0: presente, il collega Menti non può farci niente, sai.
1: Sì, sì,
0: noi abbiamo fatto degli appelli alle nazioni responsabili di questo clamoroso tonfo spaziale, però tutti negano assolutamente di aver collaborato a... negano l'evidenza. Negano
1: l'evidenza. Bugiardi, sono proprio dei bugiardi.
2: Bugiardi. Cornudos.
0: Non ce l'ha con noi,
2: è il comandante Raimundo Navarro.
0: Comandante, ci sente? Ci sente, comandante?
2: No, te siento.
3: Abbiamo parlato.
2: Habla fuerte.
3: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
2: No, te siento.
0: Non sento.
2: Aquí el comandante Raimundo Navarro, 8 años, que roteo como en asino vagabundo, como en disgraciado en esto trabículo metálico.
3: Lo sappiamo, ma noi abbiamo
2: todos estos países internacionales que haben combinado. Todos esos países europeos que han combinado esta superior y monumental
0: vaccata.
3: Uno sfogo proprio.
2: Esos puercos.
0: Sì, no,
2: el primero experimento de colaboración y volo en órbita internacional europea.
3: Noi sappiamo, abbiamo...
2: Es europea, es internacional, puerca vaca. Esto velívulo scassato y escardinato. No tengo alimentos. Comprende?
3: Capiamo il suo giusto.
2: Manco una telefonada a estos cornudos.
3: La ignora, non lo sappiamo.
2: Che ha combinato estos meccanismi usando seralaca y cola de cocoína y cola de farina.
0: Farina.
2: Y molicas de pañotas.
3: Ma come
2: para taparlo di fietos.
0: La farina. Come?
2: Cornudos.
0: Ma non ce l'ha con noi,
2: no, di fietos meccanicos, llena de bucones. Estos con la brodo
0: di capra.
2: Cabrones.
3: Lo so.
2: Cabrones.
3: Capiamo il suo risentimento, il suo giusto risentimento. Comandante Navarro, la musica la sente? Jackie Jones. Take my heart.
4: Sulle ali di questa immortale melodia entra nello studio Z di Via Siago in Roma, sede di alto godimento, il professor Anemo Carlone.
5: Anemo Carlone, che ha avuto un gran successo con la descrizione del corpo umano maschile, ed è il momento di descrivere finalmente anche il corpo umano femminile con quel linguaggio che lui solo sa usare, divulgativo, facile.
4: Dunque, professore Carlone, noi accantoniamo per qualche tempo le lettere, che sono numerosissime, e intanto lei continui a descrivere il corpo umano, perché giustamente è meglio
5: spiegare,
4: conoscere...
5: Spiegare, più che descrivere, spiegare, divulgare all'ascoltatore italiano. Infatti, il corpo umano femminile,
4: ecco,
5: questo sconosciuto.
6: Il corpo umano femminile presentasi tondato e viscido al tatto, all'odorato e dallo sgruffo ingordo.
4: Il sgruffo ingordo, che cos'è questo termine, professore?
6: E allo sgroffo dell'ingordo.
4: Ecco, vabbè, cioè...
5: non afferriamo il termine.
6: Insomma, il corpo umano femminile è differente dal corpo umano maschile, perché presentasi tondato e viscido.
4: Tondato, cioè
6: e
4: sullo tondo.
6: All'odorato.
5: Tondato?
4: Sì, tondato, è un corpo più tondato, vabbè,
5: ecco.
4: più
5: non sapevamo che si dicesse
6: tondato
5: così.
6: E viscido al tatto e all'odorato e allo sgroffo.
4: Vabbè.
6: Allora. Detto corpo femminile emana un tifico tanfo o lezzo, per alcuni ritenuto smuffante all'attratto.
4: All'attracco?
6: Attratto.
4: All'attratto, beh, non capiamo, ma insomma...
5: È una prosa molto strana, ma comunque...
4: E sono termini tecnici, Gianni?
6: La donna, si genera puzzola o donnola che
5: sia. Come?
4: La donna?
6: La donna, puzzola o donnola che sia, perché emana infatti tale tanfo o lezzo summenzionato, se genericamente presenta munita di bozze o gibbe.
4: Sì, genericamente presenta, si presenta genericamente.
5: Sì. Ma lui lo pospone quella cosa.
6: Sì, genericamente, altresì presenta munito di bozze o gibbe alle quali appigliarsi.
4: Gibbe.
6: Genericamente contenute, anzi, da reggipetti, busti,
5: vabbè, il seno, professore, ma perché tutte queste te? E la
4: gibbe.
5: Il corpo umano femminile ha il seno.
4: Termine tecnico nelle gibbe.
6: Si capisce?
4: Oh, benissimo.
5: No, si dice seno,
4: non sapevo,
5: scusa, professore.
4: Io credevo di conoscere, ma non sapevo che
5: non
4: gibbe.
5: È il seno, vabbè.
6: Sì.
5: O il petto.
6: Bisogna essere esatte. Se si parla nel linguaggio medico, bisogna essere coerenti con la terminologia medica.
0: cioè queste sarebbe... gibbe sono sormontate da...
7: No, dici il reggi-gibbe, sarebbe il reggi-seno.
0: Guarda, queste gibbe sono sormontate da...
6: Dai, boffolotti!
0: Boffolotti si chiama. Ah,
7: dai, boffolotti. Termine tecnico.
0: Vabbè, vabbè, lasciamo, andiamo avanti.
6: Boffolotti.
0: Quanti sono i boffolotti? Quante le gibbe?
6: Quante sono le gibbe? Tante sono
7: e quante sono le gibbe, allora? Vediamo.
6: Le gibbe sono genericamente due.
7: Benissimo.
6: La gibba sinistra e la gibba la destra.
7: Meno che le Amazzoni mi pare abbiano una
6: gibba
7: sola, no?
6: La gibba.
0: Va bene. Abbiamo
7: sono monogibbe le Amazzoni.
0: Una nuova cosa abbiamo saputo.
6: Scende le puzzola. Presenta munita di bozze o gibbe alle quali appigliarsi genericamente contenuta dalle gibbe.
7: Ah.
6: E, a differenza del corpo umano maschile, smonta, smunita di pungiglione o pennacchiotto.
7: Smunita. Vabbè, ovviamente c'è il.
6: O sminuita di pungiglione o pennacchiotto.
7: Vabbè.
6: Il corpo presentati globulato e foderato di bistecche.
0: Cioè sarebbe col costato.
6: E infatti, il corpo viene genericamente munito a seconda delle bisogna, a differenza dell'uomo che è fornito di emibusto. Presentati allo sgroffaccio, ma genericamente esclusivo di semplice vermicellazione.
0: Vermicellazione.
7: Ma che razza
6: di...
7: È un termine tecnico, chissà che sia.
6: Di semplice vermicellazione.
7: Che
6: contraddistingue il corpo umano maschile dal corpo umano femminile, perché il corpo umano femminile ne è genericamente sprovvisto.
0: Di vermicellazione.
6: Mentre tale vermicellazione, durante la quale il maschio si erge, presentandosi cianotico, dispotico e sclerotico.
0: Va bene, professore, credo che stiamo andando su un terreno un po'
7: così. Beh, meglio evitare. Cioè,
0: riprendiamo la
7: prossima. È scientifica la cosa. Sul piano scientifico.
0: Ma è la vermicellazione che a me mia, perché viene da vermicello che...
7: Vabbè, comunque, insomma, è sul piano scientifico che nessuno ci può dire niente.
0: Certo.
7: Lo fanno benissimo. Anche in televisione.
0: Professore, la salutiamo e la sentiamo la prossima
6: volta. Mi ringrazio.
0: Volta.
7: Grazie, caro. Arrivederci.
0: No, si ringrazia da solo.
7: Ah, già, scusa.
0: Arrivederla, professore. La pancella, ma non si preoccupi. Quante sigarette fumi, io non so quando lavori qui come...
7: Lo so, sai,
0: ma non ti viene mai voglia di un bel caffè?
7: Sì, ma io se io vado al bar, come sai, come sanno tutti, a quest'ora qua, io lo trovo pieno, gremito di orchestrali. Che tutti urlando, un cappuccino, una cosa.
0: Guarda, tu c'hai un discorso.
7: È tremenda.
0: Tu sei proprio anti-orchestra, non ho capito perché c'hai.
7: Ma perché sono tanti.
0: Che sono tanti, va bene, sono tutti professori, eccetera, eccetera.
7: E quindi non si riesce, io mi so pure.
0: Fanno un caffè di fila con obbligo del secondo. Quello
7: capito?
0: È tremendo perché rende nervosissimi.
7: Non si passa, ci andrei volentieri, forse.
0: Ci va.
7: Ma guarda.
0: Dai. Così io mi disbrigo le mie pratiche con la Bastoggi.
7: Che pratiche?
0: La pratica della scaletta.
7: Ancora non te l'ha data la scaletta?
0: No, oggi non me l'ha data.
7: Ah. Vabbè, mo glielo dico io di dartela, di portartela qua. Va, adesso vado, così dico la Bastoggi.
0: Andiamo. Chiudiamo qua che c'è una luce tremenda. Poi innanzitutto i microfoni vanno spostati, perché questo, se no, anche da più tecnici qua. Vieni avanti.
8: Buongiorno.
0: Vieni avanti.
8: Mi ha detto buon compagno che devi andare qua. Alla scaletta.
0: Sì.

0: Mo, che fai, porca miseria?
1: Io gli ho detto tante volte, lì no.
0: E lì no, ma lì... mica...
1: Scaletta no.
0: Dai, capisci? Dai, no, non ti far vedere dai tecnici che stanno mettiti dietro, no, non uscire.
1: Mi ho detto di no.
0: Dai, ma mi vuoi dare gli schiaffi o mi vuoi dare...
1: No, io no, mi vergogno.
0: Scegli.
1: Ma insomma, ma è possibile che lei... Ma allora usciamo, scusi. Se lei vuole... Usciamo.
0: Usciamo.
1: Questa sera andiamo a cena?
0: Sì, stasera. Usciremo. E la cosa segreta. Ma noi ci vediamo qua, tu non ti preoccupare.
1: Ma a me qua non mi piace.
0: Ma dai, non parlare, dai.
1: Andiamo a cena, poi andiamo a ballare.
0: Oh, non si stacca questo, eh?
1: Eh?
0: Non si stacca, eh?
1: Che cosa?
0: Che diavolo è incastrato?
2: Che diavolo.
0: Attento che ci sono i microfoni aperti.
3: Tu arrivi da poco,
4: mamma mia, è finita la festa.
3: Non ci vado più, mai più al bar, mai più.
4: Che è successo?
3: Sta piena d'orchestra.
2: Questi qua c'era tutto l'orchestra.
3: Ma come diavolo ti dà?
1: L'orchestra?
3: L'orchestra, Bastoggi, lo sa.
4: C'è una
3: lei,
4: fissa contro piena. L'orchestra.
3: Ma non c'ho niente contro, ma non riesco a prendere un caffè, tutta piena. Cappuccino, basta, una brioche.
4: Sì,
3: ma è una moltitudine, è una cosa.
4: Poi soprattutto vabbè, ti devo dire che i batteristi sono molto energici, sono i più energici.
3: Mamma mia, quel podio. Bastoggi, che fai? Sta qua?
1: No, no, io posso Bastoggi. Andare.
3: E vada.
4: Bastoggi.
3: Vada, va.
4: Lì. No, no, sta cadendo tutto.
3: Vabbè, andiamo.
4: Attenta che sta cadendo il tallaccio.
3: Arrivederla, Bastoggi.
4: Arrivederci, signora Bastoggi. Grazie della scaletta.
3: Ah, te l'ha data finalmente sta scaletta?
4: Me l'ha data.
3: Scaletta musicale.
4: È un po' sbottonato lì.
3: Ma tu hai visto che qua d'inverno fa un caldo, d'estate fa un caldo.
2: Sì, ma non c'è bisogno di stare tutto sbottonato, dai, su. Un pochino di.
4: Adesso mi abbottono. Vabbè, un attimo,
3: decenza,
4: siccome non c'è chi tu, non c'è
3: la radio.
4: Siccome non c'è chi tu.
2: Anche
4: non
2: di fronte alla Bastoggi, dico, non è mica anche se è una collega, questo collega, insomma.
4: Vabbè,
2: una...
4: ma lei è abituata perché.
2: Che è abituata?
4: No, ragazzi, dico abituata.
2: Mette, entra un capo tecnico, dico, che figura ci facciamo? Dai.
4: Ma che figura vuoi che. Perché? Oh, mica. Cioè, si portano le camicette aperte, vedi tutti i Playboys. Vanno con le camicette aperte.
2: E voi ve le boiare, ormai è
4: un dolore di testa.
2: Hai un dolore di testa?
4: Beh, non comincia a quest'ora, fino a stanotte. No.
5: Ci sono arrivate delle richieste, da parte di ascoltatori che vogliono ascoltare alcuni personaggi dimenticati da Alto Gradimento, come per esempio il Leon, lo chef del restaurant Le Coupolon, che anticipava un po' tutta l'alta cucina,
6: la
5: le alchimie, ecco, le alchimie dell'alta cucina, che faceva, come faceva?
6: Allo, ici votre chef Leon qui vous appelle du restaurant Le Coupolon. Allora, andiamo a presentarvi il nostro menu della sera.
5: Il menu della sera.
6: Abbiamo gli spagliozzi alla zozza.
5: Può ripetere, i?
6: Squagliozzi alla zozza, vitti di topo alla zozza, vegetalini misti, vegetalini alla piastra, vegetalini alla grata, muflotti alla cafona, scagnozzi alla tazza.
5: Muflotti alla cafona?
6: Scagnozzi alla tazza, tritti alla carne.
5: Come sono questi tritini? Ce li spieghi?
6: Sono
5: che...
6: normali tritti.
5: Normali triti, solo più piccoli.
2: Sarebbero tritoni.
6: Sottoposti una seconda brustolatina con l'olio di macchina.
5: La bruscolatina.
6: Brustolatina.
5: Brustolatina. Cioè i tritini vengono messi sulla
4: latina.
5: Sulla brustolatina. Che cos'è la brustolatina?
6: È una normale grattugia da bambole. Quelle grattugie che voi comprate
5: da bambola. No. Una grattugia da bambola dove si mette
4: quelle piccole per bambini
6: che si trova nell'œuf de Pasqua,
5: che si trova nell'uovo di Pasqua, allora, e sopra ci si mettono questi tritini alla carneade,
6: esattamente.
5: Cioè sconosciuti,
6: esattamente.
5: Di prodotti sconosciuti,
6: esattamente.
5: E uno se li mangia poi
6: no, mai.
2: Ma no, mai, lui non li mangia di sicuro mai.
6: E allora abbiamo, se non vi piacciono questi, noi abbiamo i nostri creponi alla colza.
5: Creponi alla colf?
6: Alla colza.
5: Alla colza.
4: Alla calza. Calza.
5: Alla calza.
6: Le creponi alla calza.
4: Calza di soldato?
6: Se non vi piace, oui.
5: La calza di chi è?
6: Di soldato.
5: Ah, di soldato.
4: Di soldato.
5: Dopo la marcia, naturalmente.
1: Dopo la marcia.
6: Après la marcia, oui.
5: Après la marcia.
1: Après la marcia.
6: E poi ci sono che non vi piacciono questi, abbiamo i nostri creponi alla moutonde.
5: Crepon alla moutonne, questo lo capiamo, non vogliamo
1: dopo
5: sapere
1: la mano,
5: come
1: è fatto. Sì, sì, alterno
5: crepon. Come?
6: alternati sapientemente ai, ai crepons à la canotière.
5: Ah, ai crepons à la canotière.
6: Sudé.
2: Ah, sudé.
5: Sudé.
6: Sudé.
5: Cioè,
2: non so
5: te. Ah, sudé.
2: Sudé.
5: Sudé. La canotière sudé. Alla canotière sudata.
2: La canotière, fortunatamente.
5: I crepons. Lei li mangia naturalmente in cucina.
6: Oui, avec la puce di soldat triste.
5: Ah, ah, con la puce di soldato triste.
2: Che differenza c'è tra la puzza di soldato triste e uno soldato allegro?
6: Nessuno.
5: Allora. Sì.
6: Ma nessuno.
5: Sempre pusse.
6: Rien, rien de rien. Ah. Bene. France.
5: Alla fine di questo passo, alla lei che cosa ci bello. Propone?
6: Se non vi piace il livello al pipista, le ciotelle alla piastra, le frittelle di Aristo.
5: Le frittelle di?
6: Aristo.
5: Arista. Questo si capisce. Qual era il piatto di prima?
6: Gli sgonfiati alla stufa.
5: Gli sgonfiati alla stufa.
6: Cavolacci
5: a mare.
6: Amare.
5: Alla fine di tutto questo?
6: Alla fine di questo. Se non ti piace il crepone alla calza, crepone alla mutante, crepone alla canottiera, non posso fare che chiamare. Trainate da fanfare, annunciate da rullo di tamburon e rombe di cannon lontane, trainate da cavalli e muri anche scalpitanti.
5: Faccia capire meglio, perché è una fatica terribile capire. Trainati più lentamente, annunciati da?
6: Annunciati da un clangore di fanfare.
5: Clangore di fanfare.
6: Rullo di tamburon, rombe di cannone lontane.
5: Rombo di cannone lontane.
6: Traine de chevaux.
5: Da cavalli.
6: Blanche.
5: Bianchi
6: e moulons scalpitanti,
5: e mouli
6: dopo che gli ha fatto la barba alla moule, e schiave magre, bianche e mulatte, la nostra palla di cacao.
5: Oh, finalmente arriva la palla di cacao.
6: Palla di cacao.
5: Mettiamo la musica, sì. La palla di cacao.
7: Questa è l'infamia che in giugno mi condannano.
2: Siamo già agosto, professore, per quello, eh? No, dico.
7: Quelli in giugno mi hanno condannato e adesso sto patendo le conseguenze di questa forzata inattività.
5: Ma non può fare delle lezioni private?
7: Sì, le lezioni private non danno soddisfazione.
5: Perché?
7: Perché tieni uno solo sotto le mani.
5: E quindi?
7: Non li puoi rompere le corna martellate.
5: Ah, già, perché pagano le lezioni.

0: Ed ecco a voi lo spazio donna di... No, non era BBC. Lo spazio donna di non era BBC. È affidato.
1: Ha detto anche spazio tosse, perché
0: beh,
1: purtroppo
0: noi speriamo di no.
1: La dottoressa Venzolato la vediamo già congestionata.
0: E con noi la dottoressa Ada Venzolato in The Martyrs, la quale
1: comunque noi dovremmo consentire le richieste degli ascoltatori. La visita medica, che cos'è per lei? Quali consigli può dare pratici ai giovani medici italiani?
0: Oh,

0: La cosa da tenere presente di fare attendere numerosi pazienti nell'attesa.
1: Sala d'attesa devono attendere numerosi pazienti.
2: Scovolino della pipa.
3: Il trucco del mestiere, diciamo.
0: Più numerosi sono i pazienti, più importante sarà la pratica medica del futuro
1: e della sua presa di coscienza dopo 2000 anni di
4: frustrazione.
0: Selezionare i paganti da i non paganti.
3: Ecco, certo.
0: Verificando scrupolosamente la solvibilità
1: preziosa, già
0: cadaveri.
1: Vabbè, questo però non è tanto
2: la medico. Lei si esprime affetta
1: da una fastidiosa tosse.
0: Certo che i pazienti sono numerosi, uscite a precipizio dalla porta sul posteriore, da posta da porticina, per andare a fare le fare proprie.
2: Femminilità,
0: pagamenti di multa, eccetera. Sì, da mettere in condizione le mani, le future cavi di attendere il proprio turno da almeno 4-5-6-7-8 ore.
1: La metta sul pianeta.
2: Perché questo?
1: La vuoti, scarichi tutto questo.
0: Sì, per creare quel clima di fiducia.
1: Debilitare anche la bocca. Io dico che
0: se un uomo la bacia, tornare verso sera dai propri giri,
1: che trovi se il suo maschio
0: trovando la sala di attesa piena,
1: la donna che bacia
0: viene baciata,
3: viene baciata,
0: senti impaziente,
1: viene baciato, da senti a un certo
3: molto bella
1: se
3: soprattutto
1: se è un fumatore,
3: senti impaziente
0: i futuri cadaveri
3: è sua
1: dopo essere stato scelto
0: che hanno fumato incessantemente riempendo l'aria di fumo tossico e acre,
1: quindi se rovinando malati, si ammalano
0: questa nebbia robusto infermiere, un infermiere
1: dottoressa
2: ad acchiappare un qualsiasi malcapitato,
0: se le calma prima della trovate nella sala di attesa impazienti, affamati, assetati, avviliti e dopo l'altro prendete la volte in caso di necessità anche che si può essere chiamati a casa dalla necessità di giocare a poker con gli amici. E quindi occorrerà sbrigare questa massa di gente subito, che possono far entrare 4-5 alla volta, eseguendo alcune visite
1: una tazzulella
0: al quanto sommarie.
1: Ecco,
2: per esempio, come quanto brevi, quanto sommarie.
0: Visita standard, un paziente al minuto.
1: Al minuto,
2: uno ancora un'ulcera, c'è un'ulcera complessa.
0: Si capisce. E passano al pagamento e all'incasso.
1: Ho capito. Questo dovrebbe essere.
0: Quindi questa massa di gente avvilita, affamata, sedata, aggravata, eccetera, si visitano uno per volta in genere, oppure a meno che sia caso di fretta, a
1: scaglioni
0: di 5, 6, 7, 8 o 9 alla volta.
2: Per volta?
0: Sì.
2: 9 pazienti alla volta.
0: Diagnosi collettiva. Non bisogna andare tanto per il sottile, perché tanto una diagnosi vale un'altra.
1: Vabbè, questa è la prima.
0: Il calcagno coincide con l'occipite, come diceva
1: Esculapio.
0: Al congresso medico di Torino nel 1821.
1: Vabbè.
2: Esculapio.
1: E con questo si conclude oggi la prima lezione della prima visita.
0: No.
1: Sì, si conclude.
0: Ma no!
2: Sì, si conclude.
0: Vabbè. Tanto fa lo stesso.
2: Professore, se voleva dire qualche cosa,
1: arrivederla, no, un'altra volta.
2: Meglio di no.
1: Arrivederla, professore.
2: Arrivederla. Sempre più strano il nostro professor Carlone, con le sue lezioni incomprensibili, ma certamente
1: dedicate a tutti i medici italiani.
2: La scienza, che mistero.
1: Che mistero, la scienza.
2: Surreale di questa immortale melodia.
1: Se ne va il professor Animo Carlone. Rimani. Una novità assoluta, l'ultima canzone di Drupi.

sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mia cara madre, sto per trasino dolore.

piccola bambina, miniatura stella mattutina, pagina bianca che impaziente aspetta.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Seconda parte.

1616 una sala, un'anticamera del Collegio Romano, e hanno sottoposto a Clavio, che era il più grande astronomo cattolico del momento, il problema. E noi stiamo in questo momento in un'anticamera in attesa che Clavio si pronunci. La scena era stata fatta da me come una specie di parafrasi di un parto, cioè c'era questa anticamera con delle panche sulle quali sedevano dei prelati, uno grasso, uno magro, uno fanatico, uno più intelligente, uno meno. Galileo stava da una parte su una panca da solo, e intanto dalla quinta si immaginava che ci fosse una stanza nella quale Clavio con altri scienziati stava guardando dentro nel telescopio e cercando di dire la sua, perché era stato obbligato a dire cosa ne pensava. E per me questo era come un parto. Si sentivano delle voci lontane che mi sbigliavano. Ah, sentivo dei piccoli gridi. No, ah, tan, cadeva un ferro per terra. Poi, insomma, c'era una specie di atmosfera di attesa, come se dovesse nascere un bambino. In effetti stava nascendo anche lì la nuova scienza, era come un bambino che nasce da una donna. Naturalmente coloro che stavano nell'anticamera erano tutti scettici, erano un grasso prelato che rideva, ma com'è possibile che l'umanità è veramente stupida, com'è possibile che la gente del popolo si rifiuti di credere a qualche cosa? Loro credono a tutti, uno scienziato con le cari, sì monsignore, ma certamente anche voi credete alla buona tavola. Sì, io credo alla buona tavola, ma crederebbero anche a questo, solo che è ragionevole, non credono. Sull'esistenza del diavolo dubitano, questo sì, ma la storiella della terra, per esempio, che rotola nel cielo come un sassolino in un tubo di scarico, no, questo loro la credono vera. Il monaco giovane dice, adesso vi faccio vedere io. Allora c'è un monachino che si mette in mezzo alla cosa e comincia a fare, oddio, sono sulla terra, oddio, ma io casco, perché la terra è tonda e io non ci riesco a stare in piedi. Tutti intorno girano, ridono, cantano, c'è un po' di musica. È una scena molto complicata e complessa con molta gente, mentre ogni tanto qualcuno si ferma e fa, ma lì dentro cosa sta succedendo? Ma adesso sentiamo. No, non c'è niente. Allora, e cominciano e ricominciano. È una scena molto drammatica e molto bella, ma dove improvvisamente arriva un vecchio cardinale, che è una figura direi terrificante, perché è un cardinale praticamente quasi cieco, se non completamente cieco, e arriva proprio nel momento in cui questi fanno il massimo dell'ironia contro Galilei, e Galilei fa una cosa molto sciocca e molto semplice che aveva già preannunciato: tira fuori dalla tasca dei sassolini che ha sempre in mano, perché lui giocherella con dei sassolini, prende un sassolino e lo fa, lo butta così, bom, il sassolino cade per terra. Allora uno chiede, ma scusi, scusate, cosa vuol dire questo sassolino che è caduto per terra? Cosa è caduto? Il sassolino, no? È caduto per terra, fa un frate. No, non è caduto, il sassolino è caduto in aria, non in terra. Quello fa, no, come in aria? Non può cadere in aria, è caduto per terra. Ah, e allora vede, è caduto per terra, è perché allora non dovete credere, no, a una cosa che si dice che vi sembra strana. E mentre stanno facendo questo discorso arriva questo vecchio infame, che è un vecchio con gli occhiali neri, voi lo vedete lì, credo. Eccolo lì, era un vecchio vacillante, entrava dentro, con questi occhiali neri, sono già usciti, si sono questi qua, ma cosa ci vuole a farla finita con sciocchezze di questo genere? Quello, come si chiama là, che l'astronomo Clavio non dovrebbe ormai conoscere la sua astronomia, mi si dice che questo, come si chiama, Galileo. Sì, signor Galilei toglie l'uomo dal centro dell'universo per relegarlo in un punto imprecisato ai suoi margini. È evidente perciò che questo signor Galileo è un nemico del genere umano e va trattato in conseguenza, perché l'uomo,
L'uomo è la gemma del creato, lo sanno anche i bambini. L'uomo è la suprema prediletta creatura di Dio. Come può Dio avere abbandonato un simile capolavoro, la sua più sublime fatica sopra una stellina che quasi gli è scappata di mano? E corre via, sempre più lontano nello spazio. Come può avere voluto inviare il suo divin figliolo in un posto così? E come possono esistere dei cervelli tanto pervertiti da prestare fede alle parole di questi schiavi della tavola pitagorica? Quale creatura di Dio può volere una simile affronto? Guardate, monsignore, che Galilei è qui. Ah sì. È quasi col naso, che non lo vede, ha gli occhiali neri ed è cieco quasi. Sento odore di, no? Cioè, questo sarebbe Galilei, eh? Sento lo stesso odore che sentivo tanti anni fa a Roma, qui, quando abbiamo bruciato un Giordani. Com'è che si chiamava quello? Non sa neanche il nome di Giordano Bruno. Giordani lo chiama. Giordani. Ecco, questo qui per me già puzza di cadavere bruciato. Sì. C'è qualche cosa in voi che mi ricorda un tale che abbiamo mandato al rogo anni fa, come si chiamava, Giordani, sì, no? Guardi, è meglio che Vostra Eminenza non si agiti troppo, no? No, io mi agito, io mi devo agitare, perché voi, miserabili, avete voluto degradare la terra in cui vivete, che vi dà tutto, ma io non tollero, capite? Io non voglio essere una nullità su una stella qualunque che rotola nello spazio un po' di qua e un po' di là. Io sto sulla terra e la terra sta ferma sotto i miei piedi e non si muove. No, la terra è il centro di tutte le cose. Io sto al centro della terra e l'occhio del creatore sta su di me, che sono al centro della terra. Fissi alle loro volte di cristallo mi girano intorno i minori luminari delle stelle e il grande luminare del sole, che furono creati soltanto per diffondere la luce su di me, perché Dio possa vedermi, perché possa vedere me, l'uomo che Dio creò a sua immagine e similianza, l'uomo immortale. E gli viene un coccolone. C'è una pausa enorme. Si sente. Si apre una porta. Appare uno che si sta asciugando le mani come un chirurgo che ha fatto l'intervento, non so, e che ha finito, e quindi aveva una salvietta in mano. Passava così con degli assistenti dietro. Ha ragione. E via, porca miseria, basta. A questo punto nasce naturalmente un terrore da parte di tutto e da parte di tutti. Cominciano a tremare, poi scappano via e rimane soltanto Galilei e un frate, un giovane frate che si interessa di scienza, frate Fulgenzio, che lo faceva De Carmine e lo farà, e il quale si avvicina mentre tutti sono scappati. Galilei fa, dice: avete vinto, signor Galilei. Sapete cosa ha detto padre Clavio poco fa? Adesso i teologi dovranno pensare a come mettere d'accordo la Bibbia col firmamento. Avete visto? Avete vinto. E uscire. Galilei rimaneva solo e faceva: ho vinto mica io, ha vinto la ragione.

Andate. Questo quadro noi lo salteremo. Galileo va a Roma e per la prima volta incontra in una festa di notte, di ballo bellissima. È un quadro molto bello, molto lungo, io ho pensato di risparmiarvelo e di riassumervelo molto rapidamente. In questa festa di ballo si capisce che Virginia sta per sposare Lodovico, si capisce che si sente bella, che si sente felice. Tutta la festa in fondo è fatta in onore di Galileo, perché Clavio ha detto che aveva ragione, e quindi tutti dicono va bene, d'accordo, lei è un grande scienziato. E ci sono per la prima volta l'incontro di lui con due alte autorità della Chiesa, due cardinali. Uno è Bellarmino, storicamente vero, e l'altro è anche vero altrettanto, è Barberini, che diventerà tra poco Papa. Ed è non tanto un amico di Galilei, ma certamente un collega di Galilei, perché è un matematico, è un grande matematico Barberini. Barberini certe cose le sa. E in questa festa sono travestiti, praticamente sono vestiti ancora da prelati, ma portano delle maschere a mano, portavano delle maschere a mano, e queste maschere per il cardinale era uno di un lupo e l'altra di un agnello. E potevano scambiarsele queste maschere. E in questa festa da ballo mascherata, questi due grandi prelati incontrano Galilei e cominciano un po', cioè, beh, siamo qui a divertirci, però insomma Galilei, insomma, discutiamo un momento, e molto amichevolmente discutono con lui e praticamente gli dicono, senta, e questa è la sottigliezza, dice, noi non vi proviamo niente, voi potete cercare, ricercare, dire, pubblicare, ma voi dovete dire però che la vostra è un'ipotesi. Cioè che questa è una delle cose che potrebbero anche essere. Non è vero che sono. Potrebbe anche essere che la Terra giri intorno al Sole e che non è che il Sole giri intorno alla Terra. Non è impossibile, è una cosa che si potrebbe pensarci su. Ma voi non potete dire che questa è la verità. Perché non potete in buona fede essere sicuri che la verità è la verità. Mi dice, ma cosa devo fare io? Studiare, sperimentare, provare, cerca tutti gli aggettivi che lui ha detto prima, vi ricordate? E tacere. L'ultima gliela dicono. Allora tu puoi fare tutto quello che vuoi, però stai zitto. Lui la cerchi per conto tuo, lo dice ai tuoi allievi, e basta. E questo crea naturalmente una tensione drammatica terribile, perché di là si canta, si balla, si canta quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. In questa atmosfera di festa si sta preparando la tragedia, perché c'è uno di questi cardinali che dice che in quella notte hanno decretato che le teorie secondo le quali la Terra gira intorno al Sole, verso quale sembrate propendere, è folle ed assurda ed eretica, e quindi che coloro che la professano sono praticamente bruciati sul rogo. A questo punto Galileo dice, ma che volete bruciarmi? No, per carità, no, lei fa quello che le ho detto, però non parla, sta zitto. E naturalmente noi non sappiamo cosa farà Galilei, che cosa farà. Farà che sarà zitto. Qui comincia la parte finale della tragedia del Galilei. Ma prima di questo stare zitti c'è un incontro che avviene al quadro settimo, al 1616, Palazzo dell'Ambasciata Fiorentina. A fuoco.

0: Non siamo più nello studio di Galilei, eh? Galilei, è seduto, entra.
1: Vi prego di ascoltarmi, signor Galileo.
0: Cosa avete da dirmi? Che le lune di Giove non esistono?
1: Anch'io sono uno scienziato, ho studiato fisica, signor Galileo. Fisica,
0: bravo. Così, forse magari, avendo studiato fisica, ammetterete che 2 e 2 fanno 4.
1: Ma lasciate almeno che vi spieghi, signor Galileo. Sono 3 notti che non dormo. 3 notti passate a cercare di conciliare il decreto colletto con le lune di Giove che ho visto. Questa mattina ho deciso di dire la messa e di venirvi a trovare.
0: Ecco. Perché?
1: Perché sono convinto che il decreto sia un atto di saggezza, un atto brusco, d'accordo, ma è servito a rivelarmi i pericoli della libera ricerca. Mi sono dovuto decidere ad abbandonare l'astronomia e ho sentito il bisogno di venire a confidarvi i motivi che hanno spinto uno scienziato pieno di passione come me ad interrompere gli studi.
0: Ne conosco i vostri motivi. C'ha paura, eh? Conosco i vostri motivi.
1: Capisco la vostra amarezza. Alludete a certi poteri straordinari di cui la Chiesa può far uso.
0: Sì, chiamateli molto semplicemente strumenti di tortura, per piacere.
1: Ma non è solo di questo che si tratta, signor Galileo. Posso parlarvi della mia famiglia? Sono nato in campagna, figlio di contadini, gente esperta nella coltivazione dell'olivo, ma per il resto ben poco istruita. Sempre quando osservavo le lune di Giove e le fasi di Venere, li avevo davanti agli occhi. Mio padre, li vedo sempre seduti insieme. Mia madre, mia sorella, nella grande cucina della nostra casa, davanti ai piatti vuoti, un misero cucchiaio di legno stretto fra le mani, quasi come le bestie. Ma la loro miseria poggia su una sorta di ordine, su una serie di scadenze. Là, il pavimento della casa da lavare, le tasse che devono essere pagate, le stagioni che variano nell'uliveto. Da dove traggono la forza necessaria per la loro faticosa esistenza, per salire i sentieri petrosi con le gerle ricolme sulle spalle, per far figli, persino per mangiare? Ma dal senso di continuità, di necessità, che proviene loro dallo spettacolo dell'ulivo che rinverdisce ogni anno, dalla vista del loro campo nelle diverse stagioni, dalla loro chiesetta, dalla lettura del Vangelo che ascoltano ogni domenica. Migliaia di volte si sono sentiti dire e ripetere che l'occhio di Dio è su di loro, che intorno a loro è stata costruita la magnificenza dei cieli, che loro stessi potranno beneficarne un giorno, che per loro è stato costruito il grande teatro del mondo. Perché vi facciano buona prova recitando ciascuno la sua parte, grande o piccola che sia. Come ci rimarrebbero ora se io andassi a dirgli che vivono su un frammento di roccia che rotola ininterrottamente intorno a uno spazio vuoto e che gira intorno ad un astro di seconda grandezza? Quale scopo avrebbe la loro pazienza, la loro sopportazione, la loro infelicità? Quella sacra scrittura che tutto spiega e di tutto dimostra la necessità, il sudore, la pazienza, la fame, perfino l'oppressione. A che potrebbe ancora servire se scoprissero che è piena di errori? No, vedo i loro sguardi velarsi di sgomento, vedo che si sentono ingannati, traditi. Ah, ma allora, dicono, non c'è nessun occhio su di noi. Ma allora dobbiamo provvedere da soli a noi stessi, ignoranti, vecchi, stanchi come siamo. Dunque, la nostra miseria non ha alcun senso. La fame non è una prova, è semplicemente non avere mangiato. E la fatica non è una virtù. Così direbbero. Ed ecco perché nel decreto del Santo Uffizio io ho scorto una nobile misericordia materna, una grande bontà d'animo da parte di nostra Santa Romana Chiesa.
0: Secondo voi non si è trattato tanto di astronomia quanto di contadini? Insomma, l'astronomia in tutta questa storia non c'entra. C'entra la vita della povera gente. Non hanno più niente, dite. E allora perché togliere loro anche l'illusione, la speranza? Ma perché mai l'ordine che regna su questo paese deve essere l'ordine di un magazzino vuoto? Perché? E non venite a parlarmi di quella bellezza che per gli antichi sembra essere l'unico attributo dei fenomeni naturali. Voi sapete come si sviluppa nell'ostrico la perla, che della bellezza è il simbolo. Un granello di sabbia munito di un dente acuminato penetra dentro al guscio e rende all'ostrica la vita insopportabile. E allora l'ostrica, per seppellire il granello e calmare così il suo dolore, comincia a secernere calce che a volte si consolida in una perla. E in questo processo l'ostrica rischia la vita. Ebbene, dico io, al diavolo tutta la bellezza della perla, purché l'ostrica non soffra. Le virtù non sono, caro amico mio, l'unico appannaggio della miseria. Se i vostri genitori vivessero prosperi, felici, potrebbero forse sviluppare le virtù della prosperità e della felicità. No, non quelle della miseria e della infelicità e del dolore. Guardate questo paese, esausto com'è, produce naturalmente soltanto le tristi virtù dell'esaurimento. Crescete e moltiplicatevi, e allora perché le guerre? Le guerre spopolano i territori, le guerre uccidono,
2: Le guerre rendono sterili i campi. Crescete e moltiplicatevi. Forse perché Gesù ha posto la terra al centro dell'universo? No. Semplicemente perché la cattedra di Pietro possa essere così, oggi, il centro della terra. Frate, bisogna proprio dunque solo mentire alla tua gente per poterla fare un po' felice?
1: Dobbiamo mentire per il più nobile dei motivi, la pace spirituale dei diseredati.
2: Sì, sì, ma siete anche uno scienziato. Ah, e le fasi di Venere esistono. E voi le avete viste? Lo vogliate o no? Ma come possono essere perfezionate le macchine che reggono il corso dei fiumi se a noi scienziati si fa divieto di studiare, di discutere, di sperimentare le nostre scoperte intorno alla più grande di tutte le macchine dell'universo, cioè l'universo stesso? Come conciliare le mie scoperte sulle traiettorie delle cadute dei gravi con i voli delle streghe a cavallo dei manici da scopa?
1: E non credete che questa verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi?
2: No. No! E no. La verità riesce ad imporsi soltanto nella misura in cui noi la imponiamo. La vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Tu parli dei tuoi contadini come se fossero delle cose, come se fossero il muschio che alligna nelle loro capanne. Invece no, non sono cose, sono uomini, capisci? Uomini in carne ed ossa, con sangue. Certo che se non si agitano, se non imparano a pensare da sé, poco li può aiutare anche il più efficiente sistema di irrigazione di divina pazienza. Sono ricchi, lo vedo, ma non basta. La loro divina furia dov'è?
1: Sono stanchi.

0: chiamavamo questo il quadro degli esperimenti, perché fanno degli esperimenti che voi vedrete così un po' accennati. E una mattina i Galilei con i discepoli stanno incominciando. Allora, Andrea, è grande ormai Andrea, è un uomo, è diventato suo allievo prediletto.
1: Giovedì pomeriggio, corpi galleggianti. Anche oggi ghiaccio, bacile d'acqua, bilancia, ago di ferro,
0: prego,
1: Aristotele.
0: Prego, bacile d'acqua, sgabello.
2: Signora Sarti, che bello cucirsi il corredo
0: intanto
2: da sposa. Questa tovaglia piacerà a Ludovico. È per i ricevimenti e bisogna che riesca perfetta. Sua madre fa attenzione ad ogni punto, anche se apprezza i miei lavori di cucito. L'unica cosa che non manda giù sono i libri del babbo, proprio come padre Cristoforo.
0: Grazie a Dio che non pubblica più da anni, Voce di Galileo. Andrea?
1: Sì, maestro.
0: È pronto?
1: Aspettiamo Fulgenzio con il ghiaccio.
0: Sì.
2: Fulgenzio, io credo che papà abbia ormai capito di essersi sbagliato. A Roma, un grande principe della Chiesa mi spiegò molte cose in fatto d'astronomia.
0: Acqua, ghiaccio. Fulgenzio, prendi. Bene. Allora, entra un tizio che porta un libro, sì, vedete, ecco, che porta un libro e gli dice: signore, io sono suo ammiratore, posso avere una dedica? Quelle cose che succedono, insomma, anche nella vita, i giorni nostri. E parla del De Maculis in Sole. Quando va via, questo dice: hai visto, Andrea?
1: Ah, le macchie del sole, anche lui. È proprio diventato l'argomento del giorno. Perché non ci mettiamo a studiare le macchie, signor Galileo?
0: Perché adesso stiamo studiando i corpi galleggianti.
1: Le ceste di biancheria di mia madre sono piene di lettere da tutta l'Europa che chiedono la vostra opinione. Ormai siete diventato troppo famoso per poter tacere più a lungo.
0: Se sono diventato famoso, caro mio, è perché Roma me l'ha permesso. E se Roma me l'ha permesso è perché sono stato zitto. Hai capito?
3: Ma adesso non potete più concedervi di star zitto.
0: Potrò almeno concedermi di non finire arrostito come un prosciutto, signor Mazzolente?
1: Perché voi credete che le macchie solari possono essere in rapporto con quella, quella faccenda là? Ma allora!
0: Non parlare di quella cosa lì che...
4: Allora continuiamo i nostri esperimenti.
0: Ecco, Tran, entra, Ludovico. Ehi!
2: Perché non mi hai scritto che venivi?
1: Mi trovavo nelle vicinanze. Stavo visitando i nostri vigneti. Non ho potuto fare a meno di venirti a trovare.
0: Sei Ludovico. Ma è un momento terribile perché si accorge che Galilei è quasi cieco. E non porta gli occhiali, non fa vedere nessuno perché di nascosto osserva il sole. Va in soffitta e si mette lì a fissare un raggio di sole per studiarlo, e a forza di per 8 anni di fissare il sole è diventato quasi cieco. Naturalmente non può mettere gli occhiali perché sennò la signora Sarti si è accorta benissimo che lui va in soffitta a studiare il sole, ma però insomma lui deve nascondere questo fatto, capisci? E quindi improvvisamente quando sente la voce mi dice: ma chi è quello lì?
4: Come?
0: Chi è?
4: Non lo vedete?
0: No, sì! Ludovico, capisci? Con astuzia faceva capire al pubblico che c'era una cosa tragica. Sei tu, Ludovico, come stanno i cavalli?
1: Stanno benissimo i cavalli, signore.
0: E allora festeggiamo, signora Sarti, portateci una caraffa di vino siciliano.
1: Sei un po' pallida, Virginia. L'aria dei campi ti farà bene. Mia madre ti aspetta a settembre.
2: Un momento. Voglio mostrarti una cosa.
0: Sì. Dunque.
1: Mi dicono, signore, che le vostre lezioni all'università avete più di 1000 studenti. A che lavoro vi state dedicando in questi giorni?
0: Poco interessante, no? Poco interessante. E il vostro viaggio?
5: Poco interessante. Ah, non voglio dimenticare di dirvi che mia madre vi manda i suoi rallegramenti per l'ammirevole tatto da voi dimostrato in occasione delle recenti gazzarre olandesi a proposito delle macchie solari.
0: La ringrazio. No, niente, la ringrazio.
5: Queste macchie solari sono l'argomento del giorno. Figuratevi che a Roma padre Clavio ha detto di temere che questa faccenda riporti a galla quell'altra della terra che gira intorno al sole.
0: Ah, anche Clavio ci sta arrivando, dice lui, Sardi. Dicevamo, a parte l'attesa delle mie nuove eresie, quale altre novità dalla città santa? Oh,
5: saprete certamente che il Santo Padre è vicino a morte.
0: Dispiace. Chi si prevede come suo successore?
5: Non si parla altro che del cardinale Barberini.
0: Questo Barberini? Ma Barberini è un matematico, no?
3: Uno scienziato sulla cattedra di Pietro.
0: Si vede che ora anche loro hanno bisogno di uomini come lui. Troppe cose sono in movimento, Mazzoleni, chissà che non arrivi il giorno in cui non sarà più necessario guardarci in giro come dei malfattori per dire che 2 e 2 fanno 4. Questo vino mi piace, Ludovico. Conosco la collina sulla quale è maturata. Il pendio è ripido, sassoso, i grappoli quasi azzurri. Ah, dai, Andrea, porta via tutta quella roba noiosa lì, quella roba lì che non ce ne frega niente. Basta. Io amo le consolazioni della carne. E non posso soffrire i vigliacchi che la chiamano debolezza. Io affermo che il godimento delle cose è in sé qualcosa di perfetto. Cardinale Barberini, Il cardinale Barberini sta per diventare papa. E tua madre? È preoccupata. È preoccupata perché ti ha mandato qui a assaggiare il terreno. Correggimi se sbaglio. Clavio ha ragione. Le macchie solari mi piacciono moltissimo. E a te il vino piace, Ludovico?
5: Vi ho già detto di sì, signore.
0: Proprio?
5: Sì, mi piace.
0: Ti piace? E tu non puoi accettare da un uomo il suo vino oppure sua figlia senza chiedergli in cambio di rinunciare al suo mestiere e di rinunciare a quello che crede? Non per essere indiscreto, ma le lune di Giove hanno compromesso in qualche modo ai tuoi occhi il culo di mia figlia? Addio, Galileo, basta! Non dire parole sporche, non dire!
5: Vi prego, signora Sarti, i matrimoni nelle famiglie come la mia non avvengono solo seguendo l'inclinazione dei sensi.
0: Ti hanno fatto aspettare 8 anni per sposare mia figlia, Volevate tenerci in quarantena,
5: La donna che sarà mia moglie deve poter prendere il posto in chiesa nel banco di famiglia a testa alta.
0: E vuol dire, allora, che se sul banco di famiglia sedesse la figlia di un peccatore pubblico, i tuoi contadini potrebbero forse rifiutarsi di pagare le tue tasse e i tuoi fitti, Esosi! Non è così?
5: In un certo senso è così.
0: Bene. Andrea, Fulgenzio, gli schermi, il sole. Quelli scuri per le finestre e quello chiaro per l'osservazione. Proietteremo l'immagine del sole per risparmiarci gli occhi. Scatole con le lenti affumicate per proteggerci, lavagna, gesso.
5: Signor Galileo, stando alle precise assicurazioni avute da mia madre a Roma, vi eravate impegnato a non immischiarvi mai più in quella disputa sulle rotazioni.
0: E io invece penso che le rotazioni dei pianeti siano delle cose molto importanti. E poi, Sapete, caro Lodovico, allora il Papa era un Papa conservatore, adesso sta per arrivare un Papa progressista. Cambiano le cose, eh?
6: Sua Santità non è ancora morto.
0: Ci manca poco. Ci manca poco. Tracciare una rete quadratata sullo schermo. Procediamo con metodo noi. E poi risponderemo alle loro lettere, eh? Andrea. Oh, Dio, si mette di nuovo a fare questo. Pesare, si mette a pesare 50 volte un pezzettino di ghiaccio, ma basta che una cosa gli torni comoda perché ci creda ciecamente.
6: Non illudetevi, signor Galileo. Se Sua Santità dovesse morire, il nuovo Papa, chiunque possa essere, rispetterà sempre le convinzioni professate dalle migliori famiglie d'Italia.
0: Dio ha creato il mondo fisico, signor Galilei, dice Fulgenzio. Dio ha creato il cervello umano. Dio permetterà il progresso della scienza.
6: E la signora... Bene, signor Galileo. Ma sappiate che se noi marsili incoraggiassimo le dottrine che la Chiesa ripudia, la nostra gente ne rimarrebbe turbata. Signor Galileo, avete un cervello meraviglioso, ma rimarrete sempre schiavo della vostra passione. Peccato. Fate le mie scuse a Virginia. Credo sia meglio non ci rivediamo più.
0: Sarà meglio per lei. E la dote resta sempre a sua disposizione.
6: Mm. I miei omaggi a tutti i marsili della terra.
0: I torloni.
6: I torloni.
0: Brancaccio. Avanti. E adesso, su, cominciamo ad osservare queste macchie solari che ci interessano tanto, a nostro rischio e pericolo, senza contare troppo sulla protezione del nuovo Papa.
6: Ma con ogni probabilità di dissipare i vapori di Fabricius, le ombre di Parigi e di Praga, di accettare la rotazione del Sole.
0: No. No, Andrea, no. Per dare forse qualche prova della rotazione del Sole. Ed io vi dico, lasciate ogni speranza a voi che vi accingete ad osservare. Non affermiamo subito che si tratta di macchie solari. Forse sono vapori, forse sono ombre, forse no. Cerchiamo almeno prima di tutto di dimostrare che non sono pesci fritti. Noi dobbiamo rimettere in dubbio tutto, tutto. E non procederemo con gli stivali delle sette leghe come nelle favole, ma andremo adagio, più adagio di una lumaca, e quello che troveremo oggi lo cancelleremo dalla lavagna e non lo riscriveremo più domani, a meno che non lo si ritrovi tale quale dopo domani. E se qualche scoperta seconderà le nostre previsioni, proprio quella noi dovremo considerarla con speciale diffidenza. E dunque prepariamoci ad osservare il Sole con l'inflessibile determinazione di dimostrare che la terra immobile. E solo quando avremo fallito, solo quando saremo battuti senza speranza, quando saremo ridotti alla morte dell'anima, a leccarci le ferite, solo allora cominceremo a chiederci se forse per caso non abbiamo avuto un briciolo di ragione. Ma se alla fine tutte le altre ipotesi possibili si dovessero sciogliere come neve tra le dita, allora nessuna pietà per coloro che senza avere cercato come abbiamo fatto noi tenteranno di parlare. Andrea.
5: Maestro.
0: Buio. Fai entrare il sole.
2: Lodovico! Babbo! L'hai mandato via!
0: Il quadro nono si svolgeva il giovedì grasso in una piazza d'Italia. Non c'è la solita canzoncina che voi avete sentito tante volte ieri sera dei bambini che cantano le parole che voi leggete, perché questo quadro era chiamato da noi, e lo è, il quadro del Carnevale, si svolgeva in una piazza d'Italia e c'erano dei popolani, c'erano dei bambini, c'erano un cantastorie, c'erano...

E quindi non c'era la bisogno di avere l'introduzione dei bambini che cantavano la musica e le parole che sono quelle. E incominciamo appunto con questi suoni, con questi rumori, ed è un quadro che è molto difficile che io ve lo legga, ve lo posso solamente accennare, perché era un quadro molto breve, molto forte e molto mimico, molto danzato, molto cantato, molto, molto fatto su dei movimenti. Quindi io sono solo, veramente proprio non lo posso fare, però comunque si sentiva questi suoni, si sentiva da pum pim pam, colpi di mortaretti, trombettine di carta e una musica popolare, una fisarmonica, non so, un tamburo, e si sentiva questo cantastorie che poi appariva, quando si pariva si apriva, che faceva vedere con un bastone, faceva vedere una carta con su scritto, come fanno gli imbonatori di fiera, insomma, i cantastorie. Rispettabili cittadini, signore e signori, in attesa del corteo mascherato vi presentiamo una nuovissima canzone fiorentina che si canta in tutta l'Italia superiore, che abbiamo potuto importare in questa terra a prezzo di ingenti spese. Il suo titolo è La tremenda teoria ed opinione del signor Galileo Galilei, fisico di corte, ovvero sia, cioè, l'anticipazione sull'età futura. Ecco, qui c'è un accenno, vedete, di questa atmosfera di festa, che poi diventa anche un'atmosfera di ironia contro determinati protagonisti della disputa. C'era un momento in cui i popolani prendevano un fantoccio di un cardinale, lo mettevano in un drappo, un lenzuolo, in quattro si mettevano lì e poi lo buttavano in aria. Un gioco molto popolare, molto semplice, solamente che la figura che c'era dentro era quella di un cardinale e non era quella di un loro compagno. E così qua e là c'erano sempre questi accenni alla disputa in corso, che non era però più diventata una disputa tra scienziati, ma entrava già anche nella gente comune. La gente comune cominciava a costruirsi dei piccoli telescopi o giochiamo all'astronomia, non so, oppure giochiamo, invece che a guardia ladri, i bambini giocavano, facciamo la Terra, il Sole e la Luna. Allora uno dice, tu cosa sei? Io sono il Sole. Beh, tu sei la Terra, tu li giri intorno. E tu la Luna cosa fai? Tu giri intorno alla Terra e al Sole. Cominciava ormai a diventare comune, di patrimonio comune, delle cose che sono invece estremamente riservate e rilasciate soltanto e ritenute dagli scienziati e dai potenti. E quindi questo cantastorie cantava questo. Poi, quando Iddio fece il creato, chiamò il sole, gli disse: va come uno schiavo intorno alla terra, porta il tuo lume qua e là, per mia gioia voglio che ogni astro giri alla terra intorno come un pilastro. E da quel giorno, intorno ai pezzi grossi, piccoli, in giro girarono come un girotondo. Distribuisce dei volantini colorati popolani, poi canta: così in cielo come in terra, intorno al Papa, i cardinali, al cardinale, il vescovo, e intorno al vescovo i segretari, e intorno a segretari i notabili, e intorno ai notabili gli operai, e intorno agli operai la servitù, e intorno alla servitù i cani, i polli e i mendicanti. E questa gente è il grande ordinamento, ordo ordinum, come dicono i teologhi, regule eternis, ossia regolissima. Ma poi, cari amici, cosa avvenne? Musica. Ma il dottore Galilei disse: sole, fermati là, col cannocchiale, e cantava quest'altra canzone in cui si portava la nuova teoria. E disse quindi: la creatio Dei si deve riformare. Cari amici, è molto, non è uno scherzo. La servitù è tempo ormai che alzi la cresta. Se questo è vero, non c'è da scherzare, mano sul petto, mai ci sarà un umil servo ad essere pronto un giorno per essere padrone di se stesso. Egregi cittadini, questi principi sono naturalmente inapplicabili. E perché sono inapplicabili? Sono inapplicabili perché il servo allora diventerebbe insolente, la serva non lavorerà più, il chierico non andrà più alla messa, il cane si mangerà la preda. No, no, no, con la Bibbia non si può scherzare, fai attenzione che la corda non si rompa. Se questo è vero, non c'è da scherzare, mano sul petto, mai ci sarà un umil servo ad essere per un giorno padrone di se stesso. E poi entrava dentro questo fantoccio di Galilei, che era considerato dal cantastorie un mostro, perché distruggeva tutte le cose. Non è che il cantastorie diceva che Galilei ha ragione, diceva che ha torto. Ma tutta questa atmosfera, in fondo, non di glorificazione di Galileo, ma di diffusione della cultura con le discussioni che avvenivano. Ma tu ci credi che la Terra gira? No, io non ci credo. Insomma, questo fatto qui
era molto importante ai fini dello spettacolo.

Vi racconto questo perché il quadro finisce così, praticamente cantano e poi c'è una processione, e questa processione era, non dico blasfema, ma era una processione di popolani, di bambini che si simulavano chi prete, chi cardinale, chi astronomo, chi vecchio, chi giovane, chi si mettevano in testa una cosa, dice io sono la luna, chi dice io sono un pianeta, insomma facevano delle cose che avevano a che fare con l'astronomia cantando e ridendo e facendo un giro tondo. Buio. Cambiamo scena. E siamo adesso a Firenze, sempre nel 1633.

0: sono seduti davanti al Palazzo Granducale, Galileo aspetta di essere ricevuto dal Granduca Cosimo, da quel bambino che abbiamo visto che voleva vedere nel telescopio. Adesso è diventato più grande perché sono passati degli anni, Galileo è diventato più vecchio e ci vede ancora meno. C'era lui, c'era un ometto seduto da una parte, di qui o di là, ecco, che stava ogni tanto prendendo degli appunti, c'era un calamaietto messo qui davanti e scriveva su delle carte che aveva sulle ginocchia delle cose.
1: Ci fanno aspettare.
0: Già, ci fanno aspettare.
1: Chi è quell'uomo dall'aria buffa?
0: Non sono.
1: Io l'ho già notato altre volte, mi fa paura.
0: Ma sciocchezze, cosa vuoi che ti faccia? Siamo a Firenze, no? Ma siamo mica fra i banditi in Corsica.
1: C'è il rettore dell'università.
0: Gaffurio, un amico mio che è venuto a portarmi un libro che... Gaffurio passa. Fa appena un piccolo cenno con la testa, se ne va. Galileo pensava che si fermasse, era uno in fondo che gli strisciava i piedi due o tre anni prima, gli portava i libri, signor Galileo permette un piccolo libretto, e adesso passa, saluta, ma è quello che mi fa paura, è un seccatore più di tutto, è un cretino, però adesso vedrai che viene qui, e invece quello passava e non si fermava. Non è venuto, ma cosa gli è successo? Senti Virginia, ma i miei occhi vanno male oggi più del solito. Ci ha salutato oppure no?
1: No, appena.
0: Ci ha salutato.
1: Sarà contento il Granduca di ricevere per primo una copia del tuo nuovo libro. Non diranno che anche questo è eretico, babbo?
0: Ma tu bazzichi un po' troppo la chiesa, eh? È una mania ormai, sai, a furia di alzarti all'alba, di correre a messa e di vestirti così, tu ti rovini la salute e la pelle. Preghi sempre però per me, vero?
1: C'è Messer Vasco. No, ricordati di ringraziarlo delle quaglie che ci ha mangiato.
0: Messer Vasco, come va? Bene, bene, bene. Buone le mie quaglie, Messer Galilei. Eccellenti, Messer Vasco. Il crogiolo e il crogiolo meccanico che ho fatto per voi funziona sempre? Ma certo, certo, signor Galilei, alla perfezione. Solo che adesso i signori cominciano ad avercela con le fonderie. E perché dovrebbero avercela con le fonderie? Perché dicono che mettiamo insieme troppi operai e questo favorisce l'immoralità. Ce l'hanno anche con voi, sapete? Come se tutto questo subisso di ribelli contro la Bibbia sia colpa delle vostre dottrine. E io cosa ne so? Io non so niente di ribelli, io. Io studio, leggo la Bibbia, Omero, un po' di Orazio e basta. Ecco, e se anche così non fosse? Sappiate che non siete solo, sappiate che tutti noi dell'industria siamo dalla vostra parte. No, lasciate che ve lo dica, signor Galilei, io di stelle non me ne intendo, ma per me voi siete l'uomo che lotta per la libertà del conoscere e per applicare nuovi congegni di produzione, come tante vostre invenzioni che hanno del resto migliorato i nostri sistemi di lavoro e di vita oggi che sono giudicate pericolose. Ma pensate soltanto, per esempio, a quel coltivatore meccanico che hanno fatto in Germania e di cui voi mi avete parlato. Potete stare sicuro che qui da noi, in Italia, non si potrà usarlo mai. E quelli che lo impediranno sono gli stessi che mettono a voi i bastoni fra le ruote e che i medici di Bologna, per esempio, non lasciano sezionare i cadaveri per le loro ricerche. Sempre gli stessi. C'è davvero da stare allegri. Parlate piano, Vasco, perché qui potrebbero sentirvi di là. Ma che sentano pure, non me ne importa niente. Ma lo sapete voi, signor Galilei, che ad Amsterdam e che a Londra hanno niente meno che dei banchi di credito e scuole di commercio e fogli di notizie che tutti possono leggere, mentre qui non c'è neanche la libertà di scambio di opinione? Ecco perché vi danno addosso. Ma stiano attenti, perché se vi venisse in mente di darvi delle noie, signor Galileo, ricordatevelo, voi avete amici in ogni strada dell'Italia superiore. Per quello che so, non c'è nessuno che voglia farmi avere ancora delle noie. Ah, ne siete sicuro? Ma certo, sicurissimo. Beh, ben per voi. Se stesse a me, io partirei subito per Venezia. Sarà da lontano, sì. Si vedono meglio le cose. Se volete, ho una carrozza dei cavalli, potete partire anche subito. Ah, beh, ma non sono tipo da esilio io. C'ho la mia casa, ho bisogno delle mie comodità, dei miei libri. Vabbè, capisco. Ma ormai è solo questione di tempo, credetemi, che anche qui a corte si sentirebbero molto di più sollevati se voi foste lontano da Firenze. Io poco fa ho sentito, per carità, signor Vasco, il Granduca è un mio discepolo. L'ho conosciuto che era bambino. E a Roma, se qualcuno volesse farmi del male, oggi c'è un nuovo Papa, il Papa Barberini, che è stato un mio amico e che è un matematico. Dunque, meglio di così, signor Galilei, mi pare proprio che voi non sappiate distinguere la verità delle cose e riconoscere gli amici dai nemici. Io riconosco prima di tutto quelli che hanno il potere e quelli che non ce l'hanno. Ah, va bene, se la pensate così. Buona fortuna, signor Galilei. Grazie, messer Vasco. È un fanatico. Ormai basta che uno patisca un'ingiustizia perché mi si senta autorizzato a mostrarmi, a nominarmi suo capo spirituale. È proprio sempre nel momento in cui mi nuoce di più. Ma vogliono capirla, sì o no? Che io ho scritto soltanto un libro sulla meccanica del firmamento e basta? Poi ciò che gli altri vogliono farne o non farne è una cosa che non mi riguarda per niente. Io ho scritto soltanto il libro.
1: Oh, cioè, se la gente sapesse come la pensi, sapessero quanto hai disapprovato le pagliacciate dell'ultimo carnevale in tutte le città d'Italia.
0: E con quelli lì, tu offri del miele a un orso e ti trovi senza il braccio se l'orso è affamato.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Devo presentare Anna. Anna Dotti è la mia assistente. Per due puntate ci siamo preoccupati di proporre un'idea diversa di Raffaello. Raffaello, avevamo detto, che è nato a Urbino, poi è risalito, le Marche, si è trovato con le guerre d'intorno, soprattutto ha assistito a dei veri e propri massacri, le città che bruciavano, ha vissuto un'infanzia che gli è arrivata dentro e gli è rimasta come elemento fondamentale, che abbiamo detto anche della perdita della madre che ha perso quando aveva 8 anni, e il padre, e il fatto di rimanere da solo, e poi con fatica e con proprio con un accanimento straordinario è arrivato ad avere un grande successo, è arrivato poi fino a Firenze. Firenze è rimasto stordito da questa città che aveva soprattutto la chiave della libertà, della democrazia come elemento fondamentale, e finalmente è arrivato a Roma. È appena morto Papa Giulio II, che è stato il suo committente più generoso e che gli ha permesso a Raffaello di guadagnarsi questo successo, una ammirazione incredibile in tutta Roma ma anche in tutta l'Italia. Morto un Papa, come si dice, se ne fa un altro. Chi sarà? La ruota della fortuna gira tutta a vantaggio di Raffaello. Viene eletto un suo estimatore, a di poco fanatico, il nipote di Lorenzo il Magnifico, Giovanni de' Medici, consacrato papa con il nome di Leone X. La politica del nuovo pontefice non variava di programma. Il trionfo della Chiesa rimaneva la giusta via. Ma Raffaello sta ben attento a non cadere nell'eregia, anzi nelle sue storie cerca di servirsi della cronaca, di avvenimenti rimasti nella memoria della gente semplice, come nel caso dell'incendio di Borgo, una catastrofe avvenuta secoli prima proprio a Roma che rischiò di mandare a fuoco l'intera città. Nell'incendio di Borgo Raffaello butta in scena addirittura Enea seminudo, che salva il vecchio Anchise caricandoselo sulle spalle. Cosa c'entra Enea, Anchise? È un paradosso folle, la follia proprio. Dietro lui gli Achei hanno dato fuoco alla città. Raffaello, durante l'invasione in Umbria dell'esercito di Valentino Borgia, fu testimone della violenza subita dalla città di Castello, messa a ferro e fuoco e saccheggiata dalle bande di Ventura. Quindi l'incendio che Raffaello racconta è probabilmente questo, al quale ha avuto modo di assistere e che ha subito in prima persona. È un anacronismo esplicito e voluto. Un giovane seminudo si cala da un muro lassù, non è una parete di pietra o di mattoni, è piuttosto una quinta teatrale, così come sono finte le colonne poste di scorcio, che non hanno il compito di reggere alcunché. Insomma, si tratta di una rappresentazione teatrale in cui i personaggi raccontano il dramma più che viverlo. Ragazze che portano secchi d'acqua per spegnere il fuoco, mimando ogni gesto, quasi danzando, eccole. Perfino il Papa che si affaccia dal palazzo finto lassù, un praticabile, sembra un attore. Qui Raffaello si vale dell'artificio che gli permette la totale astrazione e nello stesso tempo la libertà espressiva maggiore. Il falso spesso è più convincente del vero. In una stanza, grazie. In una stanza presso troviamo il Parnaso, l'affresco con Apollo che suona la lira e canta. Attorno a lui ci sono raccolto, come nella famosa danza di Mantegna, 9 muse dolcissime. Notate bene, questa è di quasi 40 anni prima di quella di Raffaello. Ma più sotto nel riquadro che affianca la porta, per la prima volta in un edificio ecclesiastico c'è Saffo. Saffo, la poetessa di Lesbo, proprio lei, l'autrice di Tenera e la notte. Tutti ricordiamo la supplica alla sua innamorata. Tramontata è già la luna, e alta nel cielo le Pleiadi stanno. Tenera è la notte, e Dio tutta sola nel gran letto, sveglia sto senza il tuo abbraccio. Ti prego, torna figliola, che per il languore io possa, respirando nella tua bocca, scioglieremi come rugiada. Stupenda, eh? Osservando l'immagine malinconica di Saffo, quasi sdraiata, ci sembra proprio di ascoltare quelle rime disperate. È una provocazione di Raffaello o un suo spregiudicato atto d'amore per la poesia? Notate bene, siamo nella chiesa della chiesa, e vedere un'immagine del genere, l'allusione a un modo di vivere libero e soprattutto non amato, almeno nelle forme dalla chiesa, mai accettato, è veramente un capovolgimento della logica. Saffo al Vaticano, insomma. A proposito dei volti femminili che abbiamo già visto apparire in gran numero in quest'ultimo dipinto, più di un critico acuto ha osservato che dai suoi esordi fino all'arrivo a Roma, il ragazzo magico di Urbino, come veniva chiamato, tendeva a riproporre nelle sue opere, per ogni fanciullo o donna matura, più o meno lo stesso viso. Esempio, nello Sposalizio della Vergine, tutte le ragazze che fanno coro a Maria Sposa sono identiche, sputate fra di loro. E così nel Trasporto di Cristo. Maddalena è la gemella delle tre Marie che sorreggono la Madonna, che a sua volta esibisce un volto affranto e invecchiato, ma tratto dallo stesso calco. L'analogo discorso vale per le sue splendide Madonne. La Madonna del Cardellino ha lo stesso viso della Madonna del Belvedere. La Madonna del Granduca è il ricalco perfetto della Madonna Cofer. La Madonna Terranova è quasi identica alla Madonna della Palma. Sono tutte bellissime, tutte dolci, con le palpebre lievemente abbassate. E anche i bambini Gesù sono gli stessi bimbi nudi, ripetuti perfino nella atteggiamento. La veste della Vergine è sempre rossa, il manto è sempre blu, l'acconciatura è sempre più o meno la stessa. No, fermi, adesso sto davvero esagerando. Per esempio, bisogna ammetterlo, nella Madonna di Loreto, eseguita a Roma, il modello del volto è ancora lo stesso, ma la gestualità della Vergine è totalmente nuova, e anche quella del bambino. Madre e figlio vengono sorpresi mentre giocano. Lei ha sollevato il velo che copriva il volto di Gesù bambino mentre dormiva. Il bambino, un po' seccato, vuole riprenderselo, allunga le braccia. La Vergine si scansa di nuovo, giocano. La Madonna, per la prima volta, accenna appena appena un sorriso. Nella Sacra Famiglia, detta di Francesco I, assistiamo alla scena in cui il bimbo in piedi corre disperato verso la madre. Forse in mezzo a tanta gente l'ha perduta di vista, ora l'ha ritrovata, le si aggetta addosso, a braccia spalancate, aggrappandosi alle sue vesti. Il bimbo sembra accennare a un timido sorriso, ha ritrovato la madre. La madre purtroppo lo ricambia appena. Ma nello splendido disegno preparatorio, oggi agli Uffizi, eccolo, notiamo che il gesto del figlio che si lancia verso la madre è di certo più drammatico rispetto a ciò che ci mostra il quadro a olio laggiù. Le braccia sono più protese e la mano della Madonna che lo afferra è di gran lunga più evidente. Inoltre il bambino chiaramente sorride. La Madonna purtroppo nel disegno non c'è, ma al Louvre abbiamo ritrovato un altro disegno, eccolo laggiù, che sembra riprodurre la Vergine della Sacra Famiglia in questione. Ma questa giovane accenna solo un sorriso, ma se non altro ci prova. E poi abbiamo scoperto, leggendo le didascalie, che non si tratta del volto di una Madonna, ma di un ritratto dal vero, o meglio, lo studio di una testa di donna che gli servirà per realizzare la Madonna. Ma qui la cosa più importante è che per la prima volta vediamo, rispetto alle altre Madonne che avevano sempre le orecchie nascoste dalla capigliatura, una Madonna con l'orecchio completamente scoperto. È un segno, perché questo è l'usanza delle donne del popolo. E così ci è rappresentata anche la fornarina, la sua innamorata di cui noi conosciamo i due ritratti, quello dove si mostra seminuda e quella detta la velata. Le due pitture ci mostrano una ragazza di grande bellezza e fascino, gli occhi molto grandi, una bocca ben disegnata, le labbra turgide, un lieve sorriso da impunita. E su questa giovane donna, dotata di una straordinaria carica sessuale, si sono scritte migliaia di pagine, romanzi, sceneggiature cinematografiche. Selezionando le varie notizie abbiamo elaborato un profilo della fornarina che secondo noi è il più attendibile. La ragazza proviene da Siena, guarda caso proprio come la famosa modella di Michelangelo da Caravaggio. È figlia, si dice, di un fornaio, da cui fornarina. No, c'è un'altra versione del significato di quel nome. Nel gergo popolare romano, infornare allude a un rapporto sessuale. Facciamoci questa infornata. Anzi, i romani dico famoce sta infornata. Sì, se ti intendi, una ragazza che si prostituiva. Ad ogni modo, la fornarina ha un suo nome, quello di Margareta o Margherita. Come lo sappiamo? Ricercatori abilissimi hanno esaminato le metafore che tradizionalmente i pittori del tempo inserivano nei ritratti. I fiamminghi sono stati forse i primi, gli iniziatori di questa moda. E confrontando fra di loro i due dipinti, questo e quell'altro, hanno ritrovato identici simboli allusivi. In entrambi i ritratti appaiono, eccolo qua, due brocchette lassù sul capo, lo vedete, dalle quali pendono delle perle in entrambi i dipinti. Le brocchette sono fermagli che legano il velo ai capelli. Le perle, nella convenzione allegorica, indicano un nome, appunto Margherita o Margareta, ma significano anche amante. Scopriamo poi che la fornarina è da poco maritata, anche se qualcuno con velature ad olio ha tentato di cancellare l'anello che Margherita portava all'anulare della mano sinistra, ma si vede ancora lo stesso. Nella velata invece la mano sinistra è nascosta sotto il panneggio, in modo che non si veda. Evidentemente il matrimonio doveva rimanere segreto, ma con chi? Con chi era sposata la modella? Ce lo dice lei stessa, che nel dipinto in cui appare seminuda esibisce avvolto al braccio un cerchietto con scritto il nome del suo uomo. Il nome è Rafael Urbinas, lo vedete. Raffaello quindi era lo sposo di Margherita. E solo se immaginiamo l'esplodere di una passione davvero incontenibile ci riesce di capire quale folle carica amorosa debba aver spinto l'ancor giovane maestro a decidere di affrontare la situazione che gli sarebbe per lui creata con quel colpo di testa. Il maestro di Urbino in quel tempo non era solo un grande pittore famoso, era stato scelto dal Papa, oggi diremmo come sovraintendente massimo delle antichità e dei nuovi progetti di Roma. Un padre eterno, l'ho compresa anche la Basilica di San Pietro e il riassetto urbanistico di tutta l'urbe. Godeva dell'ossequio di tutti i principi, di tutti i banchieri quasi, nostrani e foresti, che facevano la coda pur di avere un suo ritratto dipinto sacro. Ma soprattutto era promesso alla nipote di un cardinale fra i più potenti. Come poteva gestire Raffaello la presenza vicino a lui di questa sua ragazza splendida, ma dal passato molto chiacchierato? Mi permetto di presentarle la mia sposa. Ah, la conoscevate di già? Che, in quale occasione? Dove? Nuda? A pagamento? Ma basta così. Il fatto è che Raffaello non poteva più vivere senza quella donna. Margherita era sempre nei suoi pensieri, non riusciva a stare lontano da lei. Era insaputo che l'innamorato scriveva brevi sonetti a lei dedicati mentre preparava i cartoni, proprio là lì dietro, sui fogliacci. Ci sono pervenuti alcuni di questi fogliacci sui quali si sono trovati tracce di sonetti, di poemi, di certi dedicati alla sua donna. Eccone uno a caso. Io vorrebbe criare a tutta voce quando tu mi avveluppi con le tue braccia contro le membra tue. Per tutto mi baci e mi accarezzi fin dentro l'anima. Criare vorrebbe, ma non lo posso fare. E tutto mi se ne sveglierebbe tosto a cagione di questo mio grido. E dallo sogno bello che sto a farme sarebbe desveggiato. E un altro ancora che sembra proprio un canovaccio da cantare. Fammi sto favore, stattene in buona posa che vuoi farti il ritratto. Te coppio gli occhi malandrini e la bocca con lo sorriso d'un punita che tieni. Vorrebbe anche pingere i tuoi pensieri e la voglia di te che mi sragiona, ma il pennello mi vada se solo a farti carezze in lo corpo tutto e non lo posso trattenere che illo è goloso. Crediamo che da questi due canti all'improvvisa si possa ben indovinare la follia che aveva preso lo bello figliolo. Ormai non faceva altro che ritrarre Margherita, che gli appariva in ogni suo pensiero, sempre Margherita, dipinta, ignuda, di fronte, di scorcio, di schiena, sdraiata, dormiente, perfino con le ali, sempre Margherita, Margherita canto a bordo, dorma, dorma, chiandarita, dorma, dorma, quando canto, canto il conte, Margherita, Margherita, quando bevo, ma briaco, Margherita, Margherita, fra le braccia, Margherita. Con lei volo, volo, canto, con lei volo.

0: Nella Madonna che abbraccia il bambino è la prima volta che incontriamo in un quadro di Raffaello un gesto tanto appassionato e autentico nella Madre Santa. La donna stringe a sé il bambino come volesse per intiero legarlo al proprio corpo. E guardate bene il viso della Vergine, è il ritratto della fornarina. È anche la prima volta che in una Madonna di Raffaello tanto la Vergine che il bambino puntano gli occhi verso gli spettatori che lo osservano. Questa è detta la Madonna della Seggiola ed è composta dentro un cerchio. Le braccia della Madonna, ecco là, si vede bene, e le braccia e le gambe del figlio disegnano figure geometriche che roteano intorno al centro. Si tratta di un capolavoro di potenza inarrivabile. A nostro avviso è la più bella Madonna che abbia mai dipinto Raffaello. Una Madonna popolare, anzi popolana, che mostra il suo orecchio scoperto. Significa che Raffaello ha compiuto anche un salto di classe. Ha deciso che da questo momento la Vergine Madre non è più una fanciulla nobile, ma una donna del popolo, e scusate se è poco. Beh, però qualcuno può pensare che questa ossessione d'amore per la sua donna sia totale frutto della nostra fantasia, ma basta che ascoltiate questo episodio testimoniato anche dal Vasari e dal suo più grande amico Baldassarre Castiglione per convincervi della verità riguardo ai fatti che andiamo raccontando. Agostino Chigi, famoso uomo d'affari, grande ammiratore di Raffaello e della sua genialità, era detto anche il banchiere del Papa, eccolo là, Papa Giulio II naturalmente. Con lui e per lui aveva condotto grandi e spregiudicate operazioni finanziarie che erano andate tutte a buon fine poi. Si sa che arricchire il Papa è un gesto ben accetto da Dio. Siete stati bravi, no? Ma fermatevi lì. Mi bastano le risate, poi gli applausi ce li metto io a parte. Mettetevi più, tranquilli. Giulio II era talmente riconoscente al suo banchiere che arrivò ad unirlo in matrimonio con una sua splendida concubina, non la concubina del Papa, una concubina sua, del banchiere, con cui aveva vissuto da quando la figliola aveva 14 anni e dalla quale aveva avuto 5 o 6 figli. È inutile sottolineare che il banchiere era uomo di grande passionalità e con un senso della morale molto elastica, quasi come quello del Papa. A Roma teneva un maestoso palazzo, detto poi la Farnesina, ecco da dove nasce la Farnesina. Era appena ultimata la sua costruzione, mancavano solo le decorazioni, soprattutto gli affreschi allegorici. Il compito fu affidato naturalmente all'amico Raffaello, che affiancato dai suoi numerosi collaboratori ne aveva già preparato un progetto di massima molto ambizioso, storie di ninfe e di divinità amorose. Tratte dalla Metamorfosi di Ovidio, voglio sottolineare che Raffaello era anche architetto. Come qualche ricercatore di talento ha osservato, ormai il maestro di Urbino si era trasformato in un imprenditore a tutto tondo. Non si accontentava più di dipingere soltanto, ma progettava palazzi, ville di campagna, si occupava, come vedremo, di urbanistica, allestiva spettacoli teatrali e di piazza, per folle e per spettatori di rango, e organizzava soprattutto le sue botteghe, a capo delle quali c'erano i maggiori maestri sulla piazza di Roma. Abbiamo visto che ogni tanto scriveva anche sonetti appassionati, e poi faceva progetti, come deve dire, insomma, ma dove trovava poi il tempo per fare l'amore? E qui esplode proprio il suo dramma. Chigi, il banchiere, lo aveva letteralmente sequestrato, pretendeva per contratto che il maestro fosse presente a tempo pieno nell'esecuzione delle pitture. Basta con gli allievi, basta con i maestri di accordo, lui personalmente. A cominciare da questo dipinto, proprio il trionfo di Galatea nel suo palazzo. Ma non aveva fatto i conti con la strabordante passione che proprio in quel tempo aveva travolto Raffaello e la fornarina. Di certo i due innamorati erano entrati in una crisi a dir poco disperata. La ragazza aveva urlato: basta, non ne posso più, non posso più accettare di incontrarti soltanto nei brevi ritagli di tempo e far l'amore fra una pennellata e l'altra, abbracciamoci, ci fermiamo, che lo togliamo lento, poi a un certo punto tu subito ti alzi, ti vai in fondo, c'è un quadro, ti metti a dipingere, prendi col pennello, mi viene un'idea, ti torni indietro, poi mi abbracci, io mi lamento, mi baci, io piango, mi abbraccio, quando siamo nudi abbracciando, ti viene un'altra idea, vai su per le scale, vai col pennello, sempre con questo pennello che va dietro le magliette, no. Per favore, facciamo una volta almeno l'amore normale, senza pennelli. A questo proposito, Picasso era innamorato, ma proprio cotto bollito di questo pittore, cioè di Raffaello. È stato, vi voglio ricordare che Picasso è stato il più grande pittore di quest'ultimo secolo. Beh, disegnò una sequenza di scene d'amore in cui vediamo la fornarina abbracciata al suo amante con una gestualità al limite della pornografia, il Raffaello naturalmente nudo che armata di pennello e tavolozza fra un deliquio e un orgasmo non cessa mai di dipingere, di far l'amore, dipinge lei, si sbaglia di quadri, cioè, infatti la fornarina lo aveva minacciato: sai cosa ti dico, io piuttosto torno a fare la mondana volante, un giorno con uno, un giorno con l'altro, con te, con i colori, con i pennelli, con le cose, con i cartoni, con le tele, basta, ho chiuso, me ne vado. Raffaello era abbattuto, pensava che l'arrampicarsi sui ponteggi, estendere i colori, lo distresse dal suo problema. Si erano lasciati. Lui non riusciva più a vivere, quella terapia del dipingere non funzionava, era abbattuto. Se ne accorse anche il Chigi, il suo committente, che lo sorprendeva sempre di malavoglia, sempre silenzioso, ingrugnito, con certi scatti da isterico, sconosciuti in quell'eterno ragazzo di buon senno. Il banchiere indagò, anzi ordinò a un suo segretario di indagare. Costui, ricevuto l'ordine, si avvicinò a Raffaello e gli disse: maestro, io devo andare in città, passo dal mercato grande, se vi occorresse qualche cosa e non fate complimenti io ve lo procuro in giornata. Raffaello si illuminò all'istante. Avrei una lettera da consegnare, qui c'è l'indirizzo, tenete, non parlatene con nessuno. E il segretario: sarò una tomba con le ali, voglio dire con le gambe. Appena l'uomo di fiducia torna, il banchiere lo tira dentro a una stanza e gli chiede: com'è andata? Il maestro mi ha consegnato una lettera da consegnare a una sua signora. Il banchiere incalza: Margherita, immagino. Sì, lei. E non mi dirai che ti sei permesso di aprire la missiva e di leggerlo? Signore, io ho imparato tutte le buone maniere da voi. Certo che l'ho aperta e l'ho letta anche. Bravo. Così si fa fra signore. Cosa diceva la lettera? Diceva disperato. Lui, il Raffaello, diceva: tu sei il mio respiro. Senza di te mi manca l'aria, senza il tuo viso, il corpo tuo, le mie mani vuote cercano il tuo ventre, i tuoi seni. Non riesco a parlare con gemiti. Ma come, l'hai imparata a memoria? No, vado un po' a soggetto all'improvviso. Ma il senso è questo. E lei come l'ha presa? Eri presente quando ha letto la lettera? Sì, ero presente ma un po' in disparte. Non ho capito bene il suo commento, piangeva troppo, singhiozzava. Però ha scritto una lettera. Una lettera per te? No, da consegnare al maestro. L'ha incollata dentro una busta e ci ha messo pure della lacca sopra. Ma che è una lettera papale, quindi non hai potuto aprirla. Perché no? È bastato togliere la lacca, leggerla e poi rimettermi della nuova dopo. Bravo, sei un gentiluomo. E che dice la lettera? Beh, minaccia che si butta dalla finestra se lui non torna. Esagerata, è la solita sceneggiata. Non credo, era smorta come non l'avevo vista mai. Ho capito. Fai preparare la carrozza e con molto tatto la porti qua. possibilmente vestita. Se si è già buttata dalla finestra, non portarla, non serve. Detto fatto, non passa neanche un'ora che la carrozza rientra a palazzo con dentro la fornarina, passa per il retro dove sta la scuderia, il banchiere prima sistema la ragazza, la compagna, poi va nella stanza del trionfo di Galatea dove c'è Raffaello, è lassù sul ponteggio alto. Ascoltami amico mio, hai una faccia che non mi piace, prenditi una pausa, forse la camera che ti ho procurato non era la più adatta, specialmente con lo stato d'animo che ti ritrovi. Vieni, c'è una camera che ho fatto preparare per te che dà sul pergolato, è tutta adornata di fiori appena colti, e c'è un letto dove si potrebbe fare capriole, tanto è morbido e grande. Prendendo lo suo braccio lo accompagna alla stanza, davanti alla porta se ne va e lo lascia solo. Raffaello spalanca le anche, pardon, le ante, ripeto la battuta perché è la fissa di Raffaello, questo non è mia. Allora Raffaello spalanca le ante e sdraiata sul letto c'è Margherita. Entrambi mandano un urlo di gioia, si lanciano una nelle braccia dell'altra, si rotolano fino a cadere dal letto. Il resto ce lo racconta ancora Picasso, che ha dedicato a questo incontro, durato 2 giorni e 2 notti, salvo le pause, pranzo, sempre in camera, centinaia di disegni. Le immagini sono attentamente selezionate, Picasso si è lasciato andare a un erotismo esasperato, da follia, roba da denuncia immediata, per cui noi non ve le mostriamo. Basta così, con solo qualcuna un po' veloce, sono proibiti i gemiti, mi raccomando, basta così, chiudete gli occhi, è peccato. Basta per favore, toglietevi, è troppo. Beh, restando in argomento, nel 1520, non si sa se Raffaello fosse ancora vivo, a Roma esplose un grande scandalo, che cominciò con spassosi lazzi e terminò con urla di indignazione e moti di sdegno che rischiarono di trascinare in seri guai l'alter ego di Raffaello, il suo più apprezzato collaboratore, Giulio Romano. Il dramma partì da una serie di disegni eseguiti con grande maestria proprio da Giulio Romano. I disegni che mostravano subito una particolare novità. Si trattava di illustrazioni erotiche, anzi dichiaratamente porno, titolo Le 16 posizioni dell'amore. Giulio non si era limitato a mettere su carta acrobazie di corpi nudi in gestualità oscene, no. Si era preoccupato perfino che i protagonisti mostrassero volti conosciuti, veri e propri ritratti delle più famose cortigiane di Roma e dei loro amanti ricchi e aristocratici, noti per le loro geste erotiche. Eccolo qua, i disegni rimasero per qualche tempo segreti, solo pochi amici e qualche personalità anche dell'alto clero godettero del privilegio di ammirare queste illustrazioni sottili ed eleganti, ma la voce girava. E la curiosità, unita alle richieste di copia di quei disegni, cresceva a dismisura. La sete di cultura è sempre stata prerogativa dei romani proprio. L'incisore Marcantonio Raimondi, uno dei maggiori stampatori del tempo, il preferito di Raffaello e di Mantegna, pensò bene, su concessione dell'autore, di riprodurre un certo numero di stampe. Fu un trionfo mercatale impressionante. Per soddisfare le richieste dell'enorme clientela, la stamperia del Raimondi restava in attività giorno e notte, e questo fece scoppiare il putiferio. Secondo ciò che scrisse il prefetto di Roma, quelle coppie giravano per tutta la città, compresi i sobborghi, come trasportate da un vento diabolico. Le possedevano i carrettieri, i sacrestani, perfino lavandaie. Anche loro avevano diritto di crescere nella cultura e nell'erotismo. si diede subito l'ordine agli sbirri di intercettare quei fogli dappertutto, viene chiusa la stamperia, ma bisognava soprattutto punire i colpevoli. Giulio Romano, che dopo la morte di Raffaello aveva ricevuto il compito di terminare gli affreschi rimasti incompiuti nelle stanze vaticane, era intoccabile, ma almeno per ora. Ma qualcuno insisteva perché il maestro fosse sacrificato come capro espiatorio. Fatto è che l'indomani di quei ballami Giulio Romano prese colori, pennelli e qualche stampa erotica per ricordo e rapidissimamente se ne fuggì a Mantova, dove da tempo i Gonzaga lo aspettavano a braccia aperte per realizzare lo strepitoso Palazzo Te. Eppure la caccia alle coppie delle 16 posizioni continuava, non solo da parte degli sbirri, ma soprattutto ad opera dei mercanti d'arte e dell'affezionata clientela che cresceva a dismisura. Le stampe venivano realizzate anche da botteghe provviste di presse meccaniche clandestine. Qualcuno improvvisò una ballata in cui il personaggio principale era la parpaia, termine che i romani avevano imparato dai provenzali e che significava il sesso femminile. Altri, per essere più espliciti, ci avevano aggiunto topola, ma non serviva insieme alla caparpaia, tutti capivano cosa fosse. Eccovi un brano del canto.
1: La parpaia è una passerella che non sbatte l'ale ma la sfogonda. E le scurnusa è sempre sta nascosa, ma grazie a Giulio il Romano ha preso il volo e adesso volteggia sul Vaticano. Svola e svolazza sta parpaia pazza, canta e famose sconce che piacciono tanto a chi se ne intende. Tutte femmine e mascole ci stanno prendendo piacimento, ma non andarci via di testa, state attento, anche la tua capa può volare, volare a schiocco e non più tornare. Vola, vola la parpaia, vola, vola e non si caia, taglia, voglia, vai, dai,
0: e la capa se ne va. A sto punto il Papa, che era Clemente VII, decretò la pena di morte per chiunque venisse sorpreso in possesso di quelle oscenità. Ma l'erotismo e la libido non sono più forti del terrore, sempre amore. Il Papa sentenziò: è indispensabile il supplizio del capro espiatorio. Fu arrestato Marcantonio Raimondi, lo stampatore. Incatenato come il peggiore dei criminali, fu sbattuto in carcere. A sto punto, in attesa della sentenza, si levò un'indignata protesta, alla quale si unirono intellettuali di tutte le categorie, pittori, architetti, poeti, letterati, scultori e ceramisti e musici e maestri del bel canto, normali e castrati, tutti. La maggior protesta fu quella scritta da Pietro L'Aretino, il più sarcastico dei poeti, che così scriveva: ma come, smaccati ipocriti, proprio voi, intendeva i prelati, proprio voi vi venite a fare la differenza. Certo, un conto è che queste oscenità, come voi le chiamate, vadano in mano alle dotte persone ricche di senso critico e discernimento del peccato. Ma se le stesse illustrazioni vengono gettate in gran numero in pasto e soprattutto a prezzi più che moderati alla gente comune di mediocre cultura e conoscenza, allora è un altro discorso. Bisogna intervenire distruggendoli immediatamente. E guai a loro, e con loro guai a chi le ha eseguite e chi le riproduce. E anche la parpaia, se non altro, metterla in gabbia. Biascicate in tono di omelia, bisogna salvare le coscienze fragili. Esse, prive come sono di studio, se non hanno appreso la retorica e le iperbole attraverso insapienti, e insapienti greci e latini, come possono sfuggire alla corruzione dell'anima? Sì, chi guarda l'oceano senza il filtro dei classici eruditi e alla mercé del demonio. Ma Temete che i poveri di spirito imparino raffinate positure dell'amore? Solo voi siete degni di conoscerle? Paventate che le femmine del quartiere danzino agevoli negli amplessi come ninfe sinuose? Guai alle servette! Se le acculturiamo nella sapienza del sesso, rischiano di trasformarsi in signore e le signore in sgualdrine normali. A questo punto io vi chiedo, signori, che come lo stampatore anch'io venga arrestato e spedito al carcere, e con me tutti coloro che dimostreranno l'onestà di dichiararsi colpevoli. Riempiamo le carceri per il trionfo della castità e della Parpaia. La provocazione di Pietro Aretino ebbe grande effetto, soprattutto in finale, dove incitava gli uomini di coraggio civile ad autodenunciarsi. Quasi immediatamente Marcantonio Raimondi fu liberato dalla prigione e la pena di morte, per possesso delle stampe oscene, fu sospesa sine die. Il mattino appresso fu ritrovato il boia con un gran cartello sul petto, con su scritto: la Parpaia gli ha dato la testa e la testa è già caduta. Infatti era monco della testa. Molti studiosi per attere e la personalità di Raffaello si valgono come metodo di confronto di Michelangelo, che, l'abbiamo già accennato, non godeva, specie presso Giulio II, della simpatia che il Papa dimostrava per il giovane di Urbino. La dimostrazione del carattere difficile di Michelangelo ce la offre un particolare episodio. Il Papa ordina a Michelangelo di progettare e realizzare un monumento funebre per la sua sepoltura. Ma poi, grazie all'intervento di Bramante, che non era molto amico di Michelangelo, Sua Santità dice: non se ne fa più niente, decide che si lascia correre. Però intanto Michelangelo è andato a Carrara, ha scelto il marmo occorrente, l'ha pagato di sua tasca l'anticipo e il trasporto dei blocchi, 2000 quintali fino a Roma, carri e carri e carri. Ma quando si reca dal segretario amministrativo del pontefice per ottenere il rimborso delle spese, questi manco lo riceve. Come dichiara lo stesso Bonarroti: mi sono ritrovato gabbato e messo alla porta come un buffone. Michelangelo ingoia il rospo, quello della mortificazione, ma non accetta altro scacco. In 2 giorni vende tutti i mobili di casa, accetta di perdere l'affitto dello studio già sborsato e i denari dati per l'ingaggio dei suoi assistenti fatti venire da Firenze. Quindi, nottetempo, monta a cavallo e se ne va. Prima di uscire dalla porta nord della città, lascia detto a un segretario di Giulio II: dite al Santo Padre che se in appresso avrà bisogno di me, mi verrà a cercare lui dove mi troverò. Non poteva certo aggiungere: ma avete scocciato assai, andate tutti a farvi fottere voi e tutte le litanie che avete addosso. Ma di certo l'ha pensato, in latino naturalmente. Insomma, Michelangelo dimostra come sempre di avere un grande senso della dignità, e come commentava il Soderini, che era il sindaco di Firenze, il gonfaloniere massimo, presidente della Repubblica, insomma, ecco, dice: Michelangelo si permetteva di trattare con il Papa quale non avrebbe osato il re di Francia. Al contrario, Raffaello è presentato dagli stessi storici come un uomo timido, oltre che costumato, incapace di levare la voce contro chi che sia, propenso piuttosto a cedere anche davanti a un sopruso pur di evitare diverbi e schiamazzi. Ma la verità sul carattere di Raffaello è ben diversa. Abbiamo già accennato come Raffaello si trovò a 31 anni nominato commissario delle antichità e dei nuovi progetti architettonici dell'urbe. Ebbene, in poche parole, lui è il sovrintendente massimo della città santa. Appena prende possesso della carica, compie una vasta inchiesta. Quindi scrive una lettera al Papa: Santità, perché dovremmo noi dolerci dei goti e dei vandali, distruttori e saccheggiatori dei nostri palazzi e monumenti antichi, imprecando contro la loro brutalità, quando abbiamo qui viventi gli stessi barbari nelle vesti di amministratori dell'antica e nuova città, che fanno scempio di ogni opera, coperti dalla corruzione e dai privilegi? E a sto punto siamo costretti a considerare sotto tutt'altra luce il maestro di Urbino, che ha il coraggio di porre sotto accusa la dabbenaggine e l'irresponsabilità degli amministratori e anche dello stesso pontefice. E sempre da documenti veniamo a scoprire che i furbi prestigiatori delle concessioni truffaldine temevano l'intervento personale e fisico del grande sovrintendente. In poche parole, quando occorreva, Raffaello veniva anche alle mani e anche ai piedi. Insomma, prendeva a calci i figli di buona donna, compresi quelli con la tiara in capo. Te pato! Per il carnevale del 1520 Raffaello fu invitato a organizzare azioni sceniche con l'impiego di macchine teatrali, maschere e grandi effetti speciali. C'è un antico detto che sentenzia: se ti inzuppi di carnevale e mesci vino e allegria, è impossibile che resti fuori dal calderone. Nella danza non stupirti se ti trovi senza mutandi e con le

costume da cardinale e cardinali travestiti da saltimbanchi. Fatto sta che, oscillando su una fune e sbattendo ali di arcangelo, andò a finire del Tevere a piccoli. Chi lo portò in salvo commentò: non è annegato solo perché acqua non ne poteva più ingoiare, tanto era colmo di vino. Dormì come svenuto per una notte e un giorno intero. Avrebbe continuato, ma lo svegliarono i suoi collaboratori: maestro, domani c'è al Colosseo una passione da montare, bisogna allestire tutto lo spettacolo, scenografia, costumi, attori, tutti. Già. Aveva preso anche quest'altro impegno, per di più aveva accettato di dipingere un grande quadro entro pochi giorni, la trasfigurazione, cioè la salita al cielo di Gesù davanti a una folla attonita e sconvolta. Si trattava di una vera e propria sfida, della quale si era lasciato trascinare da Sebastiano del Piombo, aiuto di Michelangelo, che aveva insultato Raffaello accusandolo di farsi propri i lavori dei collaboratori suoi. Stavolta, davanti a testimone, lui avrebbe dipinto tutto da solo. Giorgio Vasari, come carico da 11, ci aggiunge che durante il carnevale, per tutta la quaresima, Raffaello si lasciò travolgere in un vero e proprio baccanale di sesso al limite della follia. Egli andava di nascosto alla sua innamorosa e così, rovesciandosi fuori di modo in codesti piaceri, avvenne che in quel caso disordinò più del solito, tanto che a casa se ne tornò sorretto dalla sua amata Margherita, consumato da trementa febbre. Furono chiamati i medici, ma la febbre non accennava a calare. Il Venerdì Santo, lo stesso giorno in cui era nato, Raffaello morì. Era il 6 aprile 1520. Aveva 37 anni. Spirò fra le braccia della sua donna, assistito dai suoi allievi e dai maestri della sua bottega. Moltissima fu la gente che accorse per l'ultimo saluto. Fra questi 50 pittori, tutti valenti e buoni, e cardinali e vescovi e donne molte. Come la Maddalena nei dipinti, Margherita non lasciava mai la sua mano. Si creò una gran folla, tanto che dovettero trasportare il corpo di Raffaello nell'immenso studio del palazzo. Come fondale al letto sul quale era steso, si alzava il grande dipinto che stava terminando. Il corpo e il volto di Cristo erano ancora umidi di pittura. Di schiena sulla tela si riconosceva la figura della sua amata, con le braccia aperte, in un gesto di disperazione, lo vedete? Credo che nessun pittore in Italia, al par suo, fosse riuscito ad accumulare, oltre che prestigio, ricchezze in tal quantità. A parte i denari, Raffaello possedeva un palazzo enorme nel quale aveva ospitato tutti i suoi allievi e i suoi collaboratori. A questi lascia gran parte dell'eredità. Margherita, la fornarina, seppellito il suo uomo, con il quale, non è da dimenticare, era segretamente maritata, cessa di posare per chi che sia, esce dalla vita, non vuol più legarsi con nessuno, si chiude in un convento. Nel finale sembra sentire ripetere le parole del canto che le ragazze smaritate intonavano per Raffaello a carnevale. Bello figliolo che tu sei, Raffaello, mettimi dentro la tua pittura con te, così nell'oscuro ce ne andremo a infrattare, a fare l'amore. Se non mi vuoi, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì se non son tua.

dati come indicazioni dal Sanzio, non smetteva di produrre grandi affreschi e arazzi a sua firma. Capolavori che ancora oggi stupiscono il mondo degli intenditori d'arte. Eccola qua. Questo è un arazzo. Muore Leone X e subentra Clemente VII, il quale rimette in campo il tema della potenza della Chiesa ad ogni costo, portando naturalmente verso un'azione, a detta di molti, sconsiderata. Qualcuno lo chiama addirittura il pericolo della Chiesa, l'anticristo. Ricominciano le coalizioni di nazioni contro nazioni, le guerre, e l'ultima è quella che vede di nuovo la Francia, sollecitata da Clemente VII, a battersi contro l'impero sterminato di Carlo V. Naturalmente il campo di battaglia scelto è ancora il nostro, l'Italia. I contadini del Molise cantano questa ballata: per noi che chiunque vada, a vantaggio c'è sta l'uguale. Che sia Francesco o Carlo l'imperatore, il vincitore, nullo ci cale. Noi altri facimmo solo de spettatori. Lo campo è lo nostro e noi ci stammo in un mezzo. Chilli se sfrinchino di lanze e balle de cannone, ma troppo tardi assai ci accorgimmo che noi e proprio noi i villani siamo gli animali da scannare. Ulisse le madre di Drie, quando Carlo imperatore vossa triccando io dove a sa fracca d'essa dosa morte senza fide soldatero d'Amadea. La vero vino tala sada sera, morte che sapisa mette morte me che sera, vada dalla settaria con ma mamma saltata. Noi a Villano, fassa mina, cotta vo, noi se morta rena, qualche da poco da sesta tro, e sta morte, questa dice, simbolo animale da scannare, simbolo animale da scannare, noi. Grazie dell'aiuto. Grazie. Scontri, battaglie, massacri. E intanto il re francese viene catturato e l'esercito imperiale composto da lanzichenecchi e truppe italiane e da spagnoli cala dall'alto verso Roma. All'arrivo dell'orda all'urbe non si pensa tanto alla difesa quanto alla fuga. È qui che avviene la diaspora di molti intellettuali al servizio della Santa Sede. Un gran numero di filosofi, poeti, pittori, architetti abbandonano Roma in fretta, altri sperano nella magnanimità delle truppe mercenarie, così che hanno il personale privilegio di assistere alle violenze della razzia e di subirle anche in prima persona. Le bande scatenate non risparmiano nulla e nessuno, i palazzi saccheggiati, vasellame, mobili preziosi, quadri caricati sui carri. Si tratta di uno scenario già vissuto, ma mai a quel livello. Solo le tele dei trionfi di Cesare, dipinti da Mantegna, avevano previsto una catastrofe del genere. Predoni carichi di rifurtive che franano sotto il peso del bottino, statue d'oro, collane penzolanti dai carri, palazzi che crollano sotto le bordate degli arieti. Non si rispetta nemmeno le chiese nelle effigi sacre. È l'apocalisse più volte annunciata. Si danno alle fiamme interi quartieri, si massacrano soldati, uomini di qualsiasi ceto, donne violentate davanti ai propri figli, bimbi trucidati. Ci rendiamo conto che gli affreschi dipinti e progettati dallo stesso Raffaello solo qualche anno prima da vivo, come l'Angelo di Borgo e gli assaggi innocente, ora vengono rappresentati davvero seguendo l'identico copione. Di questo cataclismo se ne parlerà per anni e anni con orrore. Guai a quei fuggitivi che si fanno sorprendere in abiti talari. Per costoro è la tortura e il supplizio. Nel massacro perdono la vita anche alcuni pittori di grande talento. Clemente VII trova scampo nel forte di Castel Sant'Angelo, in compagnia di pochi fedeli. Fra questi c'è Sebastiano Luciani. E come apoteosi di tanto disastro, ecco esplodere la peste.
In un solo anno Roma perde la propria supremazia politica, territoriale e soprattutto l'autorità religiosa. Il centro culturale d'Europa da Roma si trasferisce a Venezia. Ma con un moto di grande orgoglio si riprende a lottare, tanto che il pontefice, dopo essere stato costretto a incoronare a Bologna Carlo V imperatore, riapre i cantieri della Sistina, invitando, su sollecitazione di Sebastiano del Piombo, addirittura Michelangelo che era fuggito anni prima, e gli affida la realizzazione dell'affresco del Giudizio Universale sulla grande parete detta appunto dell'altare. Ormai a Roma gli allievi del Sanzio, di Raffaello e i maestri della sua bottega non esistono più. Si sono sparsi in ogni dove, ma il segno agile e imprevedibile di Raffaello, proiettato in tutta l'Europa, dà i suoi frutti. Per anni a venire ogni giovane pittore farà tesoro delle opere, dei bozzetti di Raffaello, di Leonardo, di Michelangelo. Finalmente i tre grandi maestri del Rinascimento si trovano insieme nella memoria dei nuovi discepoli.

Prima di chiudere, bisogna ricordare che Raffaello è forse l'unico pittore che continuò a produrre anche dopo morto. Infatti, egli era mancato da qualche anno, ma la sua portentosa bottega, composta da un gruppo straordinario di maestri e allievi tra i più dotati di tutta l'Italia, grazie ai numerosi cartoni e bozzetti lasciati

0: oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Noi continueremo a parlare anche oggi di biodiversità e a festeggiarne l'anno.
2: Bene, mi sembra una buona idea, un buon anniversario, come dire, un buon festeggiamento.
1: Peccato che sia cominciato male.
2: Sì. Vabbè, adesso... C'è sempre qualcuno che rovina le feste.
1: Beh, tanti che rovinano le feste in questi giorni. Ah, mi spiace, le notizie non sono eccezionali. Come sapete, si è tenuta a Shanghai, a proposito di Cina, speriamo che esca in italiano, ma presto, La montagna dell'anima, che è quel libro di Gao Xingjian che ha avuto il premio Nobel per la letteratura l'anno scorso. C'è un capitolo straordinario, a proposito di specie in estinzione, sulle guardie forestali che dovrebbero sorvegliare i parchi, dove ci sono i pochissimi panda rimasti in natura. Quei poveretti, voglio dire le guardie, sono segregati in mezzo alla foresta umida, fanno una vita grama e non si parlano più. Senza altri stimoli sociali diventano tristi e muti come i panda, finché una notte sentono che un panda si avvicina alla loro capanna e
3: svulto,
1: affamato il panda.
3: Che cosa si è tenuta a Shanghai?
1: Ah sì, ecco, stavo divagando, ma con la biodiversità appunto c'entrava questo romanzo. Se scrivete alle oche di Lorenz @sigma-tau.it oppure al fax 0234917611, lo ripeteremo in fondo alla trasmissione, vi daremo i dati dell'edizione francese del romanzo, tradotto benissimo con la supervisione degli autori, che lo ripeto.
3: Shanghai, che cosa è successo a Shanghai?
1: Ci arriviamo, scusate. A Shanghai si è tenuta la conferenza del panel intergovernativo sul cambiamento climatico.
3: Quello di cui parlano oggi tutti i giornali?
1: Esatto, quello dell'ONU. In conclusione dell'incontro, Robert Watson, che coordina il gruppo dei consulenti scientifici, ha fatto alcune dichiarazioni poco esaltanti, soprattutto se, ascoltatori, voi abitate Venezia e dintorni. Riassumo. Gli ultimi 10 anni sono stati confermati come i più caldi da un millennio a questa parte. La temperatura potrebbe aumentare addirittura di 5 gradi. I mari salire ancora più velocemente, i fenomeni di maltempo estremo diventare ancora più frequenti, eccetera. Bob Watson, che indossa sempre delle cravatte, come le definiamo, sgargianti, estroverse,
3: bizzarre,
1: espressive. Si è visto anche ieri sera alla BBC. Ha cercato di spaventarci. Io lo chiedo al climatologo e fisico dell'atmosfera Antonio Navarra dell'Università di Modena, che abbiamo al telefono e che anche lui è uno degli specialisti del panel dell'ONU.
4: Salve, ciao Svi.
1: Ciao, secondo te, a parte le cravatte, sulla quale vorrei un giudizio obiettivo, scientifico.
4: Sulle cravatte?
1: Sì.
4: Io apprezzo molto le cravatte di Bob Watson.
1: Va bene, e chissà se invece ritieni che abbia cercato di accelerare la presa di coscienza spaventandoci, oppure se effettivamente tutti i modelli del 95 di cambiamento climatico sono stati confermati. Volevo un po' un tuo parere su questa sua presa di posizione, che è stata citata, credo, in quasi tutti i giornali oggi.
4: Ma sì, io ho visto quello che ha detto Watson e... devo dire che in realtà io non credo che lui, diciamo, fosse sopra le righe più di tanto, nel senso che lui ha sottolineato il fatto che negli anni che sono trascorsi dall'ultimo, dal rapporto precedente, non è emerso nessun fatto che contraddicesse quelle conclusioni, e addirittura ormai cominciano a diventare sempre più forti le evidenze che invece quello che si intravedeva in quel rapporto comincia a diventare reale.
1: Quindi stai questo... gongolando perché avevate ragione, il mondo sta andando male?
4: No, per carità, non è questo l'atteggiamento. io penso che, diciamo, la cosa... La cosa di cui c'è da darle grazie, secondo me, è il fatto che si possa discutere in un certo modo serenamente di questo problema, da un lato, e dall'altro che la coscienza che si tratta appunto di un problema molto serio, un problema economico, sociale, di prima grandezza, si sta facendo avanti. Questo secondo me è la questione di cui rallegrarsi, anche con le limitazioni, insomma, gli apparenti fallimenti delle negoziazioni, ma il fatto importante è che il problema è sul tavolo, è lì, e non c'è nessuno che possa dire che è irrilevante o si può spazzare sotto al tappeto, no?
1: Siccome hai partecipato credo per più di un decennio, insomma, a questi lavori, in parte studiando il Niño, in parte appunto la fisica dell'atmosfera, volevo sapere se davvero i dati scientifici e i modelli di previsioni hanno fatto dei grandi progressi in questo decennio.
4: Sì, assolutamente. In questi anni noi abbiamo assistito da un lato al miglioramento continuo delle tecniche di osservazione, che ci hanno permesso ormai di avere dei dati molto attendibili su quello che è stato l'aumento di temperatura passato, diciamo, di questo secolo. E dall'altro i modelli di simulazione ci danno informazioni sempre più attendibili e dettagliate su quello che potrebbe succedere nei prossimi 100 anni o giù di lì. Quindi sicuramente si sono stati fatti dei grossi passi in avanti, rimane tanto lavoro da fare, perché ovviamente più si mangia più si ha fame, voglio dire, per cui l'attendibilità stessa che viene creata genera nuove possibilità e nuovi dettagli che devono essere analizzati.
1: La mia collega Silvia Baglioni vorrebbe farti una domanda.
4: Prego.
3: Leggevo dall'articolo che è apparso oggi sul Corriere della Sera, c'è un paragrafetto che si chiama Consenso e dice che mentre ormai c'è il consenso su questi dati di tutta la comunità scientifica internazionale, e qua ci si domandava se questa cosa avrà qualche, diciamo, influenza positiva su quello che è il prossimo appuntamento un po' politico di questa cosa, che pare che sia nel G8 a Trieste sotto la presidenza italiana. Cioè, voi vi aspettate che ci sia anche quindi un miglioramento di predisposizione d'animo dei politici in qualche modo?
4: Ma diciamo, questo in un certo senso bisognerebbe chiedere a loro. Noi riteniamo di aver fatto il nostro dovere, che è quello di cercare di comprendere quello che sta succedendo e riportarlo con obiettività e serenità, anche se ovviamente anche noi non siamo seduti in una torre d'avorio, quindi anche la comunità scientifica riceve sollecitazioni e pressioni, però tutto sommato io direi che sta facendo il suo mestiere con serietà e con completezza. Certo, man mano che le cose diventano evidenti si spera che anche a livello politico si prenda coscienza di questo problema. Staremo a vedere.
1: A proposito, staremo a vedere. Abbiamo ascoltato le prime dichiarazioni del presidente George W. Bush, che non erano esattamente rasserenanti. Mi domandavo se nei modelli di previsione avete anche inserito il presidente petroliere degli Stati Uniti.
4: Beh, George W. Bush è appena arrivato, adesso avrà bisogno di un po' di tempo per organizzarsi e rendersi conto. Io penso che il vero passo in avanti accadrà quando tutti quanti, i petrolieri compresi, si renderanno conto che stiamo tutti sotto lo stesso cielo, per cui non è che uno possa pensare che, diciamo, di essere immuni dagli effetti di queste cose. Quindi io mi aspetto che, come spesso accade nelle elezioni americane, dopo un primo periodo molto, come dire, influenzato dalla campagna elettorale, ci sia poi una successiva presa di contatto con la realtà e quindi una tendenza alla mediazione più spinta.
1: Ti ringrazio, anzi ringrazio il professor Navarra, fisico dell'atmosfera, climatologo,
4: grazie.
1: Occupatissimo, si sentiva che aveva ben 3 telefonate che chiamavano al telefonino, per averci dato un po' del suo tempo. Io volevo ricordare che Antonio Navarra ha scritto con il giornalista ambientalista Andrea Pinchera un libro veramente appassionante, se ne imparano di belle su Eric il Rosso, che guida per mare i suoi prodi verso una Groenlandia coperta di verdi foreste. Sulla leggendaria carota di Vosto, che non sveleremo tutto quello che ci ha insegnato, e su ben altro. Il libro è intitolato Il clima ed è uscito l'anno scorso dalla Terza Editore.
4: Vi ringrazio, noi ci siamo divertiti molto a scriverlo, spero che voi vi divertiate leggendolo.
1: Grazie.
3: Grazie. Arrivederci. 1, 2, 3.

telegiornali di oggi sempre volevo segnalarvi altre due notizie. L'una è presa da Repubblica e praticamente c'è questo appello, questo SOS lanciato dal World Conservation Union, che dice appunto che fa un elenco di tutto ciò che presto potrebbe scomparire dal pianeta, al massimo in 20 anni. Dice che un quarto dei mammiferi, un quinto degli uccelli è a rischio di estinzione. E un altro rapporto che questa volta invece appare sul Corriere, sempre di oggi, è il rapporto fatto dalla FAO sulle foreste. Cioè qui il titolo è sempre meno alberi, ogni anno l'uomo perde 12 metri quadrati a testa. Infatti sono in una piccola scheda sono riportati questi numeri, dove appunto 12 metri quadrati a testa scompaiono. Ogni anno, secondo la FAO, ogni persona sul pianeta dispone di 6.000 metri quadrati di verde, e c'è un allarme che la FAO lancia: le foreste che vengono cancellate dal pianeta attualmente sono 9 milioni di ettari l'anno.

alle Galapagos, cormorani, tartarughe marine, iguane che si cibano di alghe, costiere e così via se la passano male. Ma anche altri animali marini in zone che non dovrebbero essere contaminate non se la passano bene. Dal 1992, dal primo rapporto dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, si sa che il principale fattore di inquinamento costiero americano, il 94% di tutti gli inquinanti, è dovuto a delle perle di plastica del diametro di 1-2 mm. Sono i polimeri di base prodotti dall'industria chimica e esportati nel resto del mondo ai fabbricanti degli oggetti di plastica. Migliaia di tonnellate di questi polimeri a perle finiscono nelle reti fognarie, che non riescono a filtrarli, e quindi in mare. Altre migliaia di tonnellate sono riversate dalle navi che lavano le stive in mare e che normalmente trasportano queste perle. Il professor Takada dell'Università di Tokyo e i suoi colleghi hanno raccolto campioni di queste perline, le hanno analizzate chimicamente e hanno fatto una brutta scoperta. Sulla superficie delle perle si trovano sostanze tossiche usate in agricoltura come i PCB o il DDE, che è il sostituto del DDT, in concentrazioni 1 milione di volte superiori alla concentrazione presente nell'acqua di mare. Quindi proprio aggregano le sostanze tossiche. Siccome le perline somigliano alle uova dei pesci, sono regolarmente mangiate da uccelli, tartarughe e pesci che le confondono col cibo buono. Per il professor Takada, le perline spiegherebbero parte almeno del calo della fertilità osservato in una ventina di specie marine nell'Oceano Pacifico Nord. Ieri non abbiamo fatto in tempo a dirvi che c'era qui lo scultore Renato Mari, quindi si parlava di cultura, che gli ologrammi sono immagini non più piatte ma in tre dimensioni ottenute incrociando raggi laser. Gli ologrammi sono la tecnica usata in Giappone a Nagoya e a Tokyo, le due grandi università tecnologiche, e in Europa all'Università di Oxford per inventare nuovi metodi di fabbricazione dei microchips molto ma molto più micro di quelli di oggi. Andrew Tuberfield e Bob Denning di Oxford, per esempio, incrociano 4 raggi laser, ognuno con una lunghezza d'onda della luce diversa, per creare atomo per atomo i cristalli detti fotonici, fatti di due materiali disposti a strati spessi un atomo l'uno, che riflettono i fotoni di luce in due direzioni diverse, perché essendo due materiali non sono esattamente alla stessa posizione, quindi fanno rimbalzare diversamente i fotoni. Tuberfield e Denning cercano di convincere questi cristalli a catturare i fotoni e a controllarne lo spostamento lungo un percorso incredibilmente piccolo, poche centinaia di nanometri, cioè di miliardesimi di metro. Se ci riescono, al posto dei transistor che oggi si usano nell'elettronica, al posto dei transistor ci saranno dei microcristalli e i laptop diventeranno portatili davvero, invece di farci rischiare le ernie. Notizie ancora più complicate e strabilianti sul nanomondo delle macchine prossime venture stanno arrivando dalla conferenza sui sistemi microelettromeccanici che si tiene a Interlaken in Svizzera fino al 25 gennaio e pare che abbiano proprio fatto vedere delle macchine ai partecipanti sotto un microscopio.

0: Fra i ricercatori giovani e dottorandi di cui parliamo in questa trasmissione e ai quali diamo spesso la parola in questa trasmissione c'è Samuele Marcora, che abbiamo trovato nel Galles. Pronto?
1: Ciao, sono qua.
0: Buongiorno e sul mestiere che tu fai io lascio la parola alla mia collega che se ne intende di più, Silvia.
2: Che mestiere fai, Samuele Marcora?
1: Ma niente, sono un dottorando di ricerca qui all'Università del Galles presso la Facoltà di Scienze dell'Attività Motoria Sportiva. E, se possiamo, vogliamo entrare più nello specifico, in realtà mi occupo delle malattie caratterizzate da un'infiammazione cronica e da una perdita di massa muscolare a questa correlata.
2: Come l'artrite reumatoide?
1: Come?
2: Come l'artrite reumatoide?
1: Come l'artrite reumatoide, appunto. Diciamo, questo è diciamo il modello, tra virgolette, il tipo di malattia che uso di più. Però diciamo è un problema che è comune a parecchie malattie come il cancro in fase terminale o anche i pazienti con AIDS o anche altre malattie. Quindi diciamo ha una un'applicazione in vari settori.
2: Chi soffre di queste malattie visibilmente dimagrisce, visibilmente perde massa muscolare. Avete capito quali possono essere i meccanismi, perché questo succede?
1: Se diciamo che quello che ha detto è vero, soprattutto quanto riguarda il cancro e l'AIDS, dove diciamo la perdita di massa muscolare, che appunto sembra essere determinata da un'attivazione cronica del sistema immunitario e dalle relative anche disturbi ormonali che questo comporta, diciamo nel cancro e nell'AIDS questo è complicato anche da una mancanza di appetito, per cui queste persone anche mangiano meno e chiaramente perdono peso. In altre malattie come l'artrite reumatoide o anche come la perdita di massa muscolare che avviene naturalmente con l'invecchiamento, invece molti di questi pazienti, siccome non hanno questa cosiddetta anoressia, non perdono appunto peso, perdono massa muscolare ma mettono su diciamo il grasso. Questo diciamo per parlare in parole povere, per questo motivo è importantissimo valutare la composizione corporea, che è quello che facciamo appunto qui presso la Facoltà di Scienze dell'Attività Motoria Sportiva.
2: Che vuol dire valutare la composizione corporea?
1: In pratica noi adesso ci sono vari metodi. Il metodo diciamo principale che utilizziamo qui, quello più preciso, quello più sofisticato, è praticamente lo stesso principio delle attrezzature che usano per valutare la densità minerale ossea, per fare lo screening dell'osteoporosi. Noi qui però abbiamo una macchina che permette lo scanning di tutto il corpo e oltre a valutare la densità, la massa ossea, valuta anche la massa grassa e la massa cosiddetta magra, che praticamente il grosso sono muscoli. Quindi noi dividiamo tra virgolette il corpo, c'è cioè una dissezione in vivo in pratica del corpo umano in tre componenti principali e andiamo a vedere quali sono gli effetti dell'infiammazione cronica e per esempio dell'allenamento con i pesi e della supplementazione nutrizionale su questi parametri.
0: Io volevo sapere, per non spaventare gli ascoltatori, come avviene lo scanning? Ci infilate noi pazienti dentro una specie di tubo?
1: No. Diciamo, quello è la risonanza magnetica, non è una cosa piacevole. Diciamo che invece il vantaggio della DEXA, così chiamata in gergo nostro, è appunto che innanzitutto lavora sui raggi X, quindi diversi tessuti assorbono i raggi X in maniera diversa e in base a questo viene ricostruita un'immagine, viene analizzata la composizione corporea. Le radiazioni sono bassissime, diciamo un quarantesimo di una normale radiografia, e lo scanning richiede circa 10-15 minuti e diciamo non c'è nessun tipo di discomfort, non c'è nessun tipo di problema per il paziente, veramente ridicola dose di radiazioni che viene.
2: Forse Silvia chiedeva questa cosa perché si preoccupava dell'invecchiamento, se non sbaglio. Leggevo su un articolo che è uscito a novembre del 2000 sulle Scienze che la perdita progressiva di massa corporea inizia già ai 25 anni, però pare che a 50 anni si abbia una riduzione del 10% e a 80 anni una riduzione del 50%. Sì, sono dati che tu mi confermi?
1: Sì, ti confermo.
2: Senti, ma come si fa per c'è qualcosa che si può fare per impedire o rallentare progressivamente questa perdita di massa corporea? Allenamenti? Che gli puoi consigliare a Silvi?
1: Beh, innanzitutto ci sono vari approcci. Tra l'altro li stiamo testando qui in Galles, appunto, su questi pazienti affetti da artrite reumatoide. Uno, appunto, è l'allenamento con i pesi. Chiaramente, diciamo, è un tipo, io lo chiamo allenamento tra virgolette farmacologico, perché insomma alzare peso in palestra non è una cosa naturale, però è molto efficace nell'appunto aumentare la massa muscolare. Infatti anche per spiegare un po' il motivo per cui un laureato in scienze dello sport va poi a lavorare in questi settori, perché noi, diciamo, siamo gli esperti, se vuoi, dell'aumentare la forza, massa muscolare, la funzionalità in soggetti sani. Negli ultimi, diciamo, 10-15 anni molti di noi ci siamo trasferiti, invece applichiamo queste nostre conoscenze appunto in campo, diciamo, clinico, aiutando appunto i medici nel trattare questo tipo di patologie di perdita di massa muscolare. Diciamo, per una persona che non ha particolari malattie, quindi una persona che vuole prevenire la perdita di massa muscolare con l'invecchiamento, sicuramente l'allenamento in palestra con i pesi è la cosa più consigliata. Chiaramente ci vuole costanza, bisogna diciamo praticarlo costantemente per il resto della tua vita, in pratica.
2: La bicicletta può servire?
1: No, è un tipo allenamento aerobico, ha scarsi effetti sulla massa muscolare. Chiaramente va...
0: Caro dottor Marcora, lei non mi manderà mai a fare una cosa così ridicola come alzare pesi in una palestra, magari in mezzo a maschiacci nervoruti? No, assolutamente.
1: Ma le palestre non sono più così, sì.
2: Dottor Marcora, invece io ti volevo chiedere un'altra cosa. Se uno non vuole andare in palestra, visto che, diciamo, il futuro ormai, la terapia genica arriverà ovunque, ci sono delle cure previste grazie a queste nuove conoscenze delle biotecnologie, della medicina, diciamo, avanzata, tecnologica?
1: Sì, ci sono due cose ho visto in letteratura. Una è praticamente di andare a manipolare il gene che produce la miostatina, che è un fattore di crescita all'incontrario. In pratica inibisce la crescita eccessiva del muscolo, e si è visto appunto in topi, dove è stato knockout, è stato praticamente eliminato questo gene, è reso inattivo questo gene, che hanno aumentato tantissimo la massa muscolare. Tra l'altro
0: creando dei ratti iperpotenti,
1: ipertrofici,
0: super
1: ratti Schwarzenegger. Ma una cosa interessante però, che ancora prima della terapia genica, della manipolazione genetica, ci sono già, mi sembra in Belgio, delle mucche che sono state particolarmente selezionate per questa grossa massa muscolare. Sono andate a fare uno studio appunto a livello genico, hanno trovato che appunto tramite la selezione naturale gli allevatori hanno in pratica selezionato delle mucche che hanno questo gene difettoso, e che in pratica hanno questo aumento di massa muscolare.
0: Cioè senza nessun trapianto di gene, cioè proprio selezionandole attraverso gli incroci, le ibridazioni normali.
1: Negli anni, infatti, è stata selezionata negli anni. D'altronde la terapia genica non fa niente di nuovo, in pratica, diciamo, è più specifica ed è più veloce, ma insomma le manipolazioni tra virgolette genetiche sono state fatte da sempre appunto con negli allevamenti, insomma con la selezione appunto dei capi di bestiame che presentavano caratteristiche più favorevoli.
2: Quindi,
1: un altro approccio,
0: sì,
2: dici.
1: È un altro approccio invece, che forse è più correlato a quello che faccio io, è appunto quello di andare proprio con terapia genica, quindi con vettori, aumentare la produzione a livello muscolare, specifico muscolare, dei fattori di crescita insulinosimili, che sono dei fattori appunto anabolici, che fanno aumentare appunto la sintesi proteica e quindi la massa muscolare, che appunto sono, tra l'altro, sono naturalmente presenti nel corpo umano, sono stimolati in particolar modo dall'ormone della crescita.
2: Io non mi dire che state studiando il doping del futuro.
1: No, perché diciamo queste sono tutte terapie biologiche, diciamo in terapia si va anche nel doping, se vuoi, si va ad aumentare quello che da un punto di vista endogeno, da un punto di vista diciamo naturale, viene già comunque prodotto dal corpo. E infatti anche per questo che gli atleti usano il ormone della crescita, perché poi ai controlli antidoping non è distinguibile da quello che tu produci già naturalmente.
0: E infatti noi abbiamo ancora una domanda, un paio di domande da farti. Mettiamo un breve stacco musicale, rimani con noi.
1: Va bene.

0: Il centro gallese dove lavori si chiama per lo sport, centro di ricerca per lo sport, la salute e
1: L'attività fisica, l'esercizio.
0: l'esercizio
1: Cioè, è proprio
0: fisico.
1: scuola di, quindi facoltà, diciamo,
0: È
1: ecco.
0: la facoltà all'università. Mi stavo domandando, ma hai scelto il Galles o il Galles che ha scelto te? Attraverso quale percorso ci sei arrivato volontariamente, per caso? Che cosa hai fatto prima?
1: Percorso un po' lungo, molto brevemente. Allora, innanzitutto io inizio la mia formazione universitaria o di grado universitario, no? Magari qualcuno si offende, all'ISE della Lombardia, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia, dove mi sono diplomato nel 95. Questo è un diploma di 3 anni, un diploma universitario, di grado universitario. Siccome in Italia ai tempi non c'era ancora la laurea in scienze motorie, che è stata attivata da un paio d'anni. Sono andato negli Stati Uniti dove appunto mi sono laureato in scienze motorie, in scienze dell'attività motorie sportive. Tornato in Italia ho fatto domanda di ammissione, essendo appassionato ancora di più alla ricerca scientifica, ho fatto domanda di ammissione presso le università di Milano e Pavia al dottorato di ricerca in fisiologia umana. Questi sono gli unici 2 centri, diciamo, nel nord dell'Italia dove fanno ricerca di fisiologia applicata, diciamo, all'attività fisica e sportiva, alla composizione corporea, a questo tipo di attività. E, purtroppo in entrambi casi il collegio dei docenti che sono deputati dal bando di concorso a decidere per l'ammissione di stranieri o italiani che hanno titoli di studio esteri hanno ritenuto che il mio Master of Science americano non fosse di livello sufficiente per essere neanche ammesso all'esame di ammissione, neanche per essere valutato. Ecco, questo è il trattamento che purtroppo ho ricevuto in Italia. Faccio notare che l'anno dopo ho fatto fare per scherzo domanda di ammissione a sempre i dottorati di fisiologia umana alla mia ragazza, ex ragazza purtroppo, laureata in architettura, e lei è stata ammessa al concorso. Se
0: Ah, con la
1: questo
0: laurea in architettura, questo è molto
1: è la
0: interessante.
1: logica italiana.
0: È la logica italiana, e quindi adesso sei all'Università del Galles. Però io so che se tu facessi il ricercatore in questo momento con questa qualifica in Italia, prenderei circa 1,6 milioni al mese per 12 mensilità l'anno. Quanto guadagna un ricercatore nella tua posizione nel Galles?
1: Allora, innanzitutto io sono ancora dottorando di ricerca, quindi
0: Certo.
1: io guadagno sul 1,8 milione, 1,9 milioni al mese, ma sono studente ancora, tra virgolette. Nel momento in cui passo, e dovrei passare fra pochi mesi, come dice, quando finisco il dottorato passerò, farò un postdoc di 2 anni qui, mi raddoppia lo stipendio. Poi c'è da dire che qui la vita costa di più, ma comunque lo stipendio è sicuramente più alto di un ricercatore in Italia.

0: Grazie al giovane dottor Samuele Marcora, che fra 2 mesi prenderà 3,6 milioni, e spero che altri ricercatori lo ascoltino e sentino. Noi non vorremmo dare un'idea troppo sconfortante della situazione della ricerca in Italia, per carità, non vorremmo scoraggiare gli eventuali candidati alla carriera scientifica. Infatti abbiamo anche incontrato dei ricercatori felici, pochi, un motivo c'è: in Italia si investe nella ricerca molto meno che in tutti gli altri paesi dell'OECD, che sono 29, ma che avarizia pubblica e privata. Non so voi, se io fossi una cittadina italiana protesterei, mi arrabbierei, farei qualcosa, manderei dei fax, starnazzerei.
1: È finito il nostro tempo. Ringraziamo il professor Antonio Navarra, il dottor Samuele Marcora, ringraziamo gli amici di Milano che ci hanno aiutato, Alberto Fognini e Massimo Buzzoni, e salutiamo tutti e passiamo alla linea a Roma.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Buongiorno, state per ascoltare la terza puntata dello speciale dedicato alla poetessa Amelia Rosselli, dove si può ascoltare la seconda parte della lunga puntata che le era stata dedicata nel programma Paesaggio con figure di Radio 3, curato in quel caso da Gabriella Caramore. Buon ascolto.

Paesaggio con figure. Testimoni e interpreti del nostro tempo. A cura di Michele Gulinucci.

0: La serie estiva e autunnale di Paesaggio con figure, dedicata alle voci della stagione 1991-92, sta per chiudersi. Oggi infatti ascoltiamo, o meglio riascoltiamo, il penultimo personaggio testimone di quest'anno. È una delle presenze poetiche più rilevanti dell'Italia contemporanea, espressione allo stesso tempo soggettiva e storica, personale e collettiva, del Novecento più fecondo, più tormentato, Amelia Rosselli. La Rosselli è protagonista di un'esperienza intellettuale singolarissima. È una scrittrice appartata, concentrata su una contesa, un autentico corpo a corpo con la lingua, non solo quella italiana, come sentirete, che la impegna da sempre, che le ha fruttato il non facile dono di una poesia difficile, ed è l'erede, come dire, l'esito mentale e umano di un modo particolare di essere italiani. Il cognome Rosselli è davvero un indice, un'insegna, anch'essa non facile da portare nella vita. Gabriella Caramore l'ha incontrata qui il 29 marzo di quest'anno e quello che stiamo per ascoltare è, con pochi tagli, tutto ciò che con la sua voce solenne e ironica Amelia Rosselli ha detto a Paesaggio con figure.
1: Vorrei che questo incontro con Amelia Rosselli si aprisse non chiedendo a lei di ricostruire per noi un suo itinerario di apprendistato della poesia e neppure di ricostruirci un suo iter biografico, anche perché sappiamo che è molto così, è stato molto difficile e ci dirà lei di volta in volta quello di cui avrà voglia di parlarci. Io vorrei invece che Amelia Rosselli ci introducesse alla sua poesia con una lettura. E proporrei che questa lettura fosse tratta dall'ultimo volume, che è pubblicato proprio in questi giorni, uscito da Garzanti, come gran parte delle sue opere, ma lo vedremo man mano, e si intitola Spleen, sonno. Sleep, sonno. E ha come sottotitolo Poesie in inglese. E sono poesie scritte in un largo arco di tempo che va dal 1953 al 1966, quindi vediamo più di un decennio. Perché in inglese lo vedremo tra poco. Io invito allora subito Amelia Rosselli ad aprire questo volume, aprirlo a pagina 8 e a leggerci questa poesia, per ora in inglese, poi la vedremo subito anche in italiano.
2: Beh, posso dire qualcosa o è meglio cominciare con la poesia?
1: Io proporrei di cominciare con la lettura.
2: È la prima poesia che io abbia accettato da me stessa, e la leggo prima in inglese,
1: sì,
2: e poi in italiano nella traduzione della Emanuela Tambell.
1: Sì.
2: What woke those tender heavy fat hands? Said the executioner as the hatchet fell down upon that bodily stripped soul fermenting in the dust. You are a stranger here and have no place among us. We would have you off our list of potent able men, were it not that you've never belonged to it. Smell the cool, sweet fragrance of the incense burnt in honor of some secret soul gone off to enjoy an hour's agony with our saintly maker. Pray be away, sang the hatchet as it cut slittingly purpled with blood. The earth is made nearly round, and fuel is burnt every day of our lives.
1: Ecco, adesso per non perdere l'effetto di questa lettura di versi, le proporrei di leggerla subito in italiano e poi ne parliamo.
2: Cosa svegliò quelle tenere, grasse, pesanti mani? Disse il boia mentre l'accetta piombava sulle loro anime svestite d'un corpo che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui? E non è posto per te. T'avremmo cancellato dalla nostra lista di uomini potenti ed abili se non fosse che non vai mai appartenuto. Annusa la fragranza fresca e dolce dell'incenso, bruciato in onore di qualche anima segreta di partita godere un'ora d'agonia col nostro fattore. Prego, vattene, cantò l'accetta mentre la cuminata tagliava impoporandosi di sangue. La terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita.
1: Ecco, allora questa era la lettura di una poesia da Sleep, sonno, questo volume uscito recentissimamente da Garzanti di Amelia Rosselli, un volume di poesie in inglese. Ecco, spieghiamo per gli ascoltatori più distratti perché lei ha scritto poesie in inglese almeno in un certo periodo della sua vita.
2: Io ho scritto soprattutto in italiano e credo per amore di questo paese e per aver avuto padre italianissimo, ritrovandomi per istinto bene in Italia piuttosto che negli altri paesi dove ho abitato, dove sono nata, eccetera eccetera. Però sono di madre inglese e per questo libro posso aver scritto in inglese pensando di scrivere privatamente per me stesso e in un arco di tempo talmente largo, cioè dal 53 al 66, dai miei 23 ai 36 anni, che devo dire lo consideravo un libro privato da tenere nel cassetto. Dopo molte letture però di classici e molta lettura di poesia del Cinquecento, cioè del quello che sarebbe Cinquecento inglese, gli elisabetiani. E non so come mai da tanta ispirazione, perché è un libro che ho scritto molto tempo fa ed è l'ultimo inedito che ho dato alle stampe, preferendo dare questo libro alle stampe italiane, stimolata dal fatto che l'inglese ora viene parecchio più insegnato e che i letterati in particolare cominciano, invece dello studiare solo il francese, cominciano a tradurre, a comprendere molto meglio l'inglese, non solo i letterati.
1: Senta Amelia, lei stava dicendo che appunto quindi l'inglese è stato un po' la sua lingua prima, la sua lingua materna.
2: No, la mia lingua cosiddetta materna, è paterna, perché ho preso molto da mio padre, ho vissuto molto più a lungo in Italia. Che
1: quindi i suoi genitori parlavano inglese tra loro?
2: No, i miei genitori parlavano in italiano, io sono nato a Parigi. Mio padre era esule durante il fascismo a Parigi, è scappato dall'isola di Lipari. Sua moglie era d'origine inglese. E io sono nata a Parigi e nell'ambiente ha parlato era francese fino ai miei 9 anni.
1: Sì, il padre era Carlo Rosselli, lo ricordo per gli ascoltatori.
2: In famiglia si parlava italiano. Dopo la morte di mio padre si è continuato a parlare italiano in casa e francese. Sì. E per l'entrata nella seconda guerra mondiale dei nazisti in Francia, che siamo scappati, mia madre e i miei 2 fratelli ed io, prima in Inghilterra e poi in America, dove ho dovuto dare gli esami anche di maturità, ma molto presto, ai 15 anni.
1: Quindi lei ha avuto un'istruzione inglese allora?
2: Anglo-americana.
1: Anglo-americana. Senta, dunque, in Inghilterra allora cos'era? Ragazzina, adolescente, quando ha trascorso il primo
2: dai periodo? In Inghilterra ho passato un anno, ma ricordo
1: che
2: male.
1: Che ricordi ha dell'Inghilterra? Poco?
2: Molte, perché sono tornata dopo un anno alla volta. Avevo ambedue fratelli in Inghilterra, che hanno scelto la nazionalità inglese. Poi sono andata di mio volere per un altro periodo, nel 76. Ho diversi ricordi, in tutto non più di 5 o 6 anni sono stata lì, ma mai più di un anno alla volta.
1: Un anno alla volta. Senta, e del periodo americano invece che cosa ricorda? Lei viveva in campagna, mi sembra.
2: No, ricordo l'arrivo molto drammatico, con l'intera famiglia, 7 nipoti, figli di Carlo e Nello Rosselli, e 2 madri e una nonna, d'inverno su una nave, in acque molto agitate, piene di balene e di U-boats, cioè sottomarini tedeschi, e con convoglio militare. È un ricordo molto vivido.
1: Un arrivo molto drammatico.
2: Per i bambini avventuroso.
1: Avventuroso.
2: È un mare pessimo, siamo arrivati nel Canada. C'è stato un allarme di notte, ma una prova con le barche, ma siamo stati il primo, la prima nave accompagnata da convoglio, per volere di convoglio, prima nave di rifugiati, piena di bambini e madri, che Churchill ha fatto partire accompagnato da convoglio e per rotta diversa dal solito. Tanto era grave questo mitragliare del sottomarino dopo aver lanciato, quello si chiama una specie di missile sott'acqua, ce l'hanno lanciato di notte, hanno mancato il bersaglio e il convoglio gli ha fatto paura, li ha cacciati sti un boato sottomarini nazisti. E siamo arrivati felicemente a Monte.
1: Un arrivo molto avventuroso.
2: E scesi a Nuova York.
1: Senta, e invece poi del soggiorno americano, lei è stata prima nel Vermont, mi
2: no,
1: sembra?
2: No, sono stata prima, io so
1: sì,
2: dove.
1: Dicevo il soggiorno più
2: no,
1: lungo.
2: No, sono stata più o meno vicino a Boston, perché mia madre si ammalò gravemente all'arrivo. La scuola cosiddetta progressiva, adattarmi alle usanze americane, parlare dei tre moschettieri di cui nessuno aveva mai sentito parlare lì. E poi quando mia madre è stata bene, o meglio, soffriva di cuore, abbiamo abitato a un'ora da Nuova York, in un posto chiamato Larchmont, molto vicino dove stava Enrico Fermi, non lontano da dove stava Toscanini, dove molti rifugiati abitavano, in piccoli paesi di commuter, si dice in inglese, di pendolari. E di Nuova York ho visto poco, perché dai 10 ai 16 anni non permettono a una ragazzina di
1: sì,
2: camminare sola per
1: immagino.
2: La città.
1: Senta, e com'era la vita per questi bambini europei arrivati lì?
2: Io credo che abbiamo finalmente avuto una casa, come dire. Io lo devo a mia madre questo, e alla mia nonna e a mia zia, in due diverse case. Queste tre donne hanno badato a sette bambini, li hanno mandati a scuola, ed è stato un periodo sereno. E, a parte che Roosevelt aveva deciso per l'entrata in guerra dopo Pearl Harbor.
1: Ecco, però i bambini forse non si accorgevano
2: bambini,
1: di tutto questo.
2: C'è stata un po' di solitudine, come rifugiati si doveva imparare bene l'inglese a scuola, al ginnasio. Io personalmente sono stato forse più triste di quanto ricordi, ma ricordo l'America come unico un tre anni di felicità accanto a mia madre, perché non era possibile vivere con lei, eravamo alle scuole non private e mia madre riuscì a darci il senso della casa e dell'affetto.
1: Beh, questo è molto.
2: E credo sia stato uno dei periodi più felici della mia vita.
1: E quindi anche l'ambiente che vi circondava?
2: L'ambiente nel popolo dei rifugiati,
1: in campagna,
2: cosiddetti inglesi naturalizzati, nel caso dei miei fratelli e me, non era campagna, un paesino, un cittadino.
1: Sì.
2: Eravamo un po' isolati come rifugiati, ma c'era un pochino di solidarietà per i rifugiati. Non ho mai avuto misavventure fasciste o roba così negli Stati Uniti.
1: Quindi lei sentiva un certo calore intorno.
2: Molta democrazia, devo dire.
1: E poi siete stati anche nel Vermont.
2: Per l'estate era usanza mandare i bambini, almeno in nostra famiglia, una volta a Vermont, dove ho imparato a tagliare alberi, a nuotare nei fiumi sciattoli delle montagne, e a tagliare alberi e costruire ponticelli.
1: Beh, questa è un'esperienza molto ricca per un bambino.
2: Quattro. E ho adorato il Vermont. Poi un altro anno ero già più grandina, 13 anni, ho lavorato nei campi perché mancavano gli uomini.
1: Quindi vi facevano lavorare in senso proprio, cioè non per farvi divertire.
2: È pesante lavoro di campo che adoravo, volevo diventare, se possibile, agricoltore. Agricoltore, in Italia ci vogliono i mezzi, mm-hmm. E lì anche, fra l'altro. Però si faceva di tutto, il fieno.
1: E cosa facevate?
2: Il fieno, pulire i cavalli, mungere le vacche, dipingere questi grandi bagni dove tengono il fieno, rosso cupo, orli bianchi, e soprattutto un mare di fieno da buttare nei camion. E gli orti, curare gli orti.
1: E
2: andare
1: eravate
2: a cavallo come premio una volta a settimana.
1: Ah sì? Quindi eravate impegnati tutta la giornata?
2: Ci piaceva.
1: Era molto bello.
2: Eh sì.
1: E le è rimasto questo senso di senso forte della
2: paese.
1: Natura?
2: Sì.
1: Cioè le ha insegnato ad apprezzare
2: e
1: delle cose?
2: La mia
1: cose.
2: Prima ambizione in adolescenza fu di essere agricoltore, poi volevo diventare architetto.
1: Ah, quindi ha avuto varie ambizioni. Crescendo. Sì, sì.

0: Senta, Amelia Rosselli, ritorniamo un attimo a queste poesie che, come lei già ci anticipava, sono state tradotte da Emanuela Tandello, che è qui con noi e che saluto e ringrazio per essere venuta, e che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Londra. Esatto.
1: Esattamente, sì.
0: Ecco, e che si è impegnata in questa in questo poderosissimo lavoro di traduzione, è sicuramente molto difficile. Ma prima voglio chiedere ad Amelia Rosselli: come mai non ha pensato di o non ha voluto tradurre lei stessa le sue poesie?
2: Le ho tradotte dietro richiesta di nuovi argomenti nell'86, una decina di poesie, sì, tratte dagli anni 55-58, cioè poesie più scelte dal caporedattore d'allora, e siccome lui aveva tradotto in stile neoclassico che c'entrava poco, ho pensato quasi quasi le traduco io, e lì è andata bene, però si fatica. Poi ho tradotto altre cinque. Io nell'intero libro ho messo una poesia, perché era molto occupata Emanuela con concorsi in quel periodo, tradotta da me come scherzo letterario.
0: Dovremmo cercare di individuare qual è la sua.
2: Si noti qual è. Però è un libro di 126, originariamente 128 pagine. Abbiamo scelto 90 poesie. E forse per un secondo volume potrei tradurre io stesso, rimangono però delle poesie lunghe di 2 o 3 pagine e molto ardue, sì. Potrei fare l'esercizio come chiederebbe l'editore, però ho preferito lavorare con una traduttrice brava, perché è micidiale tradurre dalle, anche se dal finto elisabettiano.
0: Sì, un'imitazione, diciamo. Beh, comunque il risultato è stato ottimo, perché sono poesie che in italiano si possono molto molto apprezzare. Io vorrei chiedere ad Emanuela Tandello che cosa ha rappresentato questo lavoro di traduzione di queste poesie, che le è costato molto tempo, immagino, e molta fatica.
1: Sì, molto tempo, ho occupato quasi 3 anni della mia vita, naturalmente non continuamente, perché uno ha attività diverse, ed è stato molto arduo per varie ragioni. Un po' per la difficoltà dell'inglese e per il tipo di inglese in cui queste poesie sono scritte, e poi anche per il tipo di scelte che uno si è trovato davanti. In altre parole, io conosco la poesia di Amelia piuttosto bene, perché la conosco tutta. Mi sono occupata come studiosa di tutte le raccolte finora, e quindi mi sono trovata in una posizione un po' ambivalente. Da un lato avevo questa voce costante italiana di un certo tipo, e dall'altra avevo la mia, e quindi è stata personalmente un'esperienza molto curiosa, perché è stato come assumere una voce diversa. Se avessi dovuto tradurre queste poesie come poetessa, le avrei tradotte in un modo diverso, ma siccome le dovevo tradurre come traduttrice,
0: sapeva che erano di un altro,
1: che erano di un'altra, e di un'altra è importante, perché secondo me questa poesia ha molto del femminile.
0: Ecco, adesso ci dirà in che senso.
1: E quindi mi sono trovata a cercare di tradurre in un italiano rosselliano che mi ha spaesata, mi ha spiazzata, mi ha dato una voce diversa.
0: Devo dire che c'è molto riuscita, perché si riescono molto a identificare come poesie di Amelia Rosselli nel leggere.
2: Devo dire che è stata eroica Emanuela, perché io per un periodo, quando doveva interrompere le traduzioni, le spedizioni, e dava i concorsi per 3 mesi, non avevo più notizie, ricadevo nella brutta abitudine di ritradurre tutto a modo mio. Il suo stesso silenzio, quello di Emanuela, mi è diventato una specie di segnale. Io sto schiacciandola. E gli ho scritto una lettera: ma io ho fatto uno sbaglio qui, sto correggendo le tue traduzioni, io voglio che tu firmi le tue traduzioni. Ed è da quel punto in poi il suo silenzio è stato così modesto che mi ha messo cattiva coscienza. E allora, perché ci vedevamo ogni tanto in Italia quando veniva in vacanza, e allora gli ho scritto: ho fatto uno sbaglio, tu non puoi firmare quello che io correggo per metà. E allora abbiamo avuto 3 giri di traduzione e io, specie con le bozze, a levare tutte, certo, qualche chiusa ho dovuto rafforzarla, ma sono peculiarità stilistiche mie. Io ho detto di un consiglio di seguire Léon Jamin e ho notato che è andato molto certo. Bene. Tutto l'ultimo quarto del libro, la prima impressione delle sue traduzioni per l'ultimo quarto del libro, il più impegnativo, che comincia a creare lei. E allora ho capito che dovevo... Pian pianino ho levato quasi tutte... direi che ho lasciato un 20esimo delle mie traduzioni, correzioni. E è stato molto bello, Gardante è stato intelligente, perché ha mandato 2 giri di bozze a lei e 2 giri di bozze a me, senza dirci nulla l'un l'altro sì. Delle nostre piccole cose.
0: Quindi anche l'editore ha il suo merito in questo momento.
2: La cosa è stata perfetta perché mi ha dato una lezione e ho rispettato il suo nome e cognome. E sì. Francamente, meno intervenivo, meglio andava.
0: Meglio andava. Ed è andata molto bene, devo sì. Dire. E qui adesso vorrei chiedere però a Emanuela Tandello di entrare, di spiegarci così dall'interno che lavoro ha fatto su questa lingua. Tradurre vuol dire sempre fare riferimento ad un codice dell'autore. Ecco, certo. Che referenti ha individuato in questa scrittura, in queste poesie di Amelia Rosselli?
1: Ma come Amelia accennava prima, questo suo inglese è un inglese che in gran parte è stato imparato a scuola e anche se si trattava di una lingua d'uso che lei evidentemente usava con i compagni e in America e poi in Inghilterra, si tratta in realtà di un inglese molto letterario. E le matrici, Amelia le ha già menzionate in parte, la matrice elisabettiana, metafisica, è la più prevalente. Diciamo che è più, la si nota di più all'inizio del libro, cioè le poesie che sono state scritte dal 53 fino all'inizio degli anni 60, alcune di queste sono contemporanee ad un altro gruppo di poesie che si intitola October Elizabethans, Elisabettiani d'ottobre, che è stata pubblicata nel volume Primi Scritti. Questi sono degli pseudo sonetti nello stile di John Donne.
0: Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire matrice elisabettiana, cioè quali elementi.
1: Dunque, prima di tutto l'elemento morfologico. E la grafia stessa, cioè in questi sonetti o pseudo sonetti, come dico, perché non rispettano la forma tradizionale del sonetto elisabettiano, Amelia Rosselli adotta tutta una serie di codici di grafia e di morfologia che sono tipici dell'inglese elisabettiano. L'elemento che salta agli occhi è l'uso delle maiuscole, per
0: sì.
1: Esempio.
0: Ecco.
1: L'uso delle finali e anche un certo uso di lessico che però è molto limitato. Quindi diciamo che gli October Elizabethans si identificano immediatamente per questa apparenza elisabettiana. Diciamo che ideologicamente e culturalmente si identificano con il modo metafisico, con la poetica metafisica, perché ne rispecchiano molti lati, cioè una certa compattezza stilistica, un certo divertimento intellettuale tramite il quale il poeta tende ad instaurare un dialogo o con l'altro, cioè l'amante, o con l'altro, cioè Dio, e si configura all'interno di questo dialogo partendo da situazioni molto comuni, che di religioso o di amoroso non hanno assolutamente nulla. E naturalmente John Donne è un maestro di questo, perché riesce a trarre da una situazione quasi insignificante un discorso molto profondo sul rapporto con l'altro, di desiderio, di passione, di sessualità, oppure un rapporto molto profondo di religiosità. Quindi queste poesie della Rosselli ricalcano questa metafisicità anche in Sleep.
0: Ecco, poi ritorniamo anche su John Donne, ma scusi, mi sta sfuggendo un attimo un discorso che lei mi aveva invece sollecitato a fare.

0: No, ecco, volevo dire che rispetto alla poesia che abbiamo sentito prima, forse questi elementi non sono molto rintracciabili a questa prima poesia che abbiamo ascoltato. Oppure...
1: No. Diciamo che no, per esempio la grafia e la morfologia sono già diverse,
0: sì.
1: Ma ci sono
0: forse
1: dei
0: c'era
1: testi.
0: Un'altra poesia che sì. Amelia ci voleva leggere, forse questa pagina 18, che almeno per certi aspetti può richiamare e può forse esemplificare il discorso che ci stava facendo Emanuela Tandello.
2: Direi che la prima poesia è una specie di introduzione alla problematica dell'intera piccola privata in antologia, e quanto a temi li menzionerò dopo. Leggo qui a pagina, ha detto 8 o 18?
0: 18. Ecco, allora leggiamo questo e poi confrontiamo un po' questo doppio registro tematico.
2: No, prima la poesia infatti è fuori stile, ma chiude e apre un problema nuovo. Questa è a pagina 18. Gone my love negates disremembers. Othello has taken the wheel in hand. His broken fingers icily clasp the silver pomace. O land of Sicily, my heart is sick with hoping. Mulls the tavern is clanging bell, rust fouled, and the great cloak of love tenderly dies anew.
0: Ecco, leggiamolo anche subito in italiano, così non perdiamo l'efficacia di questi versi.
2: Andato, il mio amore nega, discorda. Otello ha preso il timone in mano, le sue dita spezzate, gelide, afferrano l'argente a pomice. Oh, terra di Sicilia! Il mio cuore è ammalato di speranza, falcia l'osteria la sua campana scampanante, sporca di ruggine, e il grigio mantello dell'amore teneramente di nuovo muore.
0: Ecco, qui mi sembra che si possano rintracciare molto bene alcuni di questi elementi di cui lei parlava prima, Tandello.
1: Sì, sì.
0: Allora, ci li vuole indicare?
1: Sì, diciamo che la prima cosa, la più ovvia, è questo riferimento ad Otello, che, tra parentesi, gli ascoltatori non possono vederlo, ma nel testo inglese Otello è scritto con la grafia italiana.
0: Certo.
1: Sì. E il riferimento naturalmente è un riferimento shakespeariano, un riferimento di tragedia, naturalmente, che si basa sulla negazione dell'amore, sulla scomparsa dell'amore, sulla perdita della memoria dell'amore. E questo è senz'altro un tema tipico della poesia elisabettiana, non solo di Donne, ma di Shakespeare stesso.
0: Ecco, e poi c'è sempre questo doppio registro di grande drammaticità, cioè c'è la malattia, l'amore che muore, ma anche la speranza c'è sempre.
2: Io non drammatizzerei la poesia, perché è una fantasia d'amore che poi svanisce, come può essere tutta la commedia di Shakespeare presa per un sogno o fantasia.
0: Sì.
2: Otello poi lì è siciliano invece di essere africano, ma
0: ecco questa Sicilia
2: Perché è un mio referente, la Sicilia, che conoscevo, non l'avevo vista. Poi io sono stata concepita a Lipari e mio padre è scappato da Lipari, e la Sicilia mi aveva molto incuriosita, la volevo conoscere meglio.
0: Ecco, questo
2: però
0: è molto
2: tanto
0: importante.
2: Valeva metterlo O Land of Sicily, My Heart. Otello sarebbe un africano, ma può benissimo avere
0: per lei che è nordica,
2: basta,
0: sì, certo, può essere anche siciliano.
2: Però in realtà era una specie di fantasia dell'amore che sfuma.
3: Help, I need somebody, help, not just anybody.

0: Ecco, allora le proporrei di confrontare questa con quella che abbiamo letto prima, con la prima che lei ci ha letto, in cui lei diceva apre e chiude un problema.
1: Il problema principale è, ovviamente, se si riesce a ricordare la poesia, è quello del "You are a stranger here and have no place among us", sei uno straniero qui e non v'è posto per te, dell'emarginato. E mi pare, questo è scritto nel 53, mi pare che tutta la poesia descrive la situazione del disprezzo sociale per l'emarginato. E invece l'ultimo verso di chiusura è a sorpresa, una specie di adolescenza che si risolve nell'accettazione malinconica di una realtà anche d'oggi. Terra è fatta quasi tonda, e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita. Cioè, dalla protesta adolescenziale a un tentativo di trovare una certa maturità in mezzo ad una società fatta di carburante, ecco, e varie. E infatti subito segue una poesia brevissima che apre il tema che viene ripetuto dopo, che va così: "Hell loomed out with perfect hands", che vuol dire l'inferno tessuto da mani perfette, che è già stile elisabetiano, certo. Un po' giocoso o scherzoso, sì, riguardo all'inferno, paradiso, quel che
0: ci sono
1: pare.
0: Sempre queste immagini contrastanti. Ecco, lei ha detto ironico, ed è qualcosa anche su cui ci si deve fermare, perché forse della poesia di Amelia Rosselli vengono messi più in evidenza, e anch'io l'ho fatto un momento fa, gli elementi drammatici, che pure, ecco, credo che alla lettura non si possono trascurare, però forse meno e sfugge di solito un elemento invece molto giocoso, anche scherzoso, ironico, è vero Tandello?
2: Sì, sì, l'ironia del resto è una caratteristica di tutta la poesia di Amelia Rosselli, voglio dire anche quella in italiano, e io la vedo un po' come diciamo un meccanismo di controllo della lingua poetica, della soggettività, e quindi di controllo anche del materiale personale e dell'elemento personale, dell'elemento autobiografico. In Amelia non c'è mai uno scadere nell'autobiografico, non c'è mai uno scadere nel personale. La lingua della poesia è una lingua del privato, ma che non diventa mai dato individuale, preciso, storico.
0: Ecco, questo è molto importante, perché appunto mi sembra di aver capito che poi Amelia Rosselli rifugge sempre dalla biografia, nella
1: sempre,
0: quale forse
1: sempre,
0: poi molti
1: sempre,
0: la vorrebbero.
1: Sempre no. Ci provo.
0: Anche perché invece molti la vogliono costringere, è vero, in qualche modo.
1: No, è una brutta abitudine delle donne, autobiografismi, romanzi, sì, autobiografici, poesie d'amore autobiografiche. E francamente poi anche Montale ci ha insegnato il problema del pubblico, anche limitandolo alla parola tu, io o tu. È quasi sempre il soggetto e anche il suo pubblico, il tu. Io col terzo libro, Documenti in italiano, ho cercato come elemento di innovazione che mi ronzava nella testa da quando ho letto le poesie di Pavese, di eliminare sia il tu sia l'io, questo binomio, questo collegamento, piccolo alibi intimistico, come dire, e far sì che la poesia avesse l'obiettività di un Pasternak in poesia, dove l'io è il pubblico, dove l'io è le cose, dove l'io è le cose che succedono. E lì forse ci sono riuscito, ma tutti hanno tendenza a leggere in chiave autobiografica,
0: sì, è
1: ed è una brutta moda.
0: E questo poi ne parleremo anche con qualcun altro, con altri critici che ci saranno dopo, perché sicuramente c'è questa tendenza che poi forse si va anche intensificando in questi anni, continuano a uscire queste biografie di poeti, di scrittori, eccetera, e non sempre poi indirizzano a una giusta lettura critica dell'opera, no?
2: No, anzi possono essere molto fuorvianti.
0: Oppure tutt'altra cosa, tutt'altra un altro cosa. Romanzo, insomma. Va bene. Una cosa mi aveva incuriosito, lei prima stava parlando della sua, dell'istruzione che ha ricevuto proprio scolastica, delle letture di Shakespeare che faceva a scuola, eccetera. Ecco, invece di letteratura italiana, lei quando ha sentito parlare in questa sua istruzione così anomala, diciamo?
1: Naturalmente in America io parlavo in inglese con mia madre, che era d'origine inglese e lontanamente irlandese. Ma mia nonna, padre di Carlo e Nello, voleva che tutte e sette nipotini non dimenticassero l'italiano, e io una volta alla settimana ricordo che andavo con la mia bicicletta alla casa dall'altra parte del villaggio o cittadina di fronte a Long Island a tenere su l'italiano con studi di Dante presso mia
0: niente
1: mamma,
0: meno
1: che era un po' curioso perché non eravamo come molti ragazzi liceali o ginnasiali americani, non molto maturi, non abbastanza per Dante. Tornato in Italia è stato un bel problema, io ho ridato la maturità in Inghilterra. Poi sono tornato a lavorare a Roma dopo la morte di mia madre e mi sono rifatta tutti gli studi liceali e un po' di quelli universitari, studiando per conto mio su testi degli istituti tecnici e poi antologie di storia e filosofia, che manca completamente nell'insegnamento anglosassone, mancava. E storia europea continentale, mondiale, cose che in America in quei tempi non insegnavano.
0: Ma da quella prima lettura di Dante le era rimasto qualcosa?
1: E certo, ho divorato tutto Dante, il 300 fiorentino, appena possibile, però ho dovuto insegnarmi l'italiano, per istinto l'ho fatto sui libri di poesia, sì. Strano a dirsi.
0: Senta, rispetto alla sua esperienza americana, lei prima ha lanciato un altro riferimento alla comunità quacchera. Come ci si trovava?
1: Non era comunità quacchera, era sì, forse due donne in Vermont che avevano questo camp, cosiddetto campeggio. Erano infatti, mi pare di ricordare, quacchera. E ho un vago ricordo di mia madre è morta quando avevo 19 anni, non posso chiederglielo, i miei fratelli sono fuori. Ho un vago ricordo che mio nonno inglese fosse di credenza politicamente laburista e credo quacchero, ma non ci posso giurare. Comunque mia madre, anche per ragioni così di sicurezza, di educazione, non volendo imporre una fede o un'altra, così come fanno i quaccheri, ci mandava a campeggi dove era d'uso una volta alla settimana riunirsi nel bosco e alzarsi dal prato se ci aveva qualcosa da dire rispetto a problemi non certo metafisici, anche metafisici o mistici se c'erano. Suppongo che mia madre abbia scelto campeggi perché non solo i figli avevano un'educazione più, se non severa, più dura, come dire, più
0: rigorosa,
1: più appropriata a una vita più difficile,
0: sì.
1: Prevedibile, ma credo che fosse convinta che dovevamo scegliere da noi le strade nostre, specie per quanto riguarda scuole religiose, cioè sette religiose.
0: Senta, Tandello, avendo dei referenti in queste poesie, essendoci dei referenti

0: attraversare l'intero libro è una linea intermittente e che è una linea che si esplicita molto chiaramente con un rivolgersi a Dio o un commentare sull'assenza di Dio. C'è un verso che adesso non ricordo con esattezza, dovrei, avendoci passato così tanto tempo, ma non lo ricordo, in cui il poeta dice Dio era assente dalla mia faccia. E questo, quest'immagine dell'assenza, a volte, viene trattata con risentimento e con passione. E questo, ripeto, è un tema che, appartiene a Sleep in particolare
1: Sì.
0: e, alle prime prove di primi scritti, che in italiano emerge, ma fino a un certo punto, e io sono convinta che è proprio il registro pseudo-metafisico di questa poesia che permette alla Rosselli di trattare di questo mal de Dieu,
1: Sì.
0: mentre l'italiano non glielo
1: Non,
0: permette, o
1: perché
0: glielo
1: potrebbe
0: permette fino a
1: essere
0: un certo
1: troppo
0: punto.
1: non dire che il regista che lo faccia sono io il regista della mia poesia. Registro me lo scelgo e devo dire che la figura centrale, benché possa sembrare quella di una donna con esperienza o meno amorosa, è quella del giocoliere, il fool shakespeariano, e dunque sa di far teatro. Tutto l'intero Sleep, sotto sotto, tragico, giocoso, è sempre in meno, non in mano, non al re o alla regina o alle carte o a Amleto o al principe o ai vari personaggi immaginari del teatro o di mia invenzione. È The Fool che mi impressionò enormemente nell'ove che vi. È lui che parla dal popolo o dal fossato come in Amleto, ed è lui che si immagina di essere cattolico o di essere metafisicizzante o di essere John Donne o il suo opposto, o di chiacchierare come fanno i popolani nelle commedie Shakespeare, in una specie di presa in giro dell'inglese elisabettiano che è davvero una specie scherzo nonsensico continuo nella prosa in mezzo alla poesia di Shakespeare. Allora, la figura interprete è quella del giocoliere o dell'arlecchino, a parte che ci sono problematiche amorose di Danna, ma è tutto, parlo di palafitte, perché è tutto sollevato dalla realtà italiana. È scritto in Italia e pensato in inglese.

ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto. Convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: Perché?
1: Perché è sta roba? Il MOOC.
2: Cosa?
3: Il synthesizer.
0: Sarebbe?
3: Un produttore elettronico di suoni.
1: E a che serve?
3: A creare un sound particolare per la nostra sigla.
0: Credi?
3: Questo signor Mug qui ha vinto il disco per l'estate.
1: Chi è? Domenico Mugugno?
3: No, il guardiano del faro.
0: Amore grande, amore libero.
3: Per favore, niente fusione affettiva mentre si lavora, cara.
1: Noi abbiamo bisogno di una sigla orecchiabile, allegra, di stagione.
0: Siamo in estate.
2: Sono tutti al mare.
3: Andrebbe bene una cosetta così, allora, a onda. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le guance pallide.
1: Ma non c'è la rima.
3: E dove la trova la rima?
2: In fondo a destra.
3: Grazie.
4: Tutti al mare, a scordare le cose amare.
1: Monte Carlo? Costa Azzurra?
3: No, Fregene, Costa Marrone.
0: Sai nuotare?
3: No.
2: Sai fare il morto?
3: No, soltanto l'inquinato grave.
0: Prenderai una bella tintarella virile?
3: Mi basta non prendere la tintarella virale.
1: La metti sul gioco di parole!
3: Volete che la metti sul poetico?
0: Prova!
3: Telen, telen. Di zoccoletti al mare, strascicati con pigra noncuranza, scandite il tempo della mia vacanza. Telen, telen, io vi dovrò lasciare, ahimè.
2: Prova sul moralistico.
3: Una volta le vacanze si passavano in casa a guardare le cartoline illustrate spediteci da quelli che le facevano.
1: Sullo scientifico?
3: Non tutte le zanzare pungono, solo quelle incinte.
1: Prova sullo storico.
0: No, fermi, fermi, non andate più avanti. Ancora manca la sigla.
2: Facciamola, che sia finita, ma niente Mug.
3: Ma a me Mug piaceva.
1: Che fai, il gabbiano infelice?
3: No, ma...
2: Fai l'Orlando dubbioso?
3: Eccolo il titolo! L'Orlando dubbioso.
1: Ho i miei dubbi.
3: Perché?
2: Tutto è relativo.
0: A me non piace.
3: A me sì.
1: A me non so.
3: Allora è il titolo giusto. Però col Mug. Il Mug mi piaceva.
5: Tutto è relativo.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
5: Raffaella Adami,
6: Tonino Accolla.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: forse avete ragione, il MUG non va bene, o no?
1: Orazio, sei uno strazio.
2: Sì e no.
3: No e sì.
1: Orazio, tu devi andare dallo psicanalista, sai?
3: Ah sì, vado subito.
4: Si distenda su questo lettino e si rilassi.
0: Così, professore?
4: Sì, si rilassi. Di più. Si rilassi. No, ma lei si è rilassato troppo, così è cascato per terra. Si è fatto male?
3: Sì.
4: Molto bene. Dunque, lei, signor Orazio Orlando, lei è un insicuro.
3: Sì.
4: E sa da che cosa le deriva questa insicurezza? Dalle due O delle sue iniziali. O, Orazio Orlando. Ma non solo. Questa sua insicurezza viene aumentata dalla incertezza che può derivare dal fatto della intercambiabilità fra Orazio e Orlando. Quale il nome Orazio? Quale il cognome Orlando? La sua psiche oscilla fra queste due O. La sua potrebbe chiamarsi l'histoire d'O. O meglio, l'histoire d'O. Storia di due O. Bella come ipotesi, vero?
3: Non so.
4: E adesso mi dica, da quando ha sentito insorgere in lei questo senso di insicurezza?
0: Da quando in banca mi hanno svuotato la cassetta di sicurezza.
4: Un bel trauma.
0: C'è rimedio?
4: Sì, basta tenere i soldi in casa e anche i gioielli e mettere nella cassetta di sicurezza della banca quelli falsi.
5: Lo sapevo prima.
0: E adesso che sono andato all'officina, che si fa?
2: Parlavamo di vacanze.
1: Di spiaggia.
4: Mare.
0: Allora tutti al mare.
1: A onda.

0: Io vorrei che quest'estate non finisse mai.
1: E perché?
0: Ho paura dell'autunno.
1: Come sarà l'autunno?
0: Non lo so, industriali e sindacati lo stanno preparando.
1: Come lo vogliono?
0: I sindacati lo vogliono caldo.
1: E gli industriali?
0: Liscio.

0: Dove andremo a finire? Ma ti rendi conto che l'educazione sessuale è entrata nelle scuole?
1: Bene, era ora che i bambini sapessero come nascono le cicogne.
2: Secondo te Manfredi di che partito è?
3: Nino Manfredi?
2: Sì.
3: Socialdemocratico.
1: Poi sono arrivato adesso da Milano a Lazio, ci ho messo solo 3 ore. Mica male sta macchinetta.
2: Ti sei ricordato di cambiare le candele prima delle vacanze?
1: Perché?
2: Perché se no dopo come fai a tirare i mochi?

0: A me mi sembra che questa trasmissione sia tutt'altro che perfetta. O no?
1: La perfezione non esiste.
0: Sentite, io vi ho portato qui alla radio perché mi deste una mano. Io ho detto, se fa presto a sbagliare, allora ho voluto che qui veniste accanto a me per consigliarmi. Abbiate pazienza, ma qui io vedo un certo disordine.
2: Il disordine è un ordine che non piace a noi.
3: Quello che è disordine per te è ordine per me.
2: E viceversa.
0: Vabbè, un esempio,
1: su,
0: per
1: su,
0: favore.
1: Su. Quando un dittatore arriva al potere dopo un golpe, lo sai qual è la sua parola d'ordine? Ordine! Siamo qui per ristabilire l'ordine! L'ordine è necessario! E lo faremo subito! Tanto per cominciare, l'arbitrio al posto del diritto. L'abuso in luogo di giustizia. La corruzione invece dell'onestà. E per il primo giorno, può bastare.

0: di Giacomo Leopardi a Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu, lieta e pensosa illimitare di gioventù, salivi?
1: No, non mi ricordo.
2: Come non detto?

0: Sì, va bene. Io penso che...
1: Cosa?
2: Che pensi?
0: No, se vogliamo fare uno spettacolo radiofonicamente perfetto, che piaccia a tutti, giovani e meno giovani, un po' di teatro classico, un po' di Shakespeare, non va male. Voi che ne dite? Guarda come sono incoraggianti. Comunque, io avrei scelto la famosa scena... Ho scelto la scena del balcone da Giulietta Romé.
2: Giulietta Romé.
0: Io sono convinto che quelle parole d'amore siano così attuali che qualsiasi giovane di oggi, sotto il balcone della sua ragazza, potrebbe farlo rivivere con la stessa poesia di allora.
2: Grazie, posso esercitare il mio diritto al dissenso?
0: No.
2: Ma scusa, ma te lo immagini tu, un giovanotto di oggi che come Romeo... declami il suo amore sotto il balcone di Giulietta in una strada di una città di oggi, in pieno 75.
3: La poesia eterna.
1: Sì, ma l'ambiente è cambiato.
2: A parte il fatto che oggi le dichiarazioni d'amore si fanno a letto.
3: O in motocicletta.
2: O con un disco, attraverso le parole di Cocciante.
4: E adesso spogliati, come sai fare tu.
0: E invece no. Io voglio fare l'esperimento, lo facciamo?
2: Io
0: sono Romeo.
2: Ti pare?
0: Un ragazzo d'oggi che si chiama Romeo. Anzi, non è necessario che si chiami Romeo. L'importante è che sia innamorato e che voglia dichiarare il suo amore a Giulietta, la sua ragazza, sotto casa sua, in una notte di oggi, una notte del 1975.
5: Romeo e Giulietta, 1975.
3: Guarda, Romeo, ti conviene aspettare che sia finita l'uscita dai cinematografi, se no Giulietta lassù non ti sente.
0: Sta pure al sesto piano.
3: Ripassa fra mezz'ora.
5: Romeo e Giulietta, 1975, mezz'ora dopo.
0: Oh, Giulietta, chiamami soltanto amore e io sarò ribattezzato. D'ora innanzi io non sarò più Romeo, il mio nome è odioso a me stesso, poiché è nemico a te.
3: Per favore, mi fa accendere.
0: Come?
3: A un fiammifero.
0: E lo viene a chiedere proprio a me.
3: E qui c'è solo lei.
0: Ma non vedi che sto parlando con la signorina lassù?
3: Dov'è? È carina.
0: Vabbè, accendi questa sigaretta e se ne vada.
3: L'accendino suo non funziona, sa cos'è la benzina, la pietrina?
0: Non lo so, guarda, se lo tenga mi lasci in pace.
3: Ma guarda che cafone, mi regala un accendino d'oro con le sue iniziali invece che con le mie...
0: Scusami, Giulietta. Con le leggere ali d'amore ho superato questi muri, perché non ci sono limiti di pietra che possono vietare il passo all'amore. Perciò i tuoi parenti per me non sono un ostacolo.
1: Scusi, sa dov'è un elettrauto, bel moretto?
0: Cosa...
1: Non mi parte la macchina, c'ho la batteria scarica, bel moretto.
0: Non mi chiami bel moretto, io non la conosco.
1: Ma hanno detto che qui intorno c'è un elettrauto, lei mi sa dire dov'è?
0: So, proprio adesso.
1: E quando, se no? Allora, dov'è questo elettrauto?
0: Ce n'è uno in Piazza delle Erbe, buonanotte.
1: Mo che modi, beh. E dove sarebbe questa Piazza delle Erbe?
0: Non lo so.
1: Ma scusa, tu non sei di Verona?
0: Sì.
1: E allora? Non sai dov'è sta Piazza delle Erbe?
0: Lo so, ma non voglio dirlo, va bene?
1: Ma perché ti arrabbi?
0: Ma mi scusi, ma sono qui con Giulietta.
1: Ah, c'hai anche la Giulietta. E allora perché non mi dai un passaggino, eh? Guarda, se mi dà retta, ma che serataccia, ta di me che una seratina è questa.
0: Giulietta, sei ancora lì? Ah, meno male. Giulietta, i tuoi parenti per me non sono un ostacolo. Oh, fanciulla, per quella benedetta luna laggiù che inargenta le cime di tutti questi alberi, io giuro.
6: Ah, scusi.
0: Io giuro che il primo che mi interrompe ancora lo strozzo cosa vuole.
6: Vedo che sta parlando con la signora e è rimasto fuori. Se crede io ho le chiavi, se vuole entrare.
0: No!
6: Senza complimenti, io abito qui.
0: Non voglio entrare!
6: Cosa c'è? Avete litigato? Volete fare pace? Io posso mettere una buona parola.
0: No, guardi, si faccia gli affari suoi. Sono cose che non la riguardano. Vada, non si preoccupi.
6: Scusi tanto. Scusi.
0: Se è andato. Per quella benedetta luna.
6: Ah, senta, scusi.
0: Ma cosa c'è ancora?
6: Avrebbe una monetina da 10 lire per l'ascensore.
0: Non è possibile.
6: È possibile, sì, io sto al 10° piano. E ce l'ha questa monetina, scusi.
0: No!
6: Scusi.
0: Giulietta! Ci sei ancora, vero? Dunque, dicevo, per quella stramaledetta luna laggiù che emergenta tutte le antenne televisive di questi palazzi, ti giuro!
7: Fuori i soldi e non fiatare, guarda che bel coltello che c'ho.
0: Pure la rapina ci voleva.
7: Colpa tua, giri di notte da solo a quest'ora con tutti sti soldi, sei una tentazione, uè.
0: Stavo parlando d'amore con Giulietta.
7: Ma non era meglio se ci telefonavi, uè, guarda. Ti lascio il gettone e telefonaci, va, telefono.
0: Non è la stessa cosa. Vabbè, Giulietta, ti telefonerò fra 5 minuti.

0: Pronto, c'è la signora,
1: So io.
0: È proprio lei?
1: Ah, imbecillito, non mi riconosci? So io la signora, ma guarda, sta encefalitico, mi domanda a me se sono la signora, e che cavolo!
0: Scusi, signora, non l'avevo riconosciuta.

0: Pronto, c'è il dottore?
1: No, è ammalato.
2: Vengo subito!
3: Pronto?
4: Non sono pronto. Il tempo di vestirmi e le rispondo.
1: Pronto, chi paga?
0: Io no.
1: E nemmeno io.
0: Allora riattacchiamo.
5: Pronto, sei tu, Maria?
6: Sì, sono io.
5: Hai cambiato voce?
6: No, ho cambiato sesso.
7: Sentite, perché questo programma sia perfetto, insomma, un po' meglio? Noi non possiamo ignorare la donna.
4: Chi disse donna, disse danno.
8: Ah, la mettiamo su questo tono? E allora sapete cosa vi dico? Chi disse uomo, disse gnomo.
7: Ma insomma, scusate, vi ho chiamato qui alla radio per avere un aiuto.
1: Ma
7: che maniere sono queste? Poi vi azzuffate, una confusione. Ma io non so come la mettiamo.
8: È ora di finirla. Voi uomini trattate sempre la donna da pari a paria.
7: Questo non l'ho capito.
8: No, come un pari d'Inghilterra d'altri tempi tratterebbe un paria, un appartenente all'omonima setta indiana considerata inferiore.
7: Ah, già, io dimenticavo che questa è anche una trasmissione culturale.
8: La donna è cambiata, signori miei.
1: Certo, a forza di stare insieme a noi uomini qualche cosa ha imparato.
8: Lo sapete perché è aumentato l'indice di etilismo riguardante le donne?
7: Cosa?
8: Sì, signori, le donne si ubriacano. Lo sapete perché?
1: Certo che lo so.
5: Certo che lo sa.
1: Fino a ieri la donna non sapeva di essere una schiava sfruttata, una poveraccia. Adesso che gliel'hanno spiegato, per lo spavento si è data all'alcol.
7: Mia moglie si è sempre battuta per la parità fra i due sessi.
5: E l'ha raggiunta?
7: Ecco, però, adesso è mio marito.
8: E insomma, basta. Qui si fa dell'umorismo razzista. Vi presenterò un caso limite. La storia di una donna, moglie di un chirurgo specializzato in operazioni di estetica, da lui ridotta in nome dell'amore un povero oggetto.
7: Angioli, non la buttare sul drammatico, polemico.
8: La verità è la vita.
7: Ma no, è pure estate, il pubblico si vuole divertire.
8: Gli uomini forse, le donne no.
1: Le donne non si vogliono divertire.
8: Il fatto è estratto dagli atti di un processo per uxoricidio svoltosi a Torino qualche anno fa.
1: Noi andiamo a prendere un caffè.
8: Lo sapevo, ma io parlo alle donne, solo alle donne. E loro mi capiranno. La scena si svolge in un tribunale. Non so se mi spiego.

0: Imputato, alzatevi. Perché avete ucciso vostro marito?
1: Mi tradiva. Mi ha tradito con Laura Antonelli, con Raffaella Carrà, con Mina, con Ursula Andres e con quella disgraziata con la quale l'ho sorpreso l'ultima volta e l'ho ucciso.
0: Scusate, signora, ma dagli atti del processo risulta che quando voi uccideste vostro marito eravate voi due soli.
1: No, eravamo in tre. Eravamo sempre in tre.
0: E perché non li avete uccisi tutti e due?
1: Adesso mi spiego. Ero un'infermiera. Conobbi mio marito al congresso di chirurgia estetica di Filadelfia. Com'era bello, John. Biondo, alto. Già chirurgo famoso. Ci sposammo e ci trasferimmo in Italia. Per 7 anni non ebbe occhi che per me. Poi l'incidente. La strada bagnata, il cane, l'albero. Lui miracolosamente illeso, io viva, ma senza più il mio volto. Volle operarmi lui stesso. Mi fu vicino per 3 mesi, giorno e notte. Quando mi tolse le bende, lo vidi sorridere. Il miracolo gli era riuscito. Mi guidò davanti allo specchio. Ero stupenda. Ma un'altra. Lui, da quel giorno, mi amò con furore. Bastala. Una sera esco di casa e vado al cinema a vedere Malizia. La cassiera mi sorride, chissà perché non mi fa pagare. Entro in sala durante l'intervallo, tutti si voltano e mi applaudono. Qualcuno mi chiede l'autografo, un soldato mi dà una tastata e mi soffia all'orecchio. Laura, quanto sei buona. Prima che mi renda conto si spegne la luce, inizia il secondo tempo. E che ti vedo sullo schermo? La sottoscritta, signor Presidente. Capisce? Capisce, mio marito mi aveva trasformato nella sosia dell'Antonelli. Capisce? Amando me, mi tradiva con Laura. Ero gelosa di me stessa. Affrontai John e gli dissi: John, o mi ridai la mia faccia o mi uccido. Lui fu molto comprensivo. Arrivò perfino a dirmi: hai ragione, basta. Anch'io non ne posso più di vedermi in giro per casa questa Laura Antonelli. E allora mi operò. Fu un'operazione lunga. Quando mi tolse le bende non volle neppure che mi guardassi allo specchio. Che notte, signor Presidente. Quando all'alba lui cominciò a cantare zum zum zum zum zum zum zum, ebbi un sospetto. Accesi la luce, corsi allo specchio e mi trovai di fronte a Raffaella Carrà, tale quale. Svenni. Rinvenni mentre uscivo di nuovo dalla sala operatoria. Quando mio marito, tanto per cambiare, mi levò di nuovo le bende, mi baciò subito lì sul tavolo operatorio mormorando: Ursula, meine Liebe. Mi aveva trasformato in Ursula Andres. Così, con la scusa di ridarmi la mia faccia, mi trasformò in Silla Gabel. Capisce, signor Presidente, neanche Sofia Loren, in Silla Gabel. E poi in Marina Malfatti, in Mariolina Cannuli. Era una situazione avvilente, ma per amore potevo anche accettarla. Ma quando, con la scusa di togliermi i peli superflui, mi appiccicò la faccia di Jacqueline K.O.
0: Come?
1: Jacqueline, ok?
0: Come dite?
1: Jacqueline, vedova doppia, Kennedy Onassis. Oh, signor Presidente, non ci ho visto più. Presi la pistola e sparai! Sparai! Sparai!
2: Bene, brava, brava, brava.
0: Silenzio, silenzio, faccio sgombrare l'aula.

0: non è vero! Abbiamo trattato un'infinità di argomenti di attualità, di costume, siamo passati dalla poesia al kitsch, dall'angolo della donna alle canzoni telefoniche, ma che vogliamo di più?
1: Tutto!

0: Ma io dico che in questa trasmissione manca una bella tavola rotonda su un problema grosso.
1: Sì, una tavola rotonda a quest'ora.
2: Perché? Che ora è?
1: È quasi l'una.
3: E non sarebbe meglio una bella tavola calda?
4: Sì, meno tavole rotonde, più tavole calde.
3: Ebbene, facciamo una tavola calda su un argomento grosso. I giovani.
4: Un momento.
2: Orazio, ma noi, io, te, Armando, Angiolina, ma li conosciamo i giovani?
3: Io so tutto sui giovani.
2: Li frequenti?
3: Beh, non molto.
2: Hai figli?
3: No.
2: E allora che sai dei giovani?
3: Il linguaggio. Conosco il loro linguaggio. Ho trovato un libretto che si chiama Mercabull, dove c'è il linguaggio dei giovani. E quando conosci il linguaggio, conosci tutto.
2: Dici?
3: Io dico, ridico e lancio l'idea di una tavola calda, dato che è quasi l'una. Una tavola calda sul linguaggio dei giovani.
5: Tavola calda sul tema il linguaggio dei giovani.
2: Hai provato il minestrone?
4: No, oggi sto leggera, un pomidoro a riso e basta.
0: Buoni i supplì, ne vuoi uno?
3: Grazie.
4: No,
3: sono buoni. Dunque, io vorrei dare l'avvio a questa tavola calda sul linguaggio dei giovani.
2: Dovevi versi il sale.
3: Ecco.
2: Grazie.
3: Dov'è? Dunque, citando un libretto uscito qualche tempo fa, è intitolato Il Mercabull, che elenca tutte le voci.
4: Lo mangi il pane?
3: No.
4: Allora lo posso prendere?
3: Ma c'è, no. Dunque, tutte le voci dell'Under 23, e cioè rivelando come parlano i giovani.
2: Birra o minerale?
3: No, succo di frutta.
2: Allora la birra la bevo io.
3: Un linguaggio geniale, ricco di invenzioni, associazioni di idee, fulmine, smitizzazioni continue. Chi mi passa un tovagliolo di carta?
0: No, non ho chiesto uno.
3: Dunque, un gergo vero e proprio, il loro slang.
0: Dammi qualche esempio, è uno succitadente.
3: Uno succitadente no, l'esempio sì. Dunque, state a sentire. Noi che non siamo giovani, siamo dei bacuti.
0: Ah, voi che non siete giovani, siete dei bacuti.
3: Che facciamo finta di sentirci spidi, cioè vivi. Tu, Sandro, che sei grasso, sei massa. E tu, bambini, che sei magro, sei zombie. Lei è una furbega che crede di essere solo lei, meningi.
4: Cosa?
3: Sei una furba che crede di essere intelligente.
4: E tu chi saresti?
3: Io sarei uno che crede di essere Pilillo. E invece rabarbaro e scoccionevole, o meglio ancora, menoso.
2: Scusa, passami un'arancia, una mela, una prugna e traduci.
3: È facile. Sono uno che crede di essere simpatico e invece rompiscatole, barboso e noioso.
4: Carino, mi dai una sigaretta?
3: Eccoti la fisichina.
4: Che?
3: Ovvero sia una nazionale senza filtro, in quanto la sigaretta vera si chiama Saba.
4: Allora fammi accendere la fisichina.
3: Non si dice mi fai accendere, si dice mi fai infiammare.
4: Cameriere, una birra.
3: Ma che birra, una saponata.
4: Cosa?
3: Una saponata. Una birra, ma se la prendi al bar è una saponata alla distilleria.
0: Senti, mi vuoi spiegare?
3: Ma cosa vuoi spiegare? Tu vai accitrato, per forza sei uno strabicio.
0: E tu sei un fanatico.
3: Ha parlato paperoga.
2: Ragazzi, non rompete i contenitori, non fate confusione, perché chi fa confusione mi fa gufare. E tu, Orazio, piantala, perché mi sembri un proprio che pontifica dall'alto del catafalco e questo mi fa incainare.
3: Ma come sei bravo? Ma che
2: cazzo, Sandro? Ho comprato anche io il libretto e so tutto, quindi penso che ormai possiamo far intervenire alla nostra tavola calda due giovani veri. Prego, venite avanti, Come ti chiami tu?
6: Che
2: io? Sì, tu.
6: Tonino, perché?
2: Come perché? Come ti chiami? Basta, un momento. Tonino, bene. Tu invece come ti chiami?
4: Raffaella.
3: Ecco, dunque, a questi giovani noi vorremmo domandare...
2: Orazio Orlando, stai parlando con due giovani.
3: È più giovane loro.
2: E allora parla col linguaggio loro, se no non ti capiscono. Così la conversazione è più siccherosa.
3: Allora ragazzi, quantunque io sia uno strabigio, non voglio fare il furbega con voi. E se vi faccio delle domande, non è perché dopo vado in giro a fare il lingua sporca sui giovani.
2: Il lingua sporca noi non lo facciamo.
3: No. Noi bagucchi vogliamo sapere perché siete sempre così incainati.
2: Perché?
3: Noi della nostra generazione non vi siamo pililli e vi sembriamo solo rabarbari scoccionevoli e menosi. Mentre vi posso garantire che siamo spidi, anzi spidissimi.
6: Chiaro? No, non ho capito niente io. Non ho proprio capito niente. Ma che
3: non mi capisci?
4: Non ho capito neanche una parola.
3: Ma come? Ma che se io sto usando il loro nostro linguaggio, quello tipico, il linguaggio dei giovani, il mercabullo.
6: Il merca che?
2: Bull.
3: Bull, il mercabullo. Ma come, mi capite? Ma che lo domandate a me? È il vostro slang. Oh, il vostro modo di esprimervi, qui c'è scritto tutto.
6: Ma non ha capito niente, ti spiego. Ma qual è il linguaggio? È il mercabule, è il libro come tanti altri per far soldi, non serve a nient'altro. Guarda,
3: come fare soldi?
6: Il linguaggio non è fatto di bigio, strabigio,
4: No, ogni tanto usiamo delle parole strane, ma è così, è un modo di fare, di dire, ma non sono importanti. Poi noi le rinnoviamo sempre.
6: Sì, serve soltanto per far soldi, è il sistema, hai capito?
3: Ma come il sistema? Io ho pagato tanti di soldi per comprare questo mercabule.
6: Ecco, stai in mezzo anche tu.
3: Io ci sto in mezzo al sistema.
6: Perché ti fai sfruttare?
3: Ma no, mi dà una delusione.
4: Ma non ho capito proprio niente.
3: Ma allora, dove sta tutto il vostro spirito di rinnovamento?
6: Non sta mica in queste frescacce.
4: Ma non so.
6: È una cosa più intima, guarda.
4: Le parole, sono i pensieri che contano.
6: È lo spirito.
4: Sì, si comincia noi siamo... parole, ma poi si arriva ad altro, si arriva nei fatti. Ma se no diventa una moda, diventa, no?
6: Siamo diversi dentro, ecco, capito? O no?
2: Veramente non... Passami un'altra mela qui, ma...
3: Mela. Voi avete capito?
0: Ma scusa, Orazio, dovrai rispondere.
2: Sei rimasto un po' strabicio.
0: Un po' sulle tue.
3: No, finiamo questa lezione, dichiaro chiusa la tavola calda.
6: Ma come, già non mi fai parlare più?
3: Sì, sì, sì.

0: Uè, siete soddisfatti di questa prima puntata?
1: Io no.
2: Io così così.
3: Io mi vergogno come un ladro.
0: Ma come? Avevo chiesto la vostra collaborazione per avere la certezza e la perfezione. E voi mi gettate di nuovo nel dubbio.
1: Non c'è niente di certo, di vero e di assoluto.
3: Di certo, di vero e di assoluto c'è solo che tutto è relativo.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, solo dei dubbi, dubbi, dubbi.
5: I dubbi di Orlando. Ovvero sia... L'Orlando dubbioso.
6: La giornata è lunga e va bene. La settimana non finisce mai, d'accordo.
0: Ma allora come può essere che la vita è breve?
6: L'unione fa la forza, d'accordo.
0: Ma allora come può essere che chi fa da sé fa per tre? Chi si accontenta gode e va bene. E allora perché chi gode non si accontenta mai?

0: Angiolina Quinterno.
1: Armando Bandini.
2: Sandro Merli.
3: E Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto, perfetto, perfetto, perfetto,
2: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
4: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio.
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi.
3: Vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
3: Ma non è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Per questo in inglese è più bello, appointment.
4: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
4: E in spagnolo appuntamento si dice punto de cita.
2: Che sarà mai ho sbagliato la volta, non ne posso più. Ma la volete finire, basta, perché io mi chiamo Orazio Orlando, e voi, ma perché io ho fatto, voi, io sono cretino, voi pure siete cretini. Io non lo capisco, oppure, o io non sono raccomandato, o voi siete raccomandati. O io sono brutto, o voi siete belli, io non lo so, insomma, non ho capito niente, io me ne vado, non ci torno più. O tornate voi o torno io, basta.

Torino molto presto e avrei scritto più canzoni, forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, eccoci prontissimi per una nuova puntata di Vi racconto la radio. Ecco, oggi volevo iniziare con un ricordo. Il ricordo di tutti gli appassionati di calcio che negli anni 70, durante le consuete gite domenicali fuori porta, passavano il pomeriggio ad ascoltare le partite con l'orecchio incollato ad una piccola radiolina portatile a transistor. Ecco, un'immagine che sicuramente molti di voi avranno ben impressa nella mente. Era un po' come passare il pomeriggio insieme anche a Niccolò Carosio, Nando Martellini, Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi e molti altri che ci aggiornavano in tempo reale sui risultati delle partite di campionato durante lo storico e duraturo programma Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Un programma nato esattamente il 10 gennaio del 1960. Così, dalle frequenze del programma nazionale, diventato successivamente Radio 1, si dava il via ad una trasmissione che avrebbe modificato il costume e le abitudini degli italiani, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati di calcio e che arrivò a toccare punte di 25 milioni di ascoltatori. La struttura del programma, semplicissima. Uno studio radiofonico con un conduttore che guida la trasmissione, un campo centrale con un radiocronista che racconta la partita più importante e altri campi collegati con i radiocronisti che possono intervenire in qualsiasi momento in caso di una novità importante come un gol, un'espulsione o un calcio di rigore. Amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su Radio Techetè perché tra poco per voi una graditissima sorpresa.

0: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. I collegamenti sono nell'ordine: Napoli, Bergamo, Brescia, Empoli, Roma e Bari. Ai microfoni colleghi Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Enzo Foglianese, Paolo Carbone e Ezio Luzzi. In redazione Maurizio Losa e Sergio Chiesa. Andiamo pure con il risultato dei primi tempi. Napoli.
2: Napoli 1, Fiorentina 1, a Teciotti.
3: Grazie a Meri, a Bergamo, Atalanta 1, Inter 0, a Ferretti.
4: Brescia in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, linea Foglianese.
5: Qui è Empoli dopo il primo tempo, Empoli 0, Avellino 1, a te Carbone.
6: Roma 0, Sampdoria 2, a voi Bari.
7: Bari 0, Cesena 0, linea allo studio.
1: Bene, allora qui allo studio gli altri primi tempi: Milan 0, Como 0, Torino 0, Udinese 1, Verona 0, Juventus 0. Vediamo i primi tempi in Serie B: Arezzo 0, Pisa 0, Bologna 1, Cagliari 0, Campobasso 0, Cremonese 0, Catania 0, Taranto 1, Lecce 0, Genoa 0, Vicenza 1, Parma 0, Modena 1, Messina 0, San Benedettese 0, Pescara 1, Triestina 0, Lazio 0. I cenni di cronaca in breve. Napoli, Enrico Meri.
8: Sì, vi ricordo subito il risultato dei primi 45 minuti di gioco: Napoli 1, Fiorentina 1. Tempo incerto a Napoli, il sole viene fuori ogni tanto come in questa occasione. Gli spettatori sono 95.000 all'entusiasmo di tipo partenopeo, fragoroso, entusiasta e assordante. Arbitra Pairetto, Guardarini, Di Bello e Iorio. Paracadutisti dal cielo prima dell'inizio della partita con tricolore e bandiere del Napoli. Al terzo viene ammonito contratto per fallo su De Napoli. Al quinto, dopo un inizio di marca napoletana, angolo per la Fiorentina nato da un malinteso difensivo, angolo che non dà esito. Poi all'ottavo quasi il brivido del gol lo dà Maradona con un calcio di punizione su cui Landucci non sarebbe arrivato se il tiro avesse preso lo specchio della porta. Poi c'è ancora un tiro pericoloso da parte di De Napoli, un altro ancora di Maradona, resta dolorante a terra intorno all'undicesimo Diaz per qualche minuto. Sempre Napoli in avanti al quindicesimo, ancora per battere una punizione con Maradona che manda la palla alta oltre la traversa, qualche volta la porta viola è salvata da fortunosi interventi. Ed eccoci al gol di Cannavale al trentesimo. Cannavale di esterno destro dopo uno scambio con Giordano che di tacco restituisce la palla al proprio giocatore, mentre il portiere in uscita deposita la palla alle spalle di Landucci. La Fiorentina reagisce con una punizione, poi con un angolo su cui si sviluppi Maradona si porta in difesa e restituisce il pallone a Garella. Sempre senza sbocchi l'azione viola, ma al 39esimo un calcio di punizione di Baggio concesso al limite d'area per fallo su Diaz con effetto riesce a battere Garella e riporta la situazione in parità 1-1. La Fiorentina nel finale del tempo cerca ancora la conclusione vincente, ma la difesa napoletana dice di no e l'ultimo pallone buono lo ha ancora una volta Giordano, bloccato da un felice intervento da parte di Landucci. Ripeto ancora il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco: Napoli 1, Fiorentina 1, linea Sandro Ciotti.
3: Grazie Mary, ribadisco il parziale di Bergamo. L'Atalanta è andata a riposo in vantaggio sull'Inter per 1-0, la rete è sopravvenuta a 7 minuti dalla pausa per un impatto tra Francis e Passarella e Zeng. Probabilmente è stato Passarella a toccare per ultimo e determinare quindi il vantaggio dei padroni di casa. A Bergamo la giornata è tiepida, la ventilazione modesta, il terreno perfettamente agibile, gli spalti gremiti al limite della capienza, la direzione arbitrale affidata al Lombardo che si avvale della collaborazione dei guardalinee Gava e Amendola. L'Atalanta deve rinunciare a Barcella ma recupera un ottimo Carmine Gentile. L'Inter conferma la sfortunata formazione di Coppa. E veniamo alla cronaca: i primi impegni per Zenga all'ottavo e al decimo su conclusione piuttosto sciatte di Stromberg e di Incrociati. Ottimo invece il destro in corsa e dal limite di Progna al sedicesimo con palla di poco al lato. L'Inter rispondeva con un servizio di Fanna fuori misura. Al ventunesimo Giampaolo Rossi e Carlini, impegnati in acrobazia nel corso di una mischia accesasi nell'area bergamasca, entravano in collisione infortunandosi al capo. Soccorsi dai sanitari, rimanevano entrambi coraggiosamente in campo ed era proprio Rossi a ribattere al 36esimo un baldestro al volo di Ciocci su cross di Fanna. Nel frattempo, 4 minuti prima, al 32esimo, compagno era subentrato a Prandelli. Al 37esimo l'Atalanta era in gol. Incrociati conquistava un bel pallone sulla sinistra dell'area interista, rovesciandolo al centro verso il primo palo. Irrompevano simultaneamente sulla palla Zenga, Passarella e Francis e ne veniva fuori un impatto vincente per l'inglese che spediva la palla in gol e peraltro però probabilmente con l'involontario concorso di Passarella. Veemente la reazione dell'Inter che sperava la segnatura prima con una punizione dello stesso Passarella e quindi con una bella girata di testa di Fanna su cross da sinistra di Mandorlini. Ribadisco ancora il parziale di Bergamo: Atalanta 1, Inter 0, a Ferretti.
9: Allora, ecco la sorpresa che vi avevo annunciato. A Vi racconto la radio, un ospite d'eccezione, un grande giornalista e radiocronista sportivo. Una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, che ha ereditato il posto da Sandro Ciotti e che durante la sua carriera ha avuto la possibilità di raccontare ben 19 scudetti, poi sarà lui eventualmente a correggermi. È un piacere e un onore per me avere in collegamento telefonico Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
10: È un piacere per me, ciao Marco, ciao e naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori.
9: Allora io ti do del tu perché è come se ti conoscessi da sempre. Senti, sono giusti questi 19 scudetti che hai raccontato nella tua carriera? Ti ricordi?
10: Sì, ma mi trovo in difficoltà, impreparato, perché non ho mai tenuto una statistica di quello che ho fatto, quindi mi fido di te.
9: Ah, va bene. 19. Ti ho dato una notizia sulla tua carriera. E comunque è bello perché sei sempre in collegamento in qualche modo. Sei in collegamento telefonico adesso, ma è sempre un collegamento alla fine.
10: Diciamo la mia vita è stata un collegamento perenne, diciamoci la verità. Un collegamento, mi piace dire, con le emozioni.
9: È
10: prima
9: giusto.
10: Di tutto le mie, ma anche di quelli che mi ci ascoltavano naturalmente.
9: Sì, è vero. Posso confermare, io stando dall'altra parte della radio, insomma. Senti, come nasce l'idea di tutto il calcio minuto per minuto e come andò questa prima puntata nel lontano 1960?
10: Nasce da una grande intuizione di Guglielmo Moretti che lavorava in Francia e che aveva ascoltato una trasmissione analoga sulla radio francese che però non si occupava soltanto di calcio. I francesi sono appassionati di tanti sport oltre al calcio, anche rugby, atletica, e quindi ascoltando questa trasmissione Moretti maturò l'idea di proporre qualcosa del genere in Italia e lo fece. Tra l'altro fu molto difficile riuscire a realizzare questo progetto e a convincere soprattutto i potenti ingegneri della RAI di allora, che erano molto preoccupati per la realizzazione, per la difficoltà dei collegamenti multipli.
9: Certo.
10: Sai quando fu l'argomento convincente, quello che poi alla fine smosse tutti e riuscì a far partire l'idea? Eravamo nel 1960 e ad agosto, certo, tra agosto e settembre, ci sarebbero state le Olimpiadi di Roma.
9: Di Roma, giusto.
10: Nelle quali ovviamente la radio aveva un ruolo molto importante. E quindi la possibilità di cominciare a trovare i collegamenti in contemporanea proprio attraverso una trasmissione alla quale, diciamo, non davano molta importanza allora, né i giornalisti di allora, né tantomeno i tecnici di allora, fu il punto di partenza da quale tutto cominciò. Proviamo a fare questa trasmissione per verificare la possibilità poi di lavorare con maggiore serenità alle Olimpiadi del 60.
9: Quindi,
10: e infatti si partì a campionato iniziato il 10 gennaio del 1960.
9: È vero, però con questo stratagemma riuscirono a convincere, insomma, gli alti vertici dell'azienda, esatto, proprio per dare il via a questo programma, che iniziò appunto a campionato già ormai avviato.
10: Esatto. Sì. La prima fu veramente una grande sorpresa. In un volume che ho dedicato a tutto il calcio in occasione dei 50 anni sono andato a ripescare e l'ho poi riprodotto la pagina del Radio Corriere di quei giorni, no? I quali annunciava agli ascoltatori: accendete la radio, anzi se siete allo stadio portate con voi i vostri transistor.
9: Certo.
10: L'inizio dell'era dei transistor, perché alle 15.30, alle 15.15 avrete una sorpresa, non più c'era scritto la radiocronaca integrale che era affidata a Nicolò Carosio, ma a tanti campi collegati. Fu davvero una sorpresa per tutti quella trasmissione. Ebbe molte difficoltà, immaginate un po', non c'erano le tecnologie di oggi, naturalmente, certo, si usavano le linee telefoniche, è tutto evidente, ma pensate soltanto che Roberto Bortoluzzi, che era il conduttore in studio,
9: sì,
10: non aveva la possibilità di essere raggiunto dagli aggiornamenti in tempo reale come avviene oggi attraverso internet, attraverso mille possibilità. E quindi doveva, mentre parlavano i colleghi che erano collegati in trasmissione, scappare in redazione, raccogliere qualche dato, farsi aiutare da qualcuno e poi correre di nuovo in studio con i fogliettini che aveva raccolto, con gli appunti che aveva scritto, e dare gli aggiornamenti dagli altri campi. Ricordo in un'intervista fu chiesto a Bortoluzzi quale fosse la più grande difficoltà nel fare il suo lavoro di conduttore di tutto il calcio, e lui con una certa ironia, non era assolutamente privo di ironia, anzi,
9: sì,
10: un personaggio da questo punto di vista straordinario, disse: la mia più grande preoccupazione è di scivolare lungo il corridoio di Corso Sempione quando corro dalla redazione allo studio.
9: Certo, perché poi doveva ritornare giustamente per lanciare gli altri collegamenti, che poi, se non sbaglio, nella prima puntata erano soltanto tre. Ecco, infatti.
10: Tre collegamenti con le voci di Carosio,
9: sì,
10: di Enrico Ameri, poi c'era Boscione da Torino, perché non dimentichiamoci che la trasmissione situazione, si avvalse fin dal primo momento della grande collaborazione di colleghi delle sedi regionali.
9: Certo.
10: C'erano anche a loro, naturalmente.
9: Senti, giustamente andò benissimo, poi da lì partì tutto quanto, insomma, e andò un po' tutto alla grande per quanto riguarda questo programma. Quindi un modello di racconto radiofonico vincente, potremmo dire.
10: Ma sì, io direi che furono superate tutte le difficoltà tecniche e vi assicuro furono molte, notevoli. Molto spesso i collegamenti saltavano, molto spesso non si riusciva ad effettuarli, quindi lo sappiamo. La tecnologia spesso tradisce, anche quella moderna, diciamoci la verità, a volte ci tradisce. Però alla fine il risultato fu straordinario e quella che doveva essere semplicemente una sperimentazione in vista delle Olimpiadi si trasformò poi invece nella trasmissione cult, forse la più antica, la più popolare, la più conosciuta tra tutti i programmi radiofonici e televisivi, ed ebbe un successo straordinario nel tempo. Tra l'altro, una curiosità, il titolo della trasmissione Tutto il Calcio minuto per minuto fu ideato da Sergio Zavoli,
9: sì,
10: che a Moretti e insieme a Bortoluzzi si dedicò a questo progetto, e all'epoca fu considerato anche un titolo un po' troppo lungo, no? Tutto il Calcio minuto per minuto,
9: minuto, sì.
10: Pensate invece al successo che ha avuto, pensa al successo che ha avuto e quante volte nella nostra vita abbiamo sentito qualcuno che voleva raccontarci minuto per minuto
9: minuto, certo,
10: la scena politica, minuto per minuto la cronaca, sì, e via dicendo.
11: Scusa Lucia, è Firenze, il Verona ha pareggiato al sedicesimo con Sirena, te la linea.
12: Ecco, stavo dicendo che Pruzzo è il vero protagonista di questa
13: attenzione,
12: partita.
13: Attenzione, scusami Luzzi, qui è l'Olimpico, ha pareggiato anche la Roma esattamente al quindicesimo con un colpo di testa di Pellegrini, a te la linea.
12: Allora d'accordo, Pruzzo ha segnato il terzo gol al quinto minuto della ripresa, ha raccolto un passaggio dalle retrovie e ha segnato con un tiro da distanza ravvicinata. La Ternana comunque non è stata a guardare, ha giocato il primo quarto d'ora a ritmo sostenuto, ma ha fallito con Traini, un'occasione che avrebbe potuto dare una svolta decisiva alla partita. È un pomeriggio caldissimo, gli spalti presentano larghi vuoti.
14: Attenzione, qui è il comunale di Torino, Puric di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Puric, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. A te la linea.
11: Va bene, da Firenze riprendo la linea per passarla a Roma.
13: All'Olimpico siamo al decimo minuto della ripresa, il gioco è appena ripreso dopo un leggero infortunio di Santarini.
15: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
14: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. La linea a Della Noce.
13: Passo la linea a Torino, la Mary la tieni sino al termine, per cortesia interventi su Torino per finali o novità, grazie a te Enrico.
14: Sì, d'accordo Roberto, scambiano i giocatori del Cesena in pochi mesi del terreno, ma ovviamente il Torino ormai pago anche di questo pareggio, non corre nessun pericolo.
11: Scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
14: Ecco, lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Puric non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli verso linea centrale del campo, ha recuperato.
13: Attenzione,
14: il
13: Mary, scusa.
14: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro, Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale.
15: Scusa Mary, finale anche a Perugia, Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
14: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comune di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te Bortoluzzi.
9: Per quale motivo però non venivano trasmesse per intero le partite, almeno all'inizio, e ci si limitava soltanto al secondo tempo?
10: Questa cosa andò avanti per molto tempo, fino agli anni Ottanta, pensa. E la ragione può far sorridere oggi gli ascoltatori, specialmente i più giovani, perché all'epoca i diritti, tra virgolette, della trasmissione radiofonica delle partite erano affidati alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Non esisteva ancora la Lega Calcio, che invece esiste oggi e che è la detentrice dei diritti radiofonici e televisivi. Ebbene, la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva dato il permesso prima a Carosio, diciamo così, perché trasmettesse il secondo tempo di una partita, e poi a tutto il calcio minuto per minuto, ma con questa precisa clausola: soltanto dal secondo tempo. Perché? Perché si temeva, pensate un po', che l'ascolto integrale di tante partite, di 90 minuti interi, di più partite, potesse indurre gli ascoltatori a rimanere a casa anziché andare negli stadi. Il timore era che si potessero svuotare gli stadi. Sembra quasi un paradosso.
9: Certo.
10: Che in quegli anni gli ascoltatori erano tra i 20 e i 25 milioni.
9: È vero. Comunque riflettevo sul fatto che questo tipo di programma, cioè tutto il calcio minuto per minuto, almeno una volta nella vita è stato ascoltato anche magari per caso, anche da chi non è appassionato di sport o di calcio.
10: Assolutamente vero.
9: Camminava nelle strade, oppure le classiche appunto gite fuori porta, e si ascoltavano le partite attraverso la radio, e c'erano tutti i vari collegamenti, insomma, con i vari radio cronisti.
10: Ma una delle più belle definizioni di questa trasmissione fu espressa da Candido Cannavò, grande direttore della Gazzetta dello Sport, che disse di tutto il calcio: è la colonna sonora delle domeniche degli italiani.
9: È vero.
10: Assolutamente è vero, lo è stato per molti anni. Del resto anche io ne ho potuto in qualche modo avere riscontro. Quando ho lasciato il microfono sono stato subissato da tanti messaggi di affetto attraverso i social di coloro che avevano ascoltato alla trasmissione. La cosa che mi colpì più di tutte fu che ciascuno di questi ascoltatori che cercava il contatto con me per salutarmi mi raccontava un episodio legato alla sua vita nel quale la colonna sonora era proprio tutto il calcio.
9: È vero. Io mi ricordo le gite fuori porta domenicali al ristorante insieme ai parenti, agli zii, cugini, e poi a un certo punto si eclissavano tutti, almeno gli appassionati di calcio, e andavano ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto e a prendere gli aggiornamenti dai vari campi per il campionato di calcio.
10: Se mi permetti un ricordo personale, perché assolutamente sì. Prima ascoltatore, ovviamente, considera che io sono nato nel 52, la trasmissione nel 60, la televisione non era ancora entrata in tutte le case italiane, quindi io sono un nativo radiofonico fondamentalmente. Sì. Per me la conoscenza del calcio era proprio quella che avevo maturato attraverso le voci di Ameri, Ciotti, Provenzani e tutti gli altri. Beh, io ricordo mio papà che in autostrada, eravamo in macchina per la gita domenicale, con la macchina naturalmente la radio accesa in tutto il calcio, che a un certo punto si sente la voce di Ameri che irrompe dicendo: calcio di rigore. In quel momento imbocchiamo una galleria.
9: No!
10: Accelera per uscire prima possibile, e fa in tempo a sentire l'esecuzione raccontata da Ameri.
9: E senti, è proprio da questi ascolti radiofonici della domenica ti è venuta la passione per questo per questo mestiere?
10: Sì. Ho sognato fin da bambino di poter fare questo mestiere, ma adesso, ripeto, non vorrei diventare, come dire, troppo protagonista io personalmente, però...
9: Ma sei tu il protagonista.
10: Tra i tanti che ricevetti quando ero bambino, mi piacque da morire, ce l'ho ancora conservato qui con me, proprio davanti a me mentre parlo con te. Un registratore di una marca che non esiste più, quindi la posso citare, Geloso, era il primo registratore a bobine che entrava nella famiglia italiana, con tutti quei tasti colorati, non so se ce l'hai presente.
9: Anch'io ho un'età. mi ricordo.
10: E quando mi fu regalato, la prima cosa che feci, accendendolo, indovina cosa fu? Mi inventai una radiocronaca.
9: Una radiocronaca. E ti ricordi un po', o magari ce l'hai anche, ce l'hai anche conservata quella bobina?
10: Cercare in mezzo in cantina, forse qualcosa potrei trovare, o in soffitta.
9: Ma ti sei inventato una partita di calcio?
10: Mi sono inventato una partita di calcio, ma io ero appassionatissimo di calcio, ma considera che prima di entrare in uno stadio, la mia generazione, io, bambini, i colori delle maglie, il colore dell'erba attraverso le frasi e le parole dei nostri narratori meravigliosi, quindi, che ci hanno preceduto, e naturalmente insieme alle loro voci la domenica si ascoltavano le partite immaginando con la propria fantasia e facendosi aiutare dalla raccolta delle figurine. Avevo davanti a me l'album aperto con tutti i calciatori di tutte le squadre, e mentre magari Ameri gridava e raccontava la storia di Angelillo, io potevo andare a vedere la faccia di Angelillo.
9: No, che meraviglia, che racconto bellissimo, guarda, veramente, bello. Senti, tu sei arrivato al programma programma nel 1982, giusto?
10: E, sì, sono entrato nel 79 per concorso, come giusto. Era giusto naturalmente, dopo la gavetta necessaria anche in periferia, i corsi di formazione, finalmente è arrivato il momento.
9: 1982 e hai cominciato a seguire i campi minori, poi l'anno successivo sei passato alla Serie A, ti hanno affidato le partite di Serie A.
10: Considera che in quegli anni c'erano ancora tutti i big al microfono, quindi
9: certo.
10: Per lui era come dire, straordinariamente emozionante passare dal ruolo di ascoltatori al ruolo di piccoli, per carità, piccoli protagonisti in mezzo a quelle voci che avevamo ascoltato per tanti anni. È la prima volta che dovetti interrompere Ameri perché dovevo segnalare un gol con grande trepidanza e grande preoccupazione di non sbagliare.
9: Certo.
10: Sentirmi poi dire da me grazie Cucchi,
9: no,
10: è veramente una cosa straordinaria, indimenticabile.
9: Senti, ma tu hai ereditato poi il posto di Sandro Ciotti nel 1994, quindi il campo, il primo campo. Ma ti ricordi qual è stato il tuo esordio nel 1982? Cosa hai provato quel giorno?
10: Posso dimenticarlo. Intanto la partita che mi fu affidata, la prima in assoluto, fu una partita di Coppa Italia. Io lavoravo all'epoca, come ti dicevo, perché la RAI giustamente faceva fare le ossa ai giovani giornalisti assunti. Io lavoravo nella sede RAI di Campobasso, capoluogo del Molise. E il caso volle che in quell'anno il Campobasso fosse promosso in Serie B, grande evento sportivo e calcistico per una piccola regione, e che fosse sorteggiata come avversaria la Fiorentina nel primo turno di Coppa Italia. Fiorentina che era vice campione d'Italia in quegli anni, c'era la Fiorentina, cioè la Fiorentina di Antonioni, di Passarella, di Bertoni, di Galli tra i pali, quindi una grande squadra che affrontava questa matricola sconosciuta a Campobasso. Tocco a me, perché io ero a Campobasso e feci io la radiocronaca di quella partita, tra l'altro con un esito sorprendente, perché vinse il Campobasso con un gol di Dottavio, giocatore molisano, e tra l'altro quella partita fece anche notizia. E fu la mia prima radiocronaca in assoluto.
9: Ma quei primi momenti, quegli istanti poco prima di iniziare il collegamento, che cosa...
10: Mi trattavano le gambe.
9: Una paura incredibile,
10: e devo dire che quella grande emozione l'ho sempre subita fino all'ultimo momento del mio lavoro al microfono. L'ultima partita che feci a San Siro nel 2017, ogni volta che si accendeva quella lucetta rossa, una volta che il tecnico alzava il potenziometro e mi dava un cenno per poter partire, quella stessa emozione provata la prima volta si ripeteva. Perché io credo che del microfono non si debba ovviamente avere paura, perché altrimenti non potremmo fare il nostro mestiere, ma che si debba rispettare il microfono significa anche naturalmente rispettare chi ci ascolta, e questa forma di rispetto l'ho sempre coltivata.
9: E comunque devo dirti che so perfettamente
10: di cosa parliamo,
9: di cosa stai facendo. Sì, assolutamente, perché
10: quando si accende quell'onore in studio, lo sappiamo perfettamente che tumulto di sensazioni subiamo.
9: È incredibile che cosa può far scattare all'interno di noi stessi quel semplice pallino rosso, quella lucina rossa, e credo anche che ci debba essere della sana paura.
10: È necessario, è uno stimolo necessario, perché noi lo sappiamo, adesso lo diciamo magari gli ascoltatori che magari non lo sanno o lo sospettano soltanto. Ci vuole grande attenzione nel nostro mestiere, no?
9: Sì, è vero. Vero.
10: La radio ha bisogno di parole, grande attenzione e concentrazione, perché non ci possiamo distrarre. La parola è tutto, la radio. Non abbiamo immagini che possano nascondere qualcosa, diciamo, delle nostre imperfezioni. Dobbiamo usare la parola sempre, senza mai fermarci.
9: È vero.
10: Questa grande attenzione evidentemente provoca un minimo di stress, un minimo di tensione, che però è necessaria per poter fare al meglio il nostro lavoro.
16: Le squadre sono raccolte all'interno del cerchio di centrocampo. Barthez va a sistemarsi verso la porta che è stata prescelta, e quella alla nostra destra. Dunque alla destra della tribuna centrale Barthez si sta recando verso la porta, evidentemente sarà lui il primo a dover tentare di neutralizzare il calcio di rigore che sarà battuto dal giocatore italiano, che tra poco vedremo chi sarà. C'è un abbraccio simpatico, molto affettuoso tra Gianluigi Buffon e Fabien Barthez. Grande sportività, un abbraccio e un sorriso. In questi momenti non è facile riuscire ad essere anche così sereni. Sono stati bravi sia Barthez che Buffon, si sono cercati per questo abbraccio, complimentandosi, congratulandosi a vicenda. Vedremo chi avrà la fortuna di gridare tra poco, campione del mondo. Vedremo chi si conquisterà questa Coppa. Italia e Francia hanno fatto quello che erano le loro possibilità, certamente la Francia ha fatto qualcosa di più dell'Italia, dobbiamo dirlo, Francia che ha giocato anche a tratti meglio, Italia che è stata in difficoltà ed in affanno in alcuni momenti della gara, brava comunque nel recuperare quel calcio di rigore che aveva portato in vantaggio la Francia con Zidane. Tutto è pronto, dunque ci siamo. Primo calcio di rigore. E Pirlo, l'uomo incaricato di battere la prima realizzazione che tenterà, dunque sarà Pirlo a farla. Pirlo, la rincorsa, il tiro, la rete. Rete. Pirlo porta in vantaggio l'Italia, realizzando il primo rigore. Si partiva dall'1-1, dunque Italia adesso in vantaggio per 2-1. Pirlo alla prima. È stato bravo, ha battuto molto bene con palla che non poteva essere in nessun modo intercettata dalla portiere della formazione francese Barthez. Tocca ai giocatori francesi la realizzazione del secondo calcio di rigore. Percentuale alta per il momento per l'Italia. 2-2, Pirlo e Materazzi. Buffon è già pronto all'interno della porta. Vediamo, ci pare si tratti di Trezeguet, l'uomo che sta sistemando la palla a terra. È proprio lui, il giocatore della Juventus. Trezeguet contro il suo compagno di squadra, Gianluigi Buffon. Trezeguet fissa il pallone, parte centralmente dai 16 metri, la rincorsa, il tiro, la traversa. Trezeguet ha colpito il legno. L'Italia rimane in vantaggio. Lippi immobile con il braccio attaccato alla panchina. Rete, De Rossi mette a segno. L'Italia sul 4-2, attenzione. È il momento di Alessandro Del Piero. Del Piero che ci aveva confidato il suo sogno prima di scendere in campo. Vedremo se adesso potrà sfruttare tutta la sua freddezza, tutta la sua tecnica, tutta la sua lucidità per dare un contributo decisivo a questo punto al destino azzurro. Pallone collocato dal dischetto degli 11 metri. È pronto Del Piero. Al centro della porta ovviamente Barthez, abbracciati Pirlo e Cannavaro. Sguardo impietrito. Del Piero fissa l'avversario, parte da fuori area. Del Piero, la rincorsa, il tiro, la rete, rete, rete. Del Piero realizza il quarto rigore e siamo 5-3 e siamo all'ultima serie, la serie decisiva. Ovviamente l'Italia deve realizzare la quinta rete. Se questo avverrà ovviamente i francesi non avranno la possibilità di raggiungerci. Vediamo, 5-4 il punteggio. Vediamo come andrà a finire. La palla è a terra. L'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso. Fabio Grosso. Sta per partire Grosso. È un calcio di rigore fondamentale. Grosso, rete! Rete! Campioni del mondo! Per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo. 34, 38, 82, 2006. Un sogno, gentili radioascoltatori. Un sogno che si realizza, che si concretizza. Un sogno al quale in pochi credevamo. Berlino rimarrà nei nostri cuori. 24 anni dopo, Lippi come Berzot. C'è voluta quasi una generazione, ma adesso può esplodere intera la nostra gioia. Un mondiale straordinario, quello degli azzurri, un mondiale inaspettato, ma atteso, vibrante, un mondiale che ci riconsegna il calcio che più ci piace, il calcio delle facce pulite, dei ragazzi di Lippi, che ci dice che si può ancora continuare a credere in questo sport, lo sport più bello del mondo.
9: Amici, si conclude questa prima puntata dedicata a tutto il calcio minuto per minuto. Grazie alla preziosa regia di Elisabetta Malantrucco e grazie a voi per aver scelto di stare in nostra compagnia. Da Marco Di Buono è tutto, a voi studio! Vabbè, mi sono fatto prendere la mano dalla radiocronaca sportiva. L'appuntamento è per la prossima settimana con la seconda parte. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrucco.

0: La più famosa fu Marilyn Monroe e la sua tresca amorosa con il presidente John Kennedy. In contemporanea si narra con il fratello Bob.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Prima ancora l'attrice Katharina Stratt, amante dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, con buona pace della moglie Sissi, intenta a viaggiare per il mondo. In Italia si era fatto un gran parlare di Millie, amante del principe di Piemonte Umberto di Savoia.
1: Le tue impressioni su questa storia altrettanto misteriosa come quella americana di Millie con Umberto?
2: Dunque, Millie ha conosciuto Umberto che era molto giovane. Erano coetanei.
1: Tutte queste storie le sappiamo tutte.
2: Va bene, erano coetanei.
1: Le abbiamo lette,
2: D'accordo, si sono conosciuti, si frequentavano, andavano a ballare assieme, però non c'è mai stata l'ombra di un amore fra di loro.
1: Ma questo anch'io l'ho sempre pensato, perché Millie l'ha sempre negato. Però non ho mai capito se l'ha negato per pudore o per nascondere una tenerezza vera. Era una storia che serpeggiava.
2: Lei si è trovata
1: con una storia più grande di lei,
2: che oltretutto l'avvantaggiava, diciamo così, una pubblicità che le dava lustro.
1: Però ho la sensazione che sia stata più sponsorizzata da Casa Savoia.
2: È probabile.
1: Questa è la mia sensazione.
2: È probabile che sia anche così.
0: Luisa Ferida, storica fidanzata dell'attore Osvaldo Valenti, fucilata incinta di 5 mesi su ordine del Comitato di Liberazione, tra i cui capi si annoverava il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini, fu indubbiamente quella con il destino più tragico.
3: Carmela, come questo miracolo? Sai veramente leggere? È bravo. Non l'avrei mai creduto. Ora mi dici che sai anche scrivere. Ah, brava. Mi rallegro. Ma allora uno che sa leggere e scrivere e che ha questo viso bello, perché deve fare la serva, eh?
0: Anna Magnani, amica di Giulio Andreotti, aveva suscitato le gelosie della moglie di lui, Livia Danese, dopo una foto apparsa in compagnia del marito su un noto settimanale.
4: Mamma Roma si chiama, ma io non so nulla del personaggio.
5: Allora, la storia se la fa raccontare da Pasolini, che è qui che mi sta guardando le prove, no? Meglio di lui chi la racconta.
4: Ma del personaggio qualche cosa.
5: Il personaggio gliela racconta lui.
4: La storia.
5: Lello, che devo dire del personaggio? Io non lo so, devo raccontare tutto il film per dire il personaggio. Non sono molto adatta.
4: Non hai mai fatto interviste per radio, mai?
5: No, non capisco queste domande. Racconti il personaggio. Per raccontare il personaggio vi devo raccontare tutta la storia del film. Logico.
4: Ed è più logico che racconti Pasolini.
5: Logico che lo racconti l'autore. Ecco.
4: Comunque è contento di fare questo film con Pasolini. Questa non è una domanda originale, ma
5: no,
4: mi pare che...
5: è originale e soprattutto però... superflua. Sono felice, non contenta.
4: Bene, allora Pasolini, già che ci siamo, senta, ci deve raccontare la storia del film. Qualche cosa, naturalmente.
6: Ma io non so raccontare storie.
5: Ma non trovi che è un errore raccontare al pubblico le storie, Pierpaolo? Dico a Pierpaolo, se non è un errore raccontare al pubblico la storia prima.
4: Sì, allora no, soltanto il personaggio di Anna Magnani. Questa mamma Roma, chi è, cosa fai? Vediamo un po'.
6: Beh, immaginate una cattona che anziché essere maschio sia femmina. Il quale, anziché redimersi morendo, si debba redimere continuando a vivere. Questa mamma Roma c'è un figlio su cui punta tutte le sue speranze per appunto di redenzione. Vuol rifarsi la vita, ma non ci riesce perché il suo passato di povera donna, così che batte le strade, e il suo idealismo fasullo di piccola borghese non costruiscono niente, questo figlio le morirà.
4: Ecco, beh, vedi, in due parole già abbiamo detto abbastanza, eh? Beh, certo che Anna Magnani è felice di fare un personaggio così.
5: No, ma hai visto Lello come l'ha raccontato meglio di me, eh?
4: È l'autore. Dunque, ad Anna Magnani poi è proibito fare delle altre domande ovvie, come per esempio sta preparando il personaggio, c'è stata una discussione prima.
5: No, fammela.
4: Ecco, perché... sì, poi mi insulta. Dunque, sta preparando il personaggio, signora Magnani.
5: Ora si parla della Magnani.
4: No, assolutamente no, guarda, taglio perché no.
5: Non tagliare, che questo è importante che il pubblico lo sappia.
4: Io non volevo
5: dire Che la fantasia di voi giornalisti, esclusi pochi logicamente fra i quali te,
4: grazie,
5: sia così limitata.
4: Ma ero limitatissimo io, vedi, in questo momento l'ho detto.
5: Quando si pensa alla Magnani, la Magnani è sinonimo di parolacce, di violenze.
4: Non è vero assolutamente, nessuno pensa più così.
5: Mamma mia.
4: Allora. Mamma Roma.
0: Ammiratore platonico di Rosanna Fratello, si diceva fosse Aldo Moro. Mentre Bettino Craxi sembra abbia avuto un'affettuosa amicizia con Sandra Milo, la pupilla di Federico Fellini.

Sapessi tu che noia qui, alla manica, mi scriveresti un po' di più, alla manica, qua canna. A volte penso tanto a te, al corpo tuo, al tuo parlare, e io ti penso con stupore.

ti rincontrerò, dove sarai?

sapessi tu che noia qui alla manica. Mi scriveresti un po' di più alla manica.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Anno calcistico 1985-1986, il presidente Rozzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Aldo Sensibile, ma ancora una volta l'allora direttore tecnico Vujadin Boshkov fiancheggiò il mister ascolano per tutta la stagione. L'Ascoli trascorse in Serie B soltanto un anno. In quel campionato i bianconeri dominarono letteralmente la classifica, arrivando a realizzare 50 punti, miglior attacco del campionato con 56 reti realizzate. Barbuti, Incocciati e Vincenzi andarono tutti in doppia cifra. In men che non si dica, il Picchio tornò nuovamente in Serie A. Torna a trovarci Giuseppe Iachini. Giuseppe, che emozione fu vivere quella stagione, trovando tra l'altro la qualificazione alla Mitropa Cup.
3: Ma bellissimo, bellissimo. Io mi ricordo che fu il campionato, un altro campionato, sai, vincere il campionato in casa propria, con la squadra della propria città, riportare l'Ascoli in Serie A. Io feci 4 gol, ricordo insomma bellissime partite, convocazione, ancora partite in nazionale under 21, insomma una bellissima stagione per me, che giocai titolare con la squadra della mia città, insomma era arrivare una consacrazione, quindi feci un grande campionato come tutta la squadra, con tutti i miei compagni, e con Bosco tornammo nella massima serie. Entusiasmante, perché poi vinci un campionato, giocare in Serie A con la squadra della mia città è stato un qualcosa di bellissimo. Poi in un momento di difficoltà, no, che ci può stare per una piazza come Ascoli, no? Il fatto di non poter restare in Serie A, però poi l'anno dopo subito tornare su, no, giocando, facendo un campionato lì da protagonista, insomma, ecco, sicuramente da titolare tutte le partite, insomma, bellissima stagione, un bellissimo ricordo.
2: Ritornati dunque immediatamente nella massima serie, il presidente Rozzi rinnovò inizialmente la fiducia al mister Aldo Sensibile. Il girone di andata fu davvero difficile per voi e dopo la sconfitta di misura subita per 1-0 contro la Fiorentina, il 9 novembre 86 mister Sensibile venne sollevato dall'incarico. Al suo posto venne ingaggiato mister Ilario Castagnero. 10 giorni più tardi, il 16 novembre 1986, con l'Ascoli arrivaste a giocare la finale della Mitropa Cup. Allo stadio del Duca, l'Ascoli vince 1-0 contro il Bohemians Praha e conquista così il primo storico ed indimenticabile trofeo bianconero. Che emozione fu!
3: Bellissima emozione, perché portare un trofeo in bacheca nell'Ascoli, cioè poi fu un qualcosa di eccezionale, di bellissimo. E in quella stagione io mi trovavo benissimo sia con Sensibile, ovviamente, che poi arrivò Castagni, era altrettanto bene, diventai capitano della squadra, quindi per me è una stagione bellissima, perché in Serie A poter lottare, ripeto, con la squadra della propria città, da capitano a 21 anni, ricordo che avevo 21 anni, facevo già il capitano della mia squadra, e quindi dell'Ascoli, e quindi questo fu una bellissima cosa, una bellissima, tra virgolette, l'emozione, ma anche una bella responsabilità per me, perché voleva dire, insomma, ecco, essere il capitano della squadra della mia città, e a soli 22 anni, insomma, è un qualcosa di particolarmente, insomma, sia emozionante, ma anche, come dicevo prima, di bella responsabilità. E poi fortunatamente le cose alla fine della stagione ci salvammo, andarono benissimo.
2: Gli anni 90 sembrarono iniziare nel segno del decennio trascorso, con una nuova promozione in Serie A conquistata all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Sulla panchina scolana sedeva mister Nedo Sonetti, subentrato a Ciccio Graziani prima ancora dell'inizio del campionato. E in quella squadra si distinsero uomini di spicco come l'attaccante brasiliano Walter Casagrande ed il portiere Fabrizio Lorieri. Certamente indimenticabili le prestazioni anche di un altro giocatore, Bruno Giordano. Bruno, benvenuto al Super Club. Dopo i successi ottenuti con il Napoli nell'estate del 1988, arrivasti ad essere ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli del presidente Rozzi. Sulla panchina bianconera trovasti per la stagione 88-89 mister Ilario Castagnere, il quale dopo le prime 10 partite di campionato venne però sollevato dall'incarico, agevolando l'arrivo di mister Eugenio Bersellini. Con il brutto infortunio capitato al brasiliano Walter Junior Casagrande, fosti proprio tu, insieme a Borislav Cvetovic, a risollevare le sorti della stagione, conquistando con quella squadra a fine campionato una sofferta salvezza con il 12° posto finale. Bruno, che ricordo hai di quella prima stagione all'Ascoli?
0: Bellissimo, mi ricordo che il presidente, pur di farmi firmare, mi mise dentro il suo albergo e mi chiuse dentro la camera perché c'erano altre squadre che mi volevano. Infatti poi ho instaurato un rapporto con il presidente Rossi, fantastico, è stato il mio testimone di nozze insieme a Dino Lodi quando mi sono sposato nel 90. E una squadra fatta bene, fatta di amici, una tifoseria importante con un presidente che avrei voluto vedere oggi con tutte queste possibilità economiche che danno appunto le TV e tanti altri sponsor, perché era un presidente con una marcia in più. E ci salvammo bene, ci salvammo a 2-3 domeniche dalla fine, se non sbaglio, dopo un girone d'andata dove sembravamo quasi retrocessi, facemmo appunto questo girone di ritorno alla grande con mi è dispiaciuto che andò, spiacque molto che andò via Castagnere, che era una persona fantastica che ho conosciuto già ai tempi della Lazio, ma arrivò poi Berzellini dove ho instaurato un rapporto fantastico, dove veramente mi sono trovato molto molto bene, ci facemmo una salvezza insperata che però insomma fece contenti tutti i tifosi ascolani e soprattutto il presidente Costantino Rossi.
2: Per la stagione 90-91 il presidente Rossi affidò inizialmente la guida tecnica dell'Ascoli all'emergente mister Ciccio Graziani, il quale però salutò ben presto l'Ascoli subito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia al primo turno. La panchina dell'Ascoli dunque venne affidata al mister Nedo Sonetti. Quell'anno i bianconeri diedero una grande prova di forza, raggiungendo all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato il quarto posto finale, valido per l'immediato ritorno in Serie A. Quel giorno il Padova perse 2-1 a Lucca, mentre l'Ascoli era sotto di 2-0 a Reggio Emilia. Ma negli ultimi 20 minuti di gioco accadde di tutto. Ed il picchio portò a casa un definitivo 3-3. L'Ascoli riconquista la Serie A. Che emozione fu, Bruno?
0: Bella, io accettai questa scommessa con il presidente perché potevo rimanere in Serie A con il Bologna, una società così prestigiosa, invece accettai di tornare a Ascoli anche al campionato di Serie B, perché io lo dovevo al presidente, ormai io mi avviavo alla fine della mia carriera, non avevo più ambizioni di fare campionati di altissimo livello, anche se potevo avere ancora nelle corde qualche anno fatto bene, però sposai questa scommessa con il presidente, vincemmo il campionato e ci ritrovammo in Serie A. Quell'ultima partita fu una partita a Gaggio Palma, poi perdevamo 2-0, poi la recuperammo, insomma alla fine finì 3-3 e con quel punto ci ritrovammo in Serie A. Fu una giornata molto molto bella, appunto perché poi dopo soltanto un anno l'Ascoli ritornò a giocare nella Serie A.
2: Qualcosa stava però cambiando e divenne evidente già nel campionato 91-92, quando la formazione bianconera retrocesse per la prima volta alla fine della stagione successiva alla promozione. Il 1992 segnò anche le dimissioni dei consiglieri Walter Panichi e Roberto Benigni. Le due stagioni che seguirono videro invece l'Ascoli in corsa per il ritorno in Serie A, anche grazie ad Oliver Biroff, giovane attaccante che si distinse particolarmente in quegli anni. L'obiettivo però sfuggì entrambe le volte. Nel campionato 92-93 i bianconeri si giocarono la promozione all'ultima giornata in uno scontro diretto contro il Padova, che passò negli 11 minuti finali ribaltando il risultato da 1-2 iniziale a 3-2 finale. Per il campionato 94-95 venne dunque affidata la guida tecnica della squadra ad un nuovo allenatore, mister Mario Colautti, che ottenne risultati però poco positivi, agevolando così l'arrivo in panchina di mister Angelo Orazzi, che tuttavia condivise la stessa identica sorte del suo predecessore. Infine, la squadra venne affidata alle attenzioni di mister Alberto Bigon. Il 18 dicembre 1994, poco dopo la vittoria ottenuta per 3-0 contro il Pescara, venne a mancare improvvisamente il presidente Costantino Rossi. Tutto il mondo del calcio pianse la dipartita del presidente. Allenatori, calciatori, dirigenti di tutta Italia, il presidente Antonio Matarrese, i lavoratori dell'impresa Rossi, migliaia di tifosi invasero Ascoli. Le cronache narrano della presenza di 20.000 persone ai funerali dell'iconico presidente Costantino Rossi. Mister Bigon si dimise e al suo posto venne ingaggiato mister Colautti, ma la classifica finale condannò l'Ascoli dopo 23 anni alla retrocessione in Serie C1. La scomparsa di Rozzi e la retrocessione segnarono la conclusione di un'era. L'Ascoli si ritrovò in preda ad una pesante situazione debitoria. Fu così che alcuni imprenditori locali, guidati dall'industriale Roberto Benigni, elesse come presidente il notaio Nazareno Cappelli, iscrivendo la squadra al campionato di Serie C1 95-96. L'Ascoli giocò un campionato davvero molto importante, trascinato dai gol di Walter Mirabelli, arrivando così fino alla qualificazione ai play-off. In semifinale i bianconeri superarono per 1-0 la Nocerina, ottenendo poi un pareggio nella gara di ritorno. Arrivò dunque la finale, dove però fu il Castel di Sangro a porre fine al sogno promozione, grazie ai calci di rigore, con un errore decisivo, proprio di Mirabelli. Nella stagione 96-97 si tornò a giocare, dopo 40 anni, il derby con la Fermana. Quell'anno sia l'andata che il ritorno terminarono 2-2. L'Ascoli arrivò al settimo posto, non riuscendo a raggiungere questa volta i play-off, mentre l'anno dopo, con la salvezza conquistata a 2 giornate dalla fine, riuscì ad ottenere la permanenza in Serie C. Nell'anno del centenario, stagione 98-99, la dirigenza investì sul mercato con l'obiettivo di riportare l'Ascoli in Serie B. Con Massimo Cacciatori sulla panchina bianconera e Sossio Aruta, perno dell'attacco ascolano, l'Ascoli del centenario non riuscì ad ottenere i risultati sperati. Cacciatori venne sollevato dall'incarico, agevolando l'ingresso in panchina di mister Enzo Ferrari, che chiuse la stagione all'ottavo posto, mancando i play-off all'ultima giornata. Quell'anno, tra l'altro, l'Ascoli, dopo 42 anni, perse per 1-0 il derby con la Fermana, che salì in Serie B al suo posto. Scaduto il mandato di Cappelli, la società si diede un nuovo assetto con il restante Benigni, che prese in mano la situazione societaria. La squadra fu rinforzata da nuovi acquisti, tra cui l'attaccante Eddie Baggio, fratello minore del ben noto Roberto. Nel campionato 99-2000 l'Ascoli arrivò terzo in classifica. Ai playoff superò la Viterbese, approdando così in finale, trovandovi i rivali dell'Ancona. Un pareggio finale avrebbe promosso la squadra con il miglior piazzamento in campionato, ovvero la formazione dorica. Prevalse infatti l'Ancona, con un pareggio raggiunto ai tempi supplementari dopo il momentaneo vantaggio siglato proprio da Baggio. Fu il giovane anconetano Mirko Ventura a porre fine ad ogni sogno promozione. Con Benigni eletto ufficialmente nuovo presidente della società nel 2000, l'Ascoli raggiunse nuovamente i play-off di Serie C. Questa volta però dovette cedere al Messina. Arrivando alla stagione 2001-2002, sulla panchina bianconera venne ingaggiato mister Giuseppe Pillon. Il nuovo allenatore riuscì ad ottenere la promozione in Serie B con le memorabili vittorie ottenute contro Catania e Lodigiani. Ritornati in Serie B, per i primi 2 anni i marchigiani riuscirono ad ottenere 2 salvezze raggiunte dapprima con mister Pillon e successivamente con mister Ammazzalorso, subentrato a mister Dominissini nell'autunno del 2003. In quelle stagioni emerse un giovane promettente difensore, Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con l'Ascoli ebbe inizio nella stagione 2001-2002, quando il presidente Benigni ti portò ad indossare la maglia bianconera in Serie C1. Tutti i pronostici davano per favoriti Catania, Pescara ed Avellino, ma quell'anno mister Pillon guidò l'Ascoli a dominare fin da subito il campionato, arrivando a fine stagione a conquistare la promozione diretta in Serie B, forti del primo posto in assoluto. Ricordi quella tua prima stagione nelle Marche?
0: Sì, ricordo molto bene. Ricordo bene perché per me è stata una grandissima esperienza, e soprattutto era la prima volta, insomma, che mi allontanavo proprio da casa, che ho iniziato a vivere da solo, che ero in una piazza con grande pressione, perché poi dopo, alla fine, ho fatto sì 2 campionati alla Rondinella, ho fatto mezzo campionato a Pistoia in Serie B, ma comunque ero aggregato, ma non è che ne facevo proprio parte. Invece ad Ascoli, diciamo, è stato, mi sono sentito subito partecipe, anche perché dovevano giocare per forza, o non giocare, dovevano essere nella rosa comunque dei 1981, e c'era una grandissima carica, insomma, perché l'Ascoli, è vero, forse non era proprio la favoritissima, ma aveva una squadra forte, ecco. E però, insomma, noi dall'inizio alla fine siamo sempre stati in testa del campionato, ed è stato calcio vero per me, perché comunque quella C di una volta era gran calcio, c'erano grandi giocatori anche di quella categoria, ma grandi giocatori, e c'erano veramente delle piazze caldissime, tra cui Ascoli molto calda, ed è stata una bellissima annata con la promozione in Serie B.
2: Confermato Mister Pillon alla guida dell'Ascoli, nella stagione 2002-2003 con la squadra arrivaste decimi a fine campionato, raggiungendo così una comoda salvezza in Serie B. In realtà tu quell'anno rimanesti in prestito all'Ascoli, poiché nel 2002 fu il Piacenza ad acquistare il tuo cartellino. Che stagione fu?
0: Una stagione non partita bene, nel senso almeno per me personalmente. Dovevo partire titolare, poi feci un paio di errori in precampionato e giocai poco la prima parte. Comunque sia l'obiettivo della squadra era di salvarsi, avevamo cambiato molto, era cambiata veramente più di metà squadra rispetto all'anno prima. E poi abbiamo ritrovato delle certezze. Io nella seconda parte diciamo sono tornato titolare e poi ci siamo salvati dai abbastanza bene, anche se insomma non è che ci sono stati momenti di sofferenza, ma non è stato un campionato facilissimo e anche quello era un campionato veramente di grande livello, ecco, perché c'erano squadre fortissime, c'era il Palermo, c'era la Sampdoria addirittura, cioè proprio squadre veramente forti. Noi alla fine insomma abbiamo ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla, quindi è andata bene anche quell'anno lì.
2: Effettivamente Andrea, quella per te fu l'ultima stagione con l'Ascoli, poiché poco dopo arrivò la chiamata del Chievo in Serie A, ma con le tue 46 presenze impreziosite da 3 gol hai lasciato per sempre in quei tifosi un indimenticabile ricordo. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia del Picchio?
0: Sai, di momenti ce ne sono stati tanti, ma il primo anno è stato proprio tutta l'annata bella, perché c'era grande entusiasmo, avevamo un gruppo veramente molto unito tra giovani e anche giocatori di grande esperienza, ma proprio unito, c'era grande divertimento. E poi diciamo l'ultima partita in casa, insomma c'è stato uno stadio strapieno, siamo andati poi in piazza a festeggiare e è stato il mio, diciamo, la mia seconda vittoria del campionato. Chiaramente con la Rondinella non c'era una città in fermento e così tanti tifosi, è stato bello anche quello, ma questo insomma è stato molto più bello, ecco, perché ha fatto felice insomma una città che storicamente insomma gli mancava la Serie B da diversi anni.
2: Il saluto di Andrea Barzagli a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
0: Beh, un grande saluto a tutti i tifosi ascolani, noi venivamo chiamati diabolici, quindi un salutone a tutti. È stato veramente 2 anni intensi e belli.
2: Il campionato 2004-2005 invece per l'Ascoli partì in salita, ma ben presto la squadra riprese quota grazie anche alla coppia d'attacco Bucchi-Colacone. Una vittoria contro il Modena all'ultima giornata permise la qualificazione dei bianconeri ai playoff, ma in semifinale i piceni dovettero cedere al Torino. Nonostante la sconfitta subita sul campo, però, la squadra venne ripescata in Serie A, come diretta conseguenza del declassamento del Genoa e la precarietà economica del Perugia, nonché del Torino stesso. L'Ascoli, dopo 13 anni, tornò a giocare in massima serie, rivelandosi quell'anno la vera sorpresa del campionato. Tra le migliori prestazioni ci fu un pareggio ottenuto contro il Milan, che rimase poi memorabile. Quell'anno sulla panchina ascolana sedeva Marco Giampaolo, che venne in realtà estromesso per 2 mesi dal momento che non era ancora in possesso del regolare patentino da allenatore, ma nonostante ciò la formazione riuscì ad ottenere la salvezza matematica in Serie A grazie ad un pareggio ottenuto contro il già condannato Treviso. A fine campionato la dirigenza affidò la guida tecnica della squadra a mister Attilio Tesser e dal calciomercato arrivarono ad Ascoli alcuni nuovi rinforzi. Uno su tutti, Gianluca Pagliuca. Gianluca, benvenuto al Super Club. Dunque, terminata l'esperienza con il Bologna nell'estate del 2006, arrivasti ad essere ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli, del presidente Benigni, ritornando così in Serie A a 40 anni. La panchina bianconera quell'anno venne affidata inizialmente al mister Attilio Tesser, fermò poi passare alla cura di mister Nedo Sonetti. L'Ascoli quell'anno non riuscì a mantenere la salvezza in massima serie e a fine stagione ritrovò la Serie B, ma in quel campionato il suo portiere Gianluca Pagliuca raggiunse le 5 592 presenze in Serie A, superando il precedente record stabilito da Dino Zoff, diventando così il portiere con più apparizioni nel massimo campionato italiano, record che poi negli anni venne superato soltanto da Gigi Buffon. E così, il 18 febbraio 2007, arrivò il giorno del tuo addio al calcio giocato. Che momento fu?
4: Vabbè, fu... ero preparato, anche perché quando ho giocato fino a quasi 41 anni, quindi ovviamente ero preparato, però ero consapevole che ogni anno che passava era sempre difficile ovviamente che di continuare a giocare, e ho accettato quella sfida di Ascoli, e però avevo capito che era, ma era il mio ultimo anno, ecco, quindi ho cercato di fare le cose del mio meglio. Poi ovviamente purtroppo insomma, quando arrivi a una certa età è anche giusto ringraziare tutti e dire basta.
2: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
4: Ma i tifosi dell'Ascoli, un saluto caloroso, e mi auguro veramente che riesca al più presto a tornare in Serie A. E, insomma, è sempre stata una piazza importante Ascoli, una trasferta per quelle squadre che vanno a giocare lì molto dura, quindi ecco, mi auguro che al più presto riescano a tornare in Serie A, perché la società lo merita.
2: Il 17 giugno 2009 fu invece ingaggiato mister Alessandro Pane. Il calciomercato estivo portò ad Ascoli nuovi rinforzi come Mirko Antenucci e Marco Bernacci. L'inizio in campionato fu esaltante, con le prime 7 partite durante le quali l'Ascoli rimase sempre imbattuto. Poi arrivò una pesante sconfitta subita contro il Sassuolo per 5-1 che interruppe quella striscia positiva. E da quel momento in poi iniziò una serie davvero negativa per l'Ascoli. La sconfitta subita nel derby contro l'Ancona il 22 novembre per 3-1 convinse il presidente Benigni a sostituire mister Pane, richiamando in panchina mister Pillon. L'Ascoli nella stagione 2009-2010 passò alla storia per tutti gli appassionati del calcio italiano per un episodio di fair play che suscitò l'apprezzamento davvero di tutti gli amanti del calcio nel mondo. Il 5 dicembre del 2009 allo stadio del Duca, su indicazione di mister Pillon, l'Ascoli lasciò pareggiare la Regina dopo essere passata in vantaggio mentre un giocatore ospite era a terra. Quell'episodio contribuì alla sconfitta finale poi dei padroni di casa per 3-1, innescando anche lì, insomma, non poche polemiche. La stagione 2012-2013 invece iniziò tra alti e bassi. Dopo la sconfitta subita per 4-3 contro lo Spezia, iniziò una serie di risultati negativi che portò l'Ascoli a giocarsi tutto all'ultima giornata, con l'obiettivo disperato di poter giocare i play-out. La partita è Cittadella-Ascoli. Al quinto minuto di recupero del secondo tempo, il Cittadella segnò il gol dell'1-0 decisivo, con Baselli condannando di fatto l'Ascoli a retrocedere in Lega Pro dopo 12 anni tra Serie A e Serie B. Il 30 settembre 2013, tramite assemblea, venne decretato il nuovo consiglio di amministrazione e dunque eletto un nuovo presidente, Guido Manocchio, con Benigni che lasciò il vertice del club dopo 18 anni di presidenza. Dopo 2 mesi Manocchio lasciò il vertice del club a Costantino Nicoletti, che il 17 dicembre 2013 fallì per bancarotta. Dopo il fallimento, la società venne affidata ad una curatela fallimentare formata dai commissari Gibellieri, Zazzetta e Verdecchia. Nel tardo pomeriggio del 6 febbraio venne aperta l'unica busta pervenuta contenente l'offerta d'acquisto dell'imprenditore italo-canadese Francesco Bellini, che venne dunque accettata, sancendo così la nascita dell'Ascoli Picchio Football Club 1898. Il 13 maggio 2014 la FIGC trasferì il titolo sportivo del fallito Ascoli Calcio 1898 SPA al nuovo progetto societario. La stagione 2014-2015 dunque si aprì con il club che giocò nel girone B della Lega Pro, arrivandosi a classificare secondo alla conclusione di quella stagione e venendo dunque successivamente eliminato al primo turno dei play-off dalla Reggiana. Poco prima della stagione calcistica 2015-2016 l'Ascoli richiese comunque l'ammissione al campionato di Serie B in seguito alla condanna della capolista Teramo alla retrocessione in Lega Pro per illecito sportivo. Il Teramo venne condannato e retrocesso all'ultimo posto in classifica, così l'Ascoli risultò la squadra vincitrice della competizione con conseguente promozione in Serie B dopo 2 anni di assenza. Il 13 giugno Francesco Bellini rinunciò alla carica di presidente, carica che venne assegnata all'amministratore unico Andrea Cardinaletti. Arriviamo dunque al 14 giugno 2018, quando Francesco Bellini, dopo aver dichiarato la messa in vendita della società e aver ricevuto diverse offerte da alcuni imprenditori, dichiarò di aver accettato la proposta del gruppo Bricofer S.P.A. di Massimo Pulcinelli. Il 21 giugno 2018 venne invece emesso un comunicato ufficiale in cui si dichiarò che la trattativa non sarebbe andata a buon fine. Qualche giorno più tardi, però, il 3 luglio 2018, la società Ascoli Picchio Football Club comunicò l'avvenuta cessione a Massimo Pulcinelli. Alla presidenza del club venne nominato Giuliano Tosti. Il 18 luglio 2018 la società comunicò il cambio ufficiale di denominazione da Ascoli Picchio ad Ascoli Calcio 1898 Football Club S.P.A. E così il successivo 1 novembre inaugurò ad Ascoli il primo Ascoli Calcio Store. Ma facciamo un salto indietro di qualche giorno. È il 25 ottobre 2019 e sul sito dell'Ascoli venne reso noto che Carlo Neri è diventato ufficialmente il nuovo presidente dell'Ascoli Calcio 1898 Football Club. Presidente, benvenuto al Super Club. Ricorda quei momenti?
5: Per forza di cose, è stato uno dei momenti più esaltanti e più belli della mia vita. Perché? Perché il sogno di una passione e il fatto di essere a capo, di presidiare una società così antica, così importante, perché io ricordo sempre l'Ascoli Calcio 1898 è una delle società più antiche d'Italia e più antiche del mondo, e quindi questo è stato un grande onore e l'ho veramente impresso nella mia mente.
2: Perché proprio l'Ascoli?
5: Ma Ascoli perché è stata una combinazione di circostanze, perché il padrone dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, mi ha voluto in quella sede, io ero già consigliere di amministrazione, mi ha voluto alla presidenza della società, ma subito sono stato ingaggiato, per la verità, già quando ero consigliere di amministrazione, perché, come ripeto, una società così antica, così famosa e così ben voluta in tutta Italia e nel mondo, è solamente un onore andare a presiedere.
2: Presidente, l'Ascoli è tra i club più antichi d'Italia. Lei ha sentito o sente tutt'oggi il peso della gloriosa storia di questa squadra?
5: Questo non è un onere, ma è un onore, perché avere questo DNA è un qualcosa veramente esaltante. Io quando parlo sempre di Ascoli, ecco, al di là della passione che ha tutto il territorio, perché la passione non è solo una passione sportiva, ma questa passione è un fenomeno sportivo, sociale, culturale, economico, quello di una piccola ma grande città che riesce a partecipare a campionati professionistici, e questa passione lega tutto un territorio, che poi il territorio sia della città di Ascoli, del territorio piceno e dell'intera regione delle Marche, perché è qui per la prima volta, ma non è l'unica, che andiamo a nominare il presidentissimo Rozzi, l'Ascoli Calcio e la regina delle Marche.
2: Lei ha da subito dichiarato le sue intenzioni nel corso della prima conferenza di presentazione. Cito testualmente: tutti in campo per vincere dando il 120%, forza Ascoli e basta. È soddisfatto della risposta dei suoi giocatori al richiamo alla massima concentrazione?
5: Assolutamente sì, perché l'importante è andare su ogni campo con il desiderio e la decisione di vincere la partita. Quello noi su ogni campo che andiamo d'Italia, sia dalle quelle che sono le società di media classifica ma anche le altre, noi entriamo per vincere la partita. Chiaramente questo non è sempre possibile, altrimenti se vincessimo tutte le partite saremmo la squadra più forte di ogni tempo, ma il desiderio che noi mettiamo, la forza che mettiamo, quello è un qualcosa che va a ripagare tutto il lavoro di una settimana.
2: Arrivando alla più recente stagione 2021-2022, ricordiamo che l'Ascoli, grazie al sesto posto ottenuto in classifica nel campionato di Serie B, fece nuovamente accesso ai play-off promozione, ma ancora una volta il sogno Serie A svanì con l'uscita al primo turno. Il 25 gennaio 2021 approdò ad Ascoli un nuovo giocatore, Federico Dionisi. La prima partita ufficiale Dionisi la giocò il 5 febbraio, presentandosi ai suoi nuovi tifosi, siglando una doppietta memorabile nella partita vinta in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Lecce. Pochi giorni dopo toccò proprio a lui prendere la rincorsa dagli 11 metri per segnare il gol del pareggio proprio contro la sua ex squadra, il Frosinone. Fatalità, quello sarà per lui il 100° gol in carriera in Serie B. Federico, benvenuto al Super Club.
6: Sembrava un film scritto da un regista molto bravo, perché c'è stata una combinazione di tanti fattori. Era il mio 100° gol, giocavo e ho tirato quel rigore contro un mio compagno che conosco praticamente da tantissimi anni, contro una squadra a cui tengo tanto, quindi quella è stata una notte come quelle che non difficilmente ti puoi dimenticare, e sicuramente è stata un'emozione grande con sensazioni contrastanti, perché comunque quando fai gol a una ex squadra c'hai anche il dispiacere. Poi è venuta al 90esimo, su una partita dove noi avevamo fatto un'ottima partita ma non eravamo riusciti a trovare la via del pareggio, e poi così al 90esimo avevamo bisogno di punti, e quello fu un punto che ci ha dato tanto morale. Quindi tante emozioni che si sono riunite in un film che sembrava veramente girato da un regista molto bravo.
2: Ricordando gli uomini record della storia dell'Ascoli come Luigi Gianbruno, recordman di presenze con 263 timbrature in campo, e Renato Campanini, bomber più prolifico della storia del picchio con 74 reti segnate, chiudiamo questo racconto con il saluto del presidente Carlo Neri a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
5: Un saluto a tutti, e io dico sempre forza Ascoli, forza Picchio. E quello che dobbiamo fare, e l'abbiamo già detto nel corso dell'intervista, andare su ogni campo e onorare non solo la storia dell'Ascoli ma il presente dell'Ascoli, e costruire un futuro pieno di passione e pieno di sportività.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: ding dum bum bum ding dum bum bum. Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ecco,
2: Bastardos cornudos.
3: Vinicio.
4: È lui.
3: Vinicio?
4: Chissà cosa gli sarà capitato.
3: Senti, da dove chiami?
5: Ci sente, comandante?
2: No, te sento.
3: Abbiamo parlato.
2: Parla fuerte.
3: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
2: Non sento. Ma chi è il comandante Raimundo Navarro? 8 años. Tirote orologio come.
6: Sono il professore Aristogitone.
3: 40 anni.
6: 42 anni, sono 40 anni là, 2 anni fa, mo sono diventati 42
3: rotti. Con il suo camice bianco, il professor Anemo Carloni.
5: Carlone. Si offende poi se lo dici.
3: Docente di alta medicina e chirurgia.
5: Con grande successo tra gli ascoltatori medici, nuovi medici, medici novellini,
3: che ci hanno scritto chiedendoci di proseguire queste... di proseguire queste lezioni.
6: Ne parla lo zio del nepote di Anemo Carlone.
7: Qui?
0: Pezzi da 90.
3: A chi alto gradimento? A chi alto gradimento?
8: Del momento.
5: Che ne sa lei, Vinella? Che ne sa lei? Noi diciamo che la psicosi dell'astronauta Raimundo Navarro ha contagiato anche noi di alto gradimento. Infatti la faccenda è questa, pare che sia assolutamente vera la vicenda che sta in questo momento scotendo l'interesse della nazione insieme a molte altre cose di alto livello. Per esempio c'è il pare effettivamente che 8 anni fa le nazioni europee consorziate abbiano realizzato il primo esperimento di collaborazione spaziale, abbiano lanciato da Madrid tre navicelle spaziali, la Paloma prima, la Paloma seconda e la Paloma terza.
3: Paloma, vabbè
5: poi. E di queste tre navicelle
8: due sono esplosi
5: il mismo giorno dell'inaugurazione, cioè lo giorno stesso del lancio, la Paloma prima, la Paloma seconda, terza, e la Paloma seconda pare che sia invece in orbita ancora con questo povero astronauta che poi cerca di collegarsi con noi, che è il certo comandante Raimundo Navarro, il quale è ignorato dalle potenze che lo hanno mandato in orbita perché si vergognano di questo clamoroso fallimento spaziale. È così, io mi sbaglio?
3: Sì, è così, infatti è tutta una storia lunghissima.
8: Ma allora come fanno adesso? Anche lo abbattono a cannonate?
5: Non sappiamo, no? Anche l'avvocato Agnelli, che è sempre presente i collegamenti, non può farci niente, sai?
8: Noi
5: abbiamo fatto degli appelli alle nazioni responsabili di questo clamoroso tonfo spaziale, però tutti negano assolutamente di aver collaborato a...
3: Negano le evidenze.
8: Negano le evidenze. Bugiardi, sono proprio dei bugiardi.
2: Cornudos. Non ce l'ha con noi, il comandante Raimundo Navarro.
5: Comandante,
2: ci sente,
5: comandante?
2: No, te sento.
5: Abbiamo parlato.
2: Parla forte.
5: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
2: Non sento. Ma chi è il comandante Raimundo Navarro? 8 años. Tirote orotio come en asino vagabundo, come en disgraziato in questo trabiculo metallico.
5: Lo sappiamo, ma noi abbiamo
2: tutti estos países internacionales que haben combinado todos estos países europeos que haben combinado esta superior y monumental
3: vaccata.
5: Uno sfogo proprio.
2: Estos puercos.
5: Primero
2: experimento de colaboración y volo en órbita internacional europea.
5: Noi sappiamo, abbiamo...
2: Es europea, es internacional, puerca vaca. Esto velivulo scassato y escardinato. No tengo alimentos, comprende?
5: Capiamo il suo giusto...
2: Manco una telefonada estos cornudos.
5: La ignora, non lo sappiamo.
2: Que han combinado estos mecanismos usando ceralaca y cola de cocoína y cola de farina.
5: Farigna.
2: I molicas de pagnotas.
5: Ma come para
2: la taparlo di fietos.
5: La farigna. Come?
2: Cornudos.
5: Ma non ce l'ha con noi,
2: no, di fietos meccanicos, llena de bucones. Estos con la brodo di capra. Cabrones.
5: Lo so.
2: Cabrones.
5: Capiamo il suo risentimento, il suo giusto risentimento. Comandante Navarro, la musica la sente?
3: Jackie Jones.
9: Vai, vieni, vai, vieni, vai.
3: Take my heart.
10: Sulle ali di questa immortale melodia entra nello studio Z di Via Siago in Roma, sede di Alto Godimento, il professor Anemo Carlone.
11: Anemo Carlone, che ha avuto un gran successo con la descrizione del corpo umano maschile, ed è il momento di descrivere finalmente anche il corpo umano femminile con quel linguaggio che lui solo sa usare, divulgativo, facile.
10: Dunque, professore Anemo Carlone, noi accantoniamo per qualche tempo le lettere, che sono numerosissime, e intanto lei continui a descrivere il corpo umano, perché giustamente è meglio
11: spiegare,
10: conoscere.
11: Spiegare, più che descrivere, spiegare, divulgare all'ascoltatore italiano. Infatti, il corpo umano femminile, ecco, questo sconosciuto.
12: Il corpo umano femminile presentasi tondato e viscido al tatto, all'odorato e dallo sgruffo ingordo.
10: Il sgruffo ingordo, che cos'è questo termine, professore?
12: E allo sgroffo dell'ingordo.
10: Ecco, vabbè, cioè,
11: non afferriamo il termine.
12: Insomma, il corpo umano femminile è differente dal corpo umano maschile perché presentasi tondato e vicino.
10: Tondato, cioè
12: e
10: sul
12: inoltre,
10: rotondo.
12: All'odorato.
10: Tondato?
11: Sì, tondato, è un corpo più tondato, vabbè,
10: ecco,
11: più
10: rotondo.
11: Sapevamo che si dicesse
12: tondato e vicino al tatto e all'odorato e allo sgruffo.
10: Vabbè.
12: Detto allora, corpo femminile emana un tifico tanfo o lezzo, per alcuni ritenuto smuffante all'attratto.
10: All'attracco?
12: Attratto.
10: All'attratto, beh, non capiamo, ma insomma...
11: È una prosa molto strana, ma comunque...
10: E sono termini tecnici, Gianni.
12: La donna, si genera... Puzzola o donnola che
11: come,
12: sia.
11: Come? La donna?
12: La donna, puzzola o donnola che sia, perché emana infatti tale tanfo o lezzo summenzionato, se genericamente presenta munita di bozze o gibbe.
10: Sì, genericamente presenta, si presenta genericamente.
11: Sì, ma lui lo pospone quella cosa.
12: Sì, genericamente, altresì presenta munito di bozze o gibbe alle quali appigliarsi.
10: Gibbe.
12: Genericamente contenute, anzi, da reggipetti, busti,
11: ma il seno, professore, ma perché tutte queste te? E la il corpo umano femminile ha il seno.
10: Termine tecnico nelle gibbe.
12: Si capisce?
10: Oh, benissimo. No,
11: si dice seno,
10: non sapevo,
11: scusa, professore.
10: Io credevo di conoscere, ma non sapevo che
11: non
10: gibbe.
11: Non è il seno, vabbè.
12: Sì.
11: O il petto.
12: Vabbè. Bisogna essere esatte, se si parla nel linguaggio medico, bisogna essere coerenti con la terminologia medica.
10: Cioè queste sarebbe... gibbe sono sormontate da...
11: No, dici il reggigibbe, sarebbe il reggiseno.
10: Vabbè, queste gibbe sono sormontate da...
12: Dai boffolotti!
10: Boffolotti si chiama.
11: Dai boffolotti. Vabbè, lasciamo, andiamo avanti.
12: Boffolotti.
10: Quanti sono i boffolotti? Quante le gibbe?
12: Quante sono le gibbe? Tante sono
11: e i quante boffolotti. Sono le gibbe, allora? Vediamo.
12: Le gibbe sono genericamente due.
10: Benissimo.
12: La gibba sinistra e la gibba
10: la
12: destra.
11: A meno che le Amazzoni mi pare abbiano una
10: gibba
11: sola, no?
12: La gibba.
10: Va bene. Abbiamo
11: sono monogibbe le Amazzoni.
10: Una nuova cosa abbiamo saputo.
12: Scende le puzzola. Presenta munita di bozze o gibbe alle quali appigliarsi genericamente contenuta dalle gibbe.
10: Ah.
12: E a differenza del corpo umano maschile smonta, smunita di pungiglione o pennacchiotto.
10: Smunita.
11: Vabbè, ovviamente c'è il.
12: O sminuita di pungiglione o pennacchiotto.
10: Vabbè.
12: Il corpo presentasi globulato e foderato di bistecche.
10: Cioè sarebbe costato.
12: E infatti, il corpo viene genericamente munito a seconda delle bisogna, a differenza dell'uomo che è fornito di emibusto, presentasi allo sgroffaccio, ma genericamente esclusivo di semplice vermicellazione.
10: Vermicellazione.
11: Ma che razza
12: di...
10: È un termine tecnico, chissà
12: di
10: che
12: semplice
10: sia.
12: Vermicellazione che contraddistingue il corpo umano maschile dal corpo umano femminile, perché il corpo umano femminile ne è genericamente sprovvisto
10: di vermicellazione.
12: Mentre tale vermicellazione, durante la quale il maschio si erge presentandosi cianotico, dispotico e sclerotico.
10: Va bene, professore, credo che stiamo andando su un terreno un po'
11: Meglio evitare. Cioè,
10: riprendiamo la
11: prossima. È scientifica la cosa. Sul piano scientifico.
10: Ma è la vermicellazione che è mia, perché viene da vermicello che...
11: Vabbè, comunque, insomma, è sul piano scientifico che nessuno ci può dire niente.
10: Certo.
11: Lo fanno anche in televisione.
10: Professore, la salutiamo e la sentiamo la prossima
12: volta. Mi ringrazio.
10: Volta.
11: Grazie, caro. Arrivederci.
10: No, si ringrazia da solo.
11: Ah, già, scusa.
10: Arrivederla, professore.
12: La pancella,
10: ma non si preoccupi. Quante sigarette fumi, io non so quando lavori qui come...
9: Lo so, sai,
13: ma non ti viene mai voglia di un bel caffè?
9: Sì, ma io se io vado al bar, come sai, come sanno tutti, a quest'ora qua, io lo trovo pieno, gremito di orchestrali. Che tutti urlando, un cappuccino, una cazzo.
13: Guarda, tu c'hai un discorso.
9: È tremenda.
13: Tu sei proprio anti orchestra, non ho capito,
9: no,
13: perché c'hai.
9: Ma perché sono tanti?
13: Perché sono tanti, va bene, sono tutti professori, eccetera, eccetera.
9: E quindi non si riesce. Io ho messo pure.
13: Fanno un caffè di fila, con obbligo del secondo. Quello è tremendo,
9: non
13: perché rende nervosissimi.
9: Non si passa, non si passa. Io ci andrei volentieri, forse.
13: Va, ci va, ci va.
9: Ma guarda.
13: Dai. Così io mi disbrigo le mie pratiche con la Bastoggi.
9: Che pratiche?
13: La pratica della scaletta. Della
9: la scaletta?
13: Eh sì, la sua
9: ancora
13: scaletta.
9: Non te l'ha data la scaletta?
13: No, oggi non me l'ha data.
9: Ah. Vabbè, mo glielo dico io di dartela, di portartela qua. Va, adesso vado, sì, dico la Bastoggi.
13: Andiamo. Chiudiamo qua che c'è una luce tremenda. Poi innanzitutto i microfoni vanno spostati, perché questi, se no, anche da più tecnici, guarda. Vieni avanti.
14: Buongiorno.
13: Vieni avanti.
14: Mi ha detto buon compagno che devi andare qua. Alla scaletta.

0: E mo, che fai, porca miseria?
1: Io gli ho detto tante volte, lì no.
0: E lì no, ma lì... mica...
1: Scaletta no.
0: Dai, capisci? Dai, no, non ti far vedere dai tecnici che stanno, mettiti dietro, no, non uscire.
1: Sto bene. Gli ho detto di no.
0: Dai, ma mi vuoi dare gli schiaffi o mi vuoi dare...
1: No, io no, mi vergogno.
0: Scendi.
1: Ma insomma, ma è possibile che lei... Ma allora usciamo, scusi. Ma se lei vuole... Usciamo.
0: Ah, usciamo.
1: Questa sera andiamo a cena?
0: Sì, stasera. Usciremo. E la cosa segreta. Ma noi ci vediamo qua, tu non ti preoccupare.
1: Ma a me qua non mi piace.
0: Ma dai, non parlare, dai.
1: Andiamo a cena, poi andiamo a ballare.
0: Oh, non si stacca questo, eh?
1: Eh?
0: Non si stacca, eh?
1: Che cosa?
0: Che diavolo è incastrato?
1: Ah.
2: Che diavolo.
0: Attento che ci sono i microfoni aperti.
2: Tu arrivato un po' mi è finita la festa. Mai più al bar, mai più.
3: Che è successo?
2: Sta piena d'orchestra. Questi c'era tutto l'orchestra.
3: Ma come diavolo ti dà?
1: L'orchestra?
2: L'orchestra, Bastoggi, lo sa.
3: C'è una fissa contro l'orchestra.
2: Ma non c'ho niente contro, ma non riesco a prendere un caffè, tutta piena. Cappuccino, costa una brioche. Ma è una moltitudine, è una cosa.
3: Poi soprattutto devo dire che i batteristi sono molto energici, sono i più energici.
2: Mamma mia, quel podio. Bastoggi, che fai? Sta qua?
1: No, io posso Bastoggi. Andare. E vada.
3: Attenta, compiti un attimo. Bastoggi.
2: Vada.
3: Lì. No, sta cadendo tutto.
2: Vabbè, andiamo.
3: Attenta che sta cadendo il tallaccio.
2: Arrivederla, Bastoggi.
3: Arrivederci, signora Bastoggi. Grazie della scaletta.
2: Ah, te l'ha data finalmente sta scaletta?
3: Me l'ha data.
2: Scaletta musicale, un po' sbottonato lì.
3: Ma tu visto che qua d'inverno... Fa un caldo d'estate, fa un caldo.
2: Sì, ma non c'è bisogno di stare tutto sbottonato. Dai, su. Un filo di.
3: Adesso mi abbottono. Vabbè, un attimo, decenza, siccome non c'è chi tu, non c'è radio. Siccome non c'è chi tu,
2: anche
3: non
2: c'è... di fronte alla Bastoggi, dico, non è mica anche se è una collega, questo collega, insomma.
3: Vabbè,
2: una...
3: ma lei è abituata, perché.
2: Che abituata?
3: No, ragazzi, dico abituata.
2: Mette, entra un capo tecnico, dico, che figura ci facciamo? Dai.
3: Ma che figura vuoi che. Perché? Oh, mica. Cioè, si portano le camicette aperte, vedi tutti i Playboys. Vanno con le camicette aperte.
2: E voi volete boiare, ormai è
3: un dolore di testa.
2: Hai un dolore di testa?
3: Beh, comincia a quest'ora, fino a stanotte. Là.
4: Ci sono arrivate delle richieste da parte di ascoltatori che vogliono ascoltare alcuni personaggi dimenticati da Alto Gradimento, come per esempio... il Leon, lo chef del restaurant Le Coupolon, che anticipava un po' tutta l'alta cucina, le alchimie. Ecco, le alchimie dell'alta cucina. Che faceva, come faceva?
5: Allo, ici votre chef Leon qui vous appelle du restaurant Le Coupolon. Allora, andiamo a presentare il nostro menu della sera.
4: Il menu della sera.
5: Abbiamo gli spagliozzi alla zozza.
4: Può ripetere, i?
5: Squagliozzi alla zozza, vitti di topo alla zozza, vegetalini misti, vegetalini alla piastra, vegetalini alla grata, muflotti alla cafona, scagnozzi alla tazza.
4: Muflotti alla cafona?
5: Scagnozzi alla tazza, tritti alla carne.
4: Come sono questi tritini? Ce li spieghi?
5: Sono
4: che...
5: normali tritti.
4: Normali triti, solo più piccoli.
2: Sarebbero tritoni.
5: Sottoposti una seconda brustolatina con l'olio di macchina.
4: La bruscolatina.
5: Brustolatina.
4: Brustolatina. Cioè i tritini vengono messi sulla...
3: Latina.
4: Sulla brustolatina. Che cos'è la brustolatina?
5: È una normale grattugia da bambole. Quelle grattugie che voi comprate
4: da?
5: Nella...
4: Da bambola. No. Una grattugia da bambola dove si mette...
2: Quelle piccole per bambini. Quelle
5: che vuoi trovare dall'œuf de Pasqua.
4: Che si trova nell'uovo di Pasqua. Allora, e sopra ci si mettono questi tritini alla carneade,
5: esattamente.
4: Cioè sconosciuti,
5: esattamente.
4: Di prodotti sconosciuti,
5: esattamente.
4: E uno se li mangia poi?
2: Lui non li mangia di sicuro, mai.
5: E allora abbiamo, se non vi piacciono questi, noi abbiamo i nostri creponi alla calza.
4: Creponi alla colf?
5: Alla calza.
4: Alla colza,
5: alla calza. Le crepone alla calza.
2: Calza di soldato?
5: Se non vi piace, oui.
4: La calza di chi è?
5: Di soldato.
4: Ah, di soldato.
2: Di soldato.
4: Dopo la marcia, naturalmente.
6: Dopo la marcia.
5: E poi ci sono che non vi piacciono questi, abbiamo i nostri crepone alla mutande.
4: Crepone alla mutande. Questo lo capiamo, non vogliamo
6: dopo
4: sapere
6: la marcia.
5: Sì, c'è il crepone.
4: Come?
5: Alternative sapiente, mette ai ai crepons la canotière.
4: Ah, il crepons la canotière.
5: Sudé.
6: Ah, sudé.
4: Sudé.
5: Sudé.
4: Cioè,
6: non sauté.
4: Ah, sudé.
6: Sudé.
4: Sudé. La canotière sudé. Alla canotière sudata.
6: La canotière, fortunatamente.
4: I crepons. Lei li mangia naturalmente in cucina?
5: Oui, avec la puce di soldat triste.
4: Ah, ah, con la puce di soldato triste.
6: Che differenza c'è tra la puzza di soldato triste e uno soldato allegro?
5: Nessuno.
4: Allora. Sì.
5: Ma nessuno.
4: Sempre puce.
5: Rien, rien de rien. Ah. Bene. France.
4: Alla fine di questo passo, alla lei che cosa ci bello. Propone?
5: Se non vi piacciono i livelli al pipista, le cioccolate alle piastre, le frittelle di Aristo...
4: Le frittelle di?
5: Aristo.
4: Arista. Ma? Questo si capisce. Qual era il piatto di prima?
5: Gli sgonfiati alla stufa.
4: Le sgonfiati alla stufa.
5: Cavolacci a mare.
4: Cavolacci a mare.
5: A mare.
4: Alla fine di tutto questo?
5: Alla fine di questo. Se non ti piace il crepone alla calza, crepone alla mutana, crepone alla canottiera, non posso fare che a mare. Trainate da fanfare, annunciate da rullo di tamburon e rombe di cannon lontane, trainate da cavalli e muli anche scalpitanti.
4: Faccia capire meglio, perché è una fatica terribile a capire. Trainati più lentamente, annunciati da?
5: Annunciati da un clangore di fanfare.
4: Clangore di fanfare.
5: Rullio di tamburon, rombe di cannone lontane.
4: Rombo di cannone lontane.
5: Traine de chevaux.
4: Da cavalli.
5: Blanche.
4: Bianchi
5: e moulon scalpitante
4: e mouli
5: scalpitante, dopo che le ha fatte la barba alle moule e schiave marre bianche e mulatte, la nostra palla di cacao.
4: Oh, finalmente arriva la palla di cacao.
5: Palla di cacao,
4: mettiamo la musica. Sì. La palla di cacao,
7: guaio, questa è l'infamia che in giugno mi condannano.
2: Siamo già agosto, professore, per quello, eh? No, dico.
7: Quelli in giugno mi hanno condannato e adesso sto patendo le conseguenze di questa forzata inattività.
8: Ma non può fare delle lezioni private?
7: Sì, le lezioni private non danno soddisfazione.
8: Perché?
7: Perché tieni uno solo sotto le mani.
8: E quindi?
7: Non li puoi rompere le corna martellate.
8: Ah, già, perché pagano.

0: Ed ecco a voi lo spazio donna di... No, non è la BBC. Lo spazio donna di... No, non è la BBC. È affidato.
1: Ha detto anche spazio tosse, perché beh, purtroppo
0: noi speriamo di no.
1: La dottoressa Venzolato la vediamo già congestionata.
0: E con noi la dottoressa Ada Venzolato in The Martyrs, la quale...
1: Comunque noi dovremmo... a consentire le richieste degli ascoltatori, la visita medica, che cos'è per lei, quali consigli può dare pratici ai giovani medici italiani?
0: Oh,

0: Ma cosa da tenere presente di fare attendere numerosi pazienti nell'attesa?
1: Ecco. Ah no, sala d'attesa devono attendere numerosi pazienti.
2: No, lo scovolino è della pipa,
3: il trucco del mestiere, diciamo.
0: Più numerosi sono i pazienti, più importante sarà la pratica medica del futuro
1: e della sua presa di coscienza dopo 2000 anni di
2: frustrazione.
0: Selezionare i paganti da i non paganti.
3: Ecco, certo,
0: verificando
1: ecco, sì,
0: scrupolosamente la solvibilità preziosa, già cadaveri.
1: Vabbè, questo però non è tanto la, medico.
2: Lasciamo perché lei si esprime isolato, fa parte
1: è affetta da una fastidiosa tosse.
0: Certo che i pazienti sono numerosi, uscite a precipizio dalla porta sul posteriore, da posto da porto per andare a fare le fare proprio. Compere, presenti,
2: femminilità,
0: pagamenti di multa, eccetera, sì, da mettere in condizione le mani, le inserimento, le future cavi di attendere il proprio turno. Almeno 4
1: lasci un attimo
0: 6,
1: la pipa, la metta sul
2: perché questo
1: la vuoti scarichi tutto questo
0: sì, per creare quel clima di fiducia,
1: debilità anche la bocca, io dico che
0: se un uomo la bacia quattro tornare verso sera dai propri giri
1: se non fuma lui che trovi
0: se il suo maschio trovando la sala di attesa piena
1: la donna che bacia
0: viene baciata
3: viene baciato
0: senti impaziente
1: viene baciato però viene baciato da senti a un certo
3: molto bella se soprattutto
0: se
3: ne trovo di parole senti impaziente
0: i futuri cadaveri
3: è sua
1: dopo essere stato scelto sì.
0: Che hanno fumato incessantemente riempendo l'aria di fumo tossico e acre
1: quindi se rovinando malati si ammalano
0: questa nebbia un robusto infermiere un infermiere.
1: Dottoressa, ad acchiappare un qualsiasi malcandidato. No,
0: se le calmate,
1: prima della cosa.
0: Trovate nella sala di attesa, impazienti, affamati, assetati, avviliti. E uno dopo l'altro.
1: Prendetela per favore,
0: in caso di necessità, anche che si può essere chiamati a casa dalla necessità di giocare a poker con gli amici. E quindi occorrerà sbrigare questa massa di gente subito che possono far entrare 4-5 alla volta eseguendo alcune visite
1: una
0: tazzulella ai capelli sommarie.
2: Ecco, no, per esempio come quanto brevi quanto sommarie
0: visita standard uno un paziente al minuto
1: un paziente passano,
2: uno ancora un'ulcera c'è un'ulcera complessa
0: si capisce e passano al pagamento e all'incasso.
1: Ho capito questo. Questo dovrebbe essere
0: quindi questa massa di gente avvilita, affamata, sedata, aggravata eccetera si visitano uno per volta in genere oppure a meno che sia caso di fretta a
1: scaglioni
0: di 5, 6, 7, 8 o 9 alla volta
2: per volta?
0: Sì.
2: 9 pazienti alla volta
0: diagnosi collettiva non bisogna andare tanto per il sottile perché tanto una diagnosi vale un'altra.
1: Vabbè, questa è la prima la
0: il
1: la prima
0: calcagno visita. Coincide con l'occipite come diceva
1: Esculapio.
0: Al congresso medico di Torino nel 1821
2: Esculapio
1: e con questo si conclude oggi la prima lezione della prima visita.
0: No.
1: Sì, si conclude
0: ma no
2: sì, si conclude
0: vabbè tanto fa lo stesso.
2: Professore, se voleva dire qualche cosa altro.
1: Arrivederla, no, un'altra volta.
2: Meglio di no.
1: Arrivederla, professore.
2: Arrivederla. Sempre più strano il nostro professor Carlone con le sue lezioni incomprensibili, ma certamente
1: dedicate a tutti i medici italiani.
2: La scienza, che mistero.
1: Che mistero, la scienza.
2: Surreale di questa immortale melodia.
1: Se ne va il professor Animo Carlone.
0: Ah.
1: Rimani.
4: Dici mai, devi andare via.
1: Una novità assoluta, l'ultima canzone di Drupi.

Rai Radio Tech e Te.

così fra le macchie di sangue la vita è la solita. E fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Seconda parte.

1616, una sala, un'anticamera del Collegio Romano, e hanno sottoposto a Clavio, che era il più grande astronomo cattolico del momento, il problema. E noi stiamo in questo momento in un'anticamera in attesa che Clavio si pronunci. La scena era stata fatta da me come una specie di parafrasi di un parto, cioè c'era questa anticamera con delle panche sulle quali sedevano dei prelati, uno grasso, uno magro, uno fanatico, uno più intelligente, uno meno. Galileo stava da una parte su una panca da solo, e intanto dalla quinta si immaginava che ci fosse una stanza nella quale Clavio con altri scienziati stava guardando dentro nel telescopio e cercando di dire la sua, perché era stato obbligato a dire cosa ne pensava. E per me questo era come un parto. Si sentivano delle voci lontane che mi sbigliavano, sentivo dei piccoli gridi, no, cadeva un ferro per terra, poi insomma, c'era una specie di atmosfera di attesa come se dovesse nascere un bambino. In effetti stava nascendo anche lì la nuova scienza, era come un bambino che nasce da una donna. Naturalmente coloro che stavano nell'anticamera erano tutti scettici, erano un grasso prelato che rideva, ma com'è possibile che l'umanità è veramente stupida, com'è possibile che la gente del popolo si rifiuti di credere a qualche cosa? Loro credono a tutti, uno scienziato con le cari, sì monsignore, ma certamente anche voi credete alla buona tavola. Sì, io credo alla buona tavola, ma crederebbero anche a questo, solo che è ragionevole, non credono. Sull'esistenza del diavolo dubitano, questo sì, ma la storiella della Terra, per esempio, che rotola nel cielo come un sassolino in un tubo di scarico, no, questo loro la credono vera. Il monaco giovane dice, adesso vi faccio vedere io. E allora c'è un monachino che si mette in mezzo alla cosa e comincia a fare, oddio, sono sulla Terra, oddio, ma io casco, perché la Terra è tonda e io non ci riesco a stare in piedi. Tutti intorno girano, ridono, cantano, c'è un po' di musica. È una scena molto complicata e complessa con molta gente, mentre ogni tanto qualcuno si ferma e fa, ma lì dentro cosa sta succedendo? Ma adesso sentiamo. No, non c'è niente. Allora e cominciano e ricominciano. È una scena molto drammatica e molto bella, ma dove improvvisamente arriva un vecchio cardinale, che è una figura direi terrificante, perché è un cardinale praticamente quasi cieco, se non completamente cieco, e arriva proprio nel momento in cui questi fanno il massimo dell'ironia contro Galilei, e Galilei fa una cosa molto sciocca e molto semplice che aveva già preannunciato: tira fuori dalla tasca dei sassolini che ha sempre in mano, perché lui giocherella con dei sassolini, prende un sassolino e lo fa, lo butta così, bom, il sassolino cade per terra. Allora uno chiede, ma scusi, scusate, cosa vuol dire questo sassolino che è caduto per terra? Cosa è caduto? Il sassolino, no? È caduto per terra, fa un frate. No, non è caduto, il sassolino è caduto in aria, non in terra. Quello fa, no, come in aria? Non può cadere in aria, è caduto per terra. Ah, e allora vede, è caduto per terra. E perché allora non dovete credere, no, a una cosa che si dice che vi sembra strana? E mentre stanno facendo questo discorso arriva questo vecchio infame, che è un vecchio con gli occhiali neri, voi lo vedete lì, credo, eccolo lì, era un vecchio vacillante, entra, con questi occhiali neri, sono già usciti, si sono questi qua, ma cosa ci vuole a farla finita con sciocchezze di questo genere? Quello, come si chiama là, che l'astronomo Clavio non dovrebbe ormai conoscere la sua astronomia, mi si dice che questo, come si chiama, Galileo. Sì, signor Galilei toglie l'uomo dal centro dell'universo per relegarlo in un punto imprecisato ai suoi margini. È evidente perciò che questo signor Galileo è un nemico del genere umano e va trattato in conseguenza, perché l'uomo
L'uomo è la gemma del creato, lo sanno anche i bambini. L'uomo è la suprema, prediletta creatura di Dio. Come può Dio avere abbandonato un simile capolavoro, la sua più sublime fatica sopra una stellina che quasi gli è scappata di mano? E corre via, sempre più lontano nello spazio. Come può avere voluto inviare il suo divin figliolo in un posto così? E come possono esistere dei cervelli tanto pervertiti da prestare fede alle parole di questi schiavi della tavola pitagorica? Quale creatura di Dio può volere una simile affronto? Guardate, monsignore, che Galilei è qui. Ah sì. È quasi col naso, che non lo vede, ha gli occhiali neri ed è cieco quasi. Sento odore di, no? Cioè, questo sarebbe Galilei, eh? Sento lo stesso odore che sentivo tanti anni fa a Roma, qui, quando abbiamo bruciato un Giordani. Com'è che si chiamava quello? Non sa neanche il nome di Giordano Bruno. Giordani lo chiama. Giordani. Ecco, questo qui per me già puzza di cadavere bruciato. Sì. C'è qualche cosa in voi che mi ricorda un tale che abbiamo mandato al rogo anni fa, come si chiamava, Giordani, sì, no? Guardi, è meglio che Vostra Eminenza non si agiti troppo, no? No, io mi agito, io mi devo agitare, perché voi, miserabili, avete voluto degradare la terra in cui vivete, che vi dà tutto, ma io non tollero, capite? Io non voglio essere una nullità su una stella qualunque che rotola nello spazio un po' di qua e un po' di là. Io sto sulla terra e la terra sta ferma sotto i miei piedi e non si muove. No, la terra è il centro di tutte le cose. Io sto al centro della terra e l'occhio del creatore sta su di me, che sono al centro della terra, fissi alle loro volte di cristallo, mi girano intorno i minori luminari delle stelle e il grande luminare del sole, che furono creati soltanto per diffondere la luce su di me, perché Dio possa vedermi, perché possa vedere me, l'uomo che Dio creò a sua immagine e similianza, l'uomo immortale. E lì viene un coccolone. C'è una pausa enorme. Si sente. Si apre una porta. Appare uno che si sta asciugando le mani come un chirurgo che ha fatto l'intervento, non so, e che ha finito, e quindi aveva una salvietta in mano. Passava così con degli assistenti dietro. Ha ragione. E via, porca miseria, basta. A questo punto nasce naturalmente un terrore da parte di tutto e da parte di tutti. Cominciano a tremare, poi scappano via e rimane soltanto Galilei e un frate, un giovane frate che si interessa di scienza, frate Fulgenzio, che lo faceva De Carmine e lo farà, e il quale si avvicina mentre tutti sono scappati. Galilei fa, dice: avete vinto, signor Galilei. Sapete cosa ha detto padre Clavio poco fa? Adesso i teologi dovranno pensare a come mettere d'accordo la Bibbia col firmamento. Avete visto? Avete vinto. E usciva. Galilei rimaneva solo e faceva: ho vinto mica io, ha vinto la ragione.

Andate. Questo quadro noi lo salteremo. Galileo va a Roma e per la prima volta incontra in una festa di ballo bellissima. È un quadro molto bello, molto lungo. Io ho pensato di risparmiarvelo e di riassumervelo molto rapidamente. In questa festa di ballo si capisce che Virginia sta per sposare Lodovico, si capisce che si sente bella, che si sente felice. Tutta la festa in fondo è fatta in onore di Galileo, perché Clavio ha detto che aveva ragione, e quindi tutti dicono va bene, d'accordo, lei è un grande scienziato. E ci sono per la prima volta l'incontro di lui con due alte autorità della Chiesa, due cardinali. Uno è Bellarmino, storicamente vero, e l'altro è anche vero altrettanto, è Barberini, che diventerà tra poco Papa. Ed è non tanto un amico di Galilei, ma certamente un collega di Galilei, perché è un matematico, è un grande matematico Barberini. Barberini certe cose le sa. E in questa festa sono travestiti, praticamente sono vestiti ancora da prelati, ma portano delle maschere a mano, portavano delle maschere a mano, e queste maschere per il cardinale era uno di un lupo e l'altra di un agnello. E potevano scambiarsele queste maschere. E in questa festa da ballo mascherata, questi due grandi prelati incontrano Galilei e cominciano un po', cioè, beh, siamo qui a divertirci, però insomma Galilei, insomma, discutiamo un momento, e molto amichevolmente discutono con lui e praticamente gli dicono, senta, e questa è la sottigliezza, dice, noi non vi proviamo niente, voi potete cercare, ricercare, dire, pubblicare, ma voi dovete dire però che la vostra è un'ipotesi. Cioè che questa è una delle cose che potrebbero anche essere. Non è vero che sono. Potrebbe anche essere che la Terra giri intorno al Sole e che non è che il Sole giri intorno alla Terra. Non è impossibile, è una cosa che si potrebbe pensarci su. Ma voi non potete dire che questa è la verità. Perché non potete in buona fede essere sicuri che la verità è la verità. Mi dice, ma cosa devo fare io? Studiare, sperimentare, provare, cerca tutti gli aggettivi che lui ha detto prima, vi ricordate? E tacere. L'ultima gliela dicono. Allora tu puoi fare tutto quello che vuoi, però stai zitto. Lui la cerchi per conto tuo, lo dice ai tuoi allievi, e basta. E questo crea naturalmente una tensione drammatica terribile, perché di là si canta, si balla, si canta quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E in questa atmosfera di festa si sta preparando la tragedia, perché c'è uno di questi cardinali che dice che in quella notte hanno decretato che le teorie secondo le quali la Terra gira intorno al Sole, verso quale sembrate propendere, è folle ed assurda ed eretica, e quindi che coloro che la professano sono praticamente bruciati sul rogo. A questo punto Galileo dice, ma che volete bruciarmi? No, per carità, no, lei fa quello che le ho detto, però non parla, sta zitto. E naturalmente noi non sappiamo cosa farà Galilei, che cosa farà. Farà che sarà zitto. Qui comincia la parte finale della tragedia del Galilei. Ma prima di questo stare zitti c'è un incontro che avviene al quadro settimo, al 1616, Palazzo dell'Ambasciata Fiorentina. A fuoco.

0: Non siamo più nello studio di Galilei, eh? Galilei, è seduto, entra.
1: Vi prego di ascoltarmi, signor Galileo.
0: Cosa avete da dirmi? Che le lune di Giove non esistono?
1: Anch'io sono uno scienziato, ho studiato fisica, signor Galileo. Fisica,
0: bravo. Così, forse magari, avendo studiato fisica, ammetterete che 2 e 2 fanno 4.
1: Ma lasciate almeno che vi spieghi, signor Galileo. Sono 3 notti che non dormo. 3 notti passate a cercare di conciliare il decreto colletto con le lune di Giove che ho visto. Questa mattina ho deciso di dire la messa e di venirvi a trovare.
0: Ecco. Perché?
1: Perché sono convinto che il decreto sia un atto di saggezza, un atto brusco, d'accordo, ma è servito a rivelarmi i pericoli della libera ricerca. Mi sono dovuto decidere ad abbandonare l'astronomia e ho sentito il bisogno di venire a confidarvi i motivi che hanno spinto uno scienziato pieno di passione come me ad interrompere gli studi.
0: Ne conosco i vostri motivi. C'ha paura, eh? Conosco i vostri motivi.
1: Capisco la vostra amarezza. Alludete a certi poteri straordinari di cui la Chiesa può far uso.
0: Sì, chiamateli molto semplicemente strumenti di tortura, per piacere.
1: Ma non è solo di questo che si tratta, signor Galileo. Posso parlarvi della mia famiglia? Sono nato in campagna, figlio di contadini, gente esperta nella coltivazione dell'olivo, ma per il resto ben poco istruita. Sempre quando osservavo le lune di Giove e le fasi di Venere, li avevo davanti agli occhi. Mio padre, li vedo sempre seduti insieme. Mia madre, mia sorella, nella grande cucina della nostra casa, davanti ai piatti vuoti, un misero cucchiaio di legno stretto fra le mani, quasi come le bestie. Ma la loro miseria poggia su una sorta di ordine, su una serie di scadenze. Là, il pavimento della casa da lavare, le tasse che devono essere pagate, le stagioni che variano nell'uliveto. Da dove traggono la forza necessaria per la loro faticosa esistenza, per salire i sentieri petrosi con le gerle ricolme sulle spalle, per far figli, persino per mangiare? Ma dal senso di continuità, di necessità, che proviene loro dallo spettacolo dell'ulivo che rinverdisce ogni anno, dalla vista del loro campo nelle diverse stagioni, dalla loro chiesetta, dalla lettura del Vangelo che ascoltano ogni domenica. Migliaia di volte si sono sentiti dire e ripetere che l'occhio di Dio è su di loro, che intorno a loro è stata costruita la magnificenza dei cieli, che loro stessi potranno beneficarne un giorno, che per loro è stato costruito il grande teatro del mondo. Perché vi facciano buona prova recitando ciascuno la sua parte, grande o piccola che sia. Come ci rimarrebbero ora se io andassi a dirgli che vivono su un frammento di roccia che rotola ininterrottamente intorno a uno spazio vuoto e che gira intorno ad un astro di seconda grandezza? Quale scopo avrebbe la loro pazienza, la loro sopportazione, la loro infelicità? Quella sacra scrittura che tutto spiega e di tutto dimostra la necessità, il sudore, la pazienza, la fame, perfino l'oppressione. A che potrebbe ancora servire se scoprissero che è piena di errori? No, vedo i loro sguardi velarsi di sgomento, vedo che si sentono ingannati, traditi. Ah, ma allora, dicono, non c'è nessun occhio su di noi. Ma allora dobbiamo provvedere da soli a noi stessi, ignoranti, vecchi, stanchi come siamo. Dunque, la nostra miseria non ha alcun senso. La fame non è una prova, è semplicemente non avere mangiato. E la fatica non è una virtù. Così direbbero. Ed ecco perché nel decreto del Santo Uffizio io ho scorto una nobile misericordia materna, una grande bontà d'animo da parte di nostra Santa Romana Chiesa.
0: Secondo voi non si è trattato tanto di astronomia quanto di contadini? Insomma, l'astronomia in tutta questa storia non c'entra. C'entra la vita della povera gente. Non hanno più niente, dite. E allora?
2: Perché?
0: Togliere loro
2: anche l'illusione,
0: la speranza. Ma perché mai l'ordine che regna su questo paese deve essere l'ordine di un magazzino vuoto? Perché? E non venite a parlarmi di quella bellezza che per gli antichi sembra essere l'unico attributo dei fenomeni naturali. Voi sapete come si sviluppa nell'ostrico la perla, che della bellezza è il simbolo. Un granello di sabbia munito di un dente acuminato penetra dentro al guscio e rende all'ostrica la vita insopportabile. E allora l'ostrica, per seppellire il granello e calmare così il suo dolore, comincia a secernere calce che a volte si consolida in una perla. E in questo processo l'ostrica rischia la vita. Ebbene, dico io, al diavolo tutta la bellezza della perla, purché l'ostrica non soffra. Le virtù non sono, caro amico mio, l'unico appannaggio della miseria. Se i vostri genitori vivessero prosperi, felici, potrebbero forse sviluppare le virtù della prosperità e della felicità. No, non quelle della miseria e della infelicità e del dolore. Guardate questo paese, esausto com'è, produce naturalmente soltanto le tristi virtù dell'esaurimento. Crescete e moltiplicatevi, e allora perché le guerre? Le guerre spopolano i territori, le guerre uccidono,
3: Le guerre rendono sterili i campi. Crescete e moltiplicatevi. Forse perché Gesù ha posto la terra al centro dell'universo? No. Semplicemente perché la cattedra di Pietro possa essere così, oggi, il centro della terra. Frate, bisogna proprio dunque solo mentire alla tua gente per poterla fare un po' felice?
1: Dobbiamo mentire per il più nobile dei motivi, la pace spirituale dei diseredati.
3: Sì, sì, ma siete anche uno scienziato. Ah, e le fasi di Venere esistono. E voi le avete viste? Lo vogliate o no? Ma come possono essere perfezionate le macchine che reggono il corso dei fiumi se a noi scienziati si fa divieto di studiare, di discutere, di sperimentare le nostre scoperte intorno alla più grande di tutte le macchine dell'universo, cioè l'universo stesso? Come conciliare le mie scoperte sulle traiettorie delle cadute dei gravi con i voli delle streghe a cavallo dei manici da scopa?
1: E non credete che questa verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi?
3: No. No! E no. La verità riesce ad imporsi soltanto nella misura in cui noi la imponiamo. La vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Tu parli dei tuoi contadini come se fossero delle cose, come se fossero il muschio che alligna nelle loro capanne. Invece no, non sono cose, sono uomini, capisci? Uomini in carne ed ossa, con sangue. Certo che se non si agitano, se non imparano a pensare da sé, poco li può aiutare anche il più efficiente sistema di irrigazione di divina pazienza. Sono ricchi, lo vedo, ma non basta. La loro divina furia dov'è?
1: Sono stanchi. Ah!

0: chiamavamo questo il quadro degli esperimenti, perché fanno degli esperimenti che voi vedrete così un po' accennati. E una mattina Galileo con i discepoli stanno incominciando. Allora, Andrea, è grande ormai Andrea, è un uomo, è diventato suo allievo prediletto.
1: Giovedì pomeriggio, corpi galleggianti. Anche oggi ghiaccio, bacile d'acqua, bilancia, ago di ferro,
0: prego,
1: Aristotele.
0: Prego, bacile d'acqua, sgabello.
2: Signora Sarti, che bello cucirsi il corredo
0: intanto
2: da sposa. Questa tovaglia piacerà a Ludovico. È per i ricevimenti e bisogna che riesca perfetta. Sua madre fa attenzione ad ogni punto, anche se apprezza i miei lavori di cucito. L'unica cosa che non manda giù sono i libri del babbo, proprio come padre Cristoforo.
0: Grazie a Dio che non pubblica più da anni, Voce di Galileo. Andrea?
1: Sì, maestro.
0: È pronto?
1: Aspettiamo Fulgenzio con il ghiaccio.
0: Fulgenzio,
2: io credo che papà abbia ormai capito di essersi sbagliato. A Roma, un grande principe della Chiesa mi spiegò molte cose in fatto d'astronomia.
0: Acqua. Acqua. Ghiaccio. Fulgenzio, prendi. Bene. Allora, entra un tizio che porta un libro, sì, vedete, ecco, che porta un libro e gli dice: signore, io sono suo ammiratore, posso avere una dedica? Quelle cose che succedono, insomma, anche nella vita, i giorni nostri. E parla del De Maculis in Sole. Quando va via, questo dice: ha visto,
3: Andrea? Ah, le macchie del sole, anche lui. È proprio diventato l'argomento del giorno. Perché non ci mettiamo a studiare le macchie, signor Galileo?
0: Perché adesso stiamo studiando i corpi galleggianti.
3: Le ceste di biancheria di mia madre sono piene di lettere da tutta l'Europa che chiedono la vostra opinione. Ormai siete diventato troppo famoso per poter tacere più a lungo.
0: Se sono diventato famoso, caro mio, è perché Roma me l'ha permesso. E se Roma me l'ha permesso è perché sono stato zitto. Hai capito?
4: Ma adesso non potete più concedervi di star zitto.
0: Potrò almeno concedermi di non finire arrostito come un prosciutto, signor Mazzolente.
3: Perché voi credete che le macchie solari possono essere in rapporto con quella, non, quella faccenda là? Ma allora!
0: Non parlare di quella cosa lì che...
5: Allora continuiamo i nostri esperimenti.
0: Ecco, non... Tran, entra, Ludovico. Ehi!
2: Perché non mi hai scritto che venivi?
3: Mi trovavo nelle vicinanze. Stavo visitando i nostri vigneti. Non ho potuto fare a meno di venirti a trovare.
0: Sei Ludovico. Ma è un momento terribile perché si accorge che Galilei è quasi cieco. E non porta gli occhiali, non fa vedere nessuno perché di nascosto osserva il sole. Va in soffitta e si mette lì a fissare un raggio di sole per studiarlo, e a forza di per 8 anni di fissare il sole è diventato quasi cieco. Naturalmente non può mettere gli occhiali perché sennò la signora Sarti si è accorta benissimo che lui va in soffitta a studiare il sole, ma però insomma lui deve nascondere questo fatto, capisci? E quindi improvvisamente quando sente la voce mi dice: ma chi è quello lì?
5: Come?
0: Chi è?
5: Non lo vedete?
0: No, sì! Ludovico, capisci? Con astuzia faceva capire al pubblico che c'era una cosa tragica. Sei tu, Ludovico, come stanno i cavalli?
3: Stanno benissimo i cavalli, signore.
0: E allora festeggiamo, signora Sarti, portateci una caraffa di vino siciliano.
3: Sei un po' pallida, Virginia. L'aria dei campi ti farà bene. Mia madre ti aspetta a settembre.
2: Un momento. Voglio mostrarti una cosa.
0: Sì. Dunque.
3: Mi dicono, signore, che le vostre lezioni all'università avete più di 1000 studenti. A che lavoro vi state dedicando in questi giorni?
0: Poco interessante, no? Poco interessante. E il vostro viaggio?
6: Poco interessante.
3: Ah, non voglio dimenticare di dirvi che mia madre vi manda i suoi rallegramenti per l'ammirevole tatto da voi dimostrato in occasione delle recenti gazzarre olandesi a proposito delle macchie solari.
0: La ringrazio. No, niente, la ringrazio.
3: Queste macchie solari sono l'argomento del giorno. Figuratevi che a Roma padre Clavio ha detto di temere che questa faccenda riporti a galla quell'altra della terra che gira intorno al sole.
0: Ah, anche Clavio ci sta arrivando, dice lui, Sardi. Dicevamo, a parte l'attesa delle mie nuove eresie, quale altre novità dalla città santa? Oh,
3: saprete certamente che il Santo Padre è vicino a morte.
0: Dispiace. Chi si prevede come suo successore?
3: Non si parla altro che del cardinale Barberini.
0: Questo Barberini? Ma Barberini è un matematico, no?
4: Uno scienziato sulla cattedra di Pietro.
0: Si vede che ora anche loro hanno bisogno di uomini come lui. Troppe cose sono in movimento, Mazzoleni, chissà che non arrivi il giorno in cui non sarà più necessario guardarci in giro come dei malfattori per dire che 2 e 2 fanno 4. Questo vino mi piace, Ludovico. Conosco la collina sulla quale è maturata. Il pendio è ripido, sassoso, i grappoli quasi azzurri. Ah, dai, Andrea, porta via tutta quella roba noiosa lì, quella roba lì che non ce ne frega niente. Basta. Io amo le consolazioni della carne. E non posso soffrire i vigliacchi che la chiamano debolezza. Io affermo che il godimento delle cose è in sé qualcosa di perfetto. Cardinale Barberini, eh? Il cardinale Barberini sta per diventare papa? E tua madre? È preoccupata. Eh? È preoccupata perché ti ha mandato qui a assaggiare il terreno. Eh? Correggimi se sbaglio. Clavio ha ragione. Le macchie solari mi piacciono moltissimo. E a te il vino piace, Ludovico?
3: Vi ho già detto di sì, signore.
0: Proprio?
3: Sì, mi piace.
0: Ti piace? E tu non puoi accettare da un uomo il suo vino oppure sua figlia senza chiedergli in cambio di rinunciare al suo mestiere e di rinunciare a quello che crede? Non per essere indiscreto, ma le lune di Giove hanno compromesso in qualche modo ai tuoi occhi il culo di mia figlia? Ma Dio, Galileo, basta! Non dire parole sporche, non dire!
3: Vi prego, signora Sarti, i matrimoni nelle famiglie come la mia non avvengono solo seguendo l'inclinazione dei sensi.
0: Ti hanno fatto aspettare 8 anni per sposare mia figlia, eh? Volevate tenerci in quarantena, eh?
3: La donna che sarà mia moglie deve poter prendere il posto in chiesa nel banco di famiglia a testa alta.
0: E vuol dire, allora, che se sul banco di famiglia sedesse la figlia di un peccatore pubblico, i tuoi contadini potrebbero forse rifiutarsi di pagare le tue tasse e i tuoi fitti, eh? Esosi! Non è così?
3: In un certo senso è così.
0: Bene. Andrea, Fulgenzio, gli schermi, il sole, quelli scuri per le finestre e quello chiaro per l'osservazione. Proietteremo l'immagine del sole per risparmiarci gli occhi. Scatole con le lenti affumicate per proteggerci, lavagna, gesso.
3: Signor Galileo, stando alle precise assicurazioni avute da mia madre a Roma, vi eravate impegnato a non immischiarvi mai più in quella disputa sulle rotazioni.
0: E io invece penso che le rotazioni dei pianeti siano delle cose molto importanti. E poi, Sapete, caro Lodovico, allora il Papa era un Papa conservatore, adesso sta per arrivare un Papa progressista. Cambiano le cose, eh?
7: Sua Santità non è ancora morto.
0: Ci manca poco. Ci manca poco. Tracciare una rete quadratata sullo schermo. Procediamo con metodo noi. E poi risponderemo alle loro lettere, eh? Andrea. Oh, Dio, si mette di nuovo a fare questo. Pesare, si mette a pesare 50 volte un pezzettino di ghiaccio, ma basta che una cosa gli torni comoda perché ci creda ciecamente.
7: Non illudetevi, signor Galileo. Se Sua Santità dovesse morire, il nuovo Papa, chiunque possa essere, rispetterà sempre le convinzioni professate dalle migliori famiglie d'Italia.
0: Dio ha creato il mondo fisico, signor Galilei, dice Fulgenzio. Dio ha creato il cervello umano. Dio permetterà il progresso della scienza.
7: E la signora... Bene, signor Galileo. Ma sappiate che se noi marsili incoraggiassimo le dottrine che la Chiesa ripudia, la nostra gente ne rimarrebbe turbata. Signor Galileo, avete un cervello meraviglioso, ma rimarrete sempre schiavo della vostra passione. Peccato. Fate le mie scuse a Virginia. Credo sia meglio non ci rivediamo più.
0: Sarà meglio per lei. E la dote resta sempre a sua disposizione.
7: Mm. I miei omaggi a tutti i marsili della terra.
0: I torloni.
7: I torloni.
0: Brancaccio. Avanti. E adesso, su, cominciamo ad osservare queste macchie solari che ci interessano tanto, a nostro rischio e pericolo, senza contare troppo sulla protezione del nuovo Papa.
7: Ma con ogni probabilità di dissipare i vapori di Fabricius, le ombre di Parigi e di Praga, di accettare la rotazione del Sole.
0: No. No, Andrea, no. Per dare forse qualche prova della rotazione del Sole. Ed io vi dico, lasciate ogni speranza a voi che vi accingete ad osservare. Non affermiamo subito che si tratta di macchie solari. Forse sono vapori, forse sono ombre, forse no. Cerchiamo almeno prima di tutto di dimostrare che non sono pesci fritti. Noi dobbiamo rimettere in dubbio tutto, tutto. E non procederemo con gli stivali delle sette leghe come nelle favole, ma andremo adagio, più adagio di una lumaca, e quello che troveremo oggi lo cancelleremo dalla lavagna e non lo riscriveremo più domani, a meno che non lo si ritrovi tale quale dopodomani. E se qualche scoperta seconderà le nostre previsioni, proprio quella noi dovremo considerarla con speciale diffidenza. E dunque prepariamoci ad osservare il Sole con l'inflessibile determinazione di dimostrare che la terra immobile. E solo quando avremo fallito, solo quando saremo battuti senza speranza, quando saremo ridotti alla morte dell'anima, a leccarci le ferite, solo allora cominceremo a chiederci se forse per caso non abbiamo avuto un briciolo di ragione. Ma se alla fine tutte le altre ipotesi possibili si dovessero sciogliere come neve tra le dita, allora nessuna pietà per coloro che senza avere cercato come abbiamo fatto noi tenteranno di parlare. Andrea.
6: Maestro.
0: Buio. Fai entrare il sole.
2: Lodovico! Babbo! L'hai mandato via!
0: Il quadro nono si svolgeva il giovedì grasso in una piazza d'Italia. Non c'è la solita canzoncina che voi avete sentito tante volte ieri sera dei bambini che cantano le parole che voi leggete, perché questo quadro era chiamato da noi, e lo è, poi il quadro del Carnevale, si svolgeva in una piazza d'Italia e c'erano dei popolani, c'erano dei bambini, c'erano cantastorie, c'erano, insomma, c'era un'atmosfera di carnevale, incominciava con delle trombette, incominciava con della piccola musica popolare di una piazza qualsiasi di Venezia o di un'altra città, e quindi non c'era la bisogno di avere l'introduzione dei bambini che cantavano la musica e le parole che sono quelle. E incominciamo appunto con questi suoni, con questi rumori, ed è un quadro che è molto difficile che io ve lo legga, ve lo posso solamente accennare, perché era un quadro molto breve, molto forte e molto mimico, molto danzato, molto cantato, molto, molto fatto su dei movimenti, quindi siamo, io sono solo, veramente proprio non lo posso fare, però comunque si sentiva questi suoni, si sentiva beh sì, beh, da pum pim pam, colpi di mortaretti, trombettine di carta e una musica popolare, una fisarmonica, non so, un tamburo, e si sentiva questo cantastorie che poi appariva, quando si pareva si apriva, che faceva vedere con un bastone, faceva vedere una carta con su scritto, come fanno gli imbonatori di fiera, insomma, i cantastorie. Rispettabili cittadini, signore e signori, in attesa del corteo mascherato vi presentiamo una nuovissima canzone fiorentina che si canta in tutta l'Italia superiore, che abbiamo potuto importare in questa terra a prezzo di ingenti spese. Il suo titolo è La tremenda teoria ed opinione del signor Galileo Galilei, fisico di corte, ovvero sia, cioè, l'anticipazione sull'età futura. Ecco qui che c'è qualche un accenno, vedete, di questa atmosfera di festa, che poi diventa anche un'atmosfera di ironia contro determinati protagonisti della disputa. C'era un momento in cui i popolani prendevano un fantoccio di un cardinale, lo mettevano in un drappo, un lenzuolo, in quattro si mettevano lì e poi lo buttavano in aria. Un gioco molto popolare, molto semplice, solamente che la figura che c'era dentro era quella di un cardinale e non era quella di un loro compagno. E così qua e là c'erano sempre questi accenni alla disputa in corso, che non era però più diventata una disputa tra scienziati, ma entrava già anche nella gente comune. La gente comune cominciava a costruirsi dei piccoli telescopi o giocava, giochiamo all'astronomia, non so, oppure giochiamo, invece che a guardie ladri, i bambini giocavano, facciamo la Terra, il Sole e la Luna. Allora uno dice, tu cosa sei? Io sono il Sole. Beh, tu sei la Terra, tu li giri intorno. E tu la Luna cosa fai? Tu giri intorno alla Terra e al Sole. Cominciava ormai a diventare comune, di patrimonio comune, delle cose che sono invece estremamente riservate e rilasciate soltanto e ritenute dagli scienziati e dai potenti. E quindi questo cantastorie cantava questo. Poi, quando Iddio fece il creato, chiamò il sole, gli disse: va come uno schiavo intorno alla terra, porta il tuo lume qua e là, per mia gioia voglio che ogni astro giri alla terra intorno come un pilastro. E da quel giorno intorno ai pezzi grossi, piccoli, in giro girarono come un girotondo. Distribuisce dei volantini colorati, popolani, poi canta così in cielo come in terra, intorno al Papa, ai cardinali, al cardinale, il vescovo, e intorno al vescovo i segretari, e intorno a segretari i notabili, e intorno ai notabili gli operai, e intorno agli operai la servitù, e intorno alla servitù i cani, i polli e i mendicanti. E questa gente è il grande ordinamento, ordo ordinum, come dicono i teologhi, regule eternis, ossia regolissima. Ma poi, cari amici, cosa avvenne? Musica. Ma il dottore Galilei disse: sole, fermati là, col cannocchiale, prese, e cantava quest'altra canzone in cui si portava la nuova teoria. E disse quindi: la creatio Dei si deve riformare. Cari amici, è molto, non è uno scherzo. La servitù è tempo ormai che alzi la cresta. Se questo è vero, non c'è da scherzare, mano sul petto, mai ci sarà un umil servo ad essere pronto un giorno per essere padrone di se stesso. Egregi cittadini, questi principi sono naturalmente

si può scherzare, fai attenzione che la corda non si rompa. Se questo è vero, non c'è da scherzare, mano sul petto, mai ci sarà un umil servo ad essere per un giorno padrone di se stesso. E poi entrava dentro questo fantoccio di Galilei, che era considerato dal Cantastorie un mostro, perché distruggeva tutte le cose. Non è che il Cantastorie diceva che questo, che Galilei ha ragione, diceva che ha torto. Ma tutta questa atmosfera, in fondo, non di glorificazione di Galileo, ma di diffusione della cultura con le discussioni che avvenivano. Ma tu ci credi che la Terra gira? No, io non ci credo. Insomma, questo fatto qui era molto importante ai fini dello spettacolo. Vi racconto questo perché il quadro finisce così. Praticamente cantano e poi c'è una processione. In questa processione era, non dico blasfema, ma era una processione di popolani, di bambini che si simulavano chi prete, chi cardinale, chi astronomo, chi vecchio, chi giovane, chi si mettevano in testa una cosa, dice io sono la luna, chi dice io sono un pianeta. Insomma, facevano delle cose che avevano a che fare con l'astronomia, cantando e ridendo e facendo un giro tondo. Buio. Cambiamo scena. Adesso a Firenze, sempre nel 1633,

0: sono seduti davanti al Palazzo Granducale. Galileo aspetta di essere ricevuto dal Granduca Cosimo, da quel bambino che abbiamo visto, che voleva vedere nel telescopio. Adesso è diventato più grande perché sono passati degli anni. Galileo è diventato più vecchio e ci vede ancora meno. C'era lui, c'era quello lì, c'era lì, c'era un ometto seduto da una parte, di qui o di là, ecco. Stava ogni tanto prendendo degli appunti, c'era un calamaietto messo qui davanti e scriveva su delle carte che aveva sulle ginocchia delle cose.
1: Ci fanno aspettare.
0: Già, ci fanno aspettare.
1: Chi è quell'uomo dall'aria buffa?
0: Non sono.
1: Io l'ho già notato altre volte, mi fa paura.
0: Ma sciocchezze, cosa vuoi che ti faccia? Siamo a Firenze, no? Ma siamo mica fra i banditi in Corsica.
1: C'è il rettore dell'università.
0: Gafurio, un amico mio che è venuto a portarmi un libro e detto. Gafurio passa. Fa appena un piccolo cenno con la testa, se ne va. Galileo pensava che si fermasse. Era uno in fondo che gli strisciava i piedi due o tre anni prima, gli portava i libri. Signor Galileo, permette un piccolo libretto. E adesso passa, saluta. Ma è quello che mi fa paura. È un seccatore più di tutto, è un cretino. Però adesso vedrai che viene qui. E invece quello passava e non si fermava. Non è venuto. Ma cosa gli è successo? Senti, Virginia, ma i miei occhi vanno male oggi più del solito. Ci ha salutato oppure no?
1: No, appena.
0: Ci ha salutato.
1: Sarà contento il Granduca di ricevere per primo una copia del tuo nuovo libro. Non diranno che anche questo è eretico, babbo?
0: Ma tu bazzichi un po' troppo la chiesa, eh? È una mania ormai, sai, a furia di alzarti all'alba, di correre a messa e di vestirti così, tu ti rovini la salute e la pelle. Preghi sempre però per me, vero?
1: C'è Messer Vasco.

0: Certo, ricordati di ringraziarlo delle quaglie che ci ha mandato.
1: Messer Vasco, come va? Bene, bene, bene. Buone le mie quaglie, Messer Galilei. Eccellenti, Messer Vasco, il crogiolo. E il crogiolo meccanico che ho fatto per voi funziona sempre? Ma certo, certo, signor Galilei, alla perfezione. Solo che adesso i signori cominciano ad avercela con le fonderie. E perché dovrebbero avercela con le fonderie? Perché dicono che mettiamo insieme troppi operai e questo favorisce l'immoralità. Ce l'hanno anche con voi, sapete? Come se tutto questo subisso di ribelli contro la Bibbia sia colpa delle vostre dottrine. E io cosa ne so? Io non so niente di ribelli, io. Io studio, leggo la Bibbia, Omero, un po' di Orazio e basta. Ecco, E se anche così non fosse? Sappiate che non siete solo, sappiate che tutti noi dell'industria siamo dalla vostra parte. No, no, no, no, no, no, no, lasciate che ve lo dica, signor Galilei, io di stelle non me ne intendo, ma per me voi siete l'uomo che lotta per la libertà del conoscere e per applicare nuovi congegni di produzione, come tante vostre invenzioni che hanno del resto migliorato i nostri sistemi di lavoro e di vita oggi, che sono giudicate pericolose. Ma pensate soltanto, per esempio, a quel coltivatore meccanico che hanno fatto in Germania e di cui voi mi avete parlato. Potete stare sicuro che qui da noi, in Italia, non si potrà usarlo mai. E quelli che lo impediranno sono gli stessi che mettono a voi i bastoni fra le ruote e che i medici di Bologna, per esempio, non lasciano sezionare i cadaveri per le loro ricerche. Sempre gli stessi. C'è davvero da stare allegri. Parlate piano, Vasco, perché qui potrebbero sentirvi. Potrebbero sentirvi di là, ma che sentano? Che sentano pure, non me ne importa niente. Ma lo sapete voi, signor Galilei, che ad Amsterdam e che a Londra hanno niente meno che dei banchi di credito e scuole di commercio e fogli di notizie che tutti possono leggere, mentre qui non c'è neanche la libertà di scambio di opinione? Ecco perché vi danno addosso. Ma stiano attenti, perché se vi venisse in mente di darvi delle noie, signor Galileo, ricordatevelo, voi avete amici in ogni strada dell'Italia superiore. A quello che so, non c'è nessuno che voglia farmi avere ancora delle noie. Ah, ne siete sicuro? Ma certo, sicurissimo. Beh, ben per voi. Se stesse a me, io partirei subito per Venezia. Sarà da lontano, sì. Si vedono meglio le cose. Se volete, ho una carrozza dei cavalli, potete partire anche subito. Ah, beh, ma non sono tipo da esilio io. C'ho la mia casa, ho bisogno delle mie comodità, dei miei libri. Vabbè, capisco. Ma ormai è solo questione di tempo, credetemi, che anche qui a corte si sentirebbero molto di più sollevati se voi foste lontano da Firenze. Io poco fa ho sentito, per carità, signor Vasco, il Granduca è un mio discepolo. L'ho conosciuto che era bambino. E a Roma, se qualcuno volesse farmi del male, oggi c'è un nuovo Papa, il Papa Barberini, che è stato un mio amico e che è un matematico. Dunque, meglio di così, signor Galilei, mi pare proprio che voi non sappiate distinguere la verità delle cose e riconoscere gli amici dai nemici. Io riconosco prima di tutto quelli che hanno il potere e quelli che non ce l'hanno. Ah, va bene, se la pensate così. Buona fortuna, signor Galilei. Grazie, Messer Vasco. È un fanatico. Ormai basta che uno patisca un'ingiustizia perché mi si senta autorizzato a nominarmi suo capo spirituale. E proprio sempre nel momento in cui mi nuoce di più. Ma vogliono capirla, sì o no? Che io ho scritto soltanto un libro sulla meccanica del firmamento e basta? Poi ciò che gli altri vogliono farne o non farne è una cosa che non mi riguarda per niente. Io ho scritto soltanto il libro.
0: Oh, se la gente sapesse come la pensi... Sapessero quanto hai disapprovato le pagliacciate dell'ultimo carnevale in tutte le città d'Italia.
1: E con quelli lì, tu offri del miele a un orso e ti trovi senza il braccio se l'orso è affamato.

Grazie, grazie, grazie. Aspetta, devo presentare Anna. Anna Dotti è la mia assistente. Per due puntate ci siamo preoccupati di proporre un'idea diversa di Raffaello. Raffaello, avevamo detto, che è nato a Urbino, poi è risalito, le Marche, si è trovato con le guerre d'intorno, soprattutto ha assistito dei veri e propri massacri, le città che bruciavano, ha vissuto un'infanzia che gli è arrivata dentro e gli è rimasta come elemento fondamentale. Che abbiamo detto anche della perdita della madre che ha perso quando aveva 8 anni, e il padre, e il fatto di rimanere da solo, e poi con fatica e con proprio con un accanimento straordinario è arrivato ad avere un grande successo, è arrivato poi fino a Firenze. Firenze è rimasto stordito da questa città che aveva soprattutto la chiave della libertà, della democrazia come elemento fondamentale, e finalmente è arrivato a Roma. È appena morto Papa Giulio II, che è stato il suo committente più generoso, e che gli ha permesso a Raffaello di guadagnarsi questo successo, una ammirazione incredibile in tutta Roma, ma anche in tutta l'Italia. Morto un Papa, come si dice, se ne fa un altro. Chi sarà? La ruota della fortuna gira tutta a vantaggio di Raffaello. Viene eletto un suo estimatore, di poco fanatico, il nipote di Lorenzo il Magnifico, Giovanni de' Medici, consacrato papa con il nome di Leone X. La politica del nuovo pontefice non variava di programma. Il trionfo della Chiesa rimaneva la giusta via. Ma Raffaello sta ben attento a non cadere nell'eregia, anzi nelle sue storie cerca di servirsi della cronaca, di avvenimenti rimasti nella memoria della gente semplice, come nel caso dell'incendio di Borgo, una catastrofe avvenuta secoli prima proprio a Roma che rischiò di mandare a fuoco l'intera città. Nell'incendio di Borgo Raffaello butta in scena addirittura Enea seminudo, che salva il vecchio Anchise caricandoselo sulle spalle. Cosa c'entra Enea, Anchise? È un paradosso folle, la follia proprio. Dietro lui gli Achei hanno dato fuoco alla città. Raffaello, durante l'invasione in Umbria dell'esercito di Valentino Borgia, fu testimone della violenza subita dalla città di Castello, messa a ferro e fuoco e saccheggiata dalle bande di Ventura. Quindi l'incendio che Raffaello racconta è probabilmente questo, al quale ha avuto modo di assistere e che ha subito in prima persona. È un anacronismo esplicito e voluto. Un giovane seminudo si cala da un muro lassù. Non è una parete di pietra o di mattoni, è piuttosto una quinta teatrale, così come sono finte le colonne poste di scorcio, che non hanno il compito di reggere alcunché. Insomma, si tratta di una rappresentazione teatrale in cui i personaggi raccontano il dramma più che viverlo. Ragazze che portano secchi d'acqua per spegnere il fuoco, mimando ogni gesto, quasi danzando, eccole. Perfino il Papa che si affaccia dal palazzo finto lassù, un praticabile, sembra un attore. Qui Raffaello si vale dell'artificio che gli permette la totale astrazione e nello stesso tempo la libertà espressiva maggiore. Il falso spesso è più convincente del vero. In una stanza, grazie. In una stanza appresso troviamo il Parnaso, l'affresco con Apollo che suona la lira e canta. Attorno a lui ci sono raccolte, come nella famosa danza di Mantegna, 9 muse dolcissime. Notate bene, questa è di quasi 40 anni prima di quella di Raffaello. Ma più sotto, nel riquadro che affianca la porta, per la prima volta in un edificio ecclesiastico c'è Saffo. Saffo, la poetessa di Lesbo, proprio lei, l'autrice di Tenera e la notte. Tutti ricordiamo la supplica alla sua innamorata: tramontata è già la luna,
è alta nel cielo le Pleiadi stanno, tenera è la notte, e Dio tutta sola nel gran letto, sveglia sto senza il tuo abbraccio. Ti prego, torna figliola, che per il languore io possa, respirando nella tua bocca, scioglieremi come rugiada. Stupenda, eh? Osservando l'immagine malinconica di Saffo, quasi sdraiata, ci sembra proprio di ascoltare quelle rime disperate. È una provocazione di Raffaello o un suo spregiudicato atto d'amore per la poesia? Notate bene, siamo nella chiesa della chiesa, e vedere un'immagine del genere, l'allusione a un modo di vivere libero e soprattutto non amato, almeno nelle forme dalla chiesa, mai accettato, è veramente un capovolgimento della logica. Saffo al Vaticano, insomma. A proposito dei volti femminili che abbiamo già visto apparire in gran numero in quest'ultimo dipinto, più di un critico acuto ha osservato che dai suoi esordi fino all'arrivo a Roma, il ragazzo magico di Urbino, come veniva chiamato, tendeva a riproporre nelle sue opere, per ogni fanciullo o donna matura, più o meno lo stesso viso. Esempio, nello Sposalizio della Vergine, tutte le ragazze che fanno coro a Maria Sposa sono identiche, sputate fra di loro. E così nel Trasporto di Cristo. Maddalena è la gemella delle tre Marie che sorreggono la Madonna, che a sua volta esibisce un volto affranto e invecchiato, ma tratto dallo stesso calco. L'analogo discorso vale per le sue splendide Madonne. La Madonna del Cardellino ha lo stesso viso della Madonna del Belvedere. La Madonna del Granduca è il ricalco perfetto della Madonna Cofer. La Madonna Terranova è quasi identica alla Madonna della Palma. Sono tutte bellissime, tutte dolci, con le palpebre lievemente abbassate. E anche i bambini Gesù sono gli stessi bimbi nudi, ripetuti perfino nella atteggiamento. La veste della Vergine è sempre rossa, il manto è sempre blu, l'acconciatura è sempre più o meno la stessa. Fermi, adesso sto davvero esagerando. Per esempio, bisogna ammetterlo, nella Madonna di Loreto, eseguita a Roma, il modello del volto è ancora lo stesso, ma la gestualità della Vergine è totalmente nuova, e anche quella del bambino. Madre e figlio vengono sorpresi mentre giocano. Lei ha sollevato il velo che copriva il volto di Gesù bambino mentre dormiva. Il bambino, un po' seccato, vuole riprenderselo, allunga le braccia. La Vergine si scansa di nuovo, giocano. La Madonna, per la prima volta, accenna appena appena un sorriso. Nella Sacra Famiglia, detta di Francesco I, assistiamo alla scena in cui il bimbo in piedi corre disperato verso la madre. Forse in mezzo a tanta gente l'ha perduta di vista, ora l'ha ritrovata, le si aggetta addosso, a braccia spalancate, aggrappandosi alle sue vesti. Il bimbo sembra accennare un timido sorriso, ha ritrovato la madre. La madre purtroppo lo ricambia appena. Ma nello splendido disegno preparatorio, oggi agli Uffizi, eccolo, notiamo che il gesto del figlio che si lancia verso la madre è di certo più drammatico rispetto a ciò che ci mostra il quadro a olio laggiù. Le braccia sono più protese e la mano della Madonna che lo afferra è di gran lunga più evidente. Inoltre il bambino chiaramente sorride. La Madonna purtroppo nel disegno non c'è, ma al Louvre abbiamo ritrovato un altro disegno, eccolo laggiù, che sembra riprodurre la Vergine della Sacra Famiglia in questione. Ma questa giovane accenna solo un sorriso, ma se non altro ci prova anche.
E poi abbiamo scoperto, leggendo le didascalie, che non si tratta del volto di una Madonna, ma di un ritratto dal vero, o meglio, lo studio di una testa di donna che gli servirà per realizzare la Madonna. Ma qui la cosa più importante è che per la prima volta vediamo, rispetto alle altre Madonne che avevano sempre le orecchie nascoste dalla capigliatura, una Madonna con l'orecchio completamente scoperto. È un segno, perché questo è l'usanza delle donne del popolo. E così c'era presentata anche la fornarina, la sua innamorata, di cui noi conosciamo i due ritratti, quello dove si mostra seminuda e quella detta la velata. Le due pitture ci mostrano una ragazza di grande bellezza e fascino, gli occhi molto grandi, una bocca ben disegnata, le labbra turgide, un lieve sorriso da impunita. E su questa giovane donna, dotata di una straordinaria carica sessuale, si sono scritte migliaia di pagine, romanzi, sceneggiature cinematografiche. Selezionando le varie notizie abbiamo elaborato un profilo della fornarina che secondo noi è il più attendibile. La ragazza proviene da Siena, guarda caso proprio come la famosa modella di Michelangelo da Caravaggio. È figlia, si dice, di un fornaio, da cui fornarina. No, c'è un'altra versione del significato di quel nome. Nel gergo popolare romano, infornare allude a un rapporto sessuale. Facciamoci questa infornata. Anzi, i romani dico famoce sta infornata. Sì, se ti intendi, è una ragazza che esiste. Prostituiva. Ad ogni modo, la fornarina ha un suo nome, quello di Margareta o Margherita. Come lo sappiamo? Ricercatori abilissimi hanno esaminato le metafore che tradizionalmente i pittori del tempo inserivano nei ritratti. I fiamminghi sono stati forse i primi, gli iniziatori di questa moda. E confrontando fra di loro i due dipinti, questo e quell'altro, hanno ritrovato identici simboli allusivi. In entrambi i ritratti appaiono, eccolo qua, due brocchette lassù sul capo, lo vedete, dalle quali pendono delle perle. In entrambi i dipinti le brocchette sono fermagli che legano il velo ai capelli. Le perle, nella convenzione allegorica, indicano un nome, appunto Margherita o Margareta, ma significano anche amante. Scopriamo poi che la fornarina è da poco maritata, anche se qualcuno con velature ad olio ha tentato di cancellare l'anello che Margherita portava all'anulare della mano sinistra, ma si vede ancora lo stesso. Nella velata invece la mano sinistra è nascosta sotto il panneggio, in modo che non si veda. Evidentemente il matrimonio doveva rimanere segreto, ma con chi? Con chi era sposata la modella? Ce lo dice lei stessa, che nel dipinto in cui appare seminuda esibisce avvolto al braccio un cerchietto con scritto il nome del suo uomo. Il nome è Rafael Urbinas, lo vedete? Raffaello quindi era lo sposo di Margherita. E solo se immaginiamo l'esplodere di una passione davvero incontenibile ci riesce di capire quale folle carica amorosa debba aver spinto l'ancor giovane maestro a decidere di affrontare la situazione che gli sarebbe per lui creata con quel colpo di testa. Il maestro di Urbino in quel tempo non era solo un grande pittore famoso, era stato scelto dal Papa, oggi diremmo come sovraintendente massimo delle antichità e dei nuovi progetti di Roma. Un padre eterno, compresa anche la Basilica di San Pietro e il riassetto urbanistico di tutta l'urbe. Godeva dell'ossequio di tutti i principi, di tutti i banchieri quasi, Nostrani e Foresti, che facevano la coda pur di avere un suo ritratto dipinto sacro. Ma soprattutto era promesso alla nipote di un cardinale fra i più potenti. Come poteva gestire Raffaello la presenza vicino a lui di questa sua ragazza splendida, ma dal passato molto chiacchierato?
mi permetto di presentarle la mia sposa. Ah, la conoscevate di già? Che, in quale occasione? Dove? Nuda? A pagamento? Basta così. Il fatto è che Raffaello non poteva più vivere senza quella donna. Margherita era sempre nei suoi pensieri, non riusciva a stare lontano da lei. È risaputo che l'innamorato scriveva brevi sonetti a lei dedicati mentre preparava i cartoni, proprio nel di dietro, sui fogliacci. Ci sono pervenuti alcuni di questi fogliacci sui quali si sono trovati tracce di sonetti, di poemi, di certi dedicati alla sua donna. Eccone uno a caso. Io vorrebbe criare a tutta voce quando tu mi avveluppi con le tue braccia contro le membra tue, e per tutto mi baci e mi accarezzi fin dentro l'anima. Criare vorrebbe, ma non lo posso fare, e tutto mi se ne sveglierebbe tosto a cagione di questo mio grido. E dallo sogno bello che sto a farme sarebbe desveggiato. E un altro ancora che sembra proprio un canovaccio da cantare. Fammi sto favore, stattene in buona posa che vuoi farti il ritratto. Te coppio gli occhi malandrini e la bocca con lo sorriso d'impunita che tieni. Vorrebbe anche pingere i tuoi pensieri e la voglia di te che mi sragiona, ma il pennello mi vada se solo a farti carezze in lo corpo tutto, e non lo posso trattenere che illo è goloso. Crediamo che da questi due canti all'improvvisa si possa ben indovinare la follia che aveva preso lo bello figliolo. Ormai non faceva altro che ritrarre Margherita, che gli appariva in ogni suo pensiero, sempre Margherita, dipinta, ignuda, di fronte, di scorcio, di schiena, sdraiata, dormiente, perfino con le ali, sempre Margherita, Margherita accanto a bordo, dorma, dorma, che andarita, dorma, dorma, quando canto, canta il conte Margherita, Margherita, quando bevo, ma ubriaco, Margherita, Margherita, fra le braccia, Margherita, con lei volo, volo, canto, con le volle, Margherita, Margherita, Margherita, ma addormento, lo dormento.

0: nella Madonna che abbraccia il bambino, è la prima volta che incontriamo in un quadro di Raffaello un gesto tanto appassionato e autentico nella Madre Santa. La donna stringe a sé il bambino come volesse per intiero legarlo al proprio corpo. E guardate bene il viso della Vergine, è il ritratto della fornarina. È anche la prima volta che in una Madonna di Raffaello tanto la Vergine che il bambino puntano gli occhi verso gli spettatori che lo osservano. Questa è detta la Madonna della Seggiola ed è composta dentro un cerchio. Le braccia della Madonna, ecco là, si vede bene, e le braccia e le gambe del figlio disegnano figure geometriche che roteano intorno al centro. Si tratta di un capolavoro di potenza inarrivabile. A nostro avviso è la più bella Madonna che abbia mai dipinto Raffaello. Una Madonna popolare, anzi popolana, che mostra il suo orecchio scoperto. Significa che Raffaello ha compiuto anche un salto di classe. Ha deciso che da questo momento la Vergine Madre non è più una fanciulla nobile, ma una donna del popolo, e scusate se è poco. Però qualcuno può pensare che questa ossessione d'amore per la sua donna sia totale frutto della nostra fantasia, ma basta che ascoltiate questo episodio testimoniato anche dal Vasari e dal suo più grande amico Baldassarre Castiglione per convincervi della verità riguardo ai fatti che andiamo raccontando. Agostino Chigi, famoso uomo d'affari, grande ammiratore di Raffaello e della sua genialità, era detto anche il banchiere del Papa, eccolo là, Papa Giulio II, naturalmente. Con lui e per lui aveva condotto grandi e spregiudicate operazioni finanziarie, che erano andate tutte a buon fine poi. Si sa che arricchire il Papa è un gesto ben accetto da Dio. Siete stati bravi, no? Ma fermatevi lì, mi bastano le risate, poi gli applausi ce li metto io a parte, mettetevi più tranquilli. Giulio II era talmente riconoscente al suo banchiere che arrivò ad unirlo in matrimonio con una sua splendida concubina, non la concubina del Papa, una concubina sua, del banchiere, con cui aveva vissuto da quando la figliola aveva 14 anni e dalla quale aveva avuto 5 o 6 figli. È inutile sottolineare che il banchiere era uomo di grande passionalità e con un senso della morale molto elastica, quasi come quello del Papa. A Roma teneva un maestoso palazzo, detto poi la Farnesina, ecco da dove nasce la Farnesina. Era appena ultimata la sua costruzione, mancavano solo le decorazioni, soprattutto gli affreschi allegorici. Il compito fu affidato naturalmente all'amico Raffaello, che affiancato dai suoi numerosi collaboratori ne aveva già preparato un progetto di massima molto ambizioso, storie di ninfe e di divinità amorose. Tratte dalla Metamorfosi di Ovidio, voglio sottolineare che Raffaello era anche architetto. Come qualche ricercatore di talento ha osservato, ormai il maestro di Urbino si era trasformato in un imprenditore a tutto tondo. Non si accontentava più di dipingere soltanto, ma progettava palazzi, ville di campagna, si occupava, come vedremo, di urbanistica, allestiva spettacoli teatrali e di piazza per folle e per spettatori di rango, e organizzava soprattutto le sue botteghe, a capo delle quali c'erano i maggiori maestri sulla piazza di Roma. Abbiamo visto che ogni tanto scriveva anche sonetti appassionati e poi faceva progetti, come deve dire, insomma, ma dove trovava poi il tempo per fare l'amore? E qui esplode proprio il suo dramma. Chigi, il banchiere, lo aveva letteralmente sequestrato, pretendeva per contratto che il maestro fosse presente a tempo pieno nell'esecuzione delle pitture. Basta con gli allievi, basta con i maestri di coro, lui personalmente. A cominciare da questo dipinto, proprio il trionfo di Galatea nel suo palazzo. Ma non aveva fatto i conti con la strabordante passione che proprio in quel tempo aveva travolto Raffaello e la fornarina. Di certo i due innamorati erano entrati in una crisi a dir poco disperata. La ragazza aveva urlato: basta, non ne posso più, non posso più accettare di incontrarti soltanto nei brevi ritagli di tempo e far l'amore fra una pennellata e l'altra, abbracciamoci, ci fermiamo, ci rotoliamo lento, poi a un certo punto tu subito ti alzi, ti vai in fondo, c'è un quadro, ti metti a dipingere, prendi col pennello, mi viene un'idea, ti torni indietro, poi mi abbracci, io mi lamento, mi baci, io piango, mi abbraccio, quando siamo nudi abbracciati ti viene un'altra idea, vai su per le scale, vai col pennello, sempre con questo pennello che va dietro le magliette, dico, per favore facciamo una volta almeno l'amore normale senza pennelli. A questo proposito, a questo proposito, Picasso era innamorato, ma proprio cotto bollito di questo pittore, cioè di Raffaello. È stato, voglio ricordare che Picasso è stato il più grande pittore di quest'ultimo secolo. Beh, disegnò una sequenza di scene d'amore in cui vediamo la fornarina abbracciata al suo amante con una gestualità al limite della pornografia, il Raffaello naturalmente nudo che armata di pennello e tavolozza fra un deliquio e un orgasmo non cessa mai di dipingere, di far l'amore, pingere, gente dipinge, lei si sbaglia di quadri, cioè, infatti la fornarina lo aveva minacciato: sai cosa ti dico, io piuttosto torno a fare la mondana volante, un giorno con uno, un giorno con l'altro, con te, con i colori, con i pennelli, con le cose, con i cartoni, con le tele, basta, ho chiuso, me ne vado. Raffaello era abbattuto, pensava che l'arrampicarsi sui ponteggi, estendere i colori, lo distresse dal suo problema. Si erano lasciati. Lui non riusciva più a vivere, quella terapia del dipingere non funzionava, era abbattuto. Se ne accorse anche il Chigi, il suo committente, che lo sorprendeva sempre di malavoglia, sempre silenzioso, ingrugnito, con certi scatti da isterico, sconosciuti in quell'eterno ragazzo di buon senno. Il banchiere indagò, anzi ordinò a un suo segretario di indagare. Costui, ricevuto l'ordine, si avvicinò a Raffaello e gli disse: maestro, io devo andare in città, passo dal Mercato Grande, se vi occorresse qualche cosa e non fate complimenti io ve lo procuro in giornata. Raffaello si illuminò all'istante. Avrei una lettera da consegnare, qui c'è l'indirizzo, tenete, non parlatene con nessuno. E il segretario: sarò una tomba con le ali, voglio dire con le gambe. Appena l'uomo di fiducia torna, il banchiere lo tira dentro a una stanza e gli chiede: come è andata? Il maestro mi ha consegnato una lettera da consegnare a una sua signora. Il banchiere incalza: Margherita, immagino. Sì, lei. E non mi dirai che ti sei permesso di aprire la missiva e di leggerlo? Signore, io ho imparato tutte le buone maniere da voi. Certo che l'ho aperta e l'ho letta anche. Bravo. Così si fa fra signore. Cosa diceva la lettera? Diceva disperato. Lui, il Raffaello, diceva: tu sei il mio respiro, senza di te mi manca l'aria, senza il tuo viso, il corpo tuo, le mie mani vuote cercano il tuo ventre, i tuoi seni, non riesco a parlare con gemiti. Ma come, l'hai imparata a memoria? No, vado un po' a soggetto all'improvviso, ma il senso è questo. E lei come l'ha presa? Eri presente quando ha letto la lettera? Sì, ero presente ma un po' in disparte. Non ho capito bene il suo commento, piangeva troppo, singhiozzava. Però ha scritto una lettera. Una lettera per te? No, no, no, da consegnare al maestro. L'ha incollata dentro una busta e ci ha messo pure della lacca sopra. Ma che è una lettera papale, quindi non hai potuto aprirla. Perché no? È bastato togliere la lacca, leggerla e poi rimetterne della nuova dopo. Bravo, sei un gentiluomo. E che dice la lettera? Beh, minaccia che si butta dalla finestra se lui non torna. Esagerata, è la solita sceneggiata. Non credo, era smorta come non l'avevo vista mai. Ho capito. Fai preparare la carrozza e con molto tatto la porti qua. possibilmente vestita. Se si è già buttata dalla finestra, non portarla, non serve. Detto fatto, non passa neanche un'ora che la carrozza rientra a palazzo con dentro la fornarina, passa per il retro dove sta la scuderia, il banchiere prima sistema la ragazza, la compagna, poi va nella stanza del trionfo di Galatea dove c'è Raffaello, è lassù sul ponteggio alto. Ascoltami amico mio, hai una faccia che non mi piace, prenditi una pausa, forse la camera che ti ho procurato non era la più adatta, specialmente con lo stato d'animo che ti ritrovi. Vieni, c'è una camera che ho fatto preparare per te che dà sul pergolato, è tutta adornata di fiori appena colti, e c'è un letto dove si potrebbe fare capriole, tanto è morbido e grande. Prendendo lo suo braccio lo accompagna alla stanza, davanti alla porta se ne va e lo lascia solo. Raffaello spalanca le ante, ripeto la battuta perché è la fissa di Raffaello, questo non è mia. Allora Raffaello spalanca le ante e sdraiata sul letto c'è Margherita. Entrambi mandano un urlo di gioia, si lanciano una nelle braccia dell'altra, si rotolano fino a cadere dal letto. Il resto ce lo racconta ancora Picasso, che ha dedicato a questo incontro, durato 2 giorni e 2 notti, salvo le pause, pranzo, sempre in camera, centinaia di disegni. Le immagini sono attentamente selezionate, Picasso si è lasciato andare a un erotismo esasperato, da follia, roba da denuncia immediata, per cui noi non ve le mostriamo. Basta così, con solo qualcuna un po' veloce, sono proibiti i gemiti, mi raccomando, basta così, chiudete gli occhi, è peccato. Basta, per favore, toglietevi, è troppo. Restando in argomento, nel 1520, non si sa se Raffaello fosse ancora vivo, a Roma esplose un grande scandalo, che cominciò con spassosi lazzi e terminò con urla di indignazione e moti di sdegno che rischiarono di trascinare in seri guai l'alter ego di Raffaello, il suo più apprezzato collaboratore, Giulio Romano. Il dramma partì da una serie di disegni eseguiti con grande maestria proprio da Giulio Romano. I disegni che mostravano subito una particolare novità. Si trattava di illustrazioni erotiche, anzi dichiaratamente porno, titolo Le 16 posizioni dell'amore. Giulio non si era limitato a mettere su carta acrobazie di corpi nudi, ingestualità o scene, no. Si era preoccupato perfino che i protagonisti mostrassero volti conosciuti, veri e propri ritratti delle più famose cortigiane di Roma e dei loro amanti ricchi e aristocratici, noti per le loro geste erotiche. Eccolo qua, i disegni rimasero per qualche tempo segreti, solo pochi amici e qualche personalità anche dell'alto clero godettero del privilegio di ammirare queste illustrazioni sottili ed eleganti, ma la voce girava. E la curiosità, unita alle richieste di copia di quei disegni, cresceva a dismisura. La sete di cultura è sempre stata prerogativa dei romani proprio. L'incisore Marcantonio Raimondi, uno dei maggiori stampatori del tempo, il preferito di Raffaello e di Mantegna, pensò bene, su concessione dell'autore, di riprodurre un certo numero di stampe. Fu un trionfo mercatale impressionante. Per soddisfare le richieste dell'enorme clientela, la stamperia del Raimondi restava in attività giorno e notte, e questo fece scoppiare il putiferio. Secondo ciò che scrisse il prefetto di Roma, quelle coppie giravano per tutta la città, compresi i sobborghi, come trasportate da un vento diabolico. Le possedevano i carrettieri, i sacrestani, perfino lavandaie. Anche loro avevano diritto di crescere nella cultura e nell'erotismo. si diede subito l'ordine agli sbirri di intercettare quei fogli dappertutto, viene chiusa la stamperia, ma bisognava soprattutto punire i colpevoli. Giulio Romano, che dopo la morte di Raffaello aveva ricevuto il compito di terminare gli affreschi rimasti incompiuti nelle stanze vaticane, era intoccabile, ma almeno per ora. Ma qualcuno insisteva perché il maestro fosse sacrificato come capro espiatorio. Fatto è che l'indomani di quei ballami Giulio Romano prese colori, pennelli e qualche stampa erotica per ricordo e rapidissimamente se ne fuggì a Mantova, dove da tempo i Gonzaga lo aspettavano a braccia aperte per realizzare lo strepitoso Palazzo Te. Eppure la caccia alle coppie delle 16 posizioni continuava, non solo da parte degli sbirri, ma soprattutto ad opera dei mercanti d'arte e dell'affezionata clientela che cresceva a dismisura. Le stampe venivano realizzate anche da botteghe provviste di presse meccaniche clandestine. Qualcuno improvvisò una ballata in cui il personaggio principale era la parpaia, termine che i romani avevano imparato dai provenzali e che significava il sesso femminile. Altri, per essere più espliciti, ci avevano aggiunto topola, ma non serviva insieme alla caparpaia, tutti capivano cosa fosse. Eccovi un brano del canto.
1: La parpaia è una passerella che non sbatte l'ale ma la sfogonda. E le scurnusa è sempre sta nascosa, ma grazie a Giulio il Romano ha preso il volo e adesso volteggia sul Vaticano. Svola e svolazza sta parpaia pazza, canta e famose sconce che piacciono tanto a chi se ne intende. Tutte femmine e mascole ci stanno prendendo piacimento, ma non andarci via di testa, state attento, anche la tua capa può volare, volare a schiocco e non più tornare. Vola, vola la parpaia, vola, vola e non si caia, taglia, voglia, vaia, taglia
0: e la capa se ne va. A sto punto il Papa, che era Clemente VII, decretò la pena di morte per chiunque venisse sorpreso in possesso di quelle oscenità. Ma l'erotismo e la libido non sono più forti del terrore, sempre amore. Il Papa sentenziò: è indispensabile il supplizio del capro espiatorio. Fu arrestato Marcantonio Raimondi, lo stampatore. Incatenato come il peggiore dei criminali, fu sbattuto in carcere. A sto punto, in attesa della sentenza, si levò un'indignata protesta, alla quale si unirono intellettuali di tutte le categorie, pittori, architetti, poeti, letterati, scultori e ceramisti e musici e maestri del bel canto, normali e castrati, tutti. La maggior protesta fu quella scritta da Pietro l'Aretino, il più sarcastico dei poeti, che così scriveva: ma come? Smaccati ipocriti! Proprio voi, intendeva i prelati, proprio voi vi venite a fare la differenza. Certo, un conto è che queste oscenità, come voi le chiamate, vadano in mano alle dotte persone ricche di senso critico e discernimento del peccato. Ma se le stesse illustrazioni vengono gettate in gran numero in pasto e soprattutto a prezzi più che moderati alla gente comune di mediocre cultura e conoscenza, allora è un altro discorso. Bisogna intervenire distruggendoli immediatamente. E guai a loro, e con loro guai a chi le ha eseguite e chi le riproduce. E anche la parpaia, se non altro, metterla in gabbia. Biascicate in tono di omelia, bisogna salvare le coscienze fragili. Esse, prive come sono di studio, se non hanno appreso la retorica e le iperbole attraverso insapienti, e insapienti greci e latini, come possono sfuggire alla corruzione dell'anima? Sì, chi guarda l'oceano senza il filtro dei classici eruditi e alla mercé del demonio. Ma
1: temete che i poveri di spirito imparino raffinate positure dell'amore? Solo voi siete degni di conoscerle? Paventate che le femmine del quartiere danzino agevoli negli amplessi come ninfe sinuose? Guai alle servette! Se le acculturiamo nella sapienza del sesso, rischiano di trasformarsi in signore e le signore in sgualdrine normali. A questo punto io vi chiedo, signori, che come lo stampatore anch'io venga arrestato e spedito al carcere, e con me tutti coloro che dimostreranno l'onestà di dichiararsi colpevoli. Riempiamo le carceri per il trionfo della castità e della Parpaia. La provocazione di Pietro Aretino ebbe grande effetto, soprattutto in finale, dove incitava gli uomini di coraggio civile ad autodenunciarsi. Quasi immediatamente Marcantonio Raimondi fu liberato dalla prigione e la pena di morte, per possesso delle stampe oscene, fu sospesa sine die. Il mattino appresso fu ritrovato il boia con un gran cartello sul petto, con su scritto: la Parpaia gli ha dato la testa e la testa è già caduta. Infatti era monco della testa. Molti studiosi per attere e la personalità di Raffaello si valgono come metodo di confronto di Michelangelo, che, l'abbiamo già accennato, non godeva, specie presso Giulio II, della simpatia che il Papa dimostrava per il giovane di Urbino. La dimostrazione del carattere difficile di Michelangelo ce la offre un particolare episodio. Il Papa ordina a Michelangelo di progettare e realizzare un monumento funebre per la sua sepoltura. Ma poi, grazie all'intervento di Bramante, che non era molto amico di Michelangelo, Sua Santità dice non se ne fa più niente, decide che si lascia correre. Però intanto Michelangelo è andato a Carrara, ha scelto il marmo occorrente, l'ha pagato di sua tasca l'anticipo e il trasporto dei blocchi, 2000 quintali fino a Roma, carri e carri e carri. Ma quando si reca dal segretario amministrativo del pontefice per ottenere il rimborso delle spese, questi manco lo riceve. Come dichiara lo stesso Bonarroti, mi sono ritrovato gabbato e messo alla porta come un buffone. Michelangelo ingoia il rospo, quello della mostificazione, ma non accetta altro scacco. In 2 giorni vende tutti i mobili di casa, accetta di perdere l'affitto dello studio già sborsato e i denari dati per l'ingaggio dei suoi assistenti fatti venire da Firenze. Quindi, nottetempo, monta a cavallo e se ne va. Prima di uscire dalla porta nord della città, lascia detto a un segretario di Giulio II: dite al Santo Padre che se in appresso avrà bisogno di me, mi verrà a cercare lui dove mi troverò. Non poteva certo aggiungere: ma avete scocciato assai, andate tutti a farvi fottere voi e tutte le litanie che avete addosso. Ma di certo l'ha pensato, in latino naturalmente. Insomma, Michelangelo dimostra come sempre di avere un grande senso della dignità, e come commentava il Soderini, che era il sindaco di Firenze, il gonfaloniere massimo, presidente della Repubblica, insomma. Ecco, dice, Michelangelo si permetteva di trattare con il Papa quale non avrebbe osato il re di Francia. Al contrario, Raffaello è presentato dagli stessi storici come un uomo timido, oltre che costumato, incapace di levare la voce contro chi che sia, propenso piuttosto a cedere anche davanti a un sopruso pur di evitare diverbi e schiamazzi. Ma la verità sul carattere di Raffaello è ben diversa. Abbiamo già accennato come Raffaello si trovò a 31 anni nominato commissario delle antichità e dei nuovi progetti architettonici dell'urbe. Ebbene, in poche parole, lui è il sovrintendente massimo della città santa. Appena prende possesso della carica, compie una vasta inchiesta. Quindi scrive una lettera al Papa: Santità, perché dovremmo noi dolerci dei goti e dei vandali, distruttori e saccheggiatori dei nostri palazzi e monumenti antichi, imprecando contro la loro brutalità, quando abbiamo qui viventi gli stessi barbari nelle vesti di amministratori dell'antica e nuova città, che fanno scempio di ogni opera, coperti dalla corruzione e dai privilegi? E a sto punto siamo costretti a considerare sotto tutt'altra luce il maestro di Urbino, che ha il coraggio di porre sotto accusa la dabbenaggine e l'irresponsabilità degli amministratori e anche dello stesso pontefice. E sempre da documenti veniamo a scoprire che i furbi prestigiatori delle concessioni truffaldine temevano l'intervento personale e fisico del grande sovrintendente. In poche parole, quando occorreva, Raffaello veniva anche alle mani e anche ai piedi. Insomma, prendeva a calci i figli di buona donna, compresi quelli con la tiara in capo. Te, pato! Per il carnevale del 1520 Raffaello fu invitato a organizzare azioni sceniche con l'impiego di macchine teatrali, maschere e grandi effetti speciali. C'è un antico detto che sentenzia: se ti inzuppi di carnevale e mesci vino e allegria, è impossibile che resti fuori dal calderone. Nella danza non stupirti se ti trovi senza mutandi e con le tette finte a sculettare davanti al re. È quello che capitò a Raffaello. Il maestro non si limitò a progettare e dirigere scene e macchinamenti, ma si buttò scatenato nella festa più sguaiata di Roma per 3 giorni, in mezzo a musici, travestiti, maschere con costume da cardinale e cardinali travestiti da saltimbanchi. Fatto sta che, oscillando su una fune e sbattendo ali di arcangelo, andò a finire del Tevere a piccoli. Chi lo portò in salvo commentò: non è annegato solo perché acqua non ne poteva più ingoiare, tanto era colmo di vino. Dormì come svenuto per una notte e un giorno intero. Avrebbe continuato, ma lo svegliarono i suoi collaboratori: maestro, domani c'è al Colosseo una passione da montare, bisogna allestire tutto lo spettacolo, scenografia, costumi, attori, tutti. Già. Aveva preso anche quest'altro impegno, per di più aveva accettato di dipingere un grande quadro entro pochi giorni, la trasfigurazione, cioè la salita al cielo di Gesù davanti a una folla attonita e sconvolta. Si trattava di una vera e propria sfida, della quale si era lasciato trascinare da Sebastiano del Piombo, aiuto di Michelangelo, che aveva insultato Raffaello accusandolo di farsi propri i lavori dei collaboratori suoi. Stavolta, davanti a testimone, lui avrebbe dipinto tutto da solo. Giorgio Vasari, come carico da 11, ci aggiunge che durante il carnevale, per tutta la quaresima, Raffaello si lasciò travolgere in un vero e proprio baccanale di sesso al limite della follia. Egli andava di nascosto alla sua innamorosa e così, rovesciandosi fuor di modo in codesti piaceri, avvenne che in quel caso disordinò più del solito, tanto che a casa se ne tornò sorretto dalla sua amata Margherita, consumato da trementa febbre. Furono chiamati i medici, ma la febbre non accennava a calare. Il Venerdì Santo, lo stesso giorno in cui era nato, Raffaello morì. Era il 6 aprile 1520. Aveva 37 anni. Spirò fra le braccia delle sue donne, assistito dai suoi allievi e dai maestri della sua bottega. Moltissima fu la gente che accorse per l'ultimo saluto. Fra questi 50 pittori, tutti valenti e buoni, e cardinali e vescovi e donne molte.
0: come la Maddalena nei dipinti, Margherita non lasciava mai la sua mano. Si creò una gran folla, tanto che dovettero trasportare il corpo di Raffaello nell'immenso studio del palazzo. Come fondale al letto sul quale era steso, si alzava il grande dipinto che stava terminando. Il corpo e il volto di Cristo erano ancora umidi di pittura. Di schiena sulla tela si riconosceva la figura della sua amata, con le braccia aperte, in un gesto di disperazione, lo vedete? Credo che nessun pittore in Italia, al par suo, fosse riuscito ad accumulare, oltre che prestigio, ricchezze in tal quantità. A parte i denari, Raffaello possedeva un palazzo enorme nel quale aveva ospitato tutti i suoi allievi e i suoi collaboratori. A questi lascia gran parte dell'eredità. Margherita, la fornarina, seppellito il suo uomo, con il quale, non è da dimenticare, era segretamente maritata, cessa di posare per chi che sia. Esce dalla vita, non vuol più legarsi con nessuno, si chiude in un convento. Nel finale sembra sentire ripetere le parole del canto che le ragazze smaritate intonavano per Raffaello a Carnevale. Bello figliolo che tu sei, Raffaello, mettimi dentro la tua pittura con te, così nell'oscuro ce ne andremo a infrattare, a fare l'amore. Se non mi vuoi, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì se non son tua. Prima di chiudere, bisogna ricordare che Raffaello è forse l'unico pittore che continuò a produrre anche dopo morto. Infatti egli era mancato da qualche anno, ma la sua portentosa bottega, composta da un gruppo straordinario,

Autori d'arte, eccola qua. Questo è un arazzo. Muore Leone X e subentra Clemente VII, il quale rimette in campo il tema della potenza della Chiesa ad ogni costo, portando naturalmente verso un'azione, a detta di molti, sconsiderata. Qualcuno lo chiama addirittura il pericolo della Chiesa, l'anticristo. Ricominciano le coalizioni di nazioni contro nazioni, le guerre, e l'ultima è quella che vede di nuovo la Francia, sollecitata da Clemente VII, a battersi contro l'impero sterminato di Carlo V. Naturalmente il campo di battaglia scelto è ancora il nostro, l'Italia. I contadini del Molise cantano questa ballata: per noi che chiunque vada, a vantaggio c'è stato uguale. Che sia Francesco o Carlo l'imperatore, il vincitore, nullo ci cale. Noi altri facimmo solo de spettatori. Lu campo è lo nostro e noi ci stammo in un mezzo. Chilli se sfrinchino di lanze e balle de cannone, ma troppo tardi assai ci accorgimmo che noi e proprio noi villani siamo gli animali da scannare. Ulisse le madre di Drie, quando Carlo imperatore vossa tricando io dove a sa fracca d'essa dosa morte senza fide soldatero d'Amadea la vero mi dotata sa da sera morte che sa pisa morte me che sera vada dalla settaria con ma mamma sottata. Noi villano, fassami la cozza vo, noi siamo morta dena, qualche da poco da sesta tro, e sta morta, morta, morta, questa dice, simbolo animale da scannare, da scannare, simbolo animale da scannare, noi, noi. Grazie dell'aiuto. Bene, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Scontri, battaglie, massacri, e intanto il re francese viene catturato e l'esercito imperiale composto da lanzichenecchi e truppe italiane e da spagnoli cala dall'alto verso Roma. All'arrivo dell'orda all'urbe non si pensa tanto alla difesa quanto alla fuga. È qui che avviene la diaspora di molti intellettuali al servizio della Santa Sede. Un gran numero di filosofi, poeti, pittori, architetti abbandonano Roma in fretta, altri sperano nella magnanimità delle truppe mercenarie, così che hanno il personale privilegio di assistere alle violenze della razzia e di subirle anche in prima persona. Le bande scatenate non risparmiano nulla e nessuno, i palazzi saccheggiati, vasellame, mobili preziosi, quadri caricati sui carri. Si tratta di un scenario già vissuto, ma mai a quel livello. Solo le tele dei trionfi di Cesare, dipinti da Mantegna, avevano previsto una catastrofe del genere. Predoni carichi di furtive che franano sotto il peso del bottino, statue d'oro, collane penzolanti dai carri, palazzi che crollano sotto le bordate degli arieti. Non si rispetta nemmeno le chiese nelle effigi sacre. È l'apocalisse più volte annunciata. Si danno alle fiamme interi quartieri, si massacrano soldati, uomini di qualsiasi ceto, donne violentate davanti ai propri figli, bimbi trucidati. Ci rendiamo conto che gli affreschi dipinti e progettati dallo stesso Raffaello solo qualche anno prima da vivo, come l'Angelo di Borgo e gli assaggi innocente, ora vengono rappresentati davvero seguendo l'identico copione. Di questo cataclismo se ne parlerà per anni e anni con orrore. Guai a quei fuggitivi che si fanno sorprendere in abiti talari. Per costoro è la tortura e il supplizio. Nel massacro perdono la vita anche alcuni pittori di grande talento. Clemente VII trova scampo nel forte di Castel Sant'Angelo, in compagnia di pochi fedeli, fra questi c'è Sebastiano Luciani. E come apoteosi di tanto disastro, ecco esplodere la peste. In un solo anno Roma perde la propria supremazia politica, territoriale e soprattutto l'autorità religiosa. Il centro culturale d'Europa, da Roma, si trasferisce a Venezia.
ma con un moto di grande

d'orgoglio, si riprende a lottare, tanto che il pontefice, dopo essere stato costretto a incoronare a Bologna Carlo V imperatore, riapre i cantieri della Sistina, invitando, su sollecitazione di Sebastiano del Piombo, addirittura Michelangelo. Michelangelo, che era fuggito anni prima, e gli affida la realizzazione dell'affresco del giudizio universale sulla grande parete detta appunto dell'altare. Ormai a Roma gli allievi del Sanzio, di Raffaello, e i maestri della sua bottega non esistono più. Si sono sparsi in ogni dove, ma il segno agile e imprevedibile di Raffaello, proiettato in tutta l'Europa, dà i suoi frutti. Per anni a venire ogni giovane pittore farà tesoro delle opere, dei bozzetti di Raffaello, di Leonardo, di Michelangelo. Finalmente i tre grandi maestri del Rinascimento si trovano insieme nella memoria dei nuovi discepoli.

0: Rai Radio Techete. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Noi continueremo a parlare anche oggi di biodiversità e a festeggiarne l'anno.
2: Bene, mi sembra una buona idea, un buon anniversario, come dire, un buon festeggiamento.
1: Peccato che sia cominciato male.
2: Sì.
1: Vabbè, adesso...
2: C'è sempre qualcuno che rovina le feste.
1: Beh, tanti che rovinano le feste in questi giorni. Ah, mi spiace, le notizie non sono eccezionali. Come sapete, si è tenuta a Shanghai, a proposito di Cina, speriamo che esca in italiano, ma presto, La montagna dell'anima, che è quel libro di Gao Xingjian che ha avuto il premio Nobel per la letteratura l'anno scorso. C'è un capitolo straordinario, a proposito di specie in estinzione, sulle guardie forestali che dovrebbero sorvegliare i parchi, dove ci sono i pochissimi panda rimasti in natura. Quei poveretti, voglio dire le guardie, sono segregati in mezzo alla foresta umida, fanno una vita grama e non si parlano più. Senza altri stimoli sociali diventano tristi e muti come i panda, finché una notte sentono che un panda si avvicina alla loro capanna e
3: smutto,
1: affamato il panda.
3: Che cosa si è tenuta a Shanghai?
1: Ah sì, ecco, stavo divagando, ma con la biodiversità appunto c'entrava questo romanzo. Se scrivete alle oche di Lorenz, @sigma-tau.it, oppure al fax 0234917611, lo ripeteremo in fondo alla trasmissione, vi daremo i dati dell'edizione francese del romanzo, tradotto benissimo con la supervisione degli autori, che lo ripeto.
3: Shanghai, che cosa è successo a Shanghai?
1: Allora, ci arriviamo, scusate. A Shanghai si è tenuta la conferenza del panel intergovernativo sul cambiamento climatico.
3: Quello di cui parlano oggi tutti i giornali?
1: Esatto, quello dell'ONU. In conclusione dell'incontro, Robert Watson, che coordina il gruppo dei consulenti scientifici, ha fatto alcune dichiarazioni poco esaltanti, soprattutto se, ascoltatori, voi abitate Venezia e dintorni. Riassumo. Gli ultimi 10 anni sono stati confermati come i più caldi da un millennio a questa parte. La temperatura potrebbe aumentare addirittura di 5 gradi. I mari salire ancora più velocemente, i fenomeni di maltempo estremo diventare ancora più frequenti, eccetera. Bob Watson, che indossa sempre delle cravatte, come le definiamo, sgargianti, estroverse...
3: Bizzarre.
1: Espressive. si è visto anche ieri sera alla BBC... Ha cercato di spaventarci. Io lo chiedo al climatologo e fisico dell'atmosfera Antonio Navarra dell'Università di Modena, che abbiamo al telefono e che anche lui è uno degli specialisti del panel dell'ONU.
4: Salve, ciao Svi.
1: Ciao, secondo te, a parte le cravatte, sulla quale vorrei un giudizio obiettivo, scientifico.
4: Sulle cravatte?
1: Sì.
4: Io apprezzo molto le cravatte di Bob Watson.
1: Va bene, e chissà se invece ritieni che abbia cercato di accelerare la presa di coscienza spaventandoci, oppure se effettivamente tutti i modelli del 95 di cambiamento climatico sono stati confermati. Vorrei un po' un tuo parere su questa sua presa di posizione, che è stata citata, credo, in quasi tutti i giornali oggi.
4: Ma sì, io ho visto quello che ha detto Watson e... Devo dire che in realtà io non credo che lui, diciamo, fosse sopra le righe più di tanto, nel senso che lui diciamo, ha sottolineato il fatto che negli anni che sono trascorsi dall'ultimo, dal rapporto precedente, non è emerso nessun fatto che contraddicesse quelle conclusioni, e addirittura ormai cominciano a diventare sempre più forti le evidenze che invece quello che si intravedeva in quel rapporto comincia a diventare reale.
1: Quindi stai gongolando perché avevate ragione, il mondo sta andando male?
4: No, per carità, non è questo l'atteggiamento. io penso che, diciamo, la cosa... La cosa di cui c'è da rallegrarsi, secondo me, è il fatto che si possa discutere in un certo modo serenamente di questo problema, da un lato, e dall'altro che la coscienza che si tratta appunto di un problema molto serio, un problema economico, sociale, di prima grandezza, si sta facendo avanti. Questo, secondo me, è la questione di cui rallegrarsi, anche con le limitazioni, insomma, gli apparenti fallimenti delle negoziazioni, ma il fatto importante è che il problema è sul tavolo, è lì, e non c'è nessuno che possa dire che è irrilevante o si può spazzare sotto al tappeto, no?
1: Siccome hai partecipato nel, credo, per più di un decennio, insomma, a questi lavori, in parte studiando il Niño, in parte appunto la fisica dell'atmosfera, volevo sapere se davvero i dati scientifici e i modelli di previsioni hanno fatto dei grandi progressi in questo decennio.
4: Eh sì, assolutamente. In questi anni noi abbiamo assistito, da un lato, al diciamo al miglioramento continuo delle tecniche di osservazione, che ci hanno permesso ormai di avere dei dati molto attendibili su quello che è stato l'aumento di temperatura passato, diciamo, di questo secolo. E dall'altro i modelli di simulazione ci danno informazioni sempre più attendibili e dettagliate su quello che potrebbe succedere nei prossimi 100 anni o giù di lì. Quindi sicuramente si sono stati fatti dei grossi passi in avanti, rimane tanto lavoro da fare, perché ovviamente più si mangia più si ha fame, voglio dire, per cui l'attendibilità stessa che viene creata genera nuove possibilità e nuove dettagli che devono essere analizzati.
1: La mia collega Silvia Baglioni vorrebbe farti una domanda.
4: Prego.
3: Leggevo dall'articolo che è apparso oggi sul Corriere della Sera, c'è un paragrafetto che si chiama Consenso, e dice che mentre ormai c'è il consenso su questi dati di tutta la comunità scientifica internazionale, e qua ci si domandava se questa cosa avrà qualche, diciamo, influenza positiva su quello che è il prossimo appuntamento un po' politico di questa cosa, che pare che sia nel G8 a Trieste sotto la presidenza italiana. Cioè, voi vi aspettate che ci sia anche quindi un miglioramento di predisposizione d'animo dei politici in qualche modo?
4: Ma diciamo, questo in un certo senso bisognerebbe chiederlo a loro. Noi riteniamo di aver fatto il nostro dovere, che è quello di cercare di comprendere quello che sta succedendo e riportarlo con obiettività e serenità, anche se ovviamente anche noi non siamo seduti in una torre d'avorio, quindi anche la comunità scientifica riceve sollecitazioni e pressioni, però tutto sommato io direi che sta facendo il suo mestiere con serietà e con completezza. Certo, man mano che le cose diventano evidenti si spera che anche a livello politico si prenda coscienza di questo problema. Staremo a vedere.
1: A proposito, staremo a vedere. Abbiamo ascoltato le prime dichiarazioni del presidente George W. Bush, che non erano esattamente rasserenanti. Mi domandavo se nei modelli di previsione avete anche inserito il presidente petroliere degli Stati Uniti.
4: Beh, George W. Bush è appena arrivato, adesso avrà bisogno di un po' di tempo per organizzarsi e rendersi conto. Io penso che il vero passo in avanti accadrà quando tutti quanti, i petrolieri compresi, si renderanno conto che stiamo tutti sotto lo stesso cielo, per cui non è che uno possa pensare che, diciamo, di essere immuni dagli effetti di queste cose. Quindi io mi aspetto che, come spesso accade nelle elezioni americane, dopo un primo periodo molto, come dire, influenzato dalla campagna elettorale, ci sia poi una successiva presa di contatto con la realtà e quindi una tendenza alla mediazione più spinta.
1: Ti ringrazio, anzi ringrazio il professor Navarra, fisico.
4: Grazie
1: dell'atmosfera, climatologo.
3: Grazie.
1: Occupatissimo, si sentiva che aveva ben 3 telefonate che lo chiamavano al telefonino, per averci dato un po' del suo tempo. Io volevo ricordare che Antonio Navarra ha scritto con il giornalista ambientalista Andrea Pinchera un libro veramente appassionante, se ne imparano di belle su Eric il Rosso, che guida per mare i suoi prodi verso una Groenlandia coperta di verdi foreste, sulla leggendaria carota di Vostok, che non sveleremo tutto quello che ci ha insegnato, e su ben altro. Il libro è intitolato Il Clima ed è uscito l'anno scorso dalla Terza Editore.
4: Vi ringrazio, noi ci siamo divertiti molto a scriverlo, spero che voi vi divertiate leggendolo.
1: Grazie.
3: Arrivederci.

dai giornali di oggi sempre volevo segnalarvi altre due notizie. L'una è presa da Repubblica e praticamente c'è questo appello, questo SOS lanciato dal World Conservation Union, che dice appunto che fa un elenco di tutto ciò che presto potrebbe scomparire dal pianeta, al massimo in 20 anni. Dice che un quarto dei mammiferi, un quinto degli uccelli è a rischio di estinzione. E un altro rapporto che questa volta invece appare sul Corriere, sempre di oggi, è il rapporto fatto dalla FAO sulle foreste. Cioè qui il titolo è sempre meno alberi, ogni anno l'uomo perde 12 metri quadrati a testa. Infatti sono, in una piccola scheda sono riportati questi numeri, dove appunto 12 metri quadrati a testa scompaiono. Ogni anno, secondo la FAO, ogni persona sul pianeta dispone di 6.000 metri quadrati di verde, e c'è un allarme che la FAO lancia: le foreste che vengono cancellate dal pianeta attualmente sono 9 milioni di ettari l'anno.

Alle Galapagos, cormorani, tartarughe marine, iguane che si cibano di alghe, cossire e così via se la passano male. Ma anche altri animali marini in zone che non dovrebbero essere contaminate non se la passano bene. Dal 1992, dal primo rapporto dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, si sa che il principale fattore di inquinamento costiero americano, il 94% di tutti gli inquinanti, è dovuto a delle perle di plastica del diametro di 1-2 mm. Sono i polimeri di base prodotti dall'industria chimica e esportati nel resto del mondo ai fabbricanti degli oggetti di plastica. Migliaia di tonnellate di questi polimeri a perle finiscono nelle reti fognarie, che non riescono a filtrarli, e quindi in mare. Altre migliaia di tonnellate sono riversate dalle navi che lavano le stive in mare e che normalmente trasportano queste perle. Il professor Takada dell'Università di Tokyo e i suoi colleghi hanno raccolto campioni di queste perline, le hanno analizzate chimicamente e hanno fatto una brutta scoperta. Sulla superficie delle perle si trovano sostanze tossiche usate in agricoltura come i PCB o il DDE, che è il sostituto del DDT, in concentrazioni 1 milione di volte superiori alla concentrazione presente nell'acqua di mare. Quindi proprio aggregano le sostanze tossiche. Siccome le perline somigliano alle uova dei pesci, sono regolarmente mangiate da uccelli, tartarughe e pesci che le confondono col cibo buono. Per il professor Takada, le perline spiegherebbero parte almeno del calo della fertilità osservato in una ventina di specie marine nell'Oceano Pacifico Nord. Ieri non abbiamo fatto in tempo a dirvi che c'era qui lo scultore Renato Mari, e quindi si parlava di cultura, che gli ologrammi sono immagini non più piatte ma in tre dimensioni ottenute incrociando raggi laser. Gli ologrammi sono la tecnica usata in Giappone a Nagoya e a Tokyo, le due grandi università tecnologiche, e in Europa all'università di Oxford per inventare nuovi metodi di fabbricazione dei microchips molto ma molto più micro di quelli di oggi. Andrew Tuberfield e Bob Denning di Oxford, per esempio, incrociano 4 raggi laser, ognuno con una lunghezza d'onda della luce diversa, per creare atomo per atomo i cristalli detti fotonici, fatti di due materiali disposti a strati spessi un atomo l'uno, che riflettono i fotoni di luce in due direzioni diverse, perché essendo due materiali non sono esattamente alla stessa posizione, quindi fanno rimbalzare diversamente i fotoni. Tuberfield e Denning cercano di convincere questi cristalli a catturare i fotoni e a controllarne lo spostamento lungo un percorso incredibilmente piccolo, poche centinaia di nanometri, cioè di miliardesimi di metro. Se ci riescono, al posto dei transistor che oggi si usano nell'elettronica, al posto dei transistor ci saranno dei microcristalli e i laptop diventeranno portatili davvero, invece di farci rischiare le ernie. Notizie ancora più complicate e strabilianti sul nanomondo delle macchine prossime venture stanno arrivando dalla conferenza sui sistemi, microelettromeccanici, che si tiene a Interlaken in Svizzera fino al 25 gennaio, e pare che abbiano proprio fatto vedere delle macchine ai partecipanti sotto microscopio.

0: Fra i ricercatori, i giovani, i dottorandi di cui parliamo in questa trasmissione e ai quali diamo spesso la parola in questa trasmissione, c'è Samuele Marcora, che abbiamo trovato nel Galles. Pronto?
1: Ciao, sono qua.
0: Buongiorno e sul mestiere che tu fai io lascio la parola alla mia collega che se ne intende di più, Silvia.
2: Che mestiere fai, Samuele Marcora?
1: Beh, niente, sono un dottorando di ricerca qui all'Università del Galles presso la Facoltà di Scienze dell'Attività Motoria e Sportiva. E, beh, se possiamo, vogliamo entrare più nello specifico, in pratica mi occupo delle malattie caratterizzate da un'infiammazione cronica e da una perdita di massa muscolare a questa correlata.
2: Come l'artrite reumatoide?
1: Come?
2: Come l'artrite reumatoide?
1: Come l'artrite reumatoide, appunto. Diciamo, questo è, diciamo, il modello, tra virgolette, il tipo di malattia che uso di più. Però, diciamo, è un problema che è comune a parecchie malattie come il cancro in fase terminale o anche i pazienti con AIDS o anche altre malattie. Quindi, diciamo, ha un'applicazione in vari settori.
2: Chi soffre di queste malattie visibilmente dimagrisce, visibilmente perde massa muscolare. Avete capito quali possono essere i meccanismi, perché questo succede?
1: Se diciamo che quello che hai detto è vero, soprattutto quanto riguarda il cancro e l'AIDS, dove diciamo la perdita di massa muscolare, che appunto sembra essere determinata da un'attivazione cronica del sistema immunitario e dalle relative anche disturbi ormonali che questo comporta, diciamo nel cancro e nell'AIDS questo è complicato anche da una mancanza di appetito, per cui queste persone anche mangiano meno e chiaramente perdono peso. In altre malattie come l'artrite reumatoide o anche come la perdita di massa muscolare che avviene naturalmente con l'invecchiamento, invece molti di questi pazienti, siccome non hanno questa cosiddetta anoressia, non perdono appunto peso, perdono massa muscolare ma mettono su, diciamo, il grasso. Questo, diciamo, per parlare in parole povere, per questo motivo è importantissimo valutare la composizione corporea, che è quello che facciamo appunto qui presso la Facoltà di Scienze dell'Attività Motoria e Sportiva.
2: Che vuol dire valutare la composizione corporea?
1: In pratica noi adesso ci sono vari metodi. Il metodo, diciamo, principale che utilizziamo qui, quello più preciso, quello più sofisticato, se che è praticamente lo stesso principio delle attrezzature che usano per valutare la densità minerale ossea, per fare lo screening dell'osteoporosi. Noi qui però abbiamo una macchina che permette lo scanning di tutto il corpo e, oltre a valutare la densità, la massa ossea, valuta anche la massa grassa e la massa cosiddetta magra, che praticamente il grosso sono muscoli. Quindi noi dividiamo, tra virgolette, il corpo, facciamo una dissezione in vivo, in pratica, del corpo umano in tre componenti principali e andiamo a vedere quali sono gli effetti dell'infiammazione cronica e per esempio dell'allenamento con i pesi e della supplementazione nutrizionale su questi parametri.
0: Io volevo sapere, per non spaventare gli ascoltatori, come avviene lo scanning? Ci infilate noi pazienti dentro una specie di tubo?
1: No. Ma diciamo, quello è la risonanza magnetica, è molto, non è una cosa piacevole. Diciamo che invece il vantaggio della DEXA, così chiamata in gergo nostro, è appunto che innanzitutto lavora sui raggi X, quindi diversi tessuti assorbono i raggi X in maniera diversa e in base a questo viene ricostruita un'immagine, viene analizzata la composizione corporea. Le radiazioni sono bassissime, diciamo un quarantesimo di una normale radiografia, e lo scanning richiede circa 10-15 minuti e diciamo non c'è nessun tipo di discomfort, non c'è nessun tipo di problema per il paziente,
0: se non la
1: veramente ridicola dose di radiazioni che viene.
2: Forse Silvi chiedeva questa cosa perché si preoccupava dell'invecchiamento, se non sbaglio.
0: Leggevo
2: su un articolo che è uscito a novembre del 2000 sulle Scienze che la perdita progressiva di massa corporea inizia già ai 25 anni, però pare che a 50 anni si abbia una riduzione del 10% e a 80 anni una riduzione del 50%. Sì, sono dati che tu mi confermi?
1: Sì, ti confermo.
2: Senti, ma come si fa per cioè, c'è qualcosa che si può fare per impedire o rallentare progressivamente questa perdita di massa corporea? Allenamenti? Che gli puoi consigliare a Silvi?
1: Beh, innanzitutto ci sono vari approcci. Tra l'altro due di questi li stiamo testando qui in Galles, appunto, su questi pazienti affetti da tetromatoide. Uno, appunto, è l'allenamento con i pesi. Chiaramente, diciamo, è un tipo, io lo chiamo allenamento tra virgolette farmacologico, perché insomma alzare peso in palestra non è una cosa naturale, però è molto efficace nell'appunto aumentare la massa muscolare. Infatti anche per spiegare un po' il motivo per cui un laureato in scienze dello sport va poi a lavorare in questi settori, perché noi, diciamo, siamo gli esperti, se vuoi, dell'aumentare la forza, massa muscolare, la funzionalità in soggetti sani. Negli ultimi, diciamo, 10-15 anni molti di noi ci siamo trasferiti, invece applichiamo queste nostre conoscenze appunto in campo, diciamo, clinico, aiutando appunto i medici nel trattare questo tipo di patologie di perdita di massa muscolare. Diciamo, per una persona che non ha particolari malattie, quindi una persona che vuole prevenire la perdita di massa muscolare con l'invecchiamento, sicuramente l'allenamento in palestra con i pesi è la cosa più consigliata. Chiaramente ci vuole costanza, bisogna diciamo praticarlo costantemente per il resto della tua vita, in pratica.
2: La bicicletta può servire?
1: No, è un tipo di allenamento aerobico, ha scarsi effetti sulla massa muscolare. Chiaramente va...
0: Caro dottor Marcora, lei non mi manderà mai a fare una cosa così ridicola come alzare pesi in una palestra, magari in mezzo a maschiacci nerboruti? No, assolutamente.
1: Ma no, le palestre non sono più così, sì.
2: Dottor Marcora, invece io ti volevo chiedere un'altra cosa. Se uno non vuole andare in palestra, visto che, diciamo, il futuro ormai, la terapia genica arriverà ovunque, ci sono delle cure previste grazie a queste nuove conoscenze delle biotecnologie, della medicina, diciamo, avanzata, tecnologica?
1: Sì, ci sono due cose ho visto in letteratura. Una è praticamente di andare a manipolare il gene che produce la miostatina, che è un fattore di crescita all'incontrario. In pratica inibisce la crescita eccessiva del muscolo, e si è visto appunto in topi dove è stato knockout, è stato praticamente eliminato questo gene, è reso inattivo questo gene, che hanno aumentato tantissimo la massa muscolare. Tra l'altro
0: creando dei ratti iperpotenti,
1: ipertrofici,
0: super
1: ratti Schwarzenegger. Ma la cosa interessante però è che ancora prima della terapia genica, della manipolazione genetica, ci sono già, mi sembra in Belgio, delle mucche che sono state particolarmente selezionate per questa grossa massa muscolare. Sono andate a fare uno studio appunto a livello genico, hanno trovato che appunto tramite la selezione naturale, gli allevatori hanno in pratica selezionato delle mucche che hanno questo gene difettoso, e che in pratica hanno questo aumento di massa muscolare.
0: Cioè senza nessun trapianto di gene, cioè proprio selezionandole attraverso gli incroci, le ibridazioni normali.
1: Negli anni, infatti, è stata selezionata negli anni. D'altronde la terapia genica non fa niente di nuovo. In pratica, diciamo, è più specifica ed è più veloce, ma insomma le manipolazioni tra virgolette genetiche sono state fatte da sempre appunto con negli allevamenti, insomma con la selezione appunto dei capi di bestiame che presentano caratteristiche più favorevoli.
2: Quindi,
1: un altro approccio, scusi,
2: dici.
1: È un altro approccio invece, che forse è più correlato a quello che faccio io, è appunto quello di andare proprio per terapia genica, quindi con vettori, aumentare la produzione a livello muscolare, specifico muscolare, dei fattori di crescita insulinosimili, che sono dei fattori appunto anabolici, che fanno aumentare appunto la sintesi proteica e quindi la massa muscolare, che appunto sono, tra l'altro, sono naturalmente presenti nel corpo umano, sono stimolati in particolar modo dall'ormone della crescita.
2: Io non mi dire che state studiando il doping del futuro.
1: No, perché diciamo queste sono tutte terapie biologiche. Diciamo, in terapia si va anche nel doping, se vuoi, si va ad aumentare quello che da un punto di vista endogeno, da un punto di vista diciamo naturale, viene già comunque prodotto dal corpo. E infatti anche per questo che gli atleti usano l'ormone della crescita, perché poi ai controlli antidoping non è distinguibile da quello che tu produci già naturalmente.
0: E infatti noi abbiamo ancora una domanda, un paio di domande da farti. Mettiamo un breve stacco musicale, rimani con noi.
1: Va bene.

0: Il centro gallese dove lavori si chiama per lo Centro di ricerca per lo sport, la salute e
1: La vita fisica, l'esercizio.
0: l'esercizio
1: Cioè, proprio
0: fisico.
1: scuola di, quindi facoltà, diciamo,
0: È la
1: ecco.
0: facoltà all'università. Mi stavo domandando, ma hai scelto il Galles o il Galles che ha scelto te? Attraverso quale percorso ci sei arrivato volontariamente, per caso? Che cosa hai fatto prima?
1: Percorso un po' lungo, molto brevemente. Allora, innanzitutto io inizio la mia formazione universitaria o di grado universitario, no? Magari qualcuno si offende, all'ISE della Lombardia, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia, dove mi sono diplomato nel 95. Questo per un diploma di 3 anni, per un diploma universitario, di grado universitario. Siccome in Italia ai tempi non c'era ancora la laurea in scienze motorie, che è stata attivata da un paio d'anni, sono andato negli Stati Uniti, dove appunto mi sono laureato in scienze motorie, in scienze dell'attività motoria sportive. Tornato in Italia, ho fatto domanda di ammissione, essendo appassionato ancora di più alla ricerca scientifica, ho fatto domanda di ammissione presso le università di Milano e Pavia al dottorato di ricerca in fisiologia umana. Questi sono gli unici 2 centri, diciamo, nel nord dell'Italia dove fanno ricerca di fisiologia applicata, diciamo, all'attività fisica e sportiva, alla composizione corporea, questo tipo di attività. E, purtroppo, in entrambi i casi, il collegio dei docenti, che sono deputati dal bando di concorso a decidere per l'ammissione di stranieri o italiani che hanno titoli di studio esteri, hanno ritenuto che il mio Master of Science americano non fosse di livello sufficiente per essere neanche ammesso all'esame di ammissione, neanche per essere valutato. Ecco, questo è il trattamento che purtroppo ho ricevuto in Italia. Faccio notare che l'anno dopo ho fatto fare per scherzo domanda di ammissione a sempre i dottorati di fisiologia umana alla mia ragazza, ex ragazza purtroppo, laureata in architettura, e lei è stata ammessa al concorso. Se
0: Ah, con la
1: questo
0: laurea in architettura, questo è molto
1: è la
0: interessante.
1: logica italiana.
0: È la logica italiana e quindi adesso sei all'Università del Galles, però io so che se tu facessi il ricercatore in questo momento con questa qualifica in Italia prenderei circa 1,6 milioni al mese per 12 mensilità l'anno. Quanto guadagna un ricercatore nella tua posizione nel Galles?
1: Allora, innanzitutto io sono ancora dottorando di ricerca, quindi
0: Certo.
1: io guadagno sul 1,8 milione, 1,9 milione al mese, ma sono studente ancora, tra virgolette. Nel momento in cui passo, e dovrei passare fra pochi mesi, come ricerca, quando finisco il dottorato passerò, farò un postdoc di 2 anni qui, mi raddoppia lo stipendio. Poi c'è da dire che qui la vita costa di più, ma comunque lo stipendio è sicuramente più alto di un ricercatore in Italia.

0: Grazie al giovane dottor Samuele Marcora, che fra 2 mesi prenderà 3 milioni e 6 e spero che altri ricercatori lo ascoltino e sentino. Noi non vorremmo dare un'idea troppo sconfortante della situazione della ricerca in Italia, per carità, non vorremmo scoraggiare gli eventuali candidati alla carriera scientifica. Infatti abbiamo anche incontrato dei ricercatori felici, pochi, un motivo c'è: in Italia si investe nella ricerca molto meno che in tutti gli altri paesi dell'OECD, che sono 29, ma che avarizia pubblica e privata. Non so voi, se io fossi una cittadina italiana protesterei, mi arrabbierei, farei qualcosa, manderei dei fax, starnazzerei.
1: È finito il nostro tempo. Ringraziamo il professor Antonio Navarra, il dottor Samuele Marcora, ringraziamo gli amici di Milano che ci hanno aiutato, Alberto Fognini e Massimo Buzzoni, e salutiamo tutti e passiamo la linea a Roma.
0: A domani.

quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un altro giorno e

0: Rai Radio Techete.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Buongiorno, state per ascoltare la terza puntata dello speciale dedicato alla poetessa Amelia Rosselli, dove si può ascoltare la seconda parte della lunga puntata che le era stata dedicata nel programma Paesaggio con figure di Radio 3, curato in quel caso da Gabriella Caramore. Buon ascolto.

paesaggio con figure, testimoni e interpreti del nostro tempo. A cura di Michele Gulino.

0: La serie estiva e autunnale di Paesaggio con figure, dedicata alle voci della stagione 1991-92, sta per chiudersi. Oggi infatti ascoltiamo, o meglio riascoltiamo, il penultimo personaggio testimone di quest'anno. È una delle presenze poetiche più rilevanti dell'Italia contemporanea, espressione allo stesso tempo soggettiva e storica, personale e collettiva, del Novecento più fecondo, più tormentato, Amelia Rosselli. La Rosselli è protagonista di un'esperienza intellettuale singolarissima. È una scrittrice appartata, concentrata su una contesa, un autentico corpo a corpo con la lingua, non solo quella italiana, come sentirete, che la impegna da sempre, che le ha fruttato il non facile dono di una poesia difficile, ed è l'erede, come dire, l'esito mentale e umano di un modo particolare di essere italiani. Il cognome Rosselli è davvero un indice, un'insegna, anch'essa non facile da portare nella vita. Gabriella Caramore l'ha incontrata qui il 29 marzo di quest'anno e quello che stiamo per ascoltare è, con pochi tagli, tutto ciò che con la sua voce solenne e ironica Amelia Rosselli ha detto a Paesaggio con figure.
1: Vorrei che questo incontro con Amelia Rosselli si aprisse non chiedendo a lei di ricostruire per noi un suo itinerario di apprendistato della poesia e neppure di ricostruirci un suo iter biografico, anche perché sappiamo che è molto così, è stato molto difficile, e ci dirà lei di volta in volta quello di cui avrà voglia di parlarci. Io vorrei invece che Amelia Rosselli ci introducesse alla sua poesia con una lettura. E proporrei che questa lettura fosse tratta dall'ultimo volume, che è pubblicato proprio in questi giorni, uscito da Garzanti, come gran parte delle sue opere, ma lo vedremo man mano, e si intitola Spleen, sonno. Sleep, sonno. E ha come sottotitolo Poesie in inglese. Sono poesie scritte in un largo arco di tempo che va dal 1953 al 1966, quindi vediamo più di un decennio. Perché in inglese lo vedremo tra poco. Io invito allora subito Amelia Rosselli ad aprire questo volume, aprirlo a pagina 8 e a leggerci questa poesia, per ora in inglese, poi la vedremo subito anche in italiano.
2: Beh, posso dire qualcosa o è meglio cominciare con la poesia?
1: Io le proporrei di cominciare con la lettura.
2: È la prima poesia che io abbia accettato da me stessa. E la leggo prima in inglese,
1: sì,
2: e poi in italiano nella traduzione della Emanuela Tambelli.
1: Sì.
2: What walk those tender, heavy, fat hands? Said the executioner, the hatchet fell down upon that bodily stripped soul fermenting in the dust. You are a stranger here and have no place among us. We would have you off our list of potent able men, were it not that you've never belonged to it. Smell the cool, sweet fragrance of the incense burnt in honor of some secret soul gone off to enjoy an hour's agony with our saintly maker. Pray be away, sang the hatchet as it cut slittingly purpled with blood. The earth is made nearly round, and fuel is burnt every day of our lives.
1: Ecco, adesso per non perdere l'effetto di questa lettura di versi, le proporrei di leggerla subito in italiano e poi ne parliamo.
2: Cosa svegliò quelle tenere, grasse, pesanti mani? Disse il boia mentre l'accetta piombava sulle loro anime svestite d'un corpo che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui? E non è posto per te. T'avremmo cancellato dalla nostra lista di uomini potenti ed abili se non fosse che non vai mai appartenuto. Annusa la fragranza fresca e dolce dell'incenso, bruciato in onore di qualche anima segreta di partita godere un'ora d'agonia col nostro fattore. Prego, vattene, cantò l'accetta mentre acuminata tagliava impoporandosi di sangue. La terra è fatta quasi tonda e carburante vien bruciato ogni giorno della nostra vita.
1: Ecco, allora questa era la lettura di una poesia da Sleep, sonno, questo volume uscito recentissimamente da Garzanti di Amelia Rosselli, un volume di poesie in inglese. Ecco, spieghiamo per gli ascoltatori più distratti perché lei ha scritto poesie in inglese almeno in un certo periodo della sua vita.
2: Io ho scritto soprattutto in italiano e credo per amore di questo paese e per aver avuto padre italianissimo, ritrovandomi per istinto bene in Italia piuttosto che negli altri paesi dove ho abitato, dove sono nata, eccetera eccetera. Però sono di madre inglese e per questo libro posso aver scritto in inglese pensando di scrivere privatamente per me stesso e in un arco di tempo talmente largo, cioè dal 53 al 66, dai miei 23 ai 36 anni, che devo dire lo consideravo un libro privato da tenere nel cassetto. Dopo molte letture però di classici e molta lettura di poesia del Cinquecento, cioè del quello che sarebbe Cinquecento inglese, gli elisabetiani. E non so come mai da tanta ispirazione, perché è un libro che ho scritto molto tempo fa ed è l'ultimo inedito che ho dato alle stampe, preferendo dare questo libro alle stampe italiane, stimolata dal fatto che l'inglese ora viene parecchio più insegnato e che i letterati in particolare cominciano, invece dello studiare solo il francese, cominciano a tradurre, a comprendere molto meglio l'inglese, non solo i letterati.
1: Senta Amelia, lei stava dicendo che appunto quindi l'inglese è stato un po' la sua lingua prima, la sua lingua materna.
2: No, la mia lingua cosiddetta materna,
1: materna.
2: È paterna, perché ho preso molto da mio padre, ho vissuto molto più a lungo in Italia. Che
1: quindi
2: non
1: i suoi genitori parlavano inglese tra loro?
2: No. I miei genitori parlavano in italiano, io sono nato a Parigi. Mio padre era esule durante il fascismo a Parigi, scappato dall'isola di Lipari. Sua moglie era d'origine inglese e io sono nata a Parigi e nell'ambiente ha parlato era francese fino ai miei 9 anni.
1: Sì, il padre era Carlo
2: Rosselli,
1: lo ricordo,
2: parlava italiano.
1: Per gli ascoltatori.
2: In famiglia si parlava italiano. Dopo la morte di mio padre si è continuato a parlare italiano in casa e francese. E per l'entrata nella seconda guerra mondiale dei nazisti in Francia, che siamo scappati, mia madre e i miei due fratelli ed io, prima in Inghilterra e poi in America, dove ho dovuto dare gli esami anche di maturità, ma molto presto, a 15 anni.
1: Quindi lei ha avuto un'istruzione inglese allora?
2: Anglo-americana.
1: Senta, dunque, in Inghilterra allora cos'era, ragazzina, adolescente, quando ha trascorso il primo
2: periodo? In Inghilterra ho passato un anno, ma ricordo
1: male.
2: E che
1: ricordi ha dell'Inghilterra? Poco?
2: Molte, perché sono tornata dopo un anno alla volta. Avevo ambedue fratelli in Inghilterra, che hanno scelto la nazionalità inglese. Poi sono andata di mio volere per un altro periodo, nel 76. Ho diversi ricordi,
1: sì.
2: In tutto non più di 5-6 anni sono stata lì, ma mai più di un anno alla volta.
1: Un anno alla volta. Senta, e del periodo americano invece che cosa ricorda? Lei viveva in campagna, mi sembra.
2: No, ho ricordo l'arrivo molto drammatico con l'intera famiglia, 7 nipoti, figli di Carlo e Nello Rosselli, e 2 madri e una nonna, d'inverno su una nave, in acque molto agitate, piene di balene e di U-boats, cioè sottomarini tedeschi, e con convoglio militare. È un ricordo
1: quindi
2: molto vivido.
1: Un arrivo molto drammatico.
2: Per i bambini avventuroso.
1: Avventuroso.
2: È un mare pessimo. Siamo arrivati nel Canada. C'è stato un allarme di notte, ma una prova con le barche, ma siamo stati il primo... la prima nave accompagnata da convoglio per volere di convoglio, prima nave di rifugiati piena di bambini e madri, che Churchill ha fatto partire accompagnato da convoglio e per rotta diversa dal solito. Tanto era grave questo mitragliare del sottomarino dopo aver lanciato quello si chiama una specie di missile sott'acqua. Ce l'hanno lanciato di notte, hanno mancato il bersaglio e il convoglio gli ha fatto paura, li ha cacciati U-boat sottomarini nazisti. E siamo arrivati felicemente a
1: un arrivo molto avventuroso.
2: E scesi a Nuova York.
1: Senta, e invece poi del soggiorno americano, lei è stata prima nel Vermont, mi
2: no,
1: sembra?
2: No, sono stata prima, io
1: sì, dicevo il soggiorno più lungo.
2: No, sono
1: lungo.
2: Stata più o meno vicino a Boston, perché mia madre si ammalò gravemente all'arrivo. La scuola cosiddetta progressiva, adattarmi alle usanze americane, parlare dei tre moschettieri di cui nessuno aveva mai sentito parlare lì. E poi quando mia madre è stata bene, o meglio, soffriva di cuore, abbiamo abitato a un'ora da Nuova York, in un posto chiamato Larchman, molto vicino dove stava Enrico Fermi, non lontano da dove stava Toscanini, dove molti rifugiati abitavano, in piccoli paesi di commuters, si dice in inglese, di pendolari. E di Nuova York ho visto poco, perché dai 10 ai 16 anni non permettono a una ragazzina di camminare sola per andare alla città.
1: Senta, e com'era la vita per questi bambini europei arrivati lì?
2: Io credo che abbiamo finalmente avuto una casa, come dire. Io lo devo a mia madre questo, e alla mia nonna e a mia zia, in due diverse case. Queste tre donne hanno badato a 7 bambini, li hanno mandati a scuola, ed è stato un periodo sereno. E a parte che Roosevelt aveva deciso per l'entrata in guerra dopo Pearl Harbor.
1: Ecco, però i bambini forse non si accorgevano
2: di
1: tutto questo.
2: C'è stata un po' di solitudine, come rifugiati si doveva imparare bene l'inglese a scuola, a ginnasio. Io personalmente sono stato forse più triste di quanto ricordi, ma ricordo l'America come unico un 3 anni di felicità accanto a mia madre, perché non era possibile vivere con lei, eravamo alle scuole non private, e mia madre riuscì a darci il senso della casa e dell'affetto.
1: Beh, questo è molto.
2: E credo sia stato uno dei periodi più felici della mia vita.
1: E quindi anche l'ambiente che vi circondava,
2: l'ambiente nel
1: campo dei rifugiati, campagna,
2: cosiddetti inglesi naturalizzati, nel caso dei miei fratelli e me, non era campagna, un paesino, un cittadino,
1: sì.
2: Beh, eravamo un po' isolati come rifugiati, ma c'era un pochino di solidarietà per i rifugiati. Non ho mai avuto misavventure fasciste o roba così negli Stati Uniti.
1: Quindi lei sentiva un certo calore intorno.
2: Molta democrazia, devo dire.
1: E poi siete stati anche nel Vermont.
2: Per l'estate era usanza mandare i bambini, almeno in nostra famiglia, una volta a Vermont, dove ho imparato a tagliare alberi, a nuotare nei fiumiciattoli delle montagne e a tagliare alberi e costruire ponticelli.
1: Questa è un'esperienza molto ricca per un bambino.
2: Quattro. E ho adorato il Vermont. Poi un altro anno ero già più grandina, 13 anni, ho lavorato nei campi perché mancavano gli uomini.
1: Quindi vi facevano lavorare in senso proprio, cioè non per farvi divertire.
2: È pesante lavoro dei campi che adoravo, volevo diventare, se possibile, agricoltore. Agricoltore, in Italia ci vogliono i mezzi, mm-hmm. E lì anche, fra l'altro. Però si faceva di tutto, il fieno.
1: E cosa facevate?
2: Il fieno, pulire i cavalli, mungere le vacche, dipingere questi grandi barn dove tengono il fieno, rosso cupo, orli bianchi, e soprattutto un mare di fieno da buttare nei camion. E gli orti, curare gli orti.
1: E quindi
2: andare a cavallo come premio una volta a settimana.
1: Ah sì? Quindi eravate impegnati tutta la giornata?
2: Ci piaceva.
1: Era molto bello.
2: Eh sì.
1: E le è rimasto questo senso di senso forte della natura?
2: Sì.
1: Cioè le ha insegnato ad apprezzare delle
2: cose?
1: La
2: mia prima ambizione in adolescenza fu di essere agricoltore, poi volevo diventare architetto.
1: Quindi ha avuto varie ambizioni. Crescendo. Sì, sì.

0: Senta, Amelia Rosselli, ritorniamo un attimo a queste poesie che, come lei già ci anticipava, sono state tradotte da Emanuela Tandello, che è qui con noi e che saluto e ringrazio per essere venuta, e che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Londra. Esatto.
1: Esattamente, sì.
0: Ecco, e che si è impegnata in questa, in questo poderosissimo lavoro di traduzione, e sicuramente molto difficile. Ma prima voglio chiedere ad Amelia Rosselli: come mai non ha pensato di o non ha voluto tradurre lei stessa le sue poesie?
2: Le ho tradotte dietro richiesta di nuovi argomenti nell'86, una decina di poesie, sì, tratte dagli anni 55-58, cioè poesie più scelte dal caporedattore d'allora, e siccome lui aveva tradotto in stile neoclassico che c'entrava poco, ho pensato quasi quasi le traduco io. E lì è andata bene, però si fatica. Poi ho tradotto altre cinque. Io nell'intero libro ho messo una poesia, perché era molto occupata Emanuela con concorsi in quel periodo, tradotta da me come scherzo letterario.
0: Dovremmo cercare, credo, di individuare qual
2: non
0: è la
2: credo
0: sua.
2: Si noti qual è. Però è un libro di 126, originariamente 128 pagine, abbiamo scelto 90 poesie. E forse per un secondo volume potrei tradurre io stesso, rimangono però delle poesie lunghe di due o tre pagine e molto ardue. Sì. Potrei fare l'esercizio come chiederebbe l'editore, però ho preferito lavorare con una traduttrice brava, perché è micidiale tradurre dalle, anche se dal finto elisabettiano.
0: Sì. Un'imitazione, diciamo. Beh, comunque il risultato è stato ottimo, perché sono poesie che in italiano si possono molto molto apprezzare. Io vorrei chiedere ad Emanuela Tandello che cosa ha rappresentato questo lavoro di traduzione di queste poesie, che le è costato molto tempo, immagino, e molta fatica.
1: Sì, molto tempo. Ho occupato quasi 3 anni della mia vita, naturalmente non continuamente, perché uno ha attività diverse. Ed è stato molto arduo per varie ragioni. Un po' per la difficoltà dell'inglese e per il tipo di inglese in cui queste poesie sono scritte, e poi anche per il tipo di scelte che uno si è trovato davanti. In altre parole, io conosco la poesia di Amelia piuttosto bene, perché la conosco tutta. Mi sono occupata come studiosa di tutte le raccolte finora, e quindi mi sono trovata in una posizione un po' ambivalente. Da un lato avevo questa voce costante italiana di un certo tipo, e dall'altra avevo la mia, e quindi è stata personalmente un'esperienza molto curiosa, perché è stato come assumere una voce diversa. Se avessi dovuto tradurre queste poesie come poetessa, le avrei tradotte in un modo diverso, ma siccome le dovevo tradurre come traduttrice,
0: sapeva che erano di un altro, cioè era molto...
1: sapevo che erano di un'altra, e di un'altra è importante, perché secondo me questa poesia ha molto del femminile.
0: Ecco, adesso ci dirà in che senso.
1: E quindi mi sono trovata a cercare di tradurre in un italiano rosselliano che mi ha spaesata, mi ha spiazzata, mi ha dato una voce diversa.
0: Devo dire che c'è molto riuscita, perché si riescono molto a identificare come poesie di Amelia Rosselli nel leggere.
2: Io devo dire che è stata eroica Emanuela, perché io per un periodo, quando dovevo interrompere le traduzioni, le spedizioni, e dava i concorsi per 3 mesi, non avevo più notizie, ricadevo nella brutta abitudine di ritradurre tutto a modo mio. Il suo stesso silenzio, quello di Emanuela, mi è diventato una specie di segnale. Io sto schiacciandola. E gli ho scritto una lettera: ma io ho fatto uno sbaglio qui, sto correggendo le tue traduzioni, io voglio che tu firmi le tue traduzioni. Ed è da quel punto in poi il suo silenzio è stato così modesto che mi ha messo cattiva coscienza. E allora, perché ci vedevamo ogni tanto in Italia quando veniva in vacanza, e allora gli ho scritto: ho fatto uno sbaglio, tu non puoi firmare quello che io correggo per metà. E allora abbiamo avuto 3 giri di traduzione e io, specie con le bozze, a levare tutte, certo, qualche chiusa ho dovuto rafforzarla, ma sono peculiarità stilistiche mie. Io ho detto di un consiglio di seguire Léon Jamin e ho notato che è andato molto, certo, bene. Tutto l'ultimo quarto del libro, la prima impressione delle sue traduzioni per l'ultimo quarto del libro, il più impegnativo, che comincia a creare lei. E allora ho capito che dovevo, pian pianino ho levato quasi tutte, direi che ho lasciato un 20esimo delle mie traduzioni, correzioni. E è stato molto bello, Gardante è stato intelligente perché ha mandato 2 giri di bozze a lei e 2 giri di bozze a me, senza dirci nulla l'un l'altro, sì, delle nostre piccole cose.
0: Quindi anche l'editore ha il suo merito
1: al
0: in questo
1: merito.
2: L'accordo è stato perfetto perché mi ha dato una lezione e ho rispettato il suo nome e cognome. E sì, francamente, meno intervenivo, meglio andava.
0: Meglio andava. Ed è andata molto bene, devo
1: sì
0: dire. E qui adesso vorrei chiedere però a Emanuela Tandello di entrare, di spiegarci così dall'interno che lavoro ha fatto su questa lingua. Tradurre vuol dire sempre fare riferimento ad un codice dell'autore. Ecco,
1: certo,
0: che referenti ha individuato in questa scrittura, in queste poesie di Amelia Rosselli?
1: Ma come Amelia accennava prima, questo suo inglese è un inglese che in gran parte è stato imparato a scuola e anche se si trattava di una lingua d'uso che lei evidentemente usava con i compagni e in America e poi in Inghilterra, si tratta in realtà di un inglese molto letterario. E le matrici, Amelia le ha già menzionate in parte. La matrice elisabettiana, metafisica, è la più prevalente. Diciamo che è più, la si nota di più all'inizio del libro, cioè le poesie che sono state scritte dal 53 fino all'inizio degli anni 60, alcune di queste sono contemporanee ad un altro gruppo di poesie che si intitola October Elizabethans, Elisabettiani d'ottobre, che è stata pubblicata nel volume Primi Scritti. Questi sono degli pseudo sonetti nello stile di John Donne.
0: Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire matrice elisabettiana, cioè quali elementi.
1: Dunque, prima di tutto l'elemento morfologico e la grafia stessa, cioè in questi sonetti o pseudo sonetti, come dico, perché non rispettano la forma tradizionale del sonetto elisabettiano, Amelia Rosselli adotta tutta una serie di codici di grafia e di morfologia che sono tipici dell'inglese elisabettiano. L'elemento che salta agli occhi è l'uso delle maiuscole, per
0: sì
1: esempio,
0: ecco,
1: l'uso delle finali e anche un certo uso di lessico che però è molto limitato. Quindi diciamo che gli October Elizabethans si identificano immediatamente per questa apparenza elisabettiana. Diciamo che ideologicamente e culturalmente si identificano con il modo metafisico, con la poetica metafisica, perché ne rispecchiano molti lati, cioè una certa compattezza stilistica, un certo divertimento intellettuale tramite il quale il poeta tende ad instaurare un dialogo o con l'altro, cioè l'amante, o con l'altro, cioè Dio, e si configura all'interno di questo dialogo partendo da situazioni molto comuni che di religioso o di amoroso non hanno assolutamente nulla. E naturalmente John Donne è un maestro di questo, perché riesce a trarre da una situazione quasi insignificante un discorso molto profondo sul rapporto con l'altro, di desiderio, di passione, di sessualità, oppure un rapporto molto profondo di religiosità. Quindi queste poesie della Rosselli ricalcano questa metafisicità anche in Sleep.
0: Ecco, poi ritorniamo anche su John Donne, ma scusate, scusi, mi sta sfuggendo un attimo un discorso che lei mi aveva invece sollecitato a fare.

0: No, ecco, volevo dire che rispetto alla poesia che abbiamo sentito prima, forse questi elementi non sono molto rintracciabili a questa prima poesia che abbiamo ascoltato. Oppure...
1: No. Diciamo che no, per esempio la grafia e la morfologia sono già diverse, sì. Ma ci sono
0: ecco, forse
1: dei
0: c'era
1: testi.
0: Un'altra poesia che Amelia ci voleva leggere, forse questa pagina 18, che almeno per certi aspetti può richiamare e può forse esemplificare il discorso che ci stava facendo Emanuela Tandello.
2: Direi che la prima poesia è una specie di introduzione alla problematica dell'intera piccola privata in antologia, e quanto a temi li menzionerò dopo. Leggo qui a pagina, ha detto 8 o 18?
0: 18. Ecco, allora leggiamo questo e poi confrontiamo un po' questo doppio registro tematico.
2: No, prima la poesia infatti è fuori stile, ma chiude e apre un problema nuovo. Questa pagina 18. Gone my love negates, disremembers. Othello has taken the wheel in hand. His broken fingers icily clasp the silver pomace. O land of Sicily, my heart is sick with hoping. Mows the tavern is clanging bell, rust fouled, and the great cloak of love tenderly dies anew.
0: Ecco, leggiamolo anche subito in italiano, così non perdiamo l'efficacia di questi versi.
2: Andato, il mio amore nega, discorda. Otello ha preso il timone in mano, le sue dita spezzate, gelide, afferrano l'argentea pomice. Oh, terra di Sicilia, il mio cuore è ammalato di speranza, falcia l'osteria la sua campana scampanante, sporca di ruggine, e il grigio mantello dell'amore teneramente di nuovo muore.
0: Ecco, qui mi sembra che si possano rintracciare molto bene alcuni di questi elementi di cui lei parlava prima, Tandello.
1: Sì, sì.
0: Allora, ci li vuole indicare?
1: Sì, diciamo che la prima cosa, la più ovvia, è questo riferimento ad Otello, che, tra parentesi, gli ascoltatori non possono vederlo, ma nel testo inglese Otello è scritto con la grafia italiana.
0: Certo. Sì.
1: E il riferimento naturalmente è un riferimento shakespeariano, un riferimento di tragedia, naturalmente, che si basa sulla negazione dell'amore, sulla scomparsa dell'amore, sulla perdita della memoria dell'amore. E questo è senz'altro un tema tipico della poesia elisabettiana, non solo di Donne, ma di Shakespeare stesso.
0: Ecco, e poi c'è sempre questo doppio registro di grande drammaticità, cioè c'è la malattia, l'amore che muore, ma anche la speranza c'è sempre.
2: Io non drammatizzerei la poesia perché è una fantasia d'amore che poi svanisce, come può essere tutta la commedia di Shakespeare presa per un sogno o fantasia.
0: Sì.
2: Otello poi lì è siciliano invece di essere africano, ma
0: ecco questa Sicilia
2: Perché è un mio referente, la Sicilia, che un po' non conoscevo, non l'avevo vista. Poi io sono stata concepita a Lipari e mio padre è scappato da Lipari, e la Sicilia mi aveva molto incuriosita, la volevo conoscere meglio.
0: Ecco, questo
2: allora,
0: è molto
2: tanto
0: importante.
2: Valeva metterlo O Land of Sicily, My Heart. Otello sarebbe un africano, ma può benissimo avere
0: per lei che è nordica, sì, certo, può essere anche siciliano.
2: Però in realtà era una specie di fantasia dell'amore che sfuma.

0: Ecco, allora le proporrei di confrontare questa con quella che abbiamo letto prima, con la prima che lei ci ha letto, in cui lei diceva apre e chiude un problema.
1: Il problema principale è, ovviamente, se si riesce a ricordare la poesia, è quello del "You are a stranger here and have no place among us", sei uno straniero qui e non v'è posto per te, dell'emarginato. E mi pare, questo è scritto nel 53, mi pare che tutta la poesia descrive la situazione del disprezzo sociale per l'emarginato. E invece l'ultimo verso di chiusura è a sorpresa, una specie di adolescenza che si risolve nell'accettazione malinconica di una realtà anche d'oggi. Terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita. Cioè, dalla protesta adolescenziale a un tentativo di trovare una certa maturità in mezzo ad una società fatta di carburante, ecco, e varie. E infatti subito segue una poesia brevissima che apre il tema che viene ripetuto dopo, che va così: "Hell loomed out with perfect hands", che vuol dire l'inferno tessuto da mani perfette, che è già stile elisabetiano, certo, un po' giocoso o scherzoso, sì, riguardo all'inferno, paradiso, quel che
0: ironico. Ci sono pare sempre queste immagini contrastanti. Ecco, lei ha detto ironico ed è qualcosa anche su cui ci si deve fermare, perché forse della poesia di Amelia Rosselli vengono messi più in evidenza, e anch'io l'ho fatto un momento fa, gli elementi drammatici che pure, ecco, credo che alla lettura non si possono trascurare, però forse meno e sfugge di solito un elemento invece molto giocoso, anche scherzoso, ironico, è vero Tandello?
2: Sì, sì, l'ironia del resto è una caratteristica di tutta la poesia di Amelia Rosselli, voglio dire anche quella in italiano, e io la vedo un po' come diciamo un meccanismo di controllo della lingua poetica, della soggettività, e quindi di controllo anche del materiale personale e dell'elemento personale, dell'elemento autobiografico. In Amelia non c'è mai uno scadere nell'autobiografico, non c'è mai uno scadere nel personale. La lingua della poesia è una lingua del privato, ma che non diventa mai dato individuale, preciso, storico.
0: Ecco, questo,
2: eccetera,
0: è molto importante, perché appunto mi sembra di aver capito che poi Amelia Rosselli rifugge sempre dalla biografia, nella
1: sempre,
0: quale forse
1: sempre,
0: poi molti
1: sempre,
0: la vorrebbero.
1: Sempre no. Ci provo.
0: Anche perché invece molti la vogliono costringere, è vero, in qualche modo.
1: No, è una brutta abitudine delle donne, autobiografismi, romanzi, sì, autobiografici, poesie d'amore autobiografiche. E francamente poi anche Montale ci ha insegnato il problema del pubblico, anche limitandolo alla parola tu, io o tu. Quasi sempre il soggetto è anche il suo pubblico, il tu. Io col terzo libro, Documenti in italiano, ho cercato come elemento di innovazione che mi ronzava nella testa da quando ho letto le poesie di Pavese, di eliminare sia il tu sia l'io, questo binomio, questo collegamento, piccolo alibi intimistico, come dire, e far sì che la poesia avesse l'obiettività di un Pasternak in poesia, dove l'io è il pubblico,

0: dove l'io è le cose, dove l'io è le cose che succedono. E lì forse ci sono riuscito, ma tutti hanno tendenza a leggere in chiave autobiografica.
1: Sì, è
0: ed è una brutta moda.
1: E questo poi ne parleremo anche con qualcun altro, con altri critici che ci saranno dopo, perché sicuramente c'è questa tendenza che poi forse si va anche intensificando in questi anni, continuano a uscire queste biografie di poeti, di scrittori, eccetera, e non sempre poi indirizzano a una giusta lettura critica dell'opera, no?
2: No, anzi possono essere molto fuorvianti.
1: Oppure tutt'altra cosa, un altro romanzo, insomma. Va bene. Una cosa mi aveva incuriosito, lei prima stava parlando della sua, dell'istruzione che ha ricevuto proprio scolastica, delle letture di Shakespeare che faceva a scuola, eccetera. Ecco, invece di letteratura italiana, lei quando ha sentito parlare in questa sua istruzione così anomala, diciamo?
0: Naturalmente in America io parlavo in inglese con mia madre, che era d'origine inglese, lontanamente irlandese. Ma mia nonna, padre di Carlo Enello, voleva che tutti e sette nipotini non dimenticassero l'italiano, e io una volta alla settimana ricordo che andavo con la mia bicicletta alla casa dall'altra parte del villaggio o cittadina, di fronte a Long Island, a tenere su l'italiano con studi di Dante presso mia
1: Niente
0: mamma,
1: meno.
0: che era un po' curioso perché non eravamo come molti ragazzi liceali o ginnasiali americani, non molto maturi, non abbastanza per Dante. Tornato in Italia è stato un bel problema. Io ho ridato la maturità in Inghilterra, poi sono tornato a lavorare a Roma dopo la morte di mia madre e mi sono rifatto tutto gli studi liceali e un po' di quelli universitari, studiando per conto mio su testi degli istituti tecnici e poi antologie di storia e filosofia, che manca completamente nell'insegnamento anglosassone, mancava. E storia europea, continentale, mondiale, cose che in America in quei tempi non insegnavano.
1: Ma da quella prima lettura di Dante le era rimasto qualcosa?
0: Certo. Ho divorato tutto Dante, il 300 fiorentino, appena possibile, però ho dovuto insegnarmi l'italiano. Per istinto l'ho fatto sui libri di poesia,
1: Sì.
0: strano a dirsi.
1: Senta, rispetto alla sua esperienza americana, lei prima ha lanciato un altro riferimento alla comunità quacchera. Come ci si trovava?
0: Non era la comunità quacchera, era sì, forse due donne in Vermont che avevano questo camp, cosiddetto campeggio. Erano infatti, mi pare di ricordare, quacchero, e ho un vago ricordo di mia madre è morta quando avevo 19 anni, non posso chiederglielo, i miei fratelli sono fuori. Ho un vago ricordo che mio nonno inglese fosse di credenza politicamente laburista e credo quacchero, ma non ci posso giurare. Comunque mia madre, anche per ragioni così di sicurezza, di educazione, non volendo imporre una fede o un'altra, co così come fanno i quaccheri, ci mandava a campeggi dove era d'uso una volta alla settimana riunirsi nel bosco e alzarsi dal prato se ci aveva qualcosa da dire rispetto a problemi in un certo metafisici, anche metafisici o mistici se c'erano. Suppongo che mia madre abbia scelto campeggi perché non solo i figli avevano un'educazione più, se non severa, più dura, come dire,
1: Più rigorosa.
0: più appropriata a una vita più difficile,
1: Sì.
0: prevedibile, ma credo che fosse convinta che dovevamo scegliere da noi le strade nostre, specie per quanto riguarda scuole religiose, cioè sette religiose.
1: Senta, Tandello, avendo dei referenti, in queste poesie, essendoci dei referenti metafisici e elisabettiani, c'è anche, e anche indipendentemente da questo, c'è un problema religioso che emerge
2: Sì,
1: qua e là.
2: sì.
1: Ecco, vorrei sapere intanto lei come l'ha individuato e poi che Amelia ci dicesse qualche cosa.
2: Sì, ma diciamo che è una linea che tende ad attraversare.

0: l'intero libro, è una linea intermittente e che è una linea che si esplicita molto chiaramente con un rivolgersi a Dio o un commentare sull'assenza di Dio. C'è un verso che adesso non ricordo con esattezza, dovrei, avendoci passato così tanto tempo, ma non lo ricordo, in cui il poeta dice Dio era assente dalla mia faccia. E questo, quest'immagine dell'assenza a volte viene trattata con risentimento e con passione. E questo, ripeto, è un tema che appartiene a Sleep in particolare, sì, e alle prime prove di Primi Scritti, che in italiano emerge, ma fino a un certo punto, e io sono convinta che è proprio il registro pseudo-metafisico di questa poesia che permette alla Rosselli di trattare di questo mal de Dieu. Sì. Mentre l'italiano non glielo permette,
1: perché
0: glielo
1: permette che troppo
2: non è che il registro che lo faccia sono io il regista della mia poesia. Registro me lo scelgo e devo dire che la figura centrale, benché possa sembrare quella di una donna con esperienza o meno amorosa, è quella del giocoliere, il fool shakespeariano, e dunque sa di far teatro. Tutto l'intero Sleep sotto sotto, tragico o giocoso, è sempre in meno, non in mano, non al re o alla regina o alle carte o a Hamlet o al principe o ai vari personaggi immaginari del teatro o di mia invenzione. È The Fool, che mi impressionò enormemente nell'Ove che vi. È lui che parla dal popolo o dal fossato come in Amleto, ed è lui che si immagina di essere cattolico o di essere metafisicizzante o di essere John Donne o il suo opposto, o di chiacchierare come fanno i popolani nelle commedie Shakespeare, in una specie di presa in giro dell'inglese elisabetiano, che è davvero una specie scherzo nonsensico continuo nella prosa in mezzo alla poesia di Shakespeare. Allora, la figura interprete è quella del giocoliere o dell'arlecchino, a parte che ci sono problematiche amorose di Danna, sì, ma è tutto, parlo di Palafitte, perché è tutto sollevato dalla realtà italiana. È scritto in Italia e pensato in inglese.

ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: Ma che è sta roba?
1: Il MOOC.
2: Cosa?
1: Il synthetizer.
3: Sarebbe?
1: Un produttore elettronico di suoni.
0: E a che serve?
1: A creare un sound particolare per la nostra sigla.
2: Credi?
1: Questo signor Moog qui ha vinto il disco per l'estate.
0: Chi è? Domenico Mugugno?
1: No, il guardiano del faro.
3: Amore grande, amore libero.
1: Per favore, niente effusione affettiva mentre si lavora, cara.
0: Noi abbiamo bisogno di una sigla orecchiabile, allegra, di stagione.
3: Siamo in estate.
2: Sono tutti al mare.
1: Andrebbe bene una cosetta così, allora, a onda. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le guance pallide.
0: Ma non c'è la rima.
1: E dove la trovare rima?
2: In fondo a destra.
1: Grazie.
4: Tutti al mare, a scordare le cose amare.
0: Monte Carlo? Costa Azzurra?
1: No, Fregene, Costa Marrone.
3: Sai nuotare?
1: No.
2: Sai fare il morto?
1: No, soltanto l'inquinato grave.
3: Prenderai una bella tintarella virile?
1: Mi basta non prendere la tintarella virale.
0: La metti sul gioco di parole!
1: Volete che la metti sul poetico?
3: Prova!
1: Telen, telen, di zoccoletti al mare, strascicati con pigra noncuranza, scandite il tempo della mia vacanza. Telen, telen, io vi dovrò lasciare, ahimè.
2: Prova sul moralistico.
1: Una volta le vacanze si passavano in casa a guardare le cartoline illustrate spediteci da quelli che le facevano.
0: Sullo scientifico?
1: Non tutto. Le zanzare pungono, solo quelle incinte.
0: Prova sullo storico.
3: No, fermi, fermi, non andate più avanti. Ancora manca la sigla.
2: Facciamola, che sia finita, ma niente Moog.
1: Ma a me Moog piaceva.
0: Che fai, il gabbiano infelice?
1: No, ma...
2: Fai l'Orlando dubbioso?
1: Eccolo il titolo, l'Orlando dubbioso.
0: Ho i miei dubbi.
1: E perché?
2: Tutto è relativo.
3: A me non piace.
1: A me sì.
0: A me non so.
1: Allora è il titolo giusto. Però col Moog, il Moog mi piaceva.
5: Tutto... è relativo.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
5: Raffaella Adami,
6: Tonino Accolla.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Forse avete ragione, il MOOC non va bene, o no?
1: Orazio, sei uno strazio.
2: Sì e no.
3: No e sì.
1: Orazio, tu devi andare dallo psicanalista, sai?
3: Ah sì, vado subito.
4: Si distenda su questo lettino e si rilassi.
0: Così, professore?
4: Si rilassi, si rilassi. Di più. Si rilassi, si rilassi. Si rilassi. No, ma lei si è rilassato troppo, così è cascato per terra, si è fatto male?
0: Sì.
4: Molto bene, dunque lei, signor Orazio Orlando, lei è un insicuro.
0: Sì.
4: E sa da che cosa le deriva questa insicurezza? Dalle due O delle sue iniziali, O, Orazio Orlando. Ma non solo, questa sua insicurezza viene aumentata dalla incertezza che può derivare dal fatto della intercambiabilità fra Orazio e Orlando. Quale il nome Orazio, quale il cognome Orlando? La sua psiche oscilla fra queste due O. La sua potrebbe chiamarsi l'histoire d'O, o meglio, l'histoire d'O, storia di due O. Bella come ipotesi, vero?
0: Non so.
4: E adesso mi dica... Da quando ha sentito insorgere in lei questo senso di insicurezza?
0: Da quando in banca mi hanno svuotato la cassetta di sicurezza.
4: Un bel trauma.
0: C'è rimedio?
4: Sì, basta tenere i soldi in casa e anche i gioielli e mettere nella cassetta di sicurezza della banca quelli falsi.
3: Lo sapevo prima.
0: E adesso che sono andato all'officinamista, che si fa?
2: Parlavamo di vacanze.
1: Di spiaggia.
4: Di mare.
0: Allora tutti al mare.
1: A onda.

0: Io vorrei che quest'estate non finisse mai.
1: E perché?
0: Ho paura dell'autunno.
1: Come sarà l'autunno?
0: Non lo so, industriali e sindacati lo stanno preparando.
1: Come lo vogliono?
0: I sindacati lo vogliono caldo.
1: E gli industriali?
0: Liscio.

0: dove andremo a finire? Ma ti rendi conto che l'educazione sessuale è entrata nelle scuole?
1: Bene, era ora che i bambini sapessero come nascono le cicogne.
2: Secondo te, Manfredi, di che partito è?
3: Nino Manfredi?
2: Sì.
3: Social democratico.
1: Poi, sono arrivato adesso, da Milano a Lazio, ci ho messo solo 3 ore. Mica male sta macchinetta.
2: Ti sei ricordato di cambiare le candele prima delle vacanze?
1: Perché?
2: Perché sennò dopo, come fai a tirare i mobili?

0: A me mi sembra che questa trasmissione sia tutt'altro che perfetta. O no?
1: La perfezione non esiste.
0: Sentite, io vi ho portato qui alla radio perché mi deste una mano. Io ho detto, se fa presto a sbagliare, allora ho voluto che qui veniste accanto a me per consigliarmi. Abbiate pazienza, ma qui io vedo un certo disordine.
2: Il disordine è un ordine che non piace a noi.
3: Quello che è disordine per te è ordine per me. E viceversa.
0: Un esempio,
1: subito. Quando un dittatore arriva al potere dopo un golpe, lo sai qual è la sua parola d'ordine? Ordine! Siamo qui per ristabilire l'ordine! L'ordine è necessario! E lo faremo subito! Tanto per cominciare, l'arbitrio al posto del diritto! L'abuso in luogo di giustizia! La corruzione invece dell'onestà! E per il primo giorno può bastare!

0: di Giacomo Leopardi a Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi?
1: No, non mi ricordo.
2: Come non detto?

0: Sì, va bene. Io che penso.
1: Su stai
2: cosa? Che pensi?
0: No, se vogliamo fare uno spettacolo radiofonicamente perfetto, che piace a tutti, giovani e meno giovani. Un po' di teatro classico, un po' di Shakespeare, non va male. Voi che ne dite? Guarda come sono incoraggianti. Comunque, io avrei scelto la famosa scena... Ho scelto la scena del balcone da Giulietta e Romeo.
2: Giulietta e Romeo.
0: Io sono convinto che quelle parole d'amore siano così attuali che qualsiasi giovane di oggi, sotto il balcone della sua ragazza, potrebbe farlo rivivere con la stessa poesia di allora.
2: Grazie, posso esercitare il mio diritto al dissenso?
0: No.
2: Ma scusa, ma te lo immagini tu, un giovanotto di oggi che come Romeo... declami il suo amore sotto il balcone di Giulietta in una strada di una città di oggi, in pieno 75.
0: La poesia eterna.
3: Sì, ma l'ambiente è cambiato.
2: A parte il fatto che oggi le dichiarazioni d'amore si fanno a letto.
4: O in motocicletta.
2: O con un disco, attraverso le parole di Cocciante.
5: E adesso spogliati, come sai fare tu.
0: E invece no. Io voglio fare l'esperimento, lo facciamo?
2: Facciamo.
0: Io sono Romeo.
2: Ti pare.
0: Un ragazzo d'oggi che si chiama Romeo. Anzi, non è necessario che si chiami Romeo. L'importante è che sia innamorato e che voglia dichiarare il suo amore a Giulietta, la sua ragazza, sotto casa sua, in una notte di oggi, una notte del 1975.
6: Romeo e Giulietta, 1975.
7: Guarda, Romeo, ti conviene aspettare che sia finita l'uscita dai cinematografi, se no Giulietta lassù non ti sente.
0: Sta pure al sesto piano.
7: Ripassa fra mezz'ora.
6: Romeo e Giulietta, 1975, mezz'ora dopo.
0: Oh, Giulietta, chiamami soltanto amore e io sarò ribattezzato. D'ora innanzi io non sarò più Romeo, il mio nome è odioso a me stesso, poiché è nemico a te.
7: Per favore, mi fa accendere.
0: Come?
7: A un fiammifero.
0: E lo viene a chiedere proprio a me.
7: E qui c'è solo lei.
0: Ma non vede che sto parlando con la signorina lassù.
7: Dov'è? È carina.
0: Vabbè, accendi questa sigaretta e se ne vada.
7: L'accendino suo non funziona, sa cos'è la benzina, la pietrina?
0: Non lo so, guarda, se lo tenga mi lascia in pace.
7: Ma guarda che cafone, mi regala un accendino d'oro con le sue iniziali invece che con le mie. Va.
0: Scusami, Giulietta. Con le leggere ali d'amore ho superato questi muri, perché non ci sono limiti di pietra che possono vietare il passo all'amore. Perciò i tuoi parenti per me non sono un ostacolo.
3: Scusi, sa dov'è un elettrauto, bel moretto?
0: Cosa...
3: Non mi parte la macchina, c'ho la batteria scarica, bel moretto.
0: Non mi chiami bel moretto, io non la conosco.
3: M'hanno detto che qui intorno c'è un elettrauto, lei mi sa dire dov'è?
0: So, proprio adesso.
3: E quando, se no? Allora, dov'è questo elettrauto?
0: Ce n'è uno in Piazza delle Erbe, buonanotte.
3: Mo che modi, beh. E dove sarebbe questa Piazza delle Erbe?
0: Non lo so.
3: Ma scusa, tu non sei di Verona?
0: Sì.
3: E allora? Non sai dov'è sta Piazza delle Erbe?
0: Lo so, ma non voglio dirlo, va bene?
3: Ma perché ti arrabbi?
0: Ma mi scusi, ma sono qui con Giulietta.
3: Ah, c'hai anche la Giulietta. E allora perché non mi dai un passaggino, eh? Guarda, se mi dà retta, ma che serataccia, tal di me che una seratina è questa.
0: Giulietta, sei ancora lì? Ah, meno male. Giulietta, i tuoi parenti per me non sono un ostacolo. Oh, fanciulla, per quella benedetta luna laggiù che in argenta le cime di tutti questi alberi io giuro...
2: Ah, scusi.
0: Io giuro che il primo che mi interrompe ancora lo strozzo cosa vuole.
2: Vedo che sta parlando con la signora, è rimasto fuori. Se crede io ho le chiavi, se vuole entrare...
0: No!
2: Senza complimenti, io abito qui.
0: Non voglio entrare!
2: Cosa c'è? Avete litigato? Volete fare pace? Io posso mettere una buona parola.
1: No, guardi, si faccia gli affari suoi. Sono cose che non la riguardano. Vada, non si preoccupi.
2: Scusi tanto. Scusi.
0: Se è andato. Per quella benedetta... La luna.
2: Ah, senta, scusi.
1: Ma cosa c'è ancora?
2: Avrebbe una monetina da 10 lire per l'ascensore.
1: Non è possibile.
2: È possibile, sì, io sto al 10° piano. E ce l'ha questa monetina, scusi.
0: No!
2: Scusi.
0: Giulietta, ci sei ancora, vero? Dunque, dicevo, per quella stramaledetta luna laggiù che inargenta tutte le antenne televisive di questi palazzi, ti giuro!
4: Fuori soldi e non fiatare, guarda che bel coltello che c'ho.
1: Pure la rapina ci voleva.
4: Colpa tua, giri di notte da solo a quest'ora con tutti sti soldi, sei una tentazione, uè.
1: Stavo parlando d'amore con Giulietta.
4: Ma non era meglio se ci telefonavi, uè, guarda. Ti lascio il gettone e telefonaci, va, telefonaci.
1: Non è la stessa cosa. Vabbè, Giulietta, ti telefonerò fra 5 minuti.

0: Pronto, c'è la signora,
1: So io.
0: È proprio lei?
1: Hai imbecillito, non mi riconosci? So io la signora, ma guarda sta encefalitico, mi domanda a me se sono la signora, e che cavolo!
0: Scusi signora, non l'avevo riconosciuta.

0: Pronto?
1: Non sono pronto. In tempo di vestirmi e le rispondo.
2: Pronto, chi paga?
3: Io no.
2: E nemmeno io.
3: Allora riattacchiamo.
4: Pronto, sei tu, Maria?
5: Sì, sono io.
4: Hai cambiato voce?
5: No, ho cambiato sesso.
6: Sentite, perché questo programma sia perfetto, insomma, un po' meglio? Noi non possiamo ignorare la donna.
1: Chi disse donna, disse danno.
0: Ah, la mettiamo su questo tono? E allora sapete cosa vi dico? Chi disse uomo, disse gnomo.
6: Ma insomma, scusate, vi ho chiamato qui alla radio per avere un aiuto.
2: Ma
6: che maniere sono queste? Poi va a zuffare, una confusione. Ma io non so come la mettiamo.
0: È ora di finirla. Voi uomini trattate sempre la donna da pari a paria.
6: Questo non l'ho capita.
0: Come un pari d'Inghilterra d'altri tempi tratterebbe un paria, un appartenente all'omonima setta indiana considerata inferiore.
6: Ah, già, io dimenticavo che questa è anche una trasmissione culturale.
0: La donna è cambiata, signori miei.
2: Certo, a forza di stare insieme a noi uomini qualche cosa ha imparato.
0: Lo sapete perché è aumentato l'indice di etilismo riguardante le donne?
6: Cosa?
0: Sì, signori, le donne si ubriacano. Lo sapete perché?
2: Certo che lo so.
4: Certo che lo sa.
2: Fino a ieri la donna non sapeva di essere una schiava sfruttata, una poveraccia. Adesso che gliel'hanno spiegato, per lo spavento si è data all'alcol.
6: Mia moglie si è sempre battuta per la parità fra i due sessi.
4: E l'ha raggiunta?
6: E come no? Adesso è mio marito.
0: Insomma, basta. Qui si fa dell'umorismo razzista. Vi presenterò un caso limite. La storia di una donna, moglie di un chirurgo specializzato in operazioni di estetica, da lui ridotta in nome dell'amore un povero oggetto.
6: Angioli, non la butta sul drammatico, polemico.
0: La verità è la vita.
6: Ma no, è questa, è pure estate, il pubblico si vuole divertire.
0: Gli uomini forse, le donne no.
2: Le donne non si vogliono divertire.
0: Il fatto è estratto dagli atti di un processo per uxoricidio svoltosi a Torino qualche anno fa.
2: Noi andiamo a prendere un caffè.
0: Lo sapevo, ma io parlo alle donne, solo alle donne, e loro mi capiranno. La scena si svolge in un tribunale. Non so se mi spiego.

0: Imputato, alzatevi. Perché avete ucciso vostro marito?
1: Mi tradiva. Mi ha tradito con Laura Antonelli, con Raffaella Carrà, con Mina, con Ursula Andres e con quella disgraziata con la quale l'ho sorpreso l'ultima volta e l'ho ucciso.
0: Scusate, signora, ma dagli atti del processo risulta che quando voi uccideste vostro marito eravate voi due soli.
1: No, eravamo in tre. Eravamo sempre in tre.
0: E perché non li avete uccisi tutti e due?
1: Adesso mi spiego. Ero un'infermiera. Conobbi mio marito al congresso di chirurgia estetica di Filadelfia. Com'era bello, John. Biondo, alto, già chirurgo famoso. Ci sposammo e ci trasferimmo in Italia. Per 7 anni non ebbe occhi che per me. Poi l'incidente. La strada bagnata, il cane, l'albero. Lui miracolosamente illeso, io viva, ma senza più il mio volto. Volle operarmi lui stesso. Mi fu vicino per 3 mesi, giorno e notte. Quando mi tolse le bende, lo vidi sorridere. Il miracolo gli era riuscito. Mi guidò davanti allo specchio. Ero stupenda. Ma un'altra. Lui, da quel giorno, mi amò con furore. Basta, là. Una sera esco di casa e vado al cinema a vedere Malizia. La cassiera mi sorride, chissà perché non mi fa pagare. Entro in sala durante l'intervallo, tutti si voltano e mi applaudono. Qualcuno mi chiede l'autografo, un soldato mi dà una tastata e mi soffia all'orecchio. Laura, quanto sei buona. Prima che mi renda conto si spegne la luce, inizia il secondo tempo. E che ti vedo sullo schermo? La sottoscritta, signor presidente. Capisce? Capisce, mio marito mi aveva trasformato nella sosia dell'Antonelli. Capisce? Amando me, mi tradiva con Laura. Ero gelosa di me stessa. Affrontai John e gli dissi: John, o mi ridai la mia faccia o mi uccido. Lui fu molto comprensivo. Arrivò perfino a dirmi: hai ragione, basta. Anch'io non ne posso più di vedermi in giro per casa questa Laura Antonelli. E allora mi operò. Fu un'operazione lunga. Quando mi tolse le bende non volle neppure che mi guardassi allo specchio. Che notte, signor presidente. Quando all'alba lui cominciò a cantare zum zum zum zum zum zum zum, ebbe un sospetto. Accesi la luce, corsi allo specchio e mi trovai di fronte a Raffaella Carrà, tale quale. Svenni. Rinvenni mentre uscivo di nuovo dalla sala operatoria. Quando mio marito, tanto per cambiare, mi levò di nuovo le bende, mi baciò subito lì sul tavolo operatorio mormorando: Ursula, meine Liebe. Mi aveva trasformato in Ursula Andres. E così, con la scusa di ridarmi la mia faccia, mi trasformò in Silla Gabel. Capisce, signor presidente, neanche Sofia Loren, Silla Gabel. E poi in Marina Malfatti, in Mariolina Cannuli. Era una situazione avvilente, ma per amore potevo anche accettarla. Ma quando, con la scusa di togliermi i peli superflui, mi appiccicò la faccia di Jacqueline K.O.
0: Come?
1: Jacqueline, ok?
0: Come dite?
1: Jacqueline, la vedova doppia, Kennedy Onassis. Oh, signor presidente, non ci ho visto più. Presi la pistola e sparai! Sparai! Sparai!
2: Bene, brava, brava, brava.
0: Silenzio, silenzio, faccio sgombrare l'aula.

0: Ma non è vero! Abbiamo trattato un'infinità di argomenti di attualità, di costume. Siamo passati dalla poesia al kitsch, dall'angolo della donna alle canzoni telefoniche. Ma che vogliamo di più?
1: Tutto!

0: Ma io dico che in questa trasmissione manca una bella tavola rotonda su un problema grosso.
1: Sì, una tavola rotonda a quest'ora.
2: Perché? Che ora è?
1: È quasi l'una.
3: Ah! E non sarebbe meglio una bella tavola calda?
4: Sì, meno tavole rotonde, più tavole calde.
3: Ebbene, facciamo una tavola calda su un argomento grosso. I giovani.
4: Un
2: momento. Orazio, ma noi, io, te, Armando, Angiolina, ma li conosciamo i giovani?
3: Io so tutto sui giovani.
2: Li frequenti?
3: Beh, non molto.
2: Hai figli?
3: No.
2: E allora che sai dei giovani?
3: Il linguaggio. Conosco il loro linguaggio. Io ho trovato un libretto che si chiama Mercabull, dove c'è il linguaggio dei giovani. E quando conosci il linguaggio, conosci tutto.
2: Dici?
3: Io dico, ridico e lancio l'idea di una tavola calda, dato che è quasi l'una. Una tavola calda sul linguaggio dei giovani.
5: Tavola calda sul tema il linguaggio dei giovani.
2: Hai provato il minestrone?
6: No, oggi sto leggera, un pomidoro a riso e basta.
0: Buoni supplì, ne vuoi uno?
3: Grazie.
6: No,
3: sono buoni. Dunque, io vorrei dare l'avvio a questa tavola calda sul linguaggio dei giovani.
2: Dovevi versi il sale.
3: Ecco.
2: Grazie.
3: Dov'è? Dunque, citando un libretto uscito qualche tempo fa, è intitolato Il Mercabull, che elenca tutte le voci.
6: Lo mangi il pane?
3: No.
6: Allora lo posso prendere?
3: Ma c'è, no. Dunque, tutte le voci dell'Under 23, e cioè rivelando come parlano i giovani.
2: Birra o minerale?
3: No, succo di frutta.
2: Allora la birra la bevo io.
3: Un linguaggio geniale, ricco di invenzioni, associazioni di idee, fulmine, smitizzazioni continue. Chi mi passa un tovagliolo di carta?
2: No,
3: ne ho chiesto uno. Dunque, un gergo vero e proprio, il loro slang.
0: Dammi qualche esempio, è uno su cadente.
3: Uno su cadente no, l'esempio sì. Dunque, state a sentire. Noi che non siamo giovani, siamo dei bacuti.
0: Ah, voi che non siete giovani, siete dei
3: bacuti. Che facciamo finta di sentirci spidi, cioè vivi. Tu, Sandro, che sei grasso, sei massa. E tu, Bandini, che sei magro, sei zombie. Lei è una furbega che crede di essere solo lei, meningi.
6: Cosa?
3: Sei una furba che crede di essere intelligente.
6: E tu chi saresti?
3: Io sarei uno che crede di essere Pilillo. E invece rabarbaro e scoccionevole, o meglio ancora, menoso.
2: Scusa, passami un'arancia, una mela, una prugna e traduci.
3: È facile. Sono uno che crede di essere simpatico e invece rompiscatole, barboso e noioso.
6: Carino, mi dai una sigaretta?
3: Eccoti la fisichina.
6: Che?
3: Ovvero sia una nazionale senza filtro, in quanto la sigaretta vera si chiama Saba.
6: Allora fammi accendere la fisichina.
3: Non si dice mi fai accendere, si dice mi fai infiammare.
6: Cameriere, una birra.
3: Ma che birra? Una saponata.
6: Cosa?
3: Una saponata. Una birra. Ma se la prendi al bar è una saponata alla distilleria.
0: Senti, mi vuoi spiegare?
3: Ma cosa vuoi spiegare? Tu vai accitrato, per forza sei uno strabicio.
0: E tu sei un fanatico.
3: Ha parlato paperoga.
2: Ragazzi, non rompete i contenitori, non fate confusione, perché chi fa confusione mi fa gufare. E tu, Orazio, piantala, perché mi sembri un proprio che pontifica dall'alto del catafalco e questo mi fa incainare.
3: Ma come... Ma come sei bravo?
2: Ho comprato anche io il libretto e so tutto, quindi penso che ormai possiamo far intervenire alla nostra tavola calda due giovani veri. Prego, prego, venite avanti. Come ti chiami tu?
7: Che io?
2: Sì, tu.
7: Tonino, perché?
2: Come perché? Come ti chiami? Basta, un momento. Tonino, benissimo. Tu invece come ti chiami?
3: Ecco, dunque, a questi giovani noi vorremmo domandare...
2: Orazio Orlando, stai parlando con due giovani.
3: È più giovane loro.
2: E allora? La parla con il linguaggio loro, se no non ti capiscono. Così la conversazione è più siccherosa.
3: Allora ragazzi, quantunque io sia uno strabigio, non voglio fare il furbega con voi. E se vi faccio delle domande, non è perché dopo vado in giro a fare il lingua sporca sui giovani.
2: Il lingua sporca noi non lo facciamo.
3: No. Noi bagucchi vogliamo sapere perché siete sempre così incainati.
2: Perché?
3: Noi della nostra generazione non vi siamo pililli e vi sembriamo solo rabarbari scoccionevoli e menosi. Mentre vi posso garantire che siamo spidi, anzi spidissimi.
7: No, non ho capito niente io. Non ho proprio capito niente. Ma che
3: non mi capisci?
6: Non ho capito neanche una parola.
3: Ma come? Ma che se io sto usando il loro vostro linguaggio, quello tipico, il linguaggio dei giovani, il mercabullo.
7: Il merca che?
2: Bull.
3: Bull, il mercabullo. Ma come, mi capite? Ma che l'ho domandato a me? È il vostro slang. Oh, il vostro modo di esprimervi, qui c'è scritto tutto.
2: Sul mercabullo c'è scritto tutto.
7: Ma non hai capito niente, ti spiego. Ma qual è il linguaggio? È il mercabullo, è il libro come tanti altri per far soldi, non serve a nient'altro.
3: Ma come fare soldi?
7: Il linguaggio non è fatto di bigio, strabigio,
6: No, ogni tanto usiamo delle parole strane, ma è così, è un modo di fare, di dire, ma non sono importanti. Poi noi le rinnoviamo sempre.
7: Sì, serve soltanto per far soldi, è il sistema, hai capito?
3: Ma come il sistema? Io ho pagato tanti soldi per comprare questo mercabullo.
7: Ecco, stai in mezzo anche tu.
3: Ma io non ci sto in mezzo al sistema.
7: Perché ti fai sfruttare?
3: Ma no, mi danno una delusione.
6: Ma questo non hai capito proprio niente.
3: Ma allora, senti, ma allora dove sta tutto il vostro spirito di rinnovamento?
7: Non sta mica in queste frescacce.
6: Ma non sono.
7: È una cosa più intima, guarda.
6: Non sono le parole, sono i pensieri che contano.
7: È lo spirito.
6: Sì, si comincia noi dalle parole, ma poi si arriva ad altro, si arriva nei fatti. Ma se no diventa una moda, diventa, no?
7: Siamo diversi dentro, ecco, capito? O no?
2: Veramente non... Passami un'altra mela qui.
3: Voi avete capito?
0: Scusa Orazio, dovrai rispondere.
2: Sei rimasto un po' strabicio.
0: Un po' sulle tue.
3: No, finiamo questa lezione, dichiaro chiusa la tavola calda.
7: Ma come, già non mi fai parlare più?
3: Sì.

0: Siete soddisfatti di questa prima puntata?
1: Io no.
2: Io così così.
3: Io mi vergogno come un ladro.
0: Ma come? Avevo chiesto la vostra collaborazione per avere la certezza e la perfezione. E voi mi gettate di nuovo nel dubbio.
1: Non c'è niente di certo, di vero e di assoluto.
3: Di certo, di vero e di assoluto c'è solo che tutto è relativo.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, solo dei dubbi, dubbi, dubbi.
5: I dubbi di Orlando. Dubbi, dubbi, ovvero sia... L'Orlando dubbioso.
6: La giornata è lunga e va bene. La settimana non finisce mai, d'accordo. Ma allora come può essere che la vita è breve? L'unione fa la forza, d'accordo. Ma allora come può essere che chi fa da sé fa per tre? Chi si accontenta gode e va bene. E allora perché chi gode non si accontenta mai?

0: Angiolina Quinterno.
1: Armando Bandini.
2: Sandro Merli.
3: E Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto, perfetto, perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi.
3: Vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
3: Ma non è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Se per questo in inglese è più bello, appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
1: E in spagnolo appuntamento si dice punto de cita.
2: Che sarà mai sbagliata volta? Non ne posso più lunga, ma la volete finire, basta! Perché io mi chiamo Orazio Orlando, e voi, ma perché io che ho fatto? Voi sono cretino, voi pure siete cretini. Io non lo capisco, oppure o io non sono raccomandato, o voi siete dei raccomandati. O io sono brutto, o voi siete belli, io non lo so, insomma non ho capito niente, io me ne vado, non ci torno più. O tornate voi o torno io, basta.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, eccoci prontissimi per una nuova puntata di Vi racconto la radio. Ecco, oggi volevo iniziare con un ricordo. Il ricordo di tutti gli appassionati di calcio che negli anni 70, durante le consuete gite domenicali fuori porta, passavano il pomeriggio ad ascoltare le partite con l'orecchio incollato ad una piccola radiolina portatile a transistor. Ecco, un'immagine che sicuramente molti di voi avranno ben impressa nella mente. Era un po' come passare il pomeriggio insieme anche a Nicolò Carosio, Nando Martellini, Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi e molti altri che ci aggiornavano in tempo reale sui risultati delle partite di campionato durante lo storico e duraturo programma Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Un programma nato esattamente il 10 gennaio del 1960. Così, dalle frequenze del programma nazionale diventato successivamente Radio 1, si dava il via ad una trasmissione che avrebbe modificato il costume e le abitudini degli italiani, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati di calcio e che arrivò a toccare punte di 25 milioni di ascoltatori. La struttura del programma

semplicissima. Uno studio radiofonico con un conduttore che guida la trasmissione, un campo centrale con un radiocronista che racconta la partita più importante e altri campi collegati con i radiocronisti che possono intervenire in qualsiasi momento in caso di una novità importante come un gol, un'espulsione o un calcio di rigore. Una graditissima sorpresa.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori.
2: Gemeria, Bergamo, Atalanta 1, Inter 0, a Zeferretti.
3: Brescia in vantaggio sull'Ascoli per 1-0.
1: Allora qui allo studio gli altri primi tempi: Milan 0, Como 0, Torino 0, Udinese 1-1, Triestina 0, Lazio 0. I cenni di cronaca in breve: Napoli, Enrica Meri.
4: Sì, in questa occasione gli spettatori sono 95.000, l'entusiasmo è di tipo partenopeo, fragoroso, entusiasta e assordante. Arbitro di punizione su cui Landucci non sarebbe arrivato se il tiro avesse preso lo specchio della porta. Poi c'è un Diaz per qualche minuto, sempre Napoli in avanti al 15esimo, ancora per battere una punizione con Maradona che manda la palla al portiere in uscita, deposita la palla alle spalle di Landucci. La Fiorentina reagisce con una punizione, poi con un angolo su cui si sviluppa Maradona, si può porta in difesa e restituisce il pallone a Garella. Sempre senza sbocchi l'azione viola, ma al 39esimo un calcio di punizione di Baggio concesso al limite d'area per fallo. La Fiorentina nel finale del tempo cerca ancora la conclusione vincente, ma la difesa napoletana dice di no e l'ultimo pallone buono lo ha ancora una volta Giordano, bloccato da un felice intervento da parte di Landucci. Ripeto ancora il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco: Napoli 1, Fiorentina 1, linea Sandro Ciotti.
2: Grazie Mary, ribadisco il parziale di Bergamo, l'Atalanta è andata a riposo in vantaggio sull'Inter per 1-0, la rete è sopravvenuta a 7 minuti dalla pausa per un impatto tra Francis, Passarella e Zeng, probabilmente è stato Passarella a toccare per ultimo e determinare quindi il vantaggio dei padroni di casa. A Bergamo la giornata è tiepida, la ventilazione modesta, il terreno perfettamente agibile, gli spalti gremiti al limite della capienza, la direzione arbitrale affidata al Lombardo che si avvale della collaborazione dei guardaline Gava ed Amendola. Atalanta deve rinunciare a Barcella ma recupera un ottimo Carmine Gentile. L'Inter conferma la sfortunata formazione di Coppa. E veniamo alla cronaca: i primi impegni per Zenga all'ottavo e al decimo su conclusione piuttosto sciatte di Stromberg e di Incrociati. Ottimo invece il destro in corsa e dal limite di Progna al 16esimo con palla di poco al lato. L'Inter rispondeva con un servizio di Fanna fuori misura. Al 21esimo Giampaolo Rossi e Carlini, impegnati in acrobazia nel corso di una mischia accesasi nell'area bergamasca, entravano in collisione infortunandosi al capo. Soccorsi dai sanitari, rimanevano entrambi coraggiosamente in campo ed era proprio Rossi a ribattere al 36esimo un bel destro al volo di Ciocci su cross di Fanna. Nel frattempo, 4 minuti prima, al 32esimo Compagno era subentrato a Prandelli. Al 37esimo l'Atalanta era in gol. Incrociati conquistava un bel pallone sulla sinistra dell'area interista, rovesciandolo al centro verso il primo palo. Irrompevano simultaneamente sulla palla Zenga, Passarella e Francis e ne veniva fuori un impatto vincente per l'inglese che spediva la palla in gol, e peraltro però probabilmente con l'involontario concorso di Passarella. Veemente la reazione dell'Inter che sferrava la segnatura prima con una punizione dello stesso Passarella e quindi con una bella girata di testa di Fanna su cross da sinistra di Mandorlini. Ribadisco ancora il parziale di Bergamo, Atalanta 1, Inter 0, a Zeferretti.
5: Allora, ecco la sorpresa che vi avevo annunciato. A Vi racconto la radio, un ospite d'eccezione, un grande giornalista e radiocronista sportivo. Una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, che ha ereditato il posto da Sandro Ciotti e che durante la sua carriera ha avuto la possibilità di raccontare ben 19 scudetti, poi sarà lui eventualmente a correggermi. È un piacere e un onore per me avere in collegamento telefonico Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
6: È un piacere per me, ciao Marco, ciao, naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori.
5: Allora io ti do del tu perché è come se ti conoscessi da sempre. Senti, sono giusti questi 19 scudetti che hai raccontato nella tua carriera? Ti ricordo?
6: Credo di sì, ma mi trovo in difficoltà, impreparato, perché non ho mai tenuto una statistica di quello che ho fatto, quindi mi fido di te.
5: Ah, va bene. Ti ho dato una notizia sulla tua carriera. E comunque è bello perché sei sempre in collegamento in qualche modo. Sei in collegamento telefonico adesso, ma è sempre un collegamento alla fine.
6: Beh, diciamo la mia vita è stata un collegamento perenne, diciamoci la verità. Un collegamento, mi piace dire, con le emozioni.
5: È
6: prima
5: giusto.
6: Di tutto le mie, ma anche di quelli che ci ascoltavano naturalmente.
5: Sì, è vero. Posso confermare, io stando dall'altra parte della radio, insomma. Senti, come nasce l'idea di tutto il calcio minuto per minuto e come andò questa prima puntata nel lontano 1960?
6: Nasce da una grande intuizione di Guglielmo Moretti che lavorava in Francia e

0: che aveva ascoltato una trasmissione analoga sulla radio francese, che però non si occupava soltanto di calcio. I francesi sono appassionati di tanti sport, oltre al calcio, anche rugby, l'ippica. E quindi, ascoltando questa trasmissione, Moretti maturò l'idea di proporre qualcosa del genere in Italia. E lo fece. Tra l'altro fu molto difficile riuscire a realizzare questo progetto e a convincere soprattutto i potenti ingegneri della RAI di allora, che erano molto preoccupati per la realizzazione, per la difficoltà dei collegamenti multipli.
1: Certo,
0: sai quale
1: certo.
0: fu l'argomento convincente, quello che poi alla fine smosse tutti e riuscì a far partire l'idea? Eravamo nel 1960 e ad agosto,
1: certo.
0: tra agosto e settembre, ci sarebbero state le Olimpiadi di Roma.
1: Di Roma, giusto.
0: Nelle quali ovviamente la radio aveva un ruolo molto importante. E quindi la possibilità di cominciare a trovare i collegamenti in contemporanea proprio attraverso una trasmissione alla quale, diciamo, non davano molta importanza allora né i giornalisti di allora né tantomeno i tecnici di allora, fu il punto di partenza da quale tutto cominciò. Proviamo a fare questa trasmissione per verificare la possibilità poi di lavorare con maggiore serenità alle Olimpiadi del 60.
1: Quindi,
0: e infatti si partì a campionato iniziato il 10 gennaio del 1960.
1: È vero, però con questo stratagemma riuscirono a convincere, insomma, gli alti vertici dell'azienda,
0: esatto,
1: proprio per dare il via a questo programma, che iniziò appunto a campionato già ormai
0: il
1: avviato.
0: Corso, esatto.
1: Sì. E la prima
0: trasmissione, la prima fu veramente una grande sorpresa. In un volume che ho dedicato a tutto il calcio in occasione dei 50 anni sono andato a ripescare e l'ho poi riprodotto la pagina del Radio Corriere di quei giorni, no? I quali annunciava agli ascoltatori: accendete la radio, anzi, se siete allo stadio, portate con voi i vostri transistor.
1: Certo.
0: L'inizio dell'era dei transistor, perché alle 15.30, alle 15.15 avrete una sorpresa, non più c'era scritto la radiocronaca integrale che era affidata a Nicolò Carosio, ma a tanti campi collegati. Fu davvero una sorpresa per tutti quella trasmissione. E ebbe molte difficoltà, immaginate un po', non c'erano le tecnologie di oggi, naturalmente,
1: certo.
0: si usavano le linee telefoniche, da tutto evidente, ma pensate soltanto che Roberto Bortoluzzi, che era il conduttore in studio,
1: sì.
0: Non aveva la possibilità di essere raggiunto dagli aggiornamenti in tempo reale come avviene oggi attraverso internet, attraverso mille possibilità. E quindi doveva, mentre parlavano i colleghi che erano collegati in trasmissione, scappare in redazione, raccogliere qualche dato, farsi aiutare da qualcuno e poi correre di nuovo in studio con i fogliettini che aveva raccolto, con gli appunti che aveva scritto, e dare gli aggiornamenti dagli altri campi. Ricordo in un'intervista fu chiesto a Bortoluzzi quale fosse la più grande difficoltà nel fare il suo lavoro di conduttore di tutto il calcio, e lui, con una certa ironia, non era assolutamente privo di ironia, anzi,
1: sì.
0: un personaggio da questo punto di vista straordinario, disse: la mia più grande preoccupazione è di scivolare lungo il corridoio di Corso Sempione quando corro dalla redazione allo studio.
1: Certo, perché poi doveva ritornare giustamente per lanciare gli altri collegamenti, che poi, se non sbaglio, nella prima puntata
0: erano
1: soltanto tre. Ecco, infatti.
0: Tre collegamenti con le voci di Carosio,
1: sì.
0: di Enrico Ameri, poi c'era Boscione da Torino, perché non dimentichiamoci che la trasmissione si avvalse fin dal primo momento della grande collaborazione di colleghi delle sedi regionali.
1: Certo.
0: C'erano anche a loro, naturalmente.
1: Senti, giustamente andò benissimo, poi da lì partì tutto quanto, insomma, e andò un po' tutto alla grande per quanto riguarda questo programma. Quindi un modello di racconto radiofonico vincente, potremmo dire.
0: Ma sì, io direi che furono superate tutte le difficoltà tecniche, e vi assicuro furono molte, notevoli. Molto spesso i collegamenti saltavano, molto spesso non si riusciva ad effettuarli, quindi lo sappiamo, la tecnologia spesso tradisce, anche quella moderna, diciamoci la verità, a volte ci tradisce. Però alla fine il risultato fu straordinario, e quella che doveva essere semplicemente una sperimentazione in vista delle Olimpiadi si trasformò poi invece nella trasmissione cult, forse la più antica, la più popolare, la più conosciuta da tutti i programmi radiofonici e televisivi, ed ebbe un successo straordinario nel tempo. Tra l'altro, una curiosità: il titolo della trasmissione, Tutto il calcio minuto per minuto, fu ideato da Sergio Zavoli,
1: sì.
0: insieme a Moretti e insieme a Bortoluzzi si dedicò a questo progetto, e all'epoca fu considerato anche un titolo un po' troppo lungo, no? Tutto il calcio minuto
1: per minuto. Sì.
0: Pensate invece al successo che ha avuto, pensa al successo che ha avuto, e quante volte nella nostra vita abbiamo sentito qualcuno che voleva raccontarci minuto per minuto.
1: Minuto, certo.
0: La scena politica, minuto per minuto la cronaca, e sì. via dicendo.
2: Scusa Lucia, è Firenze, il Verona ha pareggiato al 16° con Sirena, te la linea.
3: Ecco, stavo dicendo che Pruzzo è il vero protagonista di questa
4: attenzione,
3: partita.
4: Attenzione, scusami Luzzi, qui è l'Olimpico, ha pareggiato anche la Roma esattamente al 15° con un colpo di testa di Pellegrini, a te la linea.
3: Allora d'accordo, Pruzzo ha segnato il terzo gol al 5° minuto della ripresa.

0: Ha raccolto un passaggio dalle retrovie e ha segnato con un tiro da distanza ravvicinata. La Ternana comunque non è stata a guardare, ha giocato il primo quarto d'ora a ritmo sostenuto, ma ha fallito con Traini, un'occasione che avrebbe potuto dare una svolta decisiva alla partita. È un pomeriggio caldissimo, gli spalti presentano larghi vuoti.
1: Attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulic di testa, su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. A te la linea.
2: Va bene, da Firenze riprendo la linea per passarla a Roma.
3: All'Olimpico siamo al decimo minuto della ripresa, il gioco è appena ripreso dopo un leggero infortunio di Santarini.
4: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
1: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. La linea a Della Noce.
5: Passo la linea a Torino, la Mary la tieni sino al termine, per cortesia interventi su Torino per finali o novità, grazie a te Enrico.
1: Sì, d'accordo Roberto, scambiano i giocatori del Cesena, in pochino si realizza una grande impresa, è stata portata così a termine, il Cesena infila rapidamente la... Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comune di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti.
6: Limitava soltanto al secondo tempo.
7: Questa cosa andò avanti per molto tempo, fino agli anni Ottanta, pensa. E l'ha fatto un po'. Che l'ascolto integrale di tante partite, di 90 minuti interi, di più partite...
6: Sul fatto che questo tipo di programma, cioè tutto il calcio minuto per minuto, almeno una volta nella vita è stato...
7: Un grande direttore della Gazzetta dello Sport, che disse di tutto il calcio è la colonna sonora delle domeniche degli... Che cercava il contatto con me per salutarmi, mi raccontava un episodio legato alla sua vita nel quale...
6: Gli appassionati di calcio andavano ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto e a prendere gli aggiornamenti dai vari campi per il campionato di calcio.
7: Se mi permetti un ricordo personale, perché
6: certo, assolutamente
7: sono
6: sì.
7: Prima ascoltiane, quindi io sono un nativo radiofonico fondamentalmente,
6: sì.
7: Per me la conoscenza del calcio era proprio quella che avevo, cioè che a un certo punto si sente la voce di America irrompe dicendo calcio di rigore, in quel momento imbocchiamo una galleria.
6: Per questo per questo mestiere.
7: Sì. Ho sognato fin da bambino di poter fare questo mestiere, ma adesso ripeto, non vorrei diventare, come dire, troppo protagonista io personalmente, però...
6: Ma sei tu il protagonista.
7: Che diceva il primo registratore certo. A bobine che entrava nella famiglia italiana,
6: sì.
7: Con tutti quei tasti colorati, non so
6: se...
7: E quando mi fu regalato, la prima cosa che feci, accendendolo, indovina cosa fu? Mi inventai una radiocronaca.
6: Una radiocronaca. e ti ricordi un po', o magari ce l'hai anche, sì, ce l'hai anche conservato.
7: Prima di entrare in uno stadio, la mia generazione, io, bambina, ecco. Quelli che ci hanno preceduto, e naturalmente insieme alle loro voci la domenica si ascoltavano, le parevo davanti a me l'album aperto con tutti i calciatori di tutte le squadre, e mentre magari a Mary anche in periferia i corsi di formazione, finalmente è arrivato il momento
6: 1982
7: e... Considera che in quegli anni c'erano ancora tutti i big al microfono, quindi
6: certo.
7: Per lui era e dovetti interrompere a Mary perché dovevo segnalare un gol con grande trepidanza e grande preoccupazione di una scelta che mi fu affidata. La prima in assoluto fu una partita di Coppa Italia. Io lavoravo all'epoca, come ti dicevo, grande evento sportivo e calcistico per una piccola regione, e che fosse sorteggiata come avversaria la Fiorentina nel primo turno di Coppa Italia. Fiorentina che era vice campione d'Italia in quegli anni, di quella partita tra l'altro con un esito sorprendente perché vinse il Campobasso con un gol di Dotta, gli trepavano le gambe
6: una paura incredibile
7: l'ultima partita che fece a San Siro nel 2017,
6: sì.
7: Ogni volta che si accebba ovviamente avere paura, perché altrimenti non potremmo fare il nostro mestiere, ma che si debba rispettare.
6: Perché
7: quando si accende quell'one in studio, lo sappiamo perfettamente che tumulto di sensazioni su
6: quella lucina rossa, e credo anche che ci debba essere della sana paura.
7: Grande attenzione e concentrazione, perché non ci possiamo distrarre, la parola è tutto, la radio, non abbiamo immagini che possano nascondere qualcosa, diciamo, delle nostre imperfezioni, dobbiamo usare la parola sempre, senza...
8: A destra, dunque alla destra della tribuna centrale, Barthez si sta recando verso la porta, evidentemente sarà lui il primo a dover tentare di...

0: neutralizzare il calcio di rigore. Attività, un abbraccio e un sorriso. In questi momenti non è facile riuscire ad essere anche così, aspettandosi, congratulandosi a vicenda. Vedremo chi avrà la fortuna di gridare di grigia con Zidane. Tutto è pronto, dunque ci siamo. Primo calcio di rigore, e Pirlo, l'uomo incaricato di battere la formazione francese. Barthez tocca ai giocatori francesi, la realizza centralmente dai 16 metri, la rincorsa, il tiro, la traversa, la traversa. Pallone collocato dal dischetto degli 11 metri, è pronto Del Piero. Al centro della porta ovviamente Barthez, abbracciati Pirlo e Cannavaro, sguardo impietrito. Del Piero fissa l'avversario. Campioni del mondo, campioni del mondo, per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo. 34, 38, 80.
1: Marco Di Buono, è tutto a voi studio. Vabbè, mi sono fatto prendere la mano dalla radiocronaca sportiva.
2: Avete ascoltato con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantrucco.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Anno calcistico 1985-1986, il presidente Rozzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Aldo Sensibile, ma ancora una volta l'allora direttore tecnico Vujadin Boškov fiancheggiò il mister ascolano per tutta la stagione. L'Ascoli trascorse in Serie B soltanto un anno. In quel campionato i bianconeri dominarono letteralmente la classifica, arrivando a realizzare 50 punti, miglior attacco del campionato con 56 reti realizzate. Barbuti, Incocciati e Vincenzi andarono tutti in doppia cifra. In men che non si dica, il Picchio tornò nuovamente in Serie A. Torna a trovarci Giuseppe Iachini. Giuseppe, che emozione fu vivere quella stagione, trovando tra l'altro la qualificazione alla Mitropa Cup.
2: Ma bellissimo, bellissimo. Io mi ricordo che fu il campionato, un altro campionato, sai, vincere il campionato in casa propria, con la squadra della propria città, di portare l'Ascoli in Serie A. Io feci 4 gol, ricordo insomma bellissime partite, convocazione ancora partite in nazionale Under 21, insomma una bellissima stagione per me, che giocai titolare con la squadra della mia città, insomma era arrivare una consacrazione, e quindi feci un grande campionato come tutta la squadra, con tutti i miei compagni, e con Bosco tornammo nella massima serie. Entusiasmante, perché poi vinci un campionato, giocare in Serie A con la squadra della mia città è stato un qualcosa di bellissimo. Poi in un momento di difficoltà, no, che ci può stare per una piazza come Ascoli, no? Il fatto di non poter restare in Serie A, però poi l'anno dopo subito tornare su, no, giocando, facendo un campionato lì da protagonista, insomma, ecco, sicuramente da titolare tutte le partite, insomma, bellissima stagione, un bellissimo ricordo.
1: Ritornati dunque immediatamente nella massima serie, il presidente Rozzi rinnovò inizialmente la fiducia al mister Aldo Sensibile. Il girone di andata fu davvero difficile per voi, e dopo la sconfitta di misura subita per 1-0 contro la Fiorentina, il 9 novembre 86 mister Sensibile venne sollevato dall'incarico. Al suo posto venne ingaggiato mister Ilario Castagnero. 10 giorni più tardi, il 16 novembre 1986, con l'Ascoli arrivaste a giocare la finale della Mitropa Cup. Allo stadio del Duca, l'Ascoli vince 1-0 contro il Bohemians Praha e conquista così il primo storico ed indimenticabile trofeo bianconero. Che emozione fu?
2: Bellissima emozione, perché portare un trofeo in bacheca nell'Ascoli, cioè poi fu un qualcosa di eccezionale, di bellissimo. E in quella stagione io mi trovavo benissimo, sia con Sensibile ovviamente, che poi arrivò Castagni, era altrettanto bene, diventai capitano della squadra, quindi per me è una stagione bellissima, perché in Serie A poter lottare, ripeto, con la squadra della propria città, da capitano a 21 anni, ricordo che avevo 21 anni, facevo già il capitano della mia squadra, e quindi dell'Ascoli, e quindi questo fu una bellissima cosa, una bellissima, tra virgolette, l'emozione, ma anche una bella responsabilità per me, perché voleva dire, insomma, ecco, essere il capitano della squadra della mia città, e a soli 22 anni, insomma, è un qualcosa di particolarmente, insomma, sia emozionante, ma anche, come dicevo prima, di bella responsabilità. E poi fortunatamente le cose alla fine della stagione ci salvammo, andarono benissimo.
1: Gli anni 90 sembrarono iniziare nel segno del decennio trascorso, con una nuova promozione in Serie A conquistata all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Sulla panchina scolana sedeva mister Nedo Sonetti, subentrato a Ciccio Graziani prima ancora dell'inizio del campionato. E in quella squadra si distinsero uomini di spicco come l'attaccante brasiliano Walter Casagrande ed il portiere Fabrizio Lorieri. Certamente indimenticabili le prestazioni anche di un altro giocatore, Bruno Giordano. Bruno, benvenuto al Super Club. Dopo i successi ottenuti con il Napoli nell'estate del 1988, arrivasti ad essere ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli del presidente Rozzi. Sulla panchina bianconera trovasti per la stagione 88-89 mister Ilario Castagnere, il quale dopo le prime 10 partite di campionato venne per però sollevato dall'incarico agevolando l'arrivo di mister Eugenio Bersellini. Con il brutto infortunio capitato al brasiliano Walter Junior Casagrande, fosti proprio tu insieme a Borislav Cvetovic a risollevare le sorti della stagione, conquistando con quella squadra a fine campionato una sofferta salvezza con il 12° posto finale. Bruno, che ricordo hai di quella prima stagione all'Ascoli?
3: Bellissimo, mi ricordo che il presidente, pur di farmi firmare, mi mise dentro il suo albergo e mi chiuse dentro la camera perché c'erano altre squadre che mi volevano. Infatti poi ho instaurato un rapporto con il presidente Rossi fantastico, è stato il mio testimone di nozze insieme a Dino Lodi quando mi sono sposato nel 90. E una squadra fatta bene, fatta di amici, una tifoseria importante con un presidente che avrei voluto vedere oggi con tutte queste possibilità economiche che danno appunto le TV e tanti altri sponsor, perché era un presidente con una marcia in più. E ci salvammo bene, ci salvammo a 2-3 domeniche dalla fine, se non sbaglio, dopo un girone d'andata dove sembravamo quasi retrocessi, facemmo appunto questo giro di ritorno alla grande con mi è dispiaciuto che andò, spiacque molto che andò via Castagnere, che era una persona fantastica che avevo conosciuto già ai tempi della Lazio, ma arrivò poi Bersellini dove ho instaurato un rapporto fantastico, dove veramente mi sono trovato molto molto bene, ci facemmo una salvezza insperata che però insomma fece contenti tutti i tifosi ascolani e soprattutto il presidente Costantino Rossi.
1: Per la stagione 90-91 il presidente Rozzi affidò inizialmente la guida tecnica dell'Ascoli all'emergente mister Ciccio Graziani, il quale però salutò ben presto l'Ascoli subito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia al primo turno. La panchina dell'Ascoli dunque venne affidata al mister Nedo Sonetti. Quell'anno i bianconeri diedero una grande prova di forza, raggiungendo all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato il quarto posto finale, valido per l'immediato ritorno in Serie A. Quel giorno il Padova perse 2-1 a Lucca, mentre l'Ascoli era sotto di 2-0 a Reggio Emilia. Ma negli ultimi 20 minuti di gioco accadde di tutto. Ed il picchio portò a casa un definitivo 3-3. L'Ascoli riconquista la Serie A. Che emozione fu, Bruno?
3: Bella. Io accettai questa scommessa con il presidente perché potevo rimanere in Serie A con il Bologna, una società così prestigiosa. Invece accettai di tornare a Ascoli anche al campionato di Serie B, perché io lo dovevo al presidente, ormai io mi avviavo alla fine della mia carriera, non avevo più ambizioni di fare campionati di altissimo livello, anche se potevo avere ancora nelle corde qualche anno fatto bene, però sposai questa scommessa con il presidente, vincemmo il campionato e ci ritrovammo in Serie A. Quell'ultima partita fu una partita a Gaggio Palma, poi perdevamo 2-0, poi la recuperammo, insomma alla fine finì 3-3 e con quel punto ci ritrovammo in Serie A. Fu una giornata molto molto bella, appunto perché poi dopo soltanto un anno l'Ascoli ritornò a giocare nella Serie A.
1: Qualcosa stava però cambiando e divenne evidente già nel campionato 91-92, quando la formazione bianconera retrocesse per la prima volta alla fine della stagione successiva alla promozione. Il 1992 segnò anche le dimissioni dei consiglieri Walter Panichi e Roberto Benigni. Le due stagioni che seguirono videro invece l'Ascoli in corsa per il ritorno in Serie A, anche grazie ad Oliver Biroff, giovane attaccante che si distinse particolarmente in quegli anni. L'obiettivo però sfuggì entrambe le volte. Nel campionato 92-93 i bianconeri si giocarono la promozione all'ultima giornata in uno scontro diretto contro il Padova, che passò negli 11 minuti finali ribaltando il risultato da 1-2 iniziale a 3-2 finale. Per il campionato 94-95 venne dunque affidata la guida tecnica della squadra ad un nuovo allenatore, mister Mario Colautti, che ottenne risultati però poco positivi, agevolando così l'arrivo in panchina di mister Angelo Orazzi, che tuttavia condivise la stessa identica sorte del suo predecessore. Infine, la squadra venne affidata alle attenzioni di mister Alberto Bigon. Il 18 dicembre 1994, poco dopo la vittoria ottenuta per 3-0 contro il Pescara, venne a mancare improvvisamente il presidente Costantino Rozzi. Tutto il mondo del calcio pianse la dipartita del presidente. Allenatori, calciatori, dirigenti di tutta Italia, il presidente Antonio Matarrese, i lavoratori dell'impresa Rozzi, migliaia di tifosi invasero Ascoli. Le cronache narrano della presenza di 20.000 persone ai funerali dell'iconico presidente Costantino Rozzi. Mister Bigon si dimise e al suo posto venne ingaggiato Mister Colautti, ma la classifica finale condannò l'Ascoli dopo 23 anni alla retrocessione in Serie C1. La scomparsa di Rozzi e la retrocessione segnarono la conclusione di un'era. L'Ascoli si ritrovò in preda ad una pesante situazione debitoria. Fu così che alcuni imprenditori locali, guidati dall'industriale Roberto Benigni, elesse come presidente il notaio Nazareno Cappelli, iscrivendo la squadra al campionato di Serie C1 95-96. L'Ascoli giocò un campionato davvero molto importante, trascinato dai gol di Walter Mirabelli, arrivando così fino alla qualificazione ai play-off. In semifinale i bianconeri superarono per 1-0 la Nocerina, ottenendo poi un pareggio nella gara di ritorno. Arrivò dunque la finale, dove però fu il Castel di Sangro a porre fine al sogno promozione, grazie ai calci di rigore, con un errore decisivo, proprio di Mirabelli. Nella stagione 96-97 si tornò a giocare, dopo 40 anni, il derby con la Fermana. Quell'anno sia l'andata che il ritorno terminarono 2-2. L'Ascoli arrivò al settimo posto, non riuscendo a raggiungere questa volta i play-off, mentre l'anno dopo, con la salvezza conquistata a 2 giornate dalla fine, riuscì ad ottenere la permanenza in Serie C. Nell'anno del centenario, stagione 98-99, la dirigenza investì sul mercato con l'obiettivo di riportare l'Ascoli in Serie B. Con Massimo Cacciatori sulla panchina bianconera e Sossio Aruta, perno dell'attacco ascolano, l'Ascoli del centenario non riuscì ad ottenere i risultati sperati. Cacciatori venne sollevato dall'incarico, agevolando l'ingresso in panchina di mister Enzo Ferrari, che chiuse la stagione all'ottavo posto, mancando i play-off all'ultima giornata. Quell'anno, tra l'altro, l'Ascoli, dopo 42 anni, perse per 1-0 il derby con la Fermana, che salì in Serie B al suo posto. Scaduto il mandato di Cappelli, la società si diede un nuovo assetto con il restante Benigni, che prese in mano la situazione societaria. La squadra fu rinforzata da nuovi acquisti, tra cui l'attaccante Eddie Baggio, fratello minore del ben noto Roberto. Nel campionato 99-2000 l'Ascoli arrivò terzo in classifica. Ai playoff superò la Viterbese, approdando così in finale, trovandovi i rivali dell'Ancona. Un pareggio finale avrebbe promosso la squadra con il miglior piazzamento in campionato, ovvero la formazione dorica. Prevalse infatti l'Ancona, con un pareggio raggiunto ai tempi supplementari dopo il momentaneo vantaggio siglato proprio da Baggio. Fu il giovane anconetano Mirko Ventura a porre fine ad ogni sogno promozione. Con Benigni eletto ufficialmente nuovo presidente della società nel 2000, l'Ascoli raggiunse nuovamente i play-off di Serie C. Questa volta però dovette cedere al Messina. Arrivando alla stagione 2001-2002, sulla panchina bianconera venne ingaggiato mister Giuseppe Pillon. Il nuovo allenatore riuscì ad ottenere la promozione in Serie B con le memorabili vittorie ottenute contro Catania e Lodigiani. Ritornati in Serie B, per i primi 2 anni i marchigiani riuscirono ad ottenere 2 salvezze raggiunte dapprima con mister Pillon e successivamente con mister Ammazzalorso, subentrato a mister Dominissini nell'autunno del 2003. In quelle stagioni emerse un giovane promettente difensore, Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con l'Ascoli ebbe inizio nella stagione 2001-2002, quando il presidente Benigni ti portò ad indossare la maglia bianconera in Serie C1. Tutti i pronostici davano per favoriti Catania, Pescara ed Avellino, ma quell'anno mister Pillon guidò l'Ascoli a dominare fin da subito il campionato, arrivando a fine stagione a conquistare la promozione diretta in Serie B, forti del primo posto in assoluto. Ricordi quella tua prima stagione nelle Marche?
4: Sì, ricordo molto bene. Ricordo bene perché per me è stata una grandissima esperienza, e soprattutto era la prima volta, insomma, che mi allontanavo proprio da casa, che ho iniziato a vivere da solo, che ero in una piazza con grande pressione, perché poi dopo, alla fine, ho fatto sì 2 campionati alla Rondinella, ho fatto mezzo campionato a Pistoia in Serie B, ma comunque ero aggregato, ma non è che ne facevo proprio parte. Invece ad Ascoli, diciamo, mi sono sentito subito partecipe, anche perché dovevano giocare per forza, dovevano essere nella rosa comunque dei 1981, e c'era una grandissima carica, insomma, perché l'Ascoli, è vero, forse non era proprio la favoritissima, ma aveva una squadra forte, ecco. Però, insomma, noi dall'inizio alla fine siamo sempre stati in testa del campionato, ed è stato calcio vero per me, perché comunque quella C di una volta era gran calcio, c'erano grandi giocatori anche di quella categoria, ma grandi giocatori, e c'erano veramente delle piazze caldissime, tra cui Ascoli molto calda, ed è stata una bellissima annata con la promozione in Serie B.
1: Confermato Mister Pillon alla guida dell'Ascoli, nella stagione 2002-2003 con la squadra arrivaste decimi a fine campionato, raggiungendo così una comoda salvezza in Serie B. In realtà tu quell'anno rimanesti in prestito all'Ascoli, poiché nel 2002 fu il Piacenza ad acquistare il tuo cartellino. Che stagione fu?
4: Ma una stagione non partita bene, nel senso, almeno per me personalmente. Dovevo partire titolare, poi feci un paio di errori in precampionato e giocai poco la prima parte. E comunque sia, l'obiettivo della squadra era di salvarsi, avevamo cambiato molto, era cambiata veramente più di metà squadra rispetto all'anno prima, e poi abbiamo ritrovato delle certezze. Io nella seconda parte diciamo sono tornato titolare e poi ci siamo salvati dai abbastanza bene, anche se insomma non è che ci sono stati momenti di sofferenza, ma non è stato un campionato facilissimo, e anche quello era un campionato veramente di grande livello, ecco, perché c'erano squadre fortissime, c'era il Palermo, c'era la Sampdoria addirittura, cioè proprio squadre veramente forti. Noi alla fine insomma abbiamo ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla, quindi è andata bene anche quell'anno lì.
1: Effettivamente, Andrea, quella per te fu l'ultima stagione con l'Ascoli, poiché poco dopo arrivò la chiamata del Chievo in Serie A. Ma con le tue 46 presenze impreziosite da 3 gol hai lasciato per sempre in quei tifosi un indimenticabile ricordo. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia del Picchio?
4: Sai, di momenti ce ne sono stati tanti, ma il primo anno è stato proprio tutta l'annata bella, perché c'era grande entusiasmo, avevamo un gruppo veramente molto unito, tra giovani e anche giocatori di grande esperienza, ma proprio unito, c'era grande divertimento. E poi diciamo l'ultima partita in casa, insomma, c'è stato uno stadio strapieno, siamo andati poi in piazza a festeggiare, e è stato il mio, diciamo, la mia seconda vittoria del campionato. Chiaramente con la Rondinella non c'era una città in fermento e così tanti tifosi, è stato bello anche quello, ma questo insomma è stato molto più bello, ecco, perché ha fatto felice insomma una città che storicamente insomma gli mancava la Serie B da diversi anni.
1: Il saluto di Andrea Barzagli a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
4: Beh, un grande saluto a tutti i tifosi ascolani, noi venivamo chiamati diabolici, quindi un salutone a tutti. È stato veramente 2 anni intensi e belli.
1: Il campionato 2004-2005 invece per l'Ascoli partì in salita, ma ben presto la squadra riprese quota grazie anche alla coppia d'attacco Bucchi-Colacone. Una vittoria contro il Modena all'ultima giornata permise la qualificazione dei bianconeri ai playoff, ma in semifinale i piceni dovettero cedere al Torino. Nonostante la sconfitta subita sul campo, però, la squadra venne ripescata in Serie A, come diretta conseguenza del declassamento del Genoa e la precarietà economica del Perugia, nonché del Torino stesso. L'Ascoli, dopo 13 anni, tornò a giocare in massima serie, rivelandosi quell'anno la vera sorpresa del campionato. Tra le migliori prestazioni ci fu un pareggio ottenuto contro il Milan, che rimase poi memorabile. Quell'anno sulla panchina ascolana sedeva Marco Giampaolo, che venne in realtà estromesso per 2 mesi dal momento che non era ancora in possesso del regolare patentino da allenatore, ma nonostante ciò la formazione riuscì ad ottenere la salvezza matematica in Serie A grazie ad un pareggio ottenuto contro il già condannato Treviso. A fine campionato la dirigenza affidò la guida tecnica della squadra a mister Attilio Tesser e dal calciomercato arrivarono ad Ascoli alcuni nuovi rinforzi. Uno su tutti, Gianluca Pagliuca. Gianluca, benvenuto al Super Club. Dunque, terminata l'esperienza con il Bologna nell'estate del 2006, arrivasti ad essere ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli, del presidente Benigni, ritornando così in Serie A a 40 anni. La panchina bianconera quell'anno venne affidata inizialmente al mister Attilio Tesser, fermò poi passare alla cura di mister Nedo Sonetti. L'Ascoli quell'anno non riuscì a mantenere la salvezza in massima serie e a fine stagione ritrovò la Serie B, ma in quel campionato il suo portiere Gianluca Pagliuca raggiunse le 592 presenze in Serie A, superando il precedente record stabilito da Dino Zoff, diventando così il portiere con più apparizioni nel massimo campionato italiano, record che poi negli anni venne superato soltanto da Gigi Buffon. E così il 18 febbraio 2007 arrivò il giorno del tuo addio al calcio giocato. Che momento fu?
5: Vabbè, fu... ero preparato, anche perché quando ho giocato fino a quasi 41 anni, quindi ovviamente ero preparato, però ero consapevole che ogni anno che passava era sempre difficile ovviamente di continuare a giocare, e ho accettato quella sfida di Ascoli, e... però avevo capito che era, ma era il mio ultimo anno, ecco, quindi ho cercato di fare le cose del mio meglio. Poi ovviamente purtroppo insomma, quando arrivi a una certa età è anche giusto ringraziare tutti e dire basta.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
5: Ma i tifosi dell'Ascoli, un saluto caloroso, e mi auguro veramente che riesca a più presto tornare in Serie A. E, insomma, è sempre stata una piazza importante Ascoli, una trasferta per quelle squadre che vanno a giocare lì molto dura, quindi ecco, mi auguro che al più presto riescano a tornare in Serie A, perché la società lo merita.
1: Il 17 giugno 2009 fu invece ingaggiato mister Alessandro Pane. Il calciomercato estivo portò ad Ascoli nuovi rinforzi come Mirko Antenucci e Marco Bernacci. L'inizio in campionato fu esaltante, con le prime 7 partite durante le quali l'Ascoli rimase sempre imbattuto. Poi arrivò una pesante sconfitta subita contro il Sassuolo per 5-1 che interruppe quella striscia positiva. E da quel momento in poi iniziò una serie davvero negativa per l'Ascoli. La sconfitta subita nel derby contro l'Ancona il 22 novembre per 3-1 convinse il presidente Benigni a sostituire mister Pane, richiamando in panchina mister Pillon. L'Ascoli nella stagione 2009-2010 passò alla storia per tutti gli appassionati del calcio italiano per un episodio di fair play che suscitò l'apprezzamento davvero di tutti gli amanti del calcio nel mondo. Il 5 dicembre del 2009 allo stadio del Duca, su indicazione di mister Pillon, l'Ascoli lasciò pareggiare la Regina dopo essere passata in vantaggio mentre un giocatore ospite era a terra. Quell'episodio contribuì alla sconfitta finale poi dei padroni di casa per 3-1, innescando anche lì, insomma, non poche polemiche. La stagione 2012-2013 invece iniziò tra alti e bassi. Dopo la sconfitta subita per 4-3 contro lo Spezia, iniziò una serie di risultati negativi che portò l'Ascoli a giocarsi tutto all'ultima giornata, con l'obiettivo disperato di poter giocare i play-out. La partita è Cittadella-Ascoli. Al quinto minuto di recupero del secondo tempo, il Cittadella segnò il gol dell'1-0 decisivo, con Baselli condannando di fatto l'Ascoli a retrocedere in Lega Pro dopo 12 anni tra Serie A e Serie B. Il 30 settembre 2013, tramite assemblea, venne decretato il nuovo consiglio di amministrazione e dunque eletto un nuovo presidente, Guido Manocchio, con Benigni che lasciò il vertice del club dopo 18 anni di presidenza. Dopo 2 mesi Manocchio lasciò il vertice del club a Costantino Nicoletti, che il 17 dicembre 2013 fallì per bancarotta. Dopo il fallimento, la società venne affidata ad una curatela fallimentare formata dai commissari Gibellieri, Zazzetta e Verdecchia. Nel tardo pomeriggio del 6 febbraio venne aperta l'unica busta pervenuta contenente l'offerta d'acquisto dell'imprenditore italo-canadese Francesco Bellini, che venne dunque accettata, sancendo così la nascita dell'Ascoli Picchio Football Club 1898. Il 13 maggio 2014 la FIGC trasferì il titolo sportivo del fallito Ascoli Calcio 1898 SPA al nuovo progetto societario. La stagione 2014-2015 dunque si aprì con il club che giocò nel girone B della Lega Pro, arrivandosi a classificare secondo alla conclusione di quella stagione e venendo dunque successivamente eliminato al primo turno dei play-off dalla Reggiana. Poco prima della stagione calcistica 2015-2016 l'Ascoli richiese comunque l'ammissione al campionato di Serie B in seguito alla condanna della capolista Teramo alla retrocessione in Lega Pro per illecito sportivo. Il Teramo venne condannato e retrocesso all'ultimo posto in classifica, così l'Ascoli risultò la squadra vincitrice della competizione con conseguente promozione in Serie B dopo 2 anni di assenza. Il 13 giugno Francesco Bellini rinunciò alla carica di presidente, carica che venne assegnata all'amministratore unico Andrea Cardinaletti. Arriviamo dunque al 14 giugno 2018, quando Francesco Bellini, dopo aver dichiarato la messa in vendita della società e aver ricevuto diverse offerte da alcuni imprenditori, dichiarò di aver accettato la proposta del gruppo Bricofer S.P.A. di Massimo Pulcinelli. Il 21 giugno 2018 venne invece emesso un comunicato ufficiale in cui si dichiarò che la trattativa non sarebbe andata a buon fine. Qualche giorno più tardi, però, il 3 luglio 2018, la società Ascoli Picchio Football Club comunicò l'avvenuta cessione a Massimo Pulcinelli. Alla presidenza del club venne nominato Giuliano Tosti. Il 18 luglio 2018 la società comunicò il cambio ufficiale di denominazione da Ascoli Picchio ad Ascoli Calcio 1898 Football Club S.P.A. E così il successivo 1 novembre inaugurò ad Ascoli il primo Ascoli Calcio Store. Ma facciamo un salto indietro di qualche giorno. È il 25 ottobre 2019 e sul sito dell'Ascoli venne reso noto che Carlo Neri è diventato ufficialmente il nuovo presidente dell'Ascoli Calcio 1898 Football Club. Presidente, benvenuto al Super Club, ricorda quei momenti?
6: Per forza di cose è stato uno dei momenti più esaltanti e più belli della mia vita. Perché? Perché il sogno di una passione e il fatto di essere a capo, di presidiare una società così antica, così importante, perché io ricordo sempre l'Ascoli Calcio 1898 è una delle società più antiche d'Italia e più antiche del mondo, e quindi questo è stato un grande onore e l'ho veramente impresso nella mia mente.
1: Perché proprio l'Ascoli?
6: Ma Ascoli perché è stata una combinazione di circostanze, perché il padrone dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, mi ha voluto in quella sede, io ero già consigliere di amministrazione, mi ha voluto alla presidenza della società, ma subito sono stato ingaggiato, per la verità, già quando ero consigliere di amministrazione, perché, come ripeto, una società così antica, così famosa e così ben voluta in tutta Italia e nel mondo è solamente un onore andare a presiedere.
1: Presidente, l'Ascoli è tra i club più antichi d'Italia. Lei ha sentito o sente tutt'oggi il peso della gloriosa storia di questa squadra?
6: Questo non è un onere ma è un onore, perché avere questo DNA è un qualcosa veramente esaltante. Io quando parlo sempre di Ascoli, ecco, al di là della passione che ha tutto il territorio, perché la passione non è solo una passione sportiva, ma questa passione è un fenomeno sportivo, sociale, culturale, economico, quello di una piccola ma grande città che riesce a partecipare a campionati professionistici, e questa passione lega tutto un territorio, che poi il territorio sia della città di Ascoli, del territorio piceno e dell'intera regione delle Marche, perché è qui per la prima volta, ma non è l'unica, che andiamo a nominare il presidentissimo Rozzi, l'Ascoli Calcio e la regina delle Marche.
1: Lei ha da subito dichiarato le sue intenzioni nel corso della prima conferenza di presentazione. Cito testualmente: tutti in campo per vincere dando il 120%, forza Ascoli e basta. È soddisfatto della risposta dei suoi giocatori al richiamo alla massima concentrazione?
6: Assolutamente sì, perché l'importante è andare su ogni campo con il desiderio e la decisione di vincere la partita. Quello noi su ogni campo che andiamo d'Italia, sia dalle quelle che sono le società di media classifica ma anche le altre, noi entriamo per vincere la partita. Chiaramente questo non è sempre possibile, altrimenti se vincessimo tutte le partite saremmo la squadra più forte di ogni tempo, ma il desiderio che noi mettiamo, la forza che mettiamo, quello è un qualcosa che va a ripagare tutto il lavoro di una settimana.
1: Arrivando alla più recente stagione 2021-2022, ricordiamo che l'Ascoli, grazie al 6° posto ottenuto in classifica nel campionato di Serie B, fece nuovamente accesso ai play-off promozione, ma ancora una volta il sogno Serie A svanì con l'uscita al primo turno. Il 25 gennaio 2021 approdò ad Ascoli un nuovo giocatore, Federico Dionisi. La prima partita ufficiale Dionisi la giocò il 5 febbraio, presentandosi ai suoi nuovi tifosi, siglando una doppietta memorabile nella partita vinta in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Lecce. Pochi giorni dopo toccò proprio a lui prendere la rincorsa dagli 11 metri per segnare il gol del pareggio proprio contro la sua ex squadra, il Frosinone. Fatalità, quello sarà per lui il 100° gol in carriera in Serie B. Federico, benvenuto al Super Club.
6: Sembrava un film scritto da un regista molto bravo, perché c'è stata una combinazione di tanti fattori. Era il mio 100° gol, giocavo e ho tirato quel rigore contro un mio compagno che conosco praticamente da tantissimi anni, contro una squadra a cui tengo tanto, quindi quella è stata una notte come quelle che non difficilmente ti puoi dimenticare, e sicuramente è stata un'emozione grande con sensazioni contrastanti, perché comunque quando fai gol a una ex squadra c'hai anche il dispiacere. Poi è venuto al 90° su una partita dove noi avevamo fatto un'ottima partita, ma non eravamo riusciti a trovare la via del pareggio, e poi così al 90° avevamo bisogno di punti, e quello fu un punto che ci ha dato tanto morale. Quindi tante emozioni che si sono riunite in un film che sembrava veramente girato da un regista molto bravo.
1: Ricordando gli uomini record della storia dell'Ascoli come Luigi Gianbruno, recordman di presenze con 263 timbrature in campo, e Renato Campanini, bomber più prolifico della storia del picchio con 74 reti segnate, chiudiamo questo racconto con il saluto del presidente Carlo Neri a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
6: Un saluto a tutti, e io dico sempre: forza Ascoli, forza Picchio. E quello che dobbiamo fare, e l'abbiamo già detto nel corso dell'intervista, andare su ogni campo e onorare non solo la storia dell'Ascoli, ma il presente dell'Ascoli, e costruire un futuro pieno di passione e pieno di sportività.

0: così fra le macchie di sangue la vita è la solita. E fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa com'è, è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto. È bello fare del cinema, ma piuttosto che sparare siamo rimasti nascosti a guardare, a guardare cose che ci aspettano.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: 1, 2, 3, 4, 5, ecco.
3: Bastardos cornudos.
2: Mi?
4: Vinicio. È lui.
5: Vinicio?
4: Chissà cosa gli sarà capitato.
5: Senti, da dove chiami?
6: Ci sente, comandante?
3: No, te siento.
5: Abbiamo parlato.
3: Habla fuerte.
5: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
3: No, te siento. Ma chi è il comandante Raimundo Navarro? 8 años. Chi rote o rote?
2: Sì?
3: Come
7: sono il professore Aristogitone.
5: 40 anni.
7: 42 anni. Sono 40 anni là, 2 anni fa. Mo sono diventati 42
5: rotti. Con il suo camice bianco, il professor Anemo Carloni.
6: Carlone.
5: Carlone.
6: Si offende poi se lo dici.
5: Docente di alta medicina e chirurgia.
6: Con grande successo tra gli ascoltatori medici, nuovi medici, medici novellini,
5: che ci hanno scritto chiedendoci di proseguire queste... Come di proseguire queste lezioni.
7: Le parla lo zio del nepote di Anemo Carlone.
2: Qui? Pezzi da 90.
5: A chi alto gradimento, a chi alto gradimento.
8: Trasmissione
6: del momento. Che ne sa lei, Vinella? Che ne sa lei? Noi diciamo che la psicosi dell'astronauta Raimundo Navarro ha contagiato anche noi di alto gradimento.
8: Meno.
6: Infatti la faccenda è questa, pare che sia assolutamente vera la vicenda che sta in questo momento scotendo l'interesse della nazione insieme a molte altre cose di alto livello.
8: Certo.
6: Per esempio c'è il pare effettivamente che 8 anni fa le nazioni europee consorziate abbiano realizzato il primo esperimento di collaborazione spaziale, abbiano lanciato da Madrid tre navicelle spaziali, la Paloma prima, la Paloma seconda e la Paloma terza.
4: Paloma,
6: vabbè poi. E di queste tre navicelle
8: due sono esplosi
6: il mismo giorno dell'inaugurazione, cioè lo giorno stesso del lancio, la Paloma prima, la Paloma seconda, terza, e la Paloma seconda pare che sia invece in orbita ancora con questo povero astronauta che poi cerca di collegarsi con noi, che è il certo comandante Raimundo Navarro, il quale è ignorato dalle potenze che lo hanno mandato in orbita perché si vergognano di questo clamoroso fallimento spaziale. È così, io mi sbaglio?
5: Sì, è così, infatti è una storia lunghissima.
8: Ma allora come fanno adesso? Anche lo abbattono a cannonate?
6: Non sappiamo, no? Anche l'avvocato Agnelli, che è sempre presente durante i collegamenti, non può farci niente, sai, se
8: sì,
6: non
8: è vero.
6: Noi abbiamo fatto degli appelli alle nazioni responsabili di questo clamoroso tonfo spaziale, però tutti negano assolutamente di aver collaborato a...
5: Negano le evidenze.
8: Negano le bugiardi, sono proprio dei bugiardi.
3: Bugiardi. Cornudos.
5: Non ce l'ha con noi,
3: il comandante Raimundo Navarro.
5: Comandante,
3: ci sente?
5: Ci sente, comandante?
3: No, te siento.
5: Abbiamo parlato.
3: Habla fuerte.
5: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
3: Non sento. Ma chi è il comandante Raimundo Navarro? 8 años. Chi roteo come en asino vagabundo, come en disgraziato in questo trabiculo metallico.
5: Lo sappiamo, ma noi abbiamo
3: chiesto. Todos estos países internacionales que haben combinado. Todos esos países europeos que han combinado esta superior y monumental
5: vaccata.
6: Uno sfogo proprio.
3: Esos puercos.
5: Primero
3: experimento de colaboración y volo en órbita internacional europea.
5: Noi sappiamo, abbiamo...
3: Es europea, es internacional, puerca vaca. Questo velivolo scassato e scardinato no tengo alimentos. Comprende?
6: Capiamo il suo giusto.
3: Manco una telefonata, estos cornudos.
6: La ignora, non lo sappiamo.
3: Chi ha combinato estos meccanismi a usando seralacca, i cola de cocoina, i cola de farigna.
6: Farigna.
3: I molicas de pagnotas.
6: Ma come
3: farà e tapparlo di fietos?
6: La farigna. Come?
3: Cornudos.
6: Ma non ce l'ha con noi,
3: con i fietos meccanicos, llena de bucones. Estos colabrodo di capsula. Cabrones.
6: Lo so.
3: Cabrones.
6: Capiamo il suo risentimento, il suo giusto risentimento. Comandante, comandante Navarro, la musica la sente? Jackie Jones. Vai, vieni, vai, vieni, vai. Take my heart.
9: Sulle ali di questa immortale melodia entra nello studio Z di Via Siago in Roma, sede di Alto Godimento, il professor Anemo Carloni.
10: Carlone, che ha avuto un gran successo con la descrizione del corpo umano maschile, ed è il momento di descrivere finalmente anche il corpo umano femminile con quel linguaggio che lui solo sa usare, divulgativo, facile.
9: Dunque, professore Carlone, noi accantoniamo per qualche tempo le lettere che sono numerosissime e intanto lei continui a descrivere il corpo umano, perché giustamente è meglio
10: spiegare,
9: conoscere.
10: Più che descrivere, spiegare, divulgare all'ascoltatore italiano. Infatti, il corpo umano femminile,
9: ecco,
10: questo sconosciuto.
7: Il corpo umano femminile presentasi tondato e viscido al tatto, all'odorato e dallo sgruffo ingordo.
9: Il sgruffo ingordo, che cos'è questo termine, professore?
7: E allo sgruffo dell'ingordo.
9: Ecco, vabbè, cioè,
10: non afferriamo il termine.
7: Insomma, il corpo umano femminile è differente dal corpo umano maschile perché presentasi tondato e viscido.
9: Tondato, cioè
7: e
9: sul rotondo.
7: All'odorato.
9: Tondato?
10: Sì, tondato, è un corpo più tondato, vabbè,
9: ecco,
10: più
9: rotondo.
10: Sapevamo che si dicesse
7: tondato
10: così.
7: E viscido al tatto e all'odorato e allo sgruffo.
9: Vabbè.
7: Detto corpo femminile emana un tifico tanfo o lezzo, per alcuni ritenuto smuffante all'attratto.
9: All'attracco.
7: Attratto.
9: All'attratto. Beh, non capiamo, ma insomma.
10: È una prosa molto strana, ma comunque.
9: E sono termini tecnici, Gianni.
7: La donna si genera puzzola o donnola che
10: come,
7: sia.
10: Come? La donna?
7: La donna puzzola o donnola che sia. Perché emana, infatti, tale tanfo o lezzo summenzionato, se presensi, se genericamente presenta munita di bozze o gibbe.
9: Sì, genericamente presenta, si presenta genericamente.
10: Sì, ma lui lo pospone quella cosa.
7: Sì, genericamente, altresì presenta munito di bozze o gibbe alle quali appigliarsi.
9: Gibbe.
7: Genericamente contenenti, contenute, anzi da reggipetti, busti.
10: Vabbè, il seno, professore, ma perché tutte queste te? E il corpo umano femminile ha il seno.
9: Termine tecnico nelle gibbe.
7: Si capisce?
9: Oh, benissimo.
10: No, si dice seno,
9: non sapevo,
10: scusa, professore.
9: Io credevo di conoscere, ma non sapevo che
10: non
9: gibbe.
10: È il seno, vabbè.
7: Sì.
10: O il petto.
7: Vabbè. Bisogna essere esatte, se si parla nel linguaggio medico, bisogna essere coerenti con la terminologia medica.
9: Cioè queste sarebbe... gibbe sono sormontate da...
10: No, dici il reggigibbe, sarebbe il reggiseno.
9: Beh, queste gibbe sono sormontate da...
7: Dai boffolotti.
9: Boffolotti si chiamano.
10: Dai boffolotti. Vabbè, lasciamo, andiamo avanti.
7: Boffolotti.
9: Quanti sono i boffolotti? Quante le gibbe?
7: Quante sono le gibbe? Tante sono
10: e i quante sono le gibbe, allora? Vediamo.
7: Le gibbe sono genericamente due.
10: Benissimo.
7: La gibba sinistra e la gibba destra.
10: A meno che le Amazzoni mi pare abbiano una gibba sola,
7: sola,
10: no?
7: La gibba.
9: Va bene. Abbiamo
10: sono monogibbe le Amazzoni.
9: Una nuova cosa abbiamo saputo.
7: Scende le puzzola. Presenta munita di bozze o gibbe alle quali appigliarsi genericamente contenuta dalle gibbe.
9: Ah.
7: E a differenza del corpo umano maschile smonta, smunita di pungiglione o pennacchiotto.
9: Smunita.
10: Vabbè, ovviamente c'è il.
7: O sminuita di pungiglione o pennacchiotto.
9: Vabbè.
7: Il corpo presentasi globulato e foderato di bistecche.
9: Cioè sarebbe costato.
7: Infatti, il corpo viene genericamente munito a seconda delle bisogna, a differenza dell'uomo che è fornito di emibusto, presentasi allo sgroffaccio, ma genericamente esclusivo di semplice vermicellazione.
9: Vermicellazione.
10: Ma che razza
7: si
10: di...
9: è un termine tecnico, chissà
7: di
9: che
7: semplice sia. Vermicellazione che contraddistingue il corpo umano maschile dal corpo umano femminile, perché il corpo umano femminile ne è genericamente sprovvisto
11: di vermicellazione.
7: Mentre tale vermicellazione, durante la quale il maschio si erge presentandosi cianotico, dispotico e sclerotico.
11: Va bene, professore, credo che stiamo andando su un terreno un po'
12: così. Beh, meglio evitare. Cioè,
11: riprendiamo la
12: passione. È scientifica la cosa. Sul piano scientifico.
11: Ma è la vermicellazione che è mia, perché viene da vermicello che...
12: Vabbè, comunque, insomma, è sul piano scientifico che nessuno ci può dire niente.
11: Certo.
12: Lo fanno anche in televisione.
11: Professore, la salutiamo e la sentiamo la prossima
7: volta. Mi ringrazio.
12: Grazie, caro. Arrivederci.
11: No, si ringrazia da solo.
12: Ah, già, scusa.
7: Arrivederla, professore. La pancella, ma non si preoccupi.
11: Quante sigarette fumi, io non so quando lavori qui come...
12: Lo so, sai,
11: ma non ti viene mai voglia di un bel caffè?
12: Sì, ma io se io vado al bar, come sai, come sanno tutti, a quest'ora qua, io lo trovo pieno, gremito di orchestrali. Che tutti urlando, un cappuccino, una cosa.
11: Guarda, tu c'hai un discorso.
12: È tremenda.
11: Tu sei proprio anti-orchestra, non ho capito perché c'hai.
12: Ma perché sono tanti.
11: Perché sono tanti, va bene, sono tutti professori, eccetera, eccetera.
12: E quindi non si riesce, io ho messo pure.
11: Fanno un caffè di fila con obbligo del secondo. Quello è tremendo, perché rende nervosissimi.
12: Non si passa, io ci andrei volentieri, forse.
11: Va.
12: Ma guarda.
11: Dai. Così io mi disbrigo le mie pratiche con la Bastoggi.
12: Che pratiche?
11: La pratica della scaletta.
12: La scaletta?
11: Ancora
12: non te l'ha data la scaletta?
11: No, oggi non me l'ha data.
12: Ah, vabbè, ma glielo dico io di dartela, di portartela qua. Va, adesso vado, così dico la Bastoggi.
11: Andiamo. Chiudiamo qua che c'è una luce tremenda. Poi innanzitutto i microfoni vanno spostati, perché questo, se no, anche da più tecnici, guarda. Vieni avanti.
13: Buongiorno.
11: Vieni avanti.
13: Mi ha detto buon compagno che devi andare qua. Nella scaletta.

0: Eh no, che fai, porca miseria?
1: Io gli ho detto tante volte, lì no.
0: E lì no, ma lì...
1: Mica... Scaletta no.
0: Dai, capisci? Dai, no, non ti far vedere dai tecnici che stanno, mettiti no, dietro, non uscire. Che...
1: Io ho detto di no.
0: Dai, ma mi vuoi dare gli schiaffi o mi vuoi dare...
1: No, io no, mi vergogno.
0: Scegli.
1: Ma insomma, ma è possibile che lei... Ma allora usciamo, scusi, se lei vuole... Usciamo.
0: Usciamo.
1: Questa sera andiamo a cena?
0: Sì, stasera. Usciremo. E la cosa segreta. Ma noi ci vediamo qua, tu non ti preoccupare.
1: Ma a me qua non mi piace.
0: Ma dai, non parlare, dai.
1: Andiamo a cena, poi andiamo a ballare.
0: Oh, non si stacca questo, eh?
1: Eh?
0: Non si stacca, eh?
1: Che cosa?
0: Che diavolo è incastrato?
1: Ah.
0: Che diavolo. Attento che ci sono i microfoni aperti. Tu arrivato
2: a
0: mamma mi è finita la festa.
2: Non ci vado più, mai più al bar, mai più.
0: Che è successo?
2: Sta piena d'orchestra. Questi qua c'era tutto l'orchestra.
0: Ma come diavolo ti dà?
1: L'orchestra?
2: L'orchestra, Pastorgi, lo sa.
0: C'è una
2: lei,
0: fissa contro l'orchestra.
2: Ma non c'ho niente contro, ma non riesco a prendere un caffè, tutta piena. Cappuccino, basta, una brioche.
0: Sì,
2: ma è una moltitudine, è una cosa.
0: Poi soprattutto vabbè, andiamo, devo dire che i batteristi sono anche molto energici, sono
2: mamma
0: i più energici.
2: Quel podio. Bastoggi, che fai? Sta qua?
1: No, no, io posso Bastoggi. Andare. E vada.
0: Attenta che sta cadendo il tallaccio.
2: Arrivederla, Bastoggi.
0: Arrivederci, buongiorno. Signora Bastoggi, grazie della scaletta.
2: Ah, te l'ha data finalmente sta scaletta?
0: Me l'ha data.
2: Aspetta musicale.
0: Un po' sbottonato lì.
2: Ma tu visto che qua d'inverno fa un caldo, d'estate fa un caldo.
3: Sì, ma non c'è bisogno di stare tutto sbottonato, dai, su. Un pochino di.
0: Adesso mi abbottono. Vabbè, un attimo,
2: decenza,
0: siccome non c'è chi tu,
2: siamo alla radio.
0: Siccome non c'è chi tu.
2: Anche
0: non c'è...
2: di fronte alla Bastoggi, dico, non è mica anche se è una collega, questo collega, insomma.
0: Vabbè,
2: insomma,
0: ma lei è abituata perché.
2: Che abituata?
0: No, ragazzi, dico abituata.
2: Mette, entra un capo tecnico, dico, che figura ci facciamo? Dai.
0: Ma che figura vuoi che. Perché? Oh, mica. Cioè, si portano le camicette aperte, vedi tutti i Playboys. Vanno con le camicette aperte.
3: E voi volete boiare, ormai è
0: un dolore di testa.
2: Hai un dolore di testa?
0: Beh, non comincia a quest'ora,
2: andiamo avanti.
0: Stanotte.
4: Ci sono arrivate delle richieste, da parte di ascoltatori che vogliono ascoltare alcuni personaggi dimenticati da Alto Gradimento, come per esempio il Leon, lo chef del restaurant Le Coupolon, che anticipava un po' tutta l'alta cucina, le alchimie.
5: Gagao.
4: Ecco, le alchimie dell'alta cucina. Che faceva, come faceva?
5: Allo, ici votre chef Leon qui vous appelle du restaurant Le Coupolon. Allora, andiamo a presentare il nostro menu della sera.
4: Il menu della sera.
5: Abbiamo gli spagliozzi alla zozza.
4: Può ripetere, i?
5: Squagliozzi alla zozza, vitti di topo alla zozza, vegetalini misti, vegetalini alla piastra, vegetalini alla grata, muflotti alla cafona, scagnozzi alla tazza.
4: Muflotti alla cafona?
5: Scagnozzi alla tazza, tritti alla carne.
4: Come sono questi tritini? Ce li spieghi?
5: Sono
4: che...
5: normali tritti.
4: Normali tritti, solo più piccoli.
2: Sarebbero tritoni.
5: Sottoposti una seconda brustolatina con l'olio di macchina.
4: La bruscolatina.
5: Brustolatina.
4: Brustolatina. Cioè i tritini vengono messi sulla...
0: Latina.
4: Sulla brustolatina. Che cos'è la brustolatina?
5: È una normale grattugia da bambola. Quelle grattugie che voi comprate...
4: Da bambola. No. Una grattugia da bambola. Dove si mette?
2: Quelle piccole, per bambini.
5: Che si trova nell'œuf de Pasqua.
4: Che si trova nell'uovo di Pasqua. Allora, e sopra ci si mettono questi tritini alla carneade, cioè sconosciuti, di prodotti sconosciuti.
5: Esattamente.
4: E uno se li mangia poi?
5: No, mai.
2: Ma no, mai. Lui non li mangia di sicuro, mai.
5: E allora abbiamo, se non vi piacciono questi, abbiamo i nostri creponi alla calza.
4: Creponi alla colf?
5: Alla calza.
4: Alla colza,
5: alla calza,
4: calza. Calza. Alla calza,
5: le crepone alla calza.
2: Calza di soldato?
5: Se non vi piace, oui.
4: La calza di chi è?
5: Di soldato.
4: Ah, di soldato.
2: Di soldato.
4: Dopo la marcia, naturalmente.
5: Dopo la marcia.
0: Apre la marcia, oui.
4: Apre la marcia.
5: Apre la marcia. E poi ci sono che non vi piacciono questi, abbiamo i nostri crepone alla mutande.
4: Crepone alla mutande, questo lo capiamo, non vogliamo
5: dopo
4: sapere
5: la
4: come
5: è fatto. Sì, c'è il crepone.
4: Come?
5: alternati sapientemente ai, ai crepons alla canottiere.
4: Ah, ai crepons alla canottiere.
5: Sudé.
2: Ah, sudé.
4: Sudé.
5: Sudé.
4: Cioè,
2: non so te.
4: Ah, sudé.
2: Sudé.
4: Sudé. La canottiere sudé. Alla canottiere sudata. La canottiere,
6: fortunatamente.
4: I crepons. Lei li mangia naturalmente in cucina?
5: Oui, avec la puce di soldat triste.
4: Ah, ah, con la puce di soldato, soldato triste. Triste.
6: Che differenza c'è tra la puzza di soldato triste e uno soldato allegro?
5: Nessuno.
4: Allora. Sì.
5: Ma nessuno.
4: Sempre puzza.
5: Rien, rien de rien. Ah,
4: bene.
5: France.
4: Alla fine di questo passo, alla lei che cosa ci bello. Propone?
5: Se non vi piacciono i livelli al pipistra, le ciocelle alla piastra, le frittelle di Aristo...
4: Le frittelle di...
5: Aristo.
4: Arista. Ma? Questo si capisce. Qual ma? Era il piatto di prima?
5: Le sgonfiate alla stufa.
4: Le sgonfiati alla stufa.
5: Cavolacci a mare.
4: Cavolacci a mare.
5: A mare.
4: Alla fine di tutto questo?
5: Alla fine di questo. Se non ti piace il crepone alla casa, crepone alla mutana, crepone alla canottiera, non posso fare che chiamare. Trainate da fanfare, annunciate da rulli di tamburon e rombe di cannon lontane, trainate da cavalli e muli anche scalpitanti.
4: Faccia capire meglio, perché è una fatica terribile capire. Trainati più lentamente, annunciati da...
5: Annunciati da un clangore di fanfare.
4: Clangore di fanfare.
5: Rullio di tamburon, rombo di cannone lontane.
4: Rombo di cannone lontane.
5: Traine de chevaux.
4: Da cavalli.
5: Blanche.
4: Bianchi
5: e moulons scalpitanti,
4: e mouli
5: scalpitanti, dopo che le fate la barba alla moule, eh. Schiave marre bianche e mulatte, la nostra palla di cacao. Oh,
4: finalmente arriva la palla di cacao.
5: Palla di cacao,
4: mettiamo la musica. Sì, sì, sì. La palla di cacao
7: è guaio. Questa è l'infamia che in giugno mi condannano.
2: Siamo già agosto, professore, per quello, eh? No, dico.
7: Quelli in giugno mi hanno condannato e adesso sto patendo le conseguenze di questa forzata inattività.
4: Ma non può fare delle lezioni private?
7: Sì, le lezioni private non danno soddisfazione.
4: Perché?
7: Perché tieni uno solo sotto le mani.
4: E quindi?
7: Non li puoi rompere le corna martellate.
4: Ah, già, perché pagano.

0: Ed ecco a voi lo spazio donna di... No, non è la BBC. Lo spazio donna di non è la BBC. È affidato.
1: Detto anche spazio tosse, perché beh, purtroppo noi speriamo di no. La dottoressa Venzolato la vediamo già congestionata.
0: E con noi la dottoressa Ada Venzolato in The Martyrs, la quale...
1: Comunque noi dovremmo... consentire le richieste degli ascoltatori, la visita medica, che cos'è per lei, quali consigli può dare pratici ai giovani medici italiani?
0: Oh,

0: prima cosa da tenere presente di fare attendere numerosi pazienti nell'attesa.
1: Sala d'attesa devono attendere numerosi pazienti.
2: Scovolino è della pipa.
3: Il trucco del mestiere, diciamo.
0: Più numerosi sono i pazienti, più importante sarà la pratica medica del futuro
1: e della sua presa di coscienza dopo 2000 anni di frustrazioni.
0: Selezionare i paganti da i non paganti.
3: Ecco, certo,
0: verificando
1: sì,
0: scrupolosamente la solvibilità preziosa, già femminile. Cadaveri.
1: Vabbè, questo però non è tanto
2: la,
1: meglio.
2: Dottoressa esprime
1: lato e affetta da una fastidiosa tosse.
0: Che i pazienti sono numerosi, uscite a precipizio dalla porta sul posteriore, da posta da porticina, per andare a fare l'affare proprio. Compresa,
2: femminilità,
0: pazienti di multa, eccetera, sì, da mettere in condizione la madre del rendimento, le future cavi, di attendere il proprio torno da almeno 4
1: lasci
0: 5,
1: un attimo
0: 6,
1: la
0: 7,
1: pipa
0: 8 ore.
1: La metta sul palmo
2: perché questo
1: la vuoti scarichi tutto questo
0: sì, per creare quel clima di fiducia
1: debilitare
2: anche la bocca io dico che
0: se un uomo la bacia quattro tornare verso sera dai propri giri
1: se non fuma lui che trovi se il suo maschio
0: trovando la sala di attesa piena
1: la donna che bacia
0: viene baciata
4: viene baciato
0: senti impaziente
1: viene baciato da senti ha un certo
3: molto bella soprattutto
1: se
3: è un fumatore senti impaziente
0: i futuri cadaveri
4: è sua
1: dopo essere stato scelto
0: che hanno fumato incessantemente riempendo l'aria di fumo tossico e acre
1: quindi se rovinando erano ammalati si ammalano
0: questa nebbia un robusto infermiere un infermiere
1: dottoressa ad acchiappare un qualsiasi malcapitato
0: se le calma primo trovate nella sala di attesa impazienti affamati assetati avviliti e uno dopo l'altro
3: prendetela
0: a volte in caso di necessità anche che si può essere chiamati a casa dalla necessità di giocare a poker con gli amici e quindi occorrerà sbrigare questa massa di gente subito che possono far entrare 4-5 alla volta eseguendo alcune visite
1: una
0: tazzulella ai capelli sommarie.
3: Ecco, per esempio come quanto medi, quanto sommarie
0: visita standard un paziente al minuto
1: un paziente
3: uno ancora un'ulcera c'ha un'ulcera complessa
0: si capisce e passano al pagamento e all'incasso
1: questo dovrebbe essere
0: quindi questa massa di gente avvilita, affamata, sedata, aggravata eccetera si visitano uno per volta in genere oppure a meno che sia caso di fretta a gruppi
1: scaglioni
0: di 5, 6, 7, 8 o 9 alla volta
3: per volta 9 pazienti alla volta
0: diagnosi collettiva non bisogna andare tanto per il sottile perché tanto una diagnosi vale un'altra
1: vabbè questa è la prima la,
0: il
1: la prima
0: calcagno visita. Coincide con l'occipite come diceva
1: Esculapio
0: al congresso medico di Torino nel 1821
3: Esculapio
1: e con questo si conclude oggi la prima lezione della prima visita
0: no
1: sì, si conclude
0: ma no
3: sì, si conclude
0: vabbè tanto fa lo stesso
3: professore se voleva dire qualche cosa altro
1: arrivederla no un'altra volta
3: meglio di no
1: arrivederla professore
3: arrivederla sempre più strano il nostro professor Carlone con le sue lezioni incomprensibili ma certamente
1: dedicate a tutti i medici italiani
3: la scienza che mistero
1: che mistero la scienza
3: surreale di questa immortale come dire
1: se ne va il professor Animo Carlone. Rimani.
5: Dici mai devi andar via.
2: Una novità assoluta, l'ultima canzone di Drupi.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Seconda parte.
2: Andiamo.

1616, una sala, un'anticamera del Collegio Romano, e hanno sottoposto a Clavio, che era il più grande astronomo cattolico del momento, il problema. E noi stiamo in questo momento in un'anticamera in attesa che Clavio si pronunci. La scena era stata fatta da me come una specie di parafrasi di un parto, cioè c'era questa anticamera con delle panche sulle quali sedevano dei prelati, uno grasso, uno magro, uno fanatico, uno più intelligente, uno meno. Galileo stava da una parte su una panca da solo, e intanto dalla quinta si immaginava che ci fosse una stanza nella quale Clavio con altri scienziati stava guardando dentro nel telescopio e cercando di dire la sua, perché era stato obbligato a dire cosa ne pensava. E per me questo era come un parto. Si sentivano delle voci lontane che mi sbigliavano, sentivo dei piccoli gridi, no, cadeva un ferro per terra, poi insomma, c'era una specie di atmosfera di attesa come se dovesse nascere un bambino. In effetti stava nascendo anche lì la nuova scienza, era come un bambino che nasce da una donna. Naturalmente coloro che stavano nell'anticamera erano tutti scettici, erano un grasso prelato che rideva, ma com'è possibile che l'umanità è veramente stupida, com'è possibile che la gente del popolo si rifiuti di credere a qualche cosa? Loro credono a tutti, uno scienziato con le cari, sì monsignore, ma certamente anche voi credete alla buona tavola. Sì, io credo alla buona tavola, ma crederebbero anche a questo, solo che è ragionevole, non credono. Sull'esistenza del diavolo dubitano, questo sì, ma la storiella della Terra, per esempio, che rotola nel cielo come un sassolino in un tubo di scarico, no, questo loro la credono vera. Il monaco giovane dice, adesso vi faccio vedere io. E allora c'è un monachino che si mette in mezzo alla cosa e comincia a fare, oddio, sono sulla Terra, oddio, ma io casco, perché la Terra è tonda e io non ci riesco a stare in piedi. Tutti intorno girano, ridono, cantano, c'è un po' di musica. È una scena molto complicata e complessa con molta gente, mentre ogni tanto qualcuno si ferma e fa, ma lì dentro cosa sta succedendo? Ma adesso sentiamo. No, non c'è niente. Allora e cominciano e ricominciano. È una scena molto drammatica e molto bella, ma dove improvvisamente arriva un vecchio cardinale, che è una figura direi terrificante, perché è un cardinale praticamente quasi cieco, se non completamente cieco, e arriva proprio nel momento in cui questi fanno il massimo dell'ironia contro Galilei, e Galilei fa una cosa molto sciocca e molto semplice che aveva già preannunciato: tira fuori dalla tasca dei sassolini che ha sempre in mano, perché lui giocherella con dei sassolini, prende un sassolino e lo fa, lo butta così, bom, il sassolino cade per terra. Allora uno chiede, ma scusi, scusate, cosa vuol dire questo sassolino che è caduto per terra? Cosa è caduto? È il sassolino, no? È caduto per terra, fa un frate. No, non è caduto, il sassolino è caduto in aria, non in terra. Quello fa, no, come in aria? Non può cadere in aria, è caduto per terra. Ah, e allora vede, è caduto per terra, è perché allora non dovete credere, no, a una cosa che si dice che vi sembra strana. E mentre stanno facendo questo discorso arriva questo vecchio infame, che è un vecchio con gli occhiali neri, voi lo vedete lì, credo. Eccolo lì, era un vecchio vacillante, entra, con questi occhiali neri, sono già usciti, si sono questi qua, ma cosa ci vuole a farla finita con sciocchezze di questo genere? Quello, come si chiama là, che l'astronomo Clavio non dovrebbe ormai conoscere la sua astronomia, mi si dice che questo, come si chiama, Galileo. Sì, signor Galilei toglie l'uomo dal centro dell'universo per relegarlo in un punto imprecisato ai suoi margini. È evidente perciò che questo signor Galileo è un nemico del genere umano e va trattato in conseguenza, perché l'uomo
L'uomo è la gemma del creato, lo sanno anche i bambini. L'uomo è la suprema, prediletta creatura di Dio. Come può Dio avere abbandonato un simile capolavoro, la sua più sublime fatica sopra una stellina che quasi gli è scappata di mano? E corre via, sempre più lontano nello spazio. Come può avere voluto inviare il suo divin figliolo in un posto così? E come possono esistere dei cervelli tanto pervertiti da prestare fede alle parole di questi schiavi della tavola pitagorica? Quale creatura di Dio può volere una simile affronto? Guardate, monsignore, che Galilei è qui. Ah sì. È quasi col naso, che non lo vede, ha gli occhiali neri ed è cieco quasi. Sento odore di, no? Cioè, questo sarebbe Galilei, eh? Sento lo stesso odore che sentivo tanti anni fa a Roma, qui, quando abbiamo bruciato un Giordani. Com'è che si chiamava quello? Non sa neanche il nome di Giordano Bruno. Giordani lo chiama. Giordani. Ecco, questo qui per me già puzza di cadavere bruciato. Sì. C'è qualche cosa in voi che mi ricorda un tale che abbiamo mandato al rogo anni fa, come si chiamava, Giordani, sì, no? Guardi, è meglio che vostra eminenza non si agiti troppo, no? No, io mi agito, io mi devo agitare, perché voi, miserabili, avete voluto degradare la terra in cui vivete, che vi dà tutto, ma io non tollero, capite? Io non voglio essere una nullità su una stella qualunque che rotola nello spazio un po' di qua e un po' di là. Io sto sulla terra e la terra sta ferma sotto i miei piedi e non si muove. No, la terra è il centro di tutte le cose. Io sto al centro della terra e l'occhio del creatore sta su di me, che sono al centro della terra, fissi alle loro volte di cristallo, mi girano intorno i minori luminari delle stelle e il grande luminare del sole, che furono creati soltanto per diffondere la luce su di me, perché Dio possa vedermi, perché possa vedere me, l'uomo che Dio creò a sua immagine e similianza, l'uomo immortale. E lì viene un coccolone. C'è una pausa enorme. Si sente. Si apre una porta. Appare uno che si sta asciugando le mani come un chirurgo che ha fatto l'intervento, non so, e che ha finito, e quindi aveva una salvietta in mano. Passava così con degli assistenti dietro. Ha ragione. E via, porca miseria, basta. A questo punto nasce naturalmente un terrore da parte di tutto e da parte di tutti. Cominciano a tremare, poi scappano via e rimane soltanto Galilei e un frate, un giovane frate che si interessa di scienza, frate Fulgenzio, che lo faceva De Carmine e lo farà, e il quale si avvicina mentre tutti sono scappati. Galilei fa, dice: avete vinto, signor Galilei. Sapete cosa ha detto padre Clavio poco fa? Adesso i teologi dovranno pensare a come mettere d'accordo la Bibbia col firmamento. Avete visto? Avete vinto. E usciva. Galilei rimaneva solo e faceva: ho vinto mica io, ha vinto la ragione.

Andate. Questo quadro noi lo salteremo. Galileo va a Roma e per la prima volta incontra in una festa di ballo bellissima. È un quadro molto bello, molto lungo. Io ho pensato di risparmiarvelo e di riassumervelo molto rapidamente. In questa festa di ballo si capisce che Virginia sta per sposare Lodovico, si capisce che si sente bella, che si sente felice. Tutta la festa in fondo è fatta in onore di Galileo, perché Clavio ha detto che aveva ragione, e quindi tutti dicono va bene, d'accordo, lei è un grande scienziato. E ci sono per la prima volta l'incontro di lui con due alte autorità della Chiesa, due cardinali. Uno è Bellarmino, storicamente vero, e l'altro è anche vero altrettanto, è Barberini, che diventerà tra poco Papa. Ed è non tanto un amico di Galilei, ma certamente un collega di Galilei, perché è un matematico, è un grande matematico Barberini. Barberini certe cose le sa. E in questa festa sono travestiti, praticamente sono vestiti ancora da prelati, ma portano delle maschere a mano, portavano delle maschere a mano, e queste maschere per il cardinale era uno di un lupo e l'altra di un agnello. E potevano scambiarsele queste maschere. E in questa festa da ballo mascherata, questi due grandi prelati incontrano Galilei e cominciano un po', cioè, beh, siamo qui a divertirci, però insomma Galilei, insomma, discutiamo un momento, e molto amichevolmente discutono con lui e praticamente gli dicono, senta, e questa è la sottigliezza, dice, noi non vi proviamo niente, voi potete cercare, ricercare, dire, pubblicare, ma voi dovete dire però che la vostra è un'ipotesi. Cioè che questa è una delle cose che potrebbero anche essere. Non è vero che sono. Potrebbe anche essere che la Terra giri intorno al Sole e che non è che il Sole giri intorno alla Terra. Non è impossibile, è una cosa che si potrebbe pensarci su. Ma voi non potete dire che questa è la verità. Perché non potete in buona fede essere sicuri che la verità è la verità. Mi dice, ma cosa devo fare io? Studiare, sperimentare, provare, cerca tutti gli aggettivi che lui ha detto prima, vi ricordate? E tacere. L'ultima gliela dicono. Allora tu puoi fare tutto quello che vuoi, però stai zitto. Lui la cerchi per conto tuo, lo dice ai tuoi allievi, e basta. E questo crea naturalmente una tensione drammatica terribile, perché di là si canta, si balla, si canta quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. In questa atmosfera di festa si sta preparando la tragedia, perché c'è uno di questi cardinali che dice che in quella notte hanno decretato che le teorie secondo le quali la Terra gira intorno al Sole, verso quale sembrate propendere, è folle ed assurda ed eretica, e quindi che coloro che la professano sono praticamente bruciati sul rogo. A questo punto Galileo dice, ma che volete bruciarmi? No, per carità, no, lei fa quello che le ho detto, però non parla, sta zitto. E naturalmente noi non sappiamo cosa farà Galilei, che cosa farà. Farà che sarà zitto. Qui comincia la parte finale della tragedia del Galilei. Ma prima di questo stare zitti c'è un incontro che avviene al quadro settimo, al 1616, Palazzo dell'Ambasciata Fiorentina. A fuoco.

0: Non siamo più nello studio di Galilei, eh? Galilei, è seduto, entra.
1: Vi prego di ascoltarmi, signor Galileo.
0: Cosa avete da dirmi? Che le lune di Giove non esistono?
1: Anch'io sono uno scienziato, ho studiato fisica, signor Galileo. Fisica,
0: bravo. Così, forse magari, avendo studiato fisica, ammetterete che 2 e 2 fanno 4.
1: Ma lasciate almeno che vi spieghi, signor Galileo. Sono 3 notti che non dormo. 3 notti passate a cercare di conciliare il decreto col letto con le lune di Giove che ho visto. Questa mattina ho deciso di dire la messa e di venirvi a trovare.
0: Ecco. Perché?
1: Perché sono convinto che il decreto sia un atto di saggezza, un atto brusco, d'accordo, ma è servito a rivelarmi i pericoli della libera ricerca. Mi sono dovuto decidere ad abbandonare l'astronomia e ho sentito il bisogno di venire a confidarvi i motivi che hanno spinto uno scienziato pieno di passione come me ad interrompere gli studi.
0: Ne conosco i vostri motivi. C'ha paura, eh? Conosco i vostri motivi.
1: Capisco la vostra amarezza. Alludete a certi poteri straordinari di cui la Chiesa può far uso.
0: Sì, chiamateli molto semplicemente strumenti di tortura, per piacere.
1: Ma non è solo di questo che si tratta, signor Galileo. Posso parlarvi della mia famiglia? Sono nato in campagna, figlio di contadini, gente esperta nella coltivazione dell'olivo, ma per il resto ben poco istruita. Sempre quando osservavo le lune di Giove e le fasi di Venere, li avevo davanti agli occhi. Mio padre, li vedo sempre seduti insieme. Mia madre, mia sorella, nella grande cucina della nostra casa, davanti ai piatti vuoti, un misero cucchiaio di legno stretto fra le mani, quasi come le bestie. Ma la loro miseria poggia su una sorta di ordine, su una serie di scadenze. Là, il pavimento della casa da lavare, le tasse che devono essere pagate, le stagioni che variano nell'uliveto. Da dove traggono la forza necessaria per la loro faticosa esistenza, per salire i sentieri petrosi con le gerle ricolme sulle spalle, per far figli, persino per mangiare? Ma dal senso di continuità, di necessità, che proviene loro dallo spettacolo dell'ulivo che rinverdisce ogni anno, dalla vista del loro campo nelle diverse stagioni, dalla loro chiesetta, dalla lettura del Vangelo che ascoltano ogni domenica. Migliaia di volte si sono sentiti dire e ripetere che l'occhio di Dio è su di loro, che intorno a loro è stata costruita la magnificenza dei cieli, che loro stessi potranno beneficarne un giorno, che per loro è stato costruito il grande teatro del mondo. Perché vi facciano buona prova recitando ciascuno la sua parte, grande o piccola che sia. Come ci rimarrebbero ora se io andassi a dirgli che vivono su un frammento di roccia che rotola ininterrottamente intorno a uno spazio vuoto e che gira intorno ad un astro di seconda grandezza? Quale scopo avrebbe la loro pazienza, la loro sopportazione, la loro infelicità? Quella sacra scrittura che tutto spiega e di tutto dimostra la necessità, il sudore, la pazienza, la fame, perfino l'oppressione. A che potrebbe ancora servire se scoprissero che è piena di errori? No, vedo i loro sguardi velarsi di sgomento, vedo che si sentono ingannati, traditi. Ah, ma allora, dicono, non c'è nessun occhio su di noi. Ma allora dobbiamo provvedere da soli a noi stessi, ignoranti, vecchi, stanchi come siamo. Dunque, la nostra miseria non ha alcun senso. La fame non è una prova, è semplicemente non avere mangiato. E la fatica non è una virtù. Così direbbero. Ed ecco perché nel decreto del Santo Uffizio io ho scorto una nobile misericordia materna, una grande bontà d'animo da parte di nostra Santa Romana Chiesa.
0: Secondo voi non si è trattato tanto di astronomia quanto di contadini? Come l'astronomia in tutta questa storia non c'entra. C'entra la vita della povera gente. Non hanno più niente, dite. E allora
2: perché
0: togliere loro anche l'illusione, la speranza? Ma perché mai l'ordine che regna su questo paese deve essere l'ordine di un magazzino vuoto? Perché? E non venite a parlarmi di quella bellezza che per gli antichi sembra essere l'unico attributo dei fenomeni naturali. Voi sapete come si sviluppa nell'ostrico la perla, che della bellezza è il simbolo. Un granello di sabbia munito di un dente acuminato penetra dentro al guscio e rende all'ostrica la vita insopportabile. E allora l'ostrica, per seppellire il granello e calmare così il suo dolore, comincia a secernere calce che a volte si consolida in una perla. E in questo processo l'ostrica rischia la vita. Ebbene, dico io, al diavolo tutta la bellezza della perla, purché l'ostrica non soffra. Le virtù non sono, caro amico mio, l'unico appannaggio della miseria. Se i vostri genitori vivessero prosperi, felici, potrebbero forse sviluppare le virtù della prosperità e della felicità. No, non quelle della miseria e della infelicità e del dolore. Guardate questo paese, esausto com'è, produce naturalmente soltanto le tristi virtù dell'esaurimento. Crescete e moltiplicatevi, e allora perché le guerre? Le guerre spopolano i territori, le guerre uccidono,
3: Le guerre rendono sterili i campi. Crescete e moltiplicatevi. Forse perché Gesù ha posto la terra al centro dell'universo? No. Semplicemente perché la cattedra di Pietro possa essere così, oggi, il centro della terra. Frate, bisogna proprio dunque solo mentire alla tua gente per poterla fare un po' felice?
1: Dobbiamo mentire per il più nobile dei motivi, la pace spirituale dei diseredati.
3: Sì, sì, ma siete anche uno scienziato. Ah, e le fasi di Venere esistono. E voi le avete viste? Lo vogliate o no? Ma come possono essere perfezionate le macchine che reggono il corso dei fiumi se a noi scienziati si fa divieto di studiare, di discutere, di sperimentare le nostre scoperte intorno alla più grande di tutte le macchine dell'universo, cioè l'universo stesso? Come conciliare le mie scoperte sulle traiettorie delle cadute dei gravi con i voli delle streghe a cavallo dei manici da scopa?
1: E non credete che questa verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi?
3: No. No! E no. La verità riesce ad imporsi soltanto nella misura in cui noi la imponiamo. La vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Tu parli dei tuoi contadini come se fossero delle cose, come se fossero il muschio che alligna nelle loro capanne. Invece no, non sono cose, sono uomini, capisci? Uomini in carne ed ossa, con sangue. Certo che se non si agitano, se non imparano a pensare da sé, poco li può aiutare anche il più efficiente sistema di irrigazione di divina pazienza. Sono ricchi, lo vedo, ma non basta. La loro divina furia dov'è?
1: Sono stanchi.

0: chiamavamo questo il quadro degli esperimenti, perché fanno degli esperimenti che voi vedrete così un po' accennati. E una mattina Galileo con i discepoli stanno incominciando. Allora, Andrea, è grande ormai Andrea, è un uomo, è diventato suo allievo prediletto.
1: Giovedì pomeriggio, corpi galleggianti. Anche oggi ghiaccio, bacile d'acqua, bilancia, ago di ferro,
0: prego,
1: Aristotele.
0: Prego, bacile d'acqua, sgabello.
2: Signora Sarti, che bello cucirsi il corredo
0: intanto
2: da sposa. Questa tovaglia piacerà a Ludovico. È per i ricevimenti e bisogna che riesca perfetta. Sua madre fa attenzione ad ogni punto, anche se apprezza i miei lavori di cucito. L'unica cosa che non manda giù sono i libri del babbo, proprio come padre Cristoforo.
0: Grazie a Dio che non pubblica più da anni, Voce di Galileo. Andrea?
1: Sì, maestro.
0: È pronto?
1: Aspettiamo Fulgenzio con il ghiaccio.
0: Fulgenzio,
2: io credo che papà abbia ormai capito di essersi sbagliato. A Roma, un grande principe della Chiesa mi spiegò molte cose in fatto d'astronomia.
0: Acqua. Acqua. Ghiaccio. Fulgenzio, prendi. Bene. Allora, entra un tizio che porta un libro, sì, vedete, ecco, che porta un libro e gli dice: signore, io sono suo ammiratore, posso avere una dedica? Quelle cose che succedono, insomma, anche nella vita, i giorni nostri. E parla del De Maculis in sole. Quando va via, questo dice: hai visto,
3: Andrea? Le macchie del sole, anche lui. È proprio diventato l'argomento del giorno. Perché non ci mettiamo a studiare le macchie, signor Galileo?
0: Perché adesso stiamo studiando i corpi galleggianti.
3: Le ceste di biancheria di mia madre sono piene di lettere da tutta l'Europa che chiedono la vostra opinione. Ormai siete diventato troppo famoso per poter tacere più a lungo.
0: Se sono diventato famoso, caro mio, è perché Roma me l'ha permesso. E se Roma me l'ha permesso è perché sono stato zitto. Hai capito?
4: Ma adesso non potete più concedervi di star zitto.
0: Potrò almeno concedermi di non finire arrostito come un prosciutto, signor Mazzolente.
3: Perché voi credete che le macchie solari possono essere in rapporto con quella, non, quella faccenda là? Ma allora!
0: Non parlare di quella cosa lì che...
5: Allora continuiamo i nostri esperimenti.
0: Ecco, no? Tran, entra Ludovico. Ehi!
2: Perché non mi hai scritto che venivi?
6: Mi trovavo nelle vicinanze. Stavo visitando i nostri vigneti. Non ho potuto fare a meno di venirti a trovare.
0: Sei Ludovico. Ma è un momento terribile perché si accorge che Galilei è quasi cieco. E non porta gli occhiali, non fa vedere nessuno perché di nascosto osserva il sole. Va in soffitta e si mette lì a fissare un raggio di sole per studiarlo, e a forza di per 8 anni di fissare il sole è diventato quasi cieco. Naturalmente non può mettere gli occhiali perché sennò la signora Sarti si è accorta benissimo che lui va in soffitta a studiare il sole, ma però insomma lui deve nascondere questo fatto, capisci? E quindi improvvisamente quando sente la voce mi dice: ma chi è quello lì?
5: Come?
0: Chi è?
5: Non lo vedete?
0: No, sì! Ludovico, capisci? Con astuzia faceva capire al pubblico che c'era una cosa tragica. Sei tu Ludovico, come stanno i cavalli?
6: Stanno benissimo i cavalli, signore.
0: E allora festeggiamo, signora Sarti, portateci una caraffa di vino siciliano.
6: Sei un po' pallida, Virginia. L'aria dei campi ti farà bene. Mia madre ti aspetta a settembre.
2: Un momento. Voglio mostrarti una cosa.
0: Dunque.
6: Mi dicono, signore, che le vostre lezioni all'università avete più di 1000 studenti. A che lavoro vi state dedicando in questi giorni?
0: Poco interessante, no? Poco interessante. E il vostro viaggio?
6: Poco interessante. Ah, non voglio dimenticare di dirvi che mia madre vi manda i suoi rallegramenti per l'ammirevole tatto da voi dimostrato in occasione delle recenti gazzarre olandesi a proposito delle macchie solari.
0: La ringrazio. No, niente, la ringrazio.
6: Queste macchie solari sono l'argomento del giorno. Figuratevi che a Roma padre Clavio ha detto di temere che questa faccenda riporti a galla quell'altra della terra che gira intorno al sole.
0: Ah, anche Clavio ci sta arrivando, dice lui, Sardi. Dicevamo, a parte l'attesa delle mie nuove eresie, quale altre novità dalla città santa? Oh,
6: saprete certamente che il Santo Padre è vicino a morte.
0: Dispiace. Chi si prevede come suo successore?
6: Non si parla altro che del cardinale Barberini.
0: Questo Barberini? Ma Barberini è un matematico, no?
4: Uno scienziato sulla cattedra di Pietro.
0: Si vede che ora anche loro hanno bisogno di uomini come lui. Troppe cose sono in movimento, Mazzoleni, chissà che non arrivi il giorno in cui non sarà più necessario guardarci in giro come dei malfattori per dire che 2 e 2 fanno 4. Questo vino mi piace, Ludovico. Conosco la collina sulla quale è maturata. Il pendio è ripido, sassoso, i grappoli quasi azzurri. Ah, dai, Andrea, porta via tutta quella roba noiosa lì, quella roba lì che non ce ne frega niente. Basta. Io amo le consolazioni della carne. E non posso soffrire i vigliacchi che la chiamano debolezza. Io affermo che il godimento delle cose è in sé qualcosa di perfetto. Cardinale Barberini, eh? Il cardinale Barberini sta per diventare papa? E tua madre? È preoccupata. Eh? È preoccupata perché ti ha mandato qui a assaggiare il terreno. Eh? Correggimi se sbaglio. Clavio ha ragione. Le macchie solari mi piacciono moltissimo. E a te il vino piace, Ludovico?
6: Vi ho già detto di sì, signore.
0: Proprio?
6: Sì, mi piace.
0: Ti piace? E tu non puoi accettare da un uomo il suo vino oppure sua figlia senza chiedergli in cambio di rinunciare al suo mestiere e di rinunciare a quello che crede? Non per essere indiscreto, ma le lune di Giove hanno compromesso in qualche modo ai tuoi occhi il culo di mia figlia? Ma Dio, Galileo, basta! Non dire parole sporche, non dire!
6: Vi prego, signora Sarti, i matrimoni nelle famiglie come la mia non avvengono solo seguendo l'inclinazione dei sensi.
0: Ti hanno fatto aspettare 8 anni per sposare mia figlia, eh? Volevate tenerci in quarantena, eh?
6: La donna che sarà mia moglie deve poter prendere il posto in chiesa nel banco di famiglia a testa alta.
0: E vuol dire, allora, che se sul banco di famiglia sedesse la figlia di un peccatore pubblico, i tuoi contadini potrebbero forse rifiutarsi di pagare le tue tasse e i tuoi fitti, eh? Esosi! Non è così?
6: In un certo senso è così.
0: Bene. Andrea, Fulgenzio, gli schermi, il sole, quelli scuri per le finestre e quello chiaro per l'osservazione. Proietteremo l'immagine del sole per risparmiarci gli occhi. Scatole con le lenti affumicate per proteggerci, lavagna, gesso.
6: Signor Galileo, stando alle precise assicurazioni avute da mia madre a Roma, vi eravate impegnato a non immischiarvi mai più in quella disputa sulle rotazioni.
0: E io invece penso che le rotazioni dei pianeti siano delle cose molto importanti. E poi, Sapete, caro Lodovico, allora il Papa era un Papa conservatore, adesso sta per arrivare un Papa progressista. Cambiano le cose, eh?
6: Sua Santità non è ancora morto.
0: Ci manca poco. Ci manca poco. Tracciare una rete quadratata sullo schermo. Procediamo con metodo noi. E poi risponderemo alle loro lettere, eh? Andrea. Oh, Dio, si mette di nuovo a fare questo. Pesare, si mette a pesare 50 volte un pezzettino di ghiaccio, ma basta che una cosa gli torni comoda perché ci creda ciecamente.
6: Non illudetevi, signor Galileo. Se Sua Santità dovesse morire, il nuovo Papa, chiunque possa essere, rispetterà sempre le convinzioni professate dalle migliori famiglie d'Italia.
0: Dio ha creato il mondo fisico, signor Galilei, dice Fulgenzio. Dio ha creato il cervello umano. Dio permetterà il progresso della scienza.
6: E la signora... Bene, signor Galileo. Ma sappiate che se noi marsili incoraggiassimo le dottrine che la Chiesa ripudia, la nostra gente ne rimarrebbe turbata. Signor Galileo, avete un cervello meraviglioso, ma rimarrete sempre schiavo della vostra passione. Peccato. Fate le mie scuse a Virginia. Credo sia meglio non ci rivediamo più.
0: Sarà meglio per lei. E la dote resta sempre a sua disposizione.
6: Mm. I miei omaggi a tutti i marsili della terra.
0: I torloni.
6: I torloni.
0: Brancaccio. Avanti. E adesso, su, cominciamo ad osservare queste macchie solari che ci interessano tanto, a nostro rischio e pericolo, senza contare troppo sulla protezione del nuovo Papa.
6: Ma con ogni probabilità di dissipare i vapori di Fabricius, le ombre di Parigi e di Praga, di accettare la rotazione del Sole.
0: No. No, Andrea, no. Per dare forse qualche prova della rotazione del Sole. Ed io vi dico, lasciate ogni speranza a voi che vi accingete ad osservare. Non affermiamo subito che si tratta di macchie solari. Forse sono vapori, forse sono ombre, forse no. Cerchiamo almeno prima di tutto di dimostrare che non sono pesci fritti. Noi dobbiamo rimettere in dubbio tutto, tutto. E non procederemo con gli stivali delle sette leghe come nelle favole, ma andremo adagio, più adagio di una lumaca, e quello che troveremo oggi lo cancelleremo dalla lavagna e non lo riscriveremo più domani, a meno che non lo si ritrovi tale quale dopodomani. E se qualche scoperta seconderà le nostre previsioni, proprio quella noi dovremo considerarla con speciale diffidenza. E dunque prepariamoci ad osservare il Sole con l'inflessibile determinazione di dimostrare che la terra immobile. E solo quando avremo fallito, solo quando saremo battuti senza speranza, quando saremo ridotti alla morte dell'anima, a leccarci le ferite, solo allora cominceremo a chiederci se forse per caso non abbiamo avuto un briciolo di ragione. Ma se alla fine tutte le altre ipotesi possibili si dovessero sciogliere come neve tra le dita, allora nessuna pietà per coloro che senza avere cercato come abbiamo fatto noi tenteranno di parlare. Andrea.
6: Maestro.
0: Buio. Fai entrare il sole.
2: Lodovico! Babbo! L'hai mandato via!
0: Il quadro nono si svolgeva il giovedì grasso in una piazza d'Italia. Non c'è la solita canzoncina che voi avete sentito tante volte ieri sera dei bambini che cantano le parole che voi leggete, perché questo quadro era chiamato da noi, e lo è, il quadro del Carnevale, si svolgeva in una piazza d'Italia e c'erano dei popolani, c'erano dei bambini, c'erano cantastorie, c'erano, insomma, c'era un'atmosfera di carnevale, incominciava con delle trombette, incominciava con della piccola musica popolare di una piazza qualsiasi di Venezia o di un'altra città, e quindi non c'era la bisogno di avere l'introduzione dei bambini che cantavano la musica e le parole che sono quelle. E incominciamo appunto con questi suoni, con questi rumori, ed è un quadro che è molto difficile che io ve lo legga, ve lo posso solamente accennare, perché era un quadro molto breve, molto forte e molto mimico, molto danzato, molto cantato, molto, molto fatto su dei movimenti, quindi siamo, io sono solo, veramente proprio non lo posso fare, però comunque si sentiva questi suoni, si sentiva beh sì, beh, da pum pim pam, colpi di mortaretti, trombettine di carta e una musica popolare, una fisarmonica, non so, un tamburo, e si sentiva questo cantastorie che poi appariva, quando si pareva si apriva, che faceva vedere con un bastone, faceva vedere una carta con su scritto, come fanno gli imbonatori di fiera, insomma, i cantastorie. Rispettabili cittadini, signore e signori, in attesa del corteo mascherato vi presentiamo una nuovissima canzone fiorentina che si canta in tutta l'Italia superiore, che abbiamo potuto importare in questa terra a prezzo di ingenti spese. Il suo titolo è La tremenda teoria ed opinione del signor Galileo Galilei, fisico di corte, ovvero sia, cioè, l'anticipazione sull'età futura. Ecco, qui c'è qualche un accenno, vedete, di questa atmosfera di festa, che poi diventa anche un'atmosfera di ironia contro determinati protagonisti della disputa. C'era un momento in cui i popolani prendevano un fantoccio di un cardinale, lo mettevano in un drappo, un lenzuolo, in quattro si mettevano lì e poi lo buttavano in aria. Un gioco molto popolare, molto semplice, solamente che la figura che c'era dentro era quella di un cardinale e non era quella di un loro compagno. E così qua e là c'erano sempre questi accenni alla disputa in corso, che non era però più diventata una disputa tra scienziati, ma entrava già anche nella gente comune. La gente comune cominciava a costruirsi dei piccoli telescopi o giocava, giochiamo all'astronomia, non so, oppure giochiamo, invece che a guardie ladri, i bambini giocavano, facciamo la Terra, il Sole e la Luna. Allora uno dice, chi, tu cosa sei? Io sono il Sole. Beh, tu sei la Terra, tu li giri intorno. E tu la Luna cosa fai? Tu giri intorno alla Terra e al Sole. Cominciava ormai a diventare comune, di patrimonio comune, delle cose che sono invece estremamente riservate e rilasciate soltanto e ritenute dagli scienziati e dai potenti. E quindi questo cantastorie cantava questo. Poi, quando Iddio fece il creato, chiamò il sole, gli disse: va come uno schiavo intorno alla terra, porta il tuo lume qua e là, per mia gioia voglio che ogni astro giri alla terra intorno come un pilastro. E da quel giorno intorno ai pezzi grossi, piccoli, in giro girarono come un girotondo. Distribuisce dei volantini colorati, popolani, poi canta così in cielo come in terra, intorno al Papa, ai cardinali, al cardinale, il vescovo, e intorno al vescovo i segretari, e intorno a segretari i notabili, e intorno ai notabili gli operai, e intorno agli operai la servitù, e intorno alla servitù i cani, i polli e i mendicanti. E questa gente è il grande ordinamento, ordo ordinum, come dicono i teologhi, regule eternis, ossia regolissima. Ma poi, cari amici, cosa avvenne? Musica. Ma il dottore Galilei disse: sole, fermati là, col cannocchiale, prese, e cantava quest'altra canzone in cui si portava la nuova teoria. E disse quindi: la creatio Dei si deve riformare. Cari amici, è molto, non è uno scherzo. La servitù è tempo ormai che alzi la cresta. Se questo è vero, non c'è da scherzare, mano sul petto, mai ci sarà un umil servo ad essere pronto un giorno per essere padrone di se stesso. Egregi cittadini, questi principi sono naturalmente inapplicabili. E perché sono inapplicabili? Sono inapplicabili perché il servo allora diventerebbe insolente, la serva non lavorerà più, il chierico non andrà più alla messa, il cane si mangerà la preda. No, no, no, con la Bibbia non si può scherzare, fai attenzione che la corda non si rompa. Se questo è vero, non c'è da scherzare, mano sul petto, mai ci sarà un umil servo ad essere per un giorno padrone di se stesso. E poi entrava dentro questo fantoccio di Galilei, che era considerato dal cantastorie un mostro, perché distruggeva tutte le cose. Non è che il cantastorie diceva che Galilei ha ragione, diceva che ha torto. Ma tutta questa atmosfera, in fondo, non di glorificazione di Galileo, ma di diffusione della cultura con le discussioni che avvenivano. Ma tu ci credi che la Terra gira? No, io non ci credo. Insomma, questo fatto qui era molto importante ai fini dello spettacolo. Vi racconto questo perché il quadro finisce così. Praticamente cantano e poi c'è una processione, e questa processione era, non dico blasfema, ma era una processione di popolani, di bambini che si simulavano chi prete, chi cardinale, chi astronomo, chi vecchio, chi giovane, chi si mettevano in testa una cosa, dice io sono la luna, chi dice io sono un pianeta. Insomma, facevano delle cose che avevano a che fare con l'astronomia, cantando e ridendo e facendo un giro tondo. Buio. Cambiamo scena. Adesso a Firenze, sempre nel 1633,

0: sono seduti davanti al Palazzo Granducale, Galileo aspetta di essere ricevuto dal Granduca Cosimo, da quel bambino che abbiamo visto che voleva vedere nel telescopio. Adesso è diventato più grande perché sono passati degli anni, Galileo è diventato più vecchio e ci vede ancora meno. C'era lui, c'era quello che c'era lì, c'era un ometto seduto da una parte, di qui o di là, ecco, che stava ogni tanto prendendo degli appunti, c'era un calamaietto messo qui davanti e scriveva su delle carte che aveva sulle ginocchia delle cose.
1: Ci fanno aspettare.
0: Già, ci fanno aspettare.
1: Chi è quell'uomo dall'aria buffa?
0: Non so.
1: Io l'ho già notato altre volte, mi fa paura.
0: Ma sciocchezze, cosa vuoi che ti faccia? Siamo a Firenze, no? Non siamo mica fra i banditi in Corsica.
1: C'è il rettore dell'università.
0: Gafurio, un amico mio che è venuto a portarmi un libro. Gafurio passa. Fa appena un piccolo cenno con la testa, se ne va. Galileo pensava che si fermasse, era uno in fondo che gli strisciava i piedi due o tre anni prima, gli portava i libri, signor Galileo permette un piccolo libretto, e adesso passa, saluta, ma è quello che mi fa paura, è un seccatore, più di tutto è un cretino, però adesso vedrai che viene qui, e invece quello passava e non si fermava. Non è venuto, ma cosa gli è successo? Senti Virginia, ma i miei occhi vanno male oggi più del solito. Ci ha salutato oppure no?
1: No, appena.
0: Ci ha salutato.
1: Sarà contento il Granduca di ricevere per primo una copia del tuo nuovo libro. Non diranno che anche questo è eretico, babbo?
0: Ma tu bazzichi un po' troppo la chiesa, eh? È una mania ormai, sai, a furia di alzarti all'alba, di correre a messa e di vestirti così tu ti rovini la salute e la pelle. Preghi sempre però per me, vero?
1: C'è Messer Vasco, no, ricordati di ringraziarlo delle quali.

0: Funziona sempre? Ma certo, signor Galilei, alla perfezione. Solo che adesso i signori cominciano ad avercela con le fonderie. E perché dovrebbero avercela con le fonderie? Perché dicono che mettiamo insieme troppi operai e questo favorisce l'immoralità. Ce l'hanno anche con voi, sapete? Come se tutto questo subisso di ribelli contro la Bibbia sia colpa delle vostre dottrine. E io cosa ne so? Io non so niente di ribelli, io. Io studio, leggo la Bibbia, Omero, un po' di Orazio e basta. Ecco, e se anche così non fosse? Sappiate che non siete solo, sappiate che tutti noi dell'industria siamo dalla vostra parte. No, lasciate che ve lo dica, signor Galilei, io di stelle non me ne intendo, ma per me voi siete l'uomo che lotta per la libertà del conoscere e per applicare nuovi congegni di produzione. Come tante vostre invenzioni che hanno del resto migliorato i nostri sistemi di lavoro e di vita oggi che sono giudicate pericolose, ma pensate soltanto per esempio a quel coltivatore meccanico che hanno fatto in Germania e di cui voi mi avete parlato. Potete stare sicuro che qui da noi, in Italia, non si potrà usarlo mai, e quelli che lo impediranno sono gli stessi che mettono a voi i bastoni fra le ruote e che i medici di Bologna, per esempio, non lasciano sezionare i cadaveri per le loro ricerche. Sempre gli stessi. Ciao! C'è davvero da stare allegri. Parlate piano, Vasco, perché qui potrebbero sentirvi. Potrebbero sentirvi di là, ma che sentano pure, non me ne importa niente. Ma lo sapete voi, signor Galilei, che ad Amsterdam e che a Londra hanno niente meno che dei banchi di credito e scuole di commercio e fogli di notizie che tutti possono leggere, mentre qui non c'è neanche la libertà di scambio di opinione? Ecco perché vi danno addosso, ma stiano attenti, perché se vi venisse in mente di darvi delle noie, signor Galileo, ricordatevelo, voi avete amici in ogni strada dell'Italia superiore. A quello che so, non c'è nessuno che voglia farmi avere ancora delle noie. Ah, ne siete sicuro? Ma certo, sicurissimo. Beh, ben per voi. Se stesse a me, io partirei subito per Venezia. Sarà da lontano, sì. Si vedono meglio le cose. Se volete, ho una carrozza dei cavalli, potete partire anche subito. Beh, ma non sono tipo da esilio io. C'ho la mia casa, ho bisogno delle mie comodità, dei miei libri. Vabbè, capisco. Ma ormai è solo questione di tempo, credetemi, che anche qui a corte si sentirebbero molto di più sollevati se voi foste lontano da Firenze. Io poco fa ho sentito, per carità, signor Vasco, il Granduca è un mio discepolo. L'ho conosciuto che era bambino. E a Roma, se qualcuno volesse farmi del male, oggi c'è un nuovo Papa, il Papa Barberini, che è stato un mio amico e che è un matematico. Dunque, meglio di così, signor Galilei, mi pare proprio che voi non sappiate distinguere la verità delle cose e riconoscere gli amici dai nemici. Io riconosco prima di tutto quelli che hanno il potere e quelli che non ce l'hanno. Ah, va bene, se la pensate così. Buona fortuna, signor Galilei. Grazie, messer Vasco.
1: È un fanatico.
0: Ormai basta che uno patisca un'ingiustizia perché mi si senta autorizzato a nominarmi suo capo spirituale. E proprio sempre nel momento in cui mi nuoce di più. Ma vogliono capirla, sì o no? Che io ho scritto soltanto un libro sulla meccanica del firmamento e basta? Poi ciò che gli altri vogliono farne o non farne è una cosa che non mi riguarda per niente. Io ho scritto soltanto il libro.
1: Oh, cioè, se la gente sapesse come la pensi... Sapessero quanto hai disapprovato le pagliacciate dell'ultimo carnevale in tutte le città d'Italia.
0: E con quelli lì, tu offri del miele a un orso e ti trovi senza il braccio se l'orso è affamato.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Devo presentare Anna. Anna Dotti è la mia assistente. Per due puntate ci siamo preoccupati di proporre un'idea diversa di Raffaello. Raffaello, avevamo detto, che è nato a Urbino, poi è risalito, le Marche, si è trovato con le guerre d'intorno, soprattutto ha assistito dei veri e propri massacri, le città che bruciavano, ha vissuto un'infanzia che gli è arrivata dentro e gli è rimasta come elemento fondamentale, che abbiamo detto anche della perdita della madre che ha perso quando aveva 8 anni, e il padre, e il fatto di rimanere da solo, e poi con fatica e con proprio con un accanimento straordinario è arrivato ad avere un grande successo, è arrivato poi fino a Firenze. Firenze è rimasto stordito da questa città che aveva soprattutto la chiave della libertà, della democrazia come elemento fondamentale, e finalmente è arrivato a Roma. È appena morto Papa Giulio II, che è stato il suo committente più generoso, e che gli ha permesso a Raffaello di guadagnarsi questo successo, un'ammirazione incredibile in tutta Roma, ma anche in tutta l'Italia. Morto un Papa, come si dice, se ne fa un altro. Chi sarà? La ruota della fortuna gira tutta a vantaggio di Raffaello. Viene eletto un suo estimatore, a di poco fanatico, il nipote di Lorenzo il Magnifico, Giovanni de' Medici, consacrato papa con il nome di Leone X. La politica del nuovo pontefice non variava di programma. Il trionfo della Chiesa rimaneva la giusta via. Ma Raffaello sta ben attento a non cadere nell'eregia, anzi nelle sue storie cerca di servirsi della cronaca, di avvenimenti rimasti nella memoria della gente semplice, come nel caso dell'incendio di Borgo, una catastrofe avvenuta secoli prima proprio a Roma che rischiò di mandare a fuoco l'intera città. Nell'incendio di Borgo Raffaello butta in scena addirittura Enea seminudo, che salva il vecchio Anchise caricandoselo sulle spalle. Cosa c'entra Enea, Anchise? È un paradosso folle, la follia proprio. Dietro lui gli Achei hanno dato fuoco alla città. Raffaello, durante l'invasione in Umbria dell'esercito di Valentino Borgia, fu testimone della violenza subita dalla città di Castello, messa a ferro e fuoco e saccheggiata dalle bande di Ventura. Quindi l'incendio che Raffaello racconta è probabilmente questo, al quale ha avuto modo di assistere e che ha subito in prima persona. È un anacronismo esplicito e voluto. Un giovane seminudo si cala da un muro lassù. Non è una parete di pietra o di mattoni, è piuttosto una quinta teatrale, così come sono finte le colonne poste di scorcio, che non hanno il compito di reggere alcunché. Insomma, si tratta di una rappresentazione teatrale in cui i personaggi raccontano il dramma più che viverlo. Ragazze che portano secchi d'acqua per spegnere il fuoco, mimando ogni gesto, quasi danzando, eccole. Perfino il Papa che si affaccia dal palazzo finto lassù, un praticabile, sembra un attore. Qui Raffaello si vale dell'artificio che gli permette la totale astrazione e nello stesso tempo la libertà espressiva maggiore. Il falso spesso è più convincente del vero. In una stanza, grazie. In una stanza presso troviamo il Parnaso, l'affresco con Apollo che suona la lira e canta. Attorno a lui ci sono raccolte, come nella famosa danza di Mantegna, 9 muse dolcissime. Notate bene, questa è di quasi 40 anni prima di quella di Raffaello. Ma più sotto nel riquadro che affianca la porta, per la prima volta in un edificio ecclesiastico c'è Saffo. Saffo, la poetessa di Lesbo, proprio lei, l'autrice di Tenera e la notte. Tutti ricordiamo la supplica alla sua innamorata. Tramontata è già la luna, e alta nel cielo le Pleiadi stanno. Tenera è la notte, e Dio tutta sola nel gran letto, sveglia sto senza il tuo abbraccio. Ti prego, torna figliola, che per il languore io possa, respirando nella tua bocca, scioglieremi come rugiada. Stupenda, eh? Osservando l'immagine malinconica di Saffo, quasi sdraiata, ci sembra proprio di ascoltare quelle rime disperate. È una provocazione di Raffaello o un suo spregiudicato atto d'amore per la poesia? Notate bene, siamo nella chiesa della chiesa, e vedere un'immagine del genere, l'allusione a un modo di vivere libero e soprattutto non amato, almeno nelle forme dalla Chiesa mai accettato, è veramente un capovolgimento della logica. Saffo al Vaticano, insomma. A proposito dei volti femminili che abbiamo già visto apparire in gran numero in quest'ultimo dipinto, più di un critico acuto ha osservato che dai suoi esordi fino all'arrivo a Roma, il ragazzo magico di Urbino, come veniva chiamato, tendeva a riproporre nelle sue opere, per ogni fanciullo o donna matura, più o meno lo stesso viso. Esempio, nello Sposalizio della Vergine, tutte le ragazze che fanno coro a Maria Sposa sono identiche, sputate fra di loro. E così nel Trasporto di Cristo. Maddalena è la gemella delle tre Marie che sorreggono la Madonna, che a sua volta esibisce un volto affranto e invecchiato, ma tratto dallo stesso calco. L'analogo discorso vale per le sue splendide Madonne. La Madonna del Cardellino ha lo stesso viso della Madonna del Belvedere. La Madonna del Granduca è il ricalco perfetto della Madonna Kofler. La Madonna Terranova è quasi identica alla Madonna della Palma. Sono tutte bellissime, tutte dolci, con le palpebre lievemente abbassate. E anche i bambini Gesù sono gli stessi bimbi nudi, ripetuti perfino nella atteggiamento. La veste della Vergine è sempre rossa, il manto è sempre blu, l'acconciatura è sempre più o meno la stessa. No, fermi, adesso sto davvero esagerando. Per esempio, bisogna ammetterlo, nella Madonna di Loreto, eseguita a Roma, il modello del volto è ancora lo stesso, ma la gestualità della Vergine è totalmente nuova, è anche quella del bambino. Madre e figlio vengono sorpresi mentre giocano. Lei ha sollevato il velo che copriva il volto di Gesù bambino mentre dormiva. Il bambino, un po' seccato, vuole riprenderselo, allunga le braccia. La Vergine si scansa di nuovo, giocano. La Madonna, per la prima volta, accenna appena appena un sorriso. Nella Sacra Famiglia, detta di Francesco I, assistiamo alla scena in cui il bimbo in piedi corre disperato verso la madre. Forse in mezzo a tanta gente l'ha perduta di vista, ora l'ha ritrovata, le si aggetta addosso, a braccia spalancate, aggrappandosi alle sue vesti. Il bimbo sembra accennare un timido sorriso, ha ritrovato la madre. La madre purtroppo lo ricambia appena. Ma nello splendido disegno preparatorio, oggi agli Uffizi, eccolo, notiamo che il gesto del figlio che si lancia verso la madre è di certo più drammatico rispetto a ciò che ci mostra il quadro a olio laggiù. Le braccia sono più protese e la mano della Madonna che lo afferra è di gran lunga più evidente. Inoltre il bambino chiaramente sorride. La Madonna purtroppo nel disegno non c'è, ma al Louvre abbiamo ritrovato un altro disegno, eccolo laggiù, che sembra riprodurre la Vergine della Sacra Famiglia in questione. Ma questa giovane accenna solo un sorriso, ma se non altro ci prova anche. E poi abbiamo scoperto, leggendo le didascalie, che non si tratta del volto di una Madonna, ma di un ritratto dal vero, o meglio, lo studio di una testa di donna che gli servirà per realizzare la Madonna. Ma qui la cosa più importante è che per la prima volta vediamo, rispetto alle altre Madonne che avevano sempre le orecchie nascoste dalla capigliatura, una Madonna con l'orecchio completamente scoperto. È un segno, perché questo è l'usanza delle donne del popolo. E così c'era presentata anche la fornarina, la sua innamorata di cui noi conosciamo i due ritratti, quello dove si mostra seminuda e quella detta la velata. Le due pitture ci mostrano una ragazza di grande bellezza e fascino, gli occhi molto grandi, una bocca ben disegnata, le labbra turgide, un lieve sorriso da impunita. E su questa giovane donna, dotata di una straordinaria carica sessuale, si sono scritte migliaia di pagine, romanzi, sceneggiature cinematografiche. Selezionando le varie notizie abbiamo elaborato un profilo della fornarina che secondo noi è il più attendibile. La ragazza proviene da Siena, guarda caso proprio come la famosa modella di Michelangelo da Caravaggio. È figlia, si dice, di un fornaio, da cui fornarina. No, c'è un'altra versione del significato di quel nome. Nel gergo popolare romano, infornare allude a un rapporto sessuale. Facciamoci questa infornata. Anzi, i romani dico, famoce sta infornata. Sì, intende una ragazza che esiste. Prostituiva. Ad ogni modo, la fornarina ha un suo nome, quello di Margareta o Margherita. Come lo sappiamo? Ricercatori abilissimi hanno esaminato le metafore che tradizionalmente i pittori del tempo inserivano nei ritratti. I fiamminghi sono stati forse i primi, gli iniziatori di questa moda. E confrontando fra di loro i due dipinti, questo e quell'altro, hanno ritrovato identici simboli allusivi. In entrambi i ritratti appaiono, eccolo qua, due brocchette lassù sul capo, lo vedete, dalle quali pendono delle perle. In entrambi i dipinti, le brocchette sono fermagli che legano il velo ai capelli. Le perle, nella convenzione allegorica, indicano un nome, appunto Margherita o Margareta, ma significano anche amante. Scopriamo poi che la fornarina è da poco maritata, anche se qualcuno con velature ad olio ha tentato di cancellare l'anello che Margherita portava all'anulare della mano sinistra, ma si vede ancora lo stesso. Nella velata invece la mano sinistra è nascosta sotto il panneggio, in modo che non si veda, evidentemente il matrimonio doveva rimanere segreto, ma con chi? Con chi era sposata la modella? Ce lo dice lei stessa, che nel dipinto in cui appare seminuda esibisce avvolto al braccio un cerchietto con scritto il nome del suo uomo. Il nome è Rafael Urbinas, lo vedete. Raffaello quindi era lo sposo di Margherita. E solo se immaginiamo l'esplodere di una passione davvero incontenibile ci riesce di capire quale folle carica amorosa debba aver spinto l'ancor giovane maestro a decidere di affrontare la situazione che gli sarebbe per lui creata con quel colpo di testa. Il maestro di Urbino in quel tempo non era solo un grande pittore famoso, era stato scelto dal Papa, oggi diremmo come sovraintendente massimo delle antichità e dei nuovi progetti di Roma. Un padre eterno, l'ho compresa anche la Basilica di San Pietro e il riassetto urbanistico di tutta l'urbe. Godeva dell'ossequio di tutti i principi, di tutti i banchieri quasi, Nostrani e Foresti, che facevano la coda pur di avere un suo ritratto dipinto sacro. Ma soprattutto era promesso alla nipote di un cardinale fra i più potenti. Come poteva gestire Raffaello la presenza vicino a lui di questa sua ragazza splendida, ma dal passato molto chiacchierato? Mi permetto di presentarle la mia sposa. Ah, la conoscevate di già? Che, in quale occasione? Dove? Nuda? A pagamento? Basta così. Il fatto è che Raffaello non poteva più vivere senza quella donna. Margherita era sempre nei suoi pensieri, non riusciva a stare lontano da lei. È risaputo che l'innamorato scriveva brevi sonetti a lei dedicati mentre preparava i cartoni, proprio nel di dietro, sui fogliacci. Ci sono pervenuti alcuni di questi fogliacci sui quali si sono trovati tracce di sonetti, di poemi, di certi dedicati alla sua donna. Eccone uno a caso. Io vorrebbe criare a tutta voce quando tu mi avveluppi con le tue braccia contro le membra tue, per tutto mi baci e mi accarezzi fin dentro l'anima. Criare vorrebbe, ma non lo posso fare, e tutto mi se risveglierebbe tosto a cagione di questo mio grido. E dallo sogno bello che sto a farme sarebbe desveggiato. E un altro ancora che sembra proprio un canovaccio da cantare. Fammi sto favore, stattene in buona posa che vuoi farti il ritratto. Te coppio gli occhi malandrini e la bocca con lo sorriso d'impunita che tieni. Vorrebbe anche pingere i tuoi pensieri e la voglia di te che mi sragiona, ma il pennello me vada se solo a farti carezze in lo corpo tutto, e non lo posso trattenere che illo è goloso. Crediamo che da questi due canti all'improvvisa si possa ben indovinare la follia che aveva preso lo bello figliolo. Ormai non faceva altro che ritrarre Margherita, che gli appariva in ogni suo pensiero, sempre Margherita, dipinta, ignuda, di fronte, di scorcio, di schiena, sdraiata, addormiente, perfino con le ali, sempre Margherita, Margherita conto a bordo, dorma, dorma, che andarita, dorma, dorma, quando canto, canto il conto, Margherita, Margherita, quando bevo, ma briaco, Margherita, Margherita, fra le braccia, Margherita, con lei volo, volo, canto, con lei volo.

0: up. Nella Madonna che abbraccia il bambino, è la prima volta che incontriamo in un quadro di Raffaello un gesto tanto appassionato e autentico nella Madre Santa. La donna stringe a sé il bambino come volesse per intiero legarlo al proprio corpo. E guardate bene il viso della Vergine, è il ritratto della fornarina. È anche la prima volta che in una Madonna di Raffaello tanto la Vergine che il bambino puntano gli occhi verso gli spettatori che lo osservano. Questa è detta la Madonna della Seggiola ed è composta dentro un cerchio. Le braccia della Madonna, ecco là, si vede bene, e le braccia e le gambe del figlio disegnano figure geometriche che roteano intorno al centro. Si tratta di un capolavoro di potenza inarrivabile. A nostro avviso è la più bella Madonna che abbia mai dipinto Raffaello. Una Madonna popolare, anzi popolana, che mostra il suo orecchio scoperto. Significa che Raffaello ha compiuto anche un salto di classe. Ha deciso che da questo momento la Vergine Madre non è più una fanciulla nobile, ma una donna del popolo, e scusate se è poco. Però qualcuno può pensare che questa ossessione d'amore per la sua donna sia totale frutto della nostra fantasia, ma basta che ascoltiate questo episodio testimoniato anche dal Vasari e dal suo più grande amico Baldassarre Castiglione per convincervi della verità riguardo ai fatti che andiamo raccontando. Agostino Chigi, famoso uomo d'affari, grande ammiratore di Raffaello e della sua genialità, era detto anche il banchiere del Papa, eccolo là, Papa Giulio II naturalmente. Con lui e per lui aveva condotto grandi e spregiudicate operazioni finanziarie, che erano andate tutte a buon fine poi. Si sa che arricchire il Papa è un gesto ben accetto da Dio. Siete stati bravi, no, ma fermatevi lì, mi bastano le risate, poi gli applausi ce li metto io a parte, mettetevi tranquilli. Giulio II era talmente riconoscente al suo banchiere che arrivò ad unirlo in matrimonio con una sua splendida concubina, non la concubina del Papa, una concubina sua, del banchiere, con cui aveva vissuto da quando la figliola aveva 14 anni e dalla quale aveva avuto 5 o 6 figli. È inutile sottolineare che il banchiere era uomo di grande passionalità e con un senso della morale molto elastica, quasi come quello del Papa. A Roma teneva un maestoso palazzo, detto poi la Farnesina, ecco da dove nasce la Farnesina. Era appena ultimata la sua costruzione, mancavano solo le decorazioni, soprattutto gli affreschi allegorici. Il compito fu affidato naturalmente all'amico Raffaello, che affiancato dai suoi numerosi collaboratori ne aveva già preparato un progetto di massima molto ambizioso, storie di ninfe e di divinità amorose. Tratte dalla Metamorfosi di Ovidio, voglio sottolineare che Raffaello era anche architetto. Come qualche ricercatore di talento ha osservato, ormai il maestro di Urbino si era trasformato in un imprenditore a tutto tondo. Non si accontentava più di dipingere soltanto, ma progettava palazzi, ville di campagna, si occupava, come vedremo, di urbanistica, allestiva spettacoli teatrali e di piazza, per folle e per spettatori di rango, e organizzava soprattutto le sue botteghe, a capo delle quali c'erano i maggiori maestri sulla piazza di Roma. Abbiamo visto che ogni tanto scriveva anche sonetti appassionati, e poi faceva progetti, come deve dire, insomma, ma dove trovava poi il tempo per fare l'amore? E qui esplode proprio il suo dramma. Chigi, il banchiere, lo aveva letteralmente sequestrato, pretendeva per contratto che il maestro fosse presente a tempo pieno nell'esecuzione delle pitture. Basta con gli allievi, basta con i maestri di coro, lui personalmente. A cominciare da questo dipinto, proprio il trionfo di Galatea nel suo palazzo. ma non aveva fatto i conti con la strabordante passione che proprio in quel tempo aveva travolto Raffaello e la Fornarina. Di certo i due innamorati erano entrati in una crisi a dir poco disperata. La ragazza aveva urlato: basta, non ne posso più, non posso più accettare di incontrarti soltanto nei brevi ritagli di tempo e far l'amore fra una pennellata e l'altra, abbracciamoci, ci fermiamo, che lo togliamo lento, poi a un certo punto tu subito ti alzi, ti vai in fondo, c'è un quadro, ti metti a dipingere, prendi col pennello, mi viene un'idea, ti torni indietro, poi mi abbracci, io mi lamento, mi baci, io piango, mi abbraccio, quando siamo nudi abbracciando, ti viene un'altra idea, vai su per le scale, vai col pennello, sempre con suo pennello che va dietro le magliette, no. Per favore, facciamo una volta almeno l'amore normale, senza pennelli. A questo proposito, Picasso era innamorato, ma proprio cotto bollito di questo pittore, cioè di Raffaello. È stato, voglio ricordare che Picasso è stato il più grande pittore di quest'ultimo secolo. Beh, disegnò una sequenza di scene d'amore in cui vediamo la Fornarina abbracciata al suo amante con una gestualità al limite della pornografia, il Raffaello naturalmente nudo che armata di pennello e tavolozza fra un deliquio e un orgasmo non cessa mai di dipingere, di far l'amore, pingere, gente dipinge, lei si sbaglia di quadri, cioè, infatti la Fornarina lo aveva minacciato: sai cosa ti dico, io piuttosto torno a fare la mondana volante, un giorno con uno, un giorno con l'altro, con te, con i colori, con i pennelli, con le cose, con i cartoni, con le tele, basta, ho chiuso, me ne vado. Raffaello era abbattuto, pensava che l'arrampicarsi sui ponteggi, estendere i colori, lo distresse dal suo problema. Si erano lasciati. Lui non riusciva più a vivere, quella terapia del dipingere non funzionava, era abbattuto. Se ne accorse anche il Chigi, il suo committente, che lo sorprendeva sempre di malavoglia, sempre silenzioso, ingrugnito, con certi scatti da isterico, sconosciuti in quell'eterno ragazzo di buon senno. Il banchiere indagò, anzi ordinò a un suo segretario di indagare. Costui, ricevuto l'ordine, si avvicinò a Raffaello e gli disse: maestro, io devo andare in città, passo dal Mercato Grande, se vi occorresse qualche cosa e non fate complimenti io ve lo procuro in giornata. Raffaello si illuminò all'istante. Avrei una lettera da consegnare, qui c'è l'indirizzo, tenete, non parlatene con nessuno. E il segretario: sarò una tomba con le ali, voglio dire con le gambe. Appena l'uomo di fiducia torna, il banchiere lo tira dentro a una stanza e gli chiede: com'è andata? Il maestro mi ha consegnato una lettera da consegnare a una sua signora. Il banchiere incalza: Margherita, immagino. Sì, lei. E non mi dirai che ti sei permesso di aprire la missiva e di leggerlo? Signore, io ho imparato tutte le buone maniere da voi. Certo che l'ho aperta e l'ho letta anche. Bravo. Così si fa fra signore. Cosa diceva la lettera? Diceva disperato. Lui, il Raffaello, diceva: tu sei il mio respiro. Senza di te mi manca l'aria, senza il tuo viso, il corpo tuo, le mie mani vuote cercano il tuo ventre, i tuoi seni. Non riesco a parlare con gemiti. Ma come, l'hai imparata a memoria? No, vado un po' a soggetto all'improvviso. Ma il senso è questo. E lei come l'ha presa? Eri presente quando ha letto la lettera? Sì, ero presente ma un po' in disparte. Non ho capito bene il suo commento, piangeva troppo, singhiozzava. Però ha scritto una lettera. Una lettera per te? No, da consegnare al maestro. L'ha incollata dentro una busta e ci ha messo pure della lacca sopra. Ma che è una lettera papale, quindi non hai potuto aprirla. Perché no? Mi è bastato togliere la lacca, leggerla e poi rimettermi della nuova dopo. Bravo, sei un gentiluomo. E che dice la lettera? Beh, minaccia che si butta dalla finestra se lui non torna. Esagerata, è la solita sceneggiata. Non credo, era smorta come non l'avevo vista mai. Ho capito, fai preparare la carrozza e con molto tatto la porti qua, possibilmente vestita. Se si è già buttata dalla finestra non portarla, non serve. Detto fatto, non passa neanche un'ora che la carrozza rientra a palazzo con dentro la fornarina, passa per il retro dove sta la scuderia, il banchiere prima sistema la ragazza, la compagna, poi va nella stanza del trionfo di Galatea dove c'è Raffaello, è lassù sul ponteggio alto. Ascoltami amico mio, hai una faccia che non mi piace, prenditi una pausa, forse la camera che ti ho procurato non era la più adatta, specialmente con lo stato d'animo che ti ritrovi. Vieni, c'è una camera che ho fatto preparare per te che dà sul pergolato, è tutta adornata di fiori appena colti, e c'è un letto dove si potrebbe fare capriole, tanto è morbido e grande. Prendendo lo suo braccio lo accompagna alla stanza, davanti alla porta se ne va e lo lascia solo. Raffaello spalanca le anche, pardon, le ante, ripeto la battuta perché è la fissa di Raffaello, questa non è mia. Allora Raffaello spalanca le ante e sdraiata sul letto c'è Margherita. Entrambi mandano un urlo di gioia, si lanciano uno nelle braccia dell'altra, si rotolano fino a cadere dal letto. Il resto ce lo racconta ancora Picasso, che ha dedicato a questo incontro, durato 2 giorni e 2 notti, salvo le pause, pranzo, sempre in camera, centinaia di disegni. Le immagini sono attentamente selezionate, Picasso si è lasciato andare a un erotismo esasperato, da follia, roba da denuncia immediata, per cui noi non ve le mostriamo. Basta così, con solo qualcuna un po' veloce, sono proibiti i gemiti, mi raccomando, basta così, chiudete gli occhi, è peccato. Basta per favore, toglietevi, è troppo. Beh, restando in argomento, nel 1520, non si sa se Raffaello fosse ancora vivo, a Roma esplose un grande scandalo, che cominciò con spassosi lazzi e terminò con urla di indignazione e moti di sdegno che rischiarono di trascinare in seri guai l'alter ego di Raffaello, il suo più apprezzato collaboratore, Giulio Romano. Il dramma partì da una serie di disegni eseguiti con grande maestria proprio da Giulio Romano. I disegni che mostravano subito una particolare novità. Si trattava di illustrazioni erotiche, anzi dichiaratamente porno, titolo Le 16 posizioni dell'amore. Giulio non si era limitato a mettere su carta acrobazie di corpi nudi in gestualità oscene, no. Si era preoccupato perfino che i protagonisti mostrassero volti conosciuti, veri e propri ritratti delle più famose cortigiane di Roma e dei loro amanti ricchi e aristocratici, noti per le loro geste erotiche. Eccolo qua, i disegni rimasero per qualche tempo segreti, solo pochi amici e qualche personalità anche dell'alto clero godettero del privilegio di ammirare queste illustrazioni sottili ed eleganti, ma la voce girava. E la curiosità, unita alle richieste di copia di quei disegni, cresceva a dismisura. La sete di cultura è sempre stata prerogativa dei romani proprio. L'incisore Marcantonio Raimondi, uno dei maggiori stampatori del tempo, il preferito di Raffaello e di Mantegna, pensò bene, su concessione dell'autore, di riprodurre un certo numero di stampe. Fu un trionfo mercatale impressionante. Per soddisfare le richieste dell'enorme clientela, la stamperia del Raimondi restava in attività giorno e notte e questo fece scoppiare il putiferio. Secondo ciò che scrisse il prefetto di Roma, quelle coppie giravano per tutta la città, compresi i sobborghi, come trasportate da un vento diabolico. Le possedevano i carrettieri, i sacrestani, perfino lavandaie. Anche loro avevano diritto di crescere nella cultura e nell'erotismo. si diede subito l'ordine agli sbirri di intercettare quei fogli dappertutto, viene chiusa la stamperia, ma bisognava soprattutto punire i colpevoli. Giulio Romano, che dopo la morte di Raffaello aveva ricevuto il compito di terminare gli affreschi rimasti incompiuti nelle stanze vaticane, era intoccabile, ma almeno per ora. Ma qualcuno insisteva perché il maestro fosse sacrificato come capro espiatorio. Fatto è che l'indomani di quei ballami Giulio Romano prese colori, pennelli e qualche stampa erotica per ricordo e rapidissimamente se ne fuggì a Mantova, dove da tempo i Gonzaga lo aspettavano a braccia aperte per realizzare lo strepitoso Palazzo Te. Eppure la caccia alle coppie delle 16 posizioni continuava, non solo da parte degli sbirri, ma soprattutto ad opera dei mercanti d'arte e dell'affezionata clientela che cresceva a dismisura. Le stampe venivano realizzate anche da botteghe provviste di presse meccaniche clandestine. Qualcuno improvvisò una ballata in cui il personaggio principale era la parpaia, termine che i romani avevano imparato dai provenzali e che significava il sesso femminile. Altri, per essere più espliciti, ci avevano aggiunto topola, ma non serviva insieme alla caparpaia, tutti capivano cosa fosse. Eccovi un brano del canto.
1: La parpaia è una passerella che non sbatte l'ale ma la sfogonda. E le scurnusa è sempre sta nascosa, ma grazie a Giulio il Romano ha preso il volo e adesso volteggia sul Vaticano. Svola e svolazza sta parpaia pazza, canta e famose sconce che piacciono tanto a chi se ne intende. Tutte femmine e mascole ci stanno prendendo a piacimento, ma non andarci via di testa, state attento, anche la tua capa può volare, volare a schiocco e non più tornare. Vola, vola la parpaia, vola, vola e non si caia, taglia, voglia, vai, dai,
0: e la capa se ne va. A questo punto il Papa, che era Clemente VII, decretò la pena di morte per chiunque venisse sorpreso in possesso di quelle oscenità. Ma l'erotismo e la libido non sono più forti del terrore, sempre amore. Il Papa sentenziò: è indispensabile il supplizio del capro espiatorio. Fu arrestato Marcantonio Raimondi, lo stampatore. Incatenato come il peggiore dei criminali, fu sbattuto in carcere. A sto punto, in attesa della sentenza, si levò un'indignata protesta, alla quale si unirono intellettuali di tutte le categorie, pittori, architetti, poeti, letterati, scultori e ceramisti e musici e maestri del bel canto, normali e castrati, tutti. La maggior protesta fu quella scritta da Pietro L'Aretino, il più sarcastico dei poeti, che così scriveva: ma come, smaccati ipocriti, proprio voi, intendeva i prelati, proprio voi vi venite a fare la differenza. Certo, un conto è che queste oscenità, come voi le chiamate, vadano in mano alle dotte persone ricche di senso critico e discernimento del peccato. Ma se le stesse illustrazioni vengono gettate in gran numero in pasto e soprattutto a prezzi più che moderati alla gente comune di mediocre cultura e conoscenza, allora è un altro discorso. Bisogna intervenire distruggendoli immediatamente. E guai a loro, e con loro guai a chi le ha eseguite e chi le riproduce. E anche la parpaia, se non altro, metterla in gabbia. Biascicate in tono di omelia, bisogna salvare le coscienze fragili. Esse, prive come sono di studio, se non hanno appreso la retorica e le iperbole attraverso insapienti, e insapienti greci e latini, come possono sfuggire alla corruzione dell'anima? Sì, chi guarda l'oceano senza il filtro dei classici eruditi e alla mercé del demonio. Ma
1: temete che i poveri di spirito imparino raffinate positure dell'amore? Solo voi siete degni di conoscerle? Paventate che le femmine del quartiere danzino agevoli negli amplessi come ninfe sinuose? Guai alle servette! Se le acculturiamo nella sapienza del sesso, rischiano di trasformarsi in signore e le signore in sgualdrine normali. A questo punto io vi chiedo, signori, che come lo stampatore anch'io venga arrestato e spedito al carcere, e con me tutti coloro che dimostreranno l'onestà di dichiararsi colpevoli. Riempiamo le carceri per il trionfo della castità e della Parpaia. La provocazione di Pietro Aretino ebbe grande effetto, soprattutto in finale, dove incitava gli uomini di coraggio civile ad autodenunciarsi. Quasi immediatamente Marcantonio Raimondi fu liberato dalla prigione e la pena di morte per possesso delle stampe oscene fu sospesa sine die. Il mattino appresso fu ritrovato il boia con un gran cartello sul petto con su scritto: la Parpaia gli ha dato la testa e la testa è già caduta. Infatti era monco della testa. Molti studiosi per carattere e la personalità di Raffaello si valgono come metodo di confronto di Michelangelo, che, l'abbiamo già accennato, non godeva, specie presso Giulio II, della simpatia che il Papa dimostrava per il giovane di Urbino. La dimostrazione del carattere difficile di Michelangelo ce la offre un particolare episodio. Il Papa ordina a Michelangelo di progettare e realizzare un monumento funebre per la sua sepoltura. Ma poi, grazie all'intervento di Bramante, che non era molto amico di Michelangelo, Sua Santità dice non se ne fa più niente, decide che si lascia correre. Però intanto Michelangelo è andato a Carrara, ha scelto il marmo occorrente, l'ha pagato di sua tasca l'anticipo e il trasporto dei blocchi, 2000 quintali fino a Roma, carri. Ma quando si reca dal segretario amministrativo del pontefice per ottenere il rimborso delle spese, questi manco lo riceve. Come dichiara lo stesso Bonarroti, mi sono ritrovato gabbato e messo alla porta come un buffone. Michelangelo ingoia il rospo, quello della mortificazione, ma non accetta altro scacco. In 2 giorni vende tutti i mobili di casa, accetta di perdere l'affitto dello studio già sborsato e i denari dati per l'ingaggio dei suoi assistenti fatti venire da Firenze. Quindi, nottetempo, monta a cavallo e se ne va. Prima di uscire dalla porta nord della città, lascia detto a un segretario di Giulio II: dite al Santo Padre che se in appresso avrà bisogno di me, mi verrà a cercare lui dove mi troverò. Non poteva certo aggiungere: ma avete scocciato assai, andate tutti a farvi fottere voi e tutte le litanie che avete addosso. Ma di certo l'ha pensato, in latino naturalmente. Insomma, Michelangelo dimostra come sempre di avere un grande senso della dignità, e come commentava il Soderini, che era il sindaco di Firenze, il gonfaloniere massimo, presidente della Repubblica, insomma, ecco, dice, Michelangelo si permetteva di trattare con il Papa quale non avrebbe osato il re di Francia. Al contrario, Raffaello è presentato dagli stessi storici come un uomo timido, oltre che costumato, incapace di levare la voce contro chi che sia, propenso piuttosto a cedere anche davanti a un sopruso pur di evitare diverbi e schiamazzi. Ma la verità sul carattere di Raffaello è ben diversa. Abbiamo già accennato come Raffaello si trovò a 31 anni nominato commissario delle antichità e dei nuovi progetti architettonici dell'urbe.
0: Ebbene, in poche parole, lui è il sovrintendente massimo della città santa. Appena prende possesso della carica, compie una vasta inchiesta. Quindi scrive una lettera al Papa: Santità, perché dovremmo noi dolerci dei goti e dei vandali, distruttori e saccheggiatori dei nostri palazzi e monumenti antichi, imprecando contro la loro brutalità, quando abbiamo qui viventi gli stessi barbari nelle vesti di amministratori dell'antica e nuova città, che fanno scempio di ogni opera, coperti dalla corruzione e dai privilegi? E a sto punto siamo costretti a considerare sotto tutt'altra luce il maestro di Urbino, che ha il coraggio di porre sotto accusa la dabbenaggine e l'irresponsabilità degli amministratori e anche dello stesso pontefice. E sempre da documenti veniamo a scoprire che i furbi prestigiatori delle concessioni truffaldine temevano l'intervento personale e fisico del grande sovrintendente. In poche parole, quando occorreva, Raffaello veniva anche alle mani e anche ai piedi. Insomma, prendeva a calci i figli di buona donna, compresi quelli con la tiara in capo. Te, pato! Per il carnevale del 1520 Raffaello fu invitato a organizzare azioni sceniche con l'impiego di macchine teatrali, maschere e grandi effetti speciali. C'è un antico detto che sentenzia: se ti inzuppi di carnevale e mesci vino e allegria, è impossibile che resti fuori dal calderone. Nella danza non stupirti se ti trovi senza mutandi e con le tette finte a sculettare davanti al re. È quello che capitò a Raffaello. Il maestro non si limitò a progettare e dirigere scene e macchinamenti, ma si buttò scatenato nella festa più sguaiata di Roma per 3 giorni, in mezzo a musici, travestiti, maschere con costume da cardinale e cardinali travestiti da saltimbanchi. Fatto sta che, oscillando su una fune e sbattendo ali di arcangelo, andò a finire del Tevere a picco. Chi lo portò in salvo commentò: non è annegato solo perché acqua non ne poteva più ingoiare, tanto era colmo di vino. Dormì come svenuto per una notte e un giorno intero. Avrebbe continuato, ma lo svegliarono i suoi collaboratori: maestro, domani c'è al Colosseo una passione da montare, bisogna allestire tutto lo spettacolo, scenografia, costumi, attori, tutti. Già. Aveva preso anche quest'altro impegno, per di più aveva accettato di dipingere un grande quadro entro pochi giorni, la Trasfigurazione, cioè la salita al cielo di Gesù davanti a una folla attonita e sconvolta. Si trattava di una vera e propria sfida, della quale si era lasciato trascinare da Sebastiano del Piombo, aiuto di Michelangelo, che aveva insultato Raffaello accusandolo di farsi propri i lavori dei collaboratori suoi. Stavolta, davanti a testimone, lui avrebbe dipinto tutto da solo. Giorgio Vasari, come carico da 11, ci aggiunge che durante il carnevale, per tutta la quaresima, Raffaello si lasciò travolgere in un vero e proprio baccanale di sesso al limite della follia. Egli andava di nascosto alla sua innamorosa e così, rovesciandosi fuor di modo in codesti piaceri, avvenne che in quel caso disordinò più del solito, tanto che a casa se ne tornò sorretto dalla sua amata Margherita, consumato da trementa febbre. Furono chiamati i medici, ma la febbre non accennava a calare. Il Venerdì Santo, lo stesso giorno in cui era nato, Raffaello morì. Era il 6 aprile 1520. Aveva 37 anni. Spirò fra le braccia della sua donna, assistito dai suoi allievi e dai maestri della sua bottega. Moltissima fu la gente che accorse per l'ultimo saluto. Fra questi 50 pittori, tutti valenti e buoni, e cardinali, e vescovi, e donne molte. come la Maddalena nei dipinti, Margherita non lasciava mai la sua mano. Si creò una gran folla, tanto che dovettero trasportare il corpo di Raffaello nell'immenso studio del palazzo. Come fondale al letto sul quale era steso, si alzava il grande dipinto che stava terminando. Il corpo e il volto di Cristo erano ancora umidi di pittura. Di schiena sulla tela si riconosceva la figura della sua amata, con le braccia aperte, in un gesto di disperazione, lo vedete? Credo che nessun pittore in Italia, al par suo, fosse riuscito ad accumulare, oltre che prestigio, ricchezze in tal quantità. A parte i denari, Raffaello possedeva un palazzo enorme nel quale aveva ospitato tutti i suoi allievi e i suoi collaboratori. A questi lascia gran parte dell'eredità. Margherita, la fornarina, seppellito il suo uomo, con il quale, non è da dimenticare, era segretamente maritata, cessa di posare per chi che sia. Esce dalla vita, non vuol più legarsi con nessuno, si chiude in un convento. Nel finale sembra sentire ripetere le parole del canto che le ragazze smaritate intonavano per Raffaello a Carnevale. Bello figliolo che tu sei, Raffaello, mettimi dentro la tua pittura con te, così nell'oscuro ce ne andremo a infrattare, a fare l'amore. Se non mi vuoi, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì se non son tua.

Prima di chiudere, bisogna ricordare che Raffaello è forse l'unico pittore che continuò a produrre anche dopo morto. Infatti egli era mancato da qualche anno, ma la sua portentosa bottega, composta da un gruppo straordinario di maestri e allievi tra i più dotati di tutta l'Italia, grazie ai numerosi cartoni e bozzetti lasciati come indicazioni dal Sanzio, non smetteva di produrre grandi affreschi e arazzi a sua firma. Capolavori che ancora oggi stupiscono il mondo degli intenditori d'arte. Eccola qua. Questo è un arazzo. Muore Leone X e subentra Clemente VII, il quale rimette in campo il tema della potenza della Chiesa ad ogni costo, portando naturalmente verso un'azione, a detta di molti, sconsiderata. Qualcuno lo chiama addirittura il pericolo della Chiesa, l'anticristo. Ricominciano le coalizioni di nazioni contro nazioni, le guerre, e l'ultima è quella che vede di nuovo la Francia, sollecitata da Clemente VII, a battersi contro l'impero sterminato di Carlo V. Naturalmente il campo di battaglia scelto è ancora il nostro, l'Italia. I contadini del Molise cantano questa ballata: per noi che chiunque vada, a vantaggio c'è sta l'uguale. Che sia Francesco o Carlo l'imperatore, il vincitore, nullo ci cale. Noi altri facimmo solo de spettatori. Lu campo è lo nostro e noi ci stammo in un mezzo. Chilli se sfrinchino di lanze e balle de cannone, ma troppo tardi assai ci accorgimmo che noi e proprio noi i villani siamo gli animali da scannare. Ulisse leva di Drie, quando Carlo imperatore vossa dricca de Iudova, a sa fracca dessa dosa, morte senza fide, soldatero d'Amadea. L'arero mi dotata sia da sera, morte che sapisa, morte me che sera, vada dalla settaria con ma mamma saltata. Noi a Villano, fassamina, contavo, noi se morta dena, qualche da poco da sesta tro, e sta morta, morta, morta, questa dice, simbolo animale da scannare, da scannare, simbolo animale da scannare, noi, noi. Grazie dell'aiuto. Bene, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Scontri, battaglie, massacri. E intanto il re francese viene catturato e l'esercito imperiale composto da lanzichenecchi e truppe italiane e da spagnoli cala dall'alto verso Roma. All'arrivo dell'orda all'urbe non si pensa tanto alla difesa quanto alla fuga. È qui che avviene la diaspora di molti intellettuali al servizio della Santa Sede. Un gran numero di filosofi, poeti, pittori, architetti abbandonano Roma in fretta. Altri sperano nella magnanimità delle truppe mercenarie, cosicché hanno il personale privilegio di assistere alle violenze della razzia e di subirle anche in prima persona. Le bande scatenate non risparmiano nulla e nessuno. I palazzi saccheggiati, vasellame, mobili preziosi, quadri caricati sui carri. Si tratta di un scenario già vissuto, ma mai a quel livello. Solo le tele dei trionfi di Cesare, dipinti da Mantegna, avevano previsto una catastrofe del genere. Predoni carichi di rifurtive che franano sotto il peso del bottino, statue d'oro, collane penzolanti dai carri, palazzi che crollano sotto le bordate degli arieti. Non si rispetta nemmeno le chiese nelle effigi sacre. È l'apocalisse più volte annunciata. Si danno alle fiamme interi quartieri, si massacrano soldati, uomini di qualsiasi ceto, donne violentate davanti ai propri figli, bimbi trucidati. Ci rendiamo conto che gli affreschi dipinti e progettati dallo stesso Raffaello solo qualche anno prima da vivo, come l'Angelo di Borgo e gli Assaggi Innocente, ora vengono rappresentati davvero seguendo l'identico copione. Di questo cataclismo se ne parlerà per anni e anni con orrore. Guai a quei fuggitivi che si fanno sorprendere in abiti talari. Per costoro è la tortura e il supplizio.
Nel massacro perdono la vita anche alcuni pittori di grande talento. Clemente VII trova scampo nel forte di Castel Sant'Angelo, compagnia di pochi fedeli, fra questi c'è Sebastiano Luciani. E come apoteosi di tanto disastro, ecco esplodere la peste. In un solo anno Roma perde

0: moto di grande orgoglio, si riprende a lottare, tanto che il pontefice, dopo essere stato costretto a incoronare a Bologna Carlo V imperatore, riapre i cantieri della Sistina, invitando, su sollecitazione di Sebastiano del Piombo, addirittura Michelangelo. Michelangelo, che era fuggito anni prima, e gli affida la realizzazione dell'affresco del giudizio universale sulla grande parete detta appunto dell'altare. Ormai a Roma gli allievi del Sanzio, di Raffaello, e i maestri della sua bottega non esistono più. Si sono sparsi in ogni dove, ma il segno agile e imprevedibile di Raffaello, proiettato in tutta l'Europa, dà i suoi frutti. Per anni a venire ogni giovane pittore farà tesoro delle opere, dei bozzetti di Raffaello, di Leonardo, di Michelangelo. Finalmente i tre grandi maestri del Rinascimento si trovano insieme nella memoria dei nuovi discepoli.
1: Rai Radio Techete.
2: Tutto il rendezvous col camionista ebreo che fa la spola da London City al Pireo. Linea del ventre suda di magia, insegne luminose insegnano la scia. Angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar. Tacco spillo tra le labbra del DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. Non so di chi sei, di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante. Sembra un souvenir dell'isola felice.

testa posta, adesso fai il pirata. Traffica le armi e non ne fa mistero, mangia calentita sull'imbarcadero, dentro la carpisa tutto regolare, ma nel doppio fondo da peri di mare. Professore inglese, distanza alla toilette, lingua impastata piena di paillette, spalma che le dune acquistano un rilievo sotto l'olio camfurato Sarajevo, spalma che la striscia porta lungo

son sicuro di non farmi male mentre cado dalla torre del segnale. Passo sul fondale la danza dei pinguini, sono palombari agricoltori marocchini. Hanno un dio che se li cova, che li ama, hanno raccolto il kif, vengono dal Gaetama. Fanno il giro al largo senza troppa fretta per non farsi intercettare dalla motovedetta. Batte le colonne la petroliera, batte nella notte cambio di bandiera. Lei mette sul braccio un dito di Cerone, sopra i buchi neri qualche contusione. Mentre aspetta il carico sorride da

parla nulla mi tu. Voglio carezzarti col vetriolo, da farti capire che mi sento solo. Così son sicuro mi sarai fedele, mentre cadi dalla torre.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Noi continueremo a parlare anche oggi di biodiversità e a festeggiarne l'anno.
2: Bene, mi sembra una buona idea, un buon anniversario, come dire, un buon festeggiamento.
1: Peccato che sia cominciato male.
2: Sì.
1: Vabbè, adesso...
2: C'è sempre qualcuno che rovina le feste.
1: Beh, tanti che rovinano le feste in questi giorni. Ah, mi spiace, le notizie non sono eccezionali. Come sapete, si è tenuta a Shanghai, a proposito di Cina, speriamo che esca in italiano, ma presto, La montagna dell'anima, che è quel libro di Gao Xingjian che ha avuto il premio Nobel per la letteratura l'anno scorso. C'è un capitolo straordinario, a proposito di specie in estinzione, sulle guardie forestali che dovrebbero sorvegliare i parchi dove ci sono i pochissimi panda rimasti in natura. Quei poveretti, voglio dire le guardie, sono segregati in mezzo alla foresta umida, fanno una vita grama e non si parlano più. Senza altri stimoli sociali diventano tristi e muti come i panda, finché una notte sentono che un panda si avvicina alla loro capanna e smutto, affamato il panda.
3: Che cosa si è tenuta a Shanghai?
1: Ah sì, ecco, stavo divagando, ma con la biodiversità appunto c'entrava questo romanzo. Se scrivete alle oche di Lorenz @sigma-tau.it oppure al fax 02349171, lo ripeteremo in fondo alla trasmissione, vi daremo i dati dell'edizione francese del romanzo, tradotto benissimo con la supervisione degli autori che lo ripetono.
3: Shanghai, che cosa è successo a Shanghai?
1: Ci arriviamo, scusate. A Shanghai si è tenuta la conferenza del panel intergovernativo sul cambiamento climatico.
3: Quello di cui parlano oggi tutti i giornali?
1: Esatto, quello dell'ONU. In conclusione dell'incontro, Robert Watson, che coordina il gruppo dei consulenti scientifici, ha fatto alcune dichiarazioni poco esaltanti, soprattutto se, ascoltatori, voi abitate Venezia e dintorni. Riassumo. Gli ultimi 10 anni sono stati confermati come i più caldi da un millennio a questa parte. La temperatura potrebbe aumentare addirittura di 5 gradi. I mari salire ancora più velocemente, i fenomeni di maltempo estremo diventare ancora più frequenti, eccetera. Bob Watson, che indossa sempre delle cravatte, come le definiamo, sgargianti, estroverse...
3: Bizzarre.
1: Espressive. si è visto anche ieri sera alla BBC... Ha cercato di spaventarci. Io lo chiedo al climatologo e fisico dell'atmosfera Antonio Navarra dell'Università di Modena, che abbiamo al telefono e che anche lui è uno degli specialisti del panel dell'ONU.
4: Salve, ciao Svi.
1: Ciao, secondo te, a parte le cravatte, sulla quale vorrei un giudizio obiettivo, scientifico.
4: Sulle cravatte.
1: Sì.
4: Io apprezzo molto le cravatte di Bob Watson.
1: Va bene, e chissà se invece ritieni che abbia cercato di accelerare la presa di coscienza spaventandoci, oppure se effettivamente tutti i modelli del 95 di cambiamento climatico sono stati confermati. Volevo un po' un tuo parere su questa sua presa di posizione, che è stata citata, credo, in quasi tutti i giornali oggi.
4: Ma sì, io ho visto quello che ha detto Watson e... Devo dire che in realtà io non credo che lui, diciamo, fosse sopra le righe più di tanto, nel senso che lui ha sottolineato il fatto che negli anni che sono trascorsi dall'ultimo, dal rapporto precedente, non è emerso nessun fatto che contraddicesse quelle conclusioni, e addirittura ormai cominciano a diventare sempre più forti le evidenze che invece quello che si intravedeva in quel rapporto comincia a diventare reale.
1: Quindi stai questo... gongolando perché avevate ragione, il mondo sta andando male?
4: No, per carità, non è questo l'atteggiamento. io penso che, diciamo, la cosa La cosa di cui c'è da rallegrarsi, secondo me, è il fatto che si possa discutere in un certo modo serenamente di questo problema, da un lato, e dall'altro che la coscienza che si tratta appunto di un problema molto serio, un problema economico, sociale, di prima grandezza, si sta facendo avanti. Questo, secondo me, è la questione di cui rallegrarsi, anche con le limitazioni, insomma, gli apparenti fallimenti delle negoziazioni, ma il fatto importante è che il problema è sul tavolo, è lì, e non c'è nessuno che possa dire che è irrilevante o si può spazzare sotto al tappeto, no?
1: Siccome hai partecipato nel, credo, per più di un decennio, insomma, a questi lavori, in parte studiando il Niño, in parte appunto la fisica dell'atmosfera, volevo sapere se davvero i dati scientifici e i modelli di previsioni hanno fatto dei grandi progressi in questo decennio.
4: Eh sì, assolutamente. In questi anni noi abbiamo assistito, da un lato, al miglioramento continuo delle tecniche di osservazione, che ci hanno permesso ormai di avere dei dati molto attendibili su quello che è stato l'aumento di temperatura passato, diciamo, di questo secolo. E dall'altro i modelli di simulazione ci danno informazioni sempre più attendibili e dettagliate su quello che potrebbe succedere nei prossimi 100 anni o giù di lì. Quindi sicuramente si sono stati fatti dei grossi passi in avanti, rimane tanto lavoro da fare, perché ovviamente più si mangia più si ha fame, voglio dire, per cui l'attendibilità stessa che viene creata genera nuove possibilità e nuovi dettagli che devono essere analizzati.
1: La mia collega Silvia Baglioni vorrebbe farti una domanda.
4: Prego.
3: Leggevo dall'articolo che è apparso oggi sul Corriere della Sera, c'è un paragrafetto che si chiama Consenso, e dice che mentre ormai c'è il consenso su questi dati di tutta la comunità scientifica internazionale, e qua ci si domandava se questa cosa avrà qualche, diciamo, influenza positiva su quello che è il prossimo appuntamento un po' politico di questa cosa, che pare che sia nel G8 a Trieste sotto la presidenza italiana. Cioè, voi vi aspettate che ci sia anche quindi un miglioramento di predisposizione d'animo dei politici in qualche modo?
4: Ma questo in un certo senso bisognerebbe chiederlo a loro. Noi riteniamo di aver fatto il nostro dovere, che è quello di cercare di comprendere quello che sta succedendo e riportarlo con obiettività e serenità, anche se ovviamente anche noi non siamo seduti in una torre d'avorio, quindi anche la comunità scientifica riceve sollecitazioni e pressioni, però tutto sommato io direi che sta facendo il suo mestiere con serietà e con completezza. Certo, man mano che le cose diventano evidenti si spera che anche a livello politico si prenda coscienza di questo problema. Staremo a vedere.
1: A proposito, staremo a vedere. Abbiamo ascoltato le prime dichiarazioni del presidente George W. Bush, che non erano esattamente rasserenanti. Mi domandavo se nei modelli di previsione avete anche inserito il presidente petroliere degli Stati Uniti.
4: Beh, George W. Bush è appena arrivato, adesso avrà bisogno di un po' di tempo per organizzarsi e rendersi conto. Io penso che il vero passo in avanti accadrà quando tutti quanti, petrolieri compresi, si renderanno conto che stiamo tutti sotto lo stesso cielo, per cui non è che uno possa pensare che, diciamo, di essere immuni dagli effetti di queste cose. Quindi io mi aspetto che, come spesso accade nelle elezioni americane, dopo un primo periodo molto, come dire, influenzato dalla campagna elettorale, ci sia poi una successiva presa di contatto con la realtà e quindi una tendenza alla mediazione più spinta.
1: Ti ringrazio, anzi ringrazio il professor Navarra, fisico.
4: Grazie
1: dell'atmosfera, climatologo.
4: Grazie.
1: Occupatissimo, si sentiva che aveva ben tre telefonate che lo chiamavano al telefonino, per averci dato un po' del suo tempo. Io volevo ricordare che Antonio Navarra ha scritto con il giornalista ambientalista Andrea Pinchera un libro veramente appassionante, se ne imparano di belle su Eric il Rosso, che guida per mare i suoi prodi verso una Groenlandia coperta di verdi foreste, sulla leggendaria carota di Vosto, che non sveleremo tutto quello che ci ha insegnato, e su ben altro. Il libro è intitolato Il Clima ed è uscito l'anno scorso dalla Terza Editore.
4: Vi ringrazio, noi ci siamo divertiti molto a scriverlo, spero che voi vi divertiate leggendolo.
1: Grazie.
3: Grazie.
4: Arrivederci. 1, 2, 3.

giornali di oggi sempre volevo segnalarvi altre due notizie. L'una è presa da Repubblica e praticamente c'è questo appello, questo SOS lanciato dal World Conservation Union, che dice appunto che fa un elenco di tutto ciò che presto potrebbe scomparire dal pianeta, al massimo in 20 anni. Dice che un quarto dei mammiferi, un quinto degli uccelli è a rischio di estinzione. E un altro rapporto che questa volta invece appare sul Corriere, sempre di oggi, è il rapporto fatto dalla FAO sulle foreste. C'è qui il titolo è sempre meno alberi, ogni anno l'uomo perde 12 metri quadrati a testa. Infatti sono in una piccola scheda sono riportati questi numeri, dove appunto 12 metri quadrati a testa scompaiono. Ogni anno, secondo la FAO, ogni persona sul pianeta dispone di 6.000 metri quadrati di verde, e c'è un allarme che la FAO lancia: le foreste che vengono cancellate dal pianeta attualmente sono 9 milioni di ettari l'anno.

alle Galapagos, cormorani, tartarughe marine, iguane che si cibano di alghe, costiere e così via se la passano male. Ma anche altri animali marini in zone che non dovrebbero essere contaminate non se la passano bene. Dal 1992, dal primo rapporto dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, si sa che il principale fattore di inquinamento costiero americano, il 94% di tutti gli inquinanti, è dovuto a delle perle di plastica del diametro di 1-2 mm. Sono i polimeri di base prodotti dall'industria chimica e esportati nel resto del mondo ai fabbricanti degli oggetti di plastica. Migliaia di tonnellate di questi polimeri a perle finiscono nelle reti fognarie, che non riescono a filtrarli, e quindi in mare. Altre migliaia di tonnellate sono riversate dalle navi che lavano le stive in mare e che normalmente trasportano queste perle. Il professor Takada dell'Università di Tokyo e i suoi colleghi hanno raccolto campioni di queste perline, le hanno analizzate chimicamente e hanno fatto una brutta scoperta. Sulla superficie delle perle si trovano sostanze tossiche usate in agricoltura come i PCB o il DDE, che è il sostituto del DDT, in concentrazioni 1 milione di volte superiori alla concentrazione presente nell'acqua di mare. Quindi proprio aggregano le sostanze tossiche. Siccome le perline somigliano alle uova dei pesci, sono regolarmente mangiate da uccelli, tartarughe e pesci che le confondono col cibo buono. Per il professor Takada, le perline spiegherebbero parte almeno del calo della fertilità osservato in una ventina di specie marine nell'Oceano Pacifico Nord. Ieri non abbiamo fatto in tempo a dirvi che c'era qui lo scultore Renato Mari, e quindi si parlava di cultura, che gli ologrammi sono immagini non più piatte ma in tre dimensioni ottenute incrociando raggi laser. Gli ologrammi sono la tecnica usata in Giappone a Nagoya e a Tokyo, le due grandi università tecnologiche, e in Europa all'Università di Oxford per inventare nuovi metodi di fabbricazione dei microchips molto ma molto più micro di quelli di oggi. Andrew Tuberfield e Bob Denning di Oxford, per esempio, incrociano 4 raggi laser, ognuno con una lunghezza d'onda della luce diversa, per creare atomo per atomo i cristalli detti fotonici, fatti di due materiali disposti a strati spessi un atomo l'uno, che riflettono i fotoni di luce in due direzioni diverse, perché essendo due materiali non sono esattamente alla stessa posizione, quindi fanno rimbalzare diversamente i fotoni. Tuberfield e Denning cercano di convincere questi cristalli a catturare i fotoni e a controllarne lo spostamento lungo un percorso incredibilmente piccolo, poche centinaia di nanometri, cioè di miliardesimi di metro. Se ci riescono, al posto dei transistor che oggi si usano nell'elettronica, al posto dei transistor ci saranno dei microcristalli e i laptop diventeranno portatili davvero, invece di farci rischiare le ernie. Notizie ancora più complicate e strabilianti sul nanomondo delle macchine prossime venture stanno arrivando dalla conferenza sui sistemi microelettromeccanici che si tiene a Interlaken in Svizzera fino al 25 gennaio, e pare che abbiano proprio fatto vedere delle macchine ai partecipanti sotto un microscopio.

0: fra i ricercatori, i giovani, i dottorandi di cui parliamo in questa trasmissione e ai quali diamo spesso la parola in questa trasmissione, c'è Samuele Marcora, che abbiamo trovato nel Galles. Pronto?
1: Ciao, sono qua.
0: Buongiorno e sul mestiere che tu fai io lascio la parola alla mia collega che se ne intende di più, Silvia.
2: Ma che mestiere fai, Samuele Marcora?
1: Beh, niente, sono un dottorando di ricerca qui all'Università del Galles presso la Facoltà di Scienze dell'Attività Motoria e Sportiva. E, beh, se possiamo, vogliamo entrare più nello specifico, in realtà mi occupo delle malattie caratterizzate da un'infiammazione cronica e da una perdita di massa muscolare a questa correlata.
2: Come l'artrite reumatoide?
1: Come?
2: Come l'artrite reumatoide.
1: Come l'artrite reumatoide, appunto. Diciamo, questo è, diciamo, il modello, tra virgolette, il tipo di malattia che uso di più. Però, diciamo, è un problema che è comune a parecchie malattie come il cancro in fase terminale o anche i pazienti con AIDS o anche altre malattie. Quindi, diciamo, ha un'applicazione in vari settori.
2: Chi soffre di queste malattie visibilmente dimagrisce, visibilmente perde massa muscolare. Avete capito quali possono essere i meccanismi, perché questo succede?
1: Sì, diciamo che quello che hai detto è vero, soprattutto quanto riguarda il cancro e l'AIDS, dove diciamo la perdita di massa muscolare, che appunto sembra essere determinata da un'attivazione cronica del sistema immunitario e dalle relative anche disturbi ormonali che questo comporta, diciamo nel cancro e nell'AIDS questo è complicato anche da una mancanza di appetito, per cui queste persone anche mangiano meno e chiaramente perdono peso. In altre malattie come l'artrite reumatoide o anche come la perdita di massa muscolare che avviene naturalmente con l'invecchiamento, invece molti di questi pazienti, siccome non hanno questa cosiddetta anoressia, non perdono appunto peso, perdono massa muscolare ma mettono su, diciamo, il grasso. Questo, diciamo, per parlare in parole povere, per questo motivo è importantissimo valutare la composizione corporea, che è quello che facciamo appunto qui presso la Facoltà di Scienze dell'Attività Motoria e Sportiva.
2: Che vuol dire valutare la composizione corporea?
1: In pratica noi adesso ci sono vari metodi. Il metodo, diciamo, principale che utilizziamo qui, quello più preciso, quello più sofisticato, si chiama, è praticamente lo stesso principio delle attrezzature che usano per valutare la densità minerale ossea, per fare lo screening dell'osteoporosi. Noi qui però abbiamo una macchina che permette lo scanning di tutto il corpo e, oltre a valutare la densità, la massa ossea, valuta anche la massa grassa e la massa cosiddetta magra, che praticamente il grosso sono muscoli. Quindi noi dividiamo, tra virgolette, il corpo, cioè una dissezione in vivo, in pratica, del corpo umano in tre componenti principali e andiamo a vedere quali sono gli effetti dell'infiammazione cronica e per esempio dell'allenamento con i pesi e della supplementazione nutrizionale su questi parametri.
0: Io volevo sapere, per non spaventare gli ascoltatori, come avviene lo scanning? Ci infilate noi pazienti dentro una specie di tubo?
1: No. Diciamo, quello è la risonanza magnetica, non è una cosa piacevole. Diciamo che invece il vantaggio della DEXA, così chiamata in gergo nostro, è appunto che innanzitutto lavora sui raggi X, quindi diversi tessuti assommano i raggi X in maniera diversa e in base a questo viene ricostruita un'immagine, viene analizzata la composizione corporea. Le radiazioni sono bassissime, diciamo un quarantesimo di una normale radiografia, e lo scanning richiede circa 10-15 minuti e diciamo non c'è nessun tipo di non c'è nessun tipo di problema per il paziente, veramente ridicola dose di radiazioni che viene.
2: Forse Silvia chiedeva questa cosa perché si preoccupava dell'invecchiamento, se non sbaglio. Leggevo su un articolo che è uscito a novembre del 2000 sulle Scienze che la perdita progressiva di massa corporea inizia già ai 25 anni, però pare che a 50 anni si abbia una riduzione del 10% e a 80 anni una riduzione del 50%. Sì, sono dati che tu mi confermi?
1: Sì, ti confermo.
2: Senti, ma come si fa per cioè, c'è qualcosa che si può fare per impedire o rallentare progressivamente questa perdita di massa corporea? Allenamenti? Che gli puoi consigliare a Silvio?
1: Beh, innanzitutto ci sono vari approcci. Tra l'altro li stiamo testando qui in Galles, appunto, su questi pazienti affetti da tetromatoide. Uno, appunto, è l'allenamento con i pesi. Chiaramente, diciamo, è un tipo, io lo chiamo allenamento tra virgolette farmacologico, perché insomma alzare pesi in palestra non è una cosa naturale, però è molto efficace nell'appunto aumentare la massa muscolare. Infatti anche per spiegare un po' il motivo per cui un laureato in scienze dello sport va poi a lavorare in questi settori, perché noi, diciamo, siamo gli esperti, se vuoi, dell'aumentare la forza, massa muscolare, la funzionalità in soggetti sani. Negli ultimi, diciamo, 10-15 anni molti di noi ci siamo trasferiti, invece applichiamo queste nostre conoscenze appunto in campo, diciamo, clinico, aiutando appunto i medici nel trattare questo tipo di patologie di perdita di massa muscolare. Diciamo, per una persona che non ha particolari malattie, quindi una persona che vuole prevenire la perdita di massa muscolare con l'invecchiamento, sicuramente l'allenamento in palestra con i pesi è la cosa più consigliata. Chiaramente ci vuole costanza, bisogna diciamo praticarlo costantemente per il resto della tua vita, in pratica.
2: La bicicletta può servire?
1: No, è un tipo di allenamento aerobico, ha scarsi effetti sulla massa muscolare. Chiaramente va...
0: Caro dottor Marcora, lei non mi manderà mai a fare una cosa così ridicola come alzare pesi in una palestra, magari in mezzo a maschiacci nervoruti? No, assolutamente.
1: Ma no, le palestre non sono più così. Sì.
2: Dottor Marcora, invece io ti volevo chiedere un'altra cosa. Se uno non vuole andare in palestra, visto che, diciamo, il futuro ormai, la terapia genica arriverà ovunque, ci sono delle cure previste grazie a queste nuove conoscenze delle biotecnologie, della medicina, diciamo, avanzata, tecnologica?
1: Sì, ci sono due cose ho visto in letteratura. Una è praticamente di andare a manipolare il gene che produce la miostatina, che è un fattore di crescita all'incontrario. In pratica inibisce la crescita eccessiva del muscolo, e si è visto appunto in topi dove è stato knockout, è stato praticamente eliminato questo gene, è reso inattivo questo gene, che hanno aumentato tantissimo la massa muscolare. Tra l'altro
0: creando dei ratti iperpotenti,
1: ipertrofici,
0: super
1: ratti Schwarzenegger. Ma la cosa interessante però è che ancora prima della terapia genica, della manipolazione genetica, ci sono già, mi sembra in Belgio, delle mucche che sono state particolarmente selezionate per questa grossa massa muscolare. Sono andate a fare uno studio appunto a livello genico, hanno trovato che appunto tramite la selezione naturale gli allevatori hanno in pratica selezionato delle mucche che hanno questo gene difettoso, e che in pratica hanno questo aumento di massa muscolare.
0: Cioè senza nessun trapianto di gene, cioè proprio selezionandole attraverso, esatto, gli incroci, le ibridazioni normali.
1: Negli anni, infatti, è stata selezionata negli anni. D'altronde la terapia genica non fa niente di nuovo, in pratica, diciamo, è più specifica ed è più veloce, ma insomma le manipolazioni tra virgolette genetiche sono state fatte da sempre appunto con negli allevamenti, insomma con la selezione appunto dei capi di bestiame che presentano caratteristiche più favorevoli.
2: Quindi,
1: un altro approccio,
0: sì,
2: dici.
1: È un altro approccio invece, che forse è più correlato a quello che faccio io, è appunto quello di andare proprio con terapia genica, quindi con vettori, aumentare la produzione a livello muscolare, specifico muscolare, dei fattori di crescita insulinosimili, che sono dei fattori appunto anabolici, che fanno aumentare appunto la sintesi proteica e quindi la massa muscolare, che appunto sono, tra l'altro, sono naturalmente presenti nel corpo umano, sono stimolati in particolar modo dall'ormone della crescita.
2: Io non mi dire che state studiando il doping del futuro.
1: No, perché diciamo queste sono tutte terapie biologiche, diciamo in terapia si va anche nel doping, se vuoi, si va ad aumentare quello che da un punto di vista endogeno, da un punto di vista diciamo naturale, viene già comunque prodotto dal corpo. E infatti anche per questo che gli atleti usano il ormone della crescita, perché poi ai controlli antidoping non è distinguibile da quello che tu produci già naturalmente.
0: E infatti noi abbiamo ancora una domanda, un paio di domande da farti. Mettiamo un breve stacco musicale, rimani con noi.
1: Va bene.

0: Il centro gallese dove lavori si chiama per lo Centro di ricerca per lo sport, la salute e
1: La vita fisica, l'esercizio.
0: l'esercizio
1: Cioè, è proprio
0: fisico.
1: scuola di, quindi facoltà, diciamo,
0: È la
1: ecco.
0: facoltà all'università. Mi stavo domandando, ma hai scelto il Galles o il Galles che ha scelto te? Attraverso quale percorso ci sei arrivato volontariamente, per caso? Che cosa hai fatto prima?
1: Percorso un po' lungo, molto brevemente. Allora, innanzitutto io inizio la mia formazione universitaria o di grado universitario, no? Magari qualcuno si offende, all'ISE della Lombardia, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia, dove mi sono diplomato nel 95. Questo è un diploma di 3 anni, un diploma universitario, di grado universitario. Siccome in Italia ai tempi non c'era ancora la laurea in scienze motorie, è stata attivata da un paio d'anni. Sono andato negli Stati Uniti dove appunto mi sono laureato in scienze motorie, in scienze dell'attività motorie sportive. Tornato in Italia ho fatto domanda di ammissione, essendo appassionato ancora di più alla ricerca scientifica, ho fatto domanda di ammissione presso le università di Milano e Pavia al dottorato di ricerca in fisiologia umana. Questi sono gli unici 2 centri, diciamo, nel nord dell'Italia dove fanno ricerca di fisiologia applicata, diciamo, all'attività fisica e sportiva, alla composizione corporea, questo tipo di attività. E, purtroppo in entrambi casi il collegio dei docenti che sono deputati dal bando di concorso a decidere per l'ammissione di stranieri o italiani che hanno titoli di studio esteri hanno ritenuto che il mio Master of Science americano non fosse di livello sufficiente per essere neanche ammesso all'esame di ammissione, neanche per essere valutato. Ecco, questo è il trattamento che purtroppo ho ricevuto in Italia. Faccio notare che l'anno dopo ho fatto fare per scherzo domanda di ammissione a sempre i dottorati di fisiologia umana alla mia ragazza, ex ragazza purtroppo, laureata in architettura e lei è stata ammessa al concorso. Se
0: Ah, con la
1: questo
0: laurea in architettura, questo è molto
1: è la
0: interessante.
1: logica italiana.
0: È la logica italiana e quindi adesso sei all'Università del Galles, però io so che se tu facessi il ricercatore in questo momento con questa qualifica in Italia prenderei circa 1,6 milioni al mese per 12 mensilità l'anno. Quanto guadagna un ricercatore nella tua posizione nel Galles?
1: Allora, innanzitutto io sono ancora dottorando di ricerca, quindi
0: Certo.
1: io guadagno sul 1,8 milione, 1,9 milioni al mese, ma sono studente ancora, tra virgolette. Nel momento in cui passo, e dovrei passare fra pochi mesi, come dice, quando finisco il dottorato passerò, farò un postdoc di 2 anni qui, mi raddoppio lo stipendio. Poi c'è da dire che qui la vita costa di più, ma comunque lo stipendio è sicuramente più alto di un ricercatore in Italia.

0: Grazie al giovane dottor Samuele Marcora, che fra 2 mesi prenderà 3 milioni e 6 e spero che altri ricercatori lo ascoltino e sentino. Noi non vorremmo dare un'idea troppo sconfortante della situazione della ricerca in Italia, per carità, non vorremmo scoraggiare gli eventuali candidati alla carriera scientifica. Infatti abbiamo anche incontrato dei ricercatori felici, pochi, un motivo c'è: in Italia si investe nella ricerca molto meno che in tutti gli altri paesi dell'OECD, che sono 29, ma che avarizia pubblica e privata. Non so voi, se io fossi una cittadina italiana protesterei, mi arrabbierei, farei qualcosa, manderei dei fax, starnazzerei.
1: È finito, è finito il nostro tempo. Ringraziamo il professor Antonio Navarra, il dottor Samuele Marcora, ringraziamo gli amici di Milano che ci hanno aiutato, Alberto Fognini e Massimo Buzzoni, e salutiamo tutti e passiamo alla linea a Roma.
0: A domani.

0: Chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

Adesso...

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica RaiPlay Sound o ascoltaci sul DAB.

Buongiorno, state per ascoltare la terza puntata dello speciale dedicato alla poetessa Amelia Rosselli, dove si può ascoltare la seconda parte della lunga puntata che le era stata dedicata nel programma Paesaggio con figure di Radio 3, curato in quel caso da Gabriella Caramore. Buon ascolto.

0: La serie estiva e autunnale di Paesaggio con figure, dedicata alle voci della stagione 1991-92, sta per chiudersi. Oggi infatti ascoltiamo, o meglio riascoltiamo, il penultimo personaggio testimone di quest'anno. È una delle presenze poetiche più rilevanti dell'Italia contemporanea, espressione allo stesso tempo soggettiva e storica, personale e collettiva, del Novecento più fecondo, più tormentato, Amelia Rosselli. La Rosselli è protagonista di un'esperienza intellettuale singolarissima. È una scrittrice appartata, concentrata su una contesa, un autentico corpo a corpo con la lingua, non solo quella italiana, come sentirete, che la impegna da sempre, che le ha fruttato il non facile dono di una poesia difficile, ed è l'erede, come dire, l'esito mentale e umano di un modo particolare di essere italiani. Il cognome Rosselli è davvero un indice, un'insegna, anch'essa non facile da portare nella vita. Gabriella Caramore l'ha incontrata qui il 29 marzo di quest'anno e quello che stiamo per ascoltare è, con pochi tagli, tutto ciò che con la sua voce solenne e ironica Amelia Rosselli ha detto a Paesaggio con figure.
1: Vorrei che questo incontro con Amelia Rosselli si aprisse non chiedendo a lei di ricostruire per noi un suo itinerario di apprendistato della poesia e neppure di ricostruirci un suo iter biografico, anche perché sappiamo che è molto così, è stato molto difficile e ci dirà lei di volta in volta quello di cui avrà voglia di parlarci. Io vorrei invece che Amelia Rosselli ci introducesse alla sua poesia con una lettura. E proporrei che questa lettura fosse tratta dall'ultimo volume che è pubblicato proprio in questi giorni, uscito da Garzanti, come gran parte delle sue opere, ma lo vedremo man mano, e si intitola Spleen, sonno. Sleep, sonno. E ha come sottotitolo Poesie in inglese. Sono poesie scritte in un largo arco di tempo che va dal 1953 al 1966, quindi vediamo più di un decennio. Perché in inglese lo vedremo tra poco. Io invito allora subito Amelia Rosselli ad aprire questo volume, aprirlo a pagina 8 e a leggerci questa poesia, per ora in inglese, poi la vedremo subito anche in italiano.
2: Beh, posso dire qualcosa o è meglio cominciare con la poesia?
1: Io proporrei di cominciare con la lettura.
2: È la prima poesia che io abbia accettato da me stessa, e la leggo prima in inglese, sì, e poi in italiano nella traduzione della Emanuela Tambelli.
1: Sì.
2: What walk those tender heavy fat hands, said the executioner, the hatchet fell down upon their bodily stripped souls fermenting in the dust. You are a stranger here and have no place among us. We would have you off our list of potent able men, were it not that you've never belonged to it. Smell the cool, sweet fragrance of the incense burnt in honor of some secret soul gone off to enjoy an hour's agony with our saintly maker. Pray be away, sang the hatchet as it cut slittingly purpled with blood. The earth is made nearly round and fuel is burnt every day of our lives.
1: Ecco, adesso per non perdere l'effetto di questa lettura di versi le proporrei di leggerla subito in italiano e poi ne parliamo.
2: Cosa svegliò quelle tenere, grasse, pesanti mani? Disse boia mentre l'accetta piombava sulle loro anime svestite d'un corpo che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui? E non è posto per te. T'avremmo cancellato dalla nostra lista di uomini potenti ed abili se non fosse che non vai mai appartenuto. Annusa la fragranza fresca e dolce dell'incenso, bruciato in onore di qualche anima segreta di partita godere un'ora d'agonia col nostro fattore. Prego, vattene, cantò l'accetta mentre acuminata tagliava impoporandosi di sangue. La terra è fatta quasi tonda e carburante vien bruciato ogni giorno della nostra vita.
1: Ecco, allora questa era la lettura di una poesia da Sleep, sonno, questo volume uscito recentissimamente da Garzanti di Amelia Rosselli, un volume di poesie in inglese. Ecco, spieghiamo per gli ascoltatori più distratti perché lei ha scritto poesie in inglese almeno in un certo periodo della sua vita.
2: Io ho scritto soprattutto in italiano e credo per amore di questo paese e per aver avuto padre italianissimo, ritrovandomi per istinto bene in Italia piuttosto che negli altri paesi dove ho abitato, dove sono nata, eccetera eccetera. Però sono di madre inglese e per questo libro posso aver scritto in inglese pensando di scrivere privatamente per me stesso in un arco di tempo talmente largo, cioè dal 53 al 66, dai miei 23 ai 36 anni, che devo dire lo consideravo un libro privato da tenere nel cassetto. Dopo molte letture però di classici e molta lettura di poesia del 500, cioè del quello che sarebbe 500 inglese, gli elisabetiani. E non so come mai da tanta ispirazione, perché è un libro che ho scritto molto tempo fa ed è l'ultimo inedito che ho dato alle stampe, preferendo dare questo libro alle stampe italiane, stimolata dal fatto che l'inglese ora viene parecchio più insegnato e che i letterati in particolare cominciano, invece dello studio a solo il francese, cominciano a tradurre, a comprendere molto meglio l'inglese, non solo i letterati.
1: Senta Amelia, lei stava dicendo che appunto quindi l'inglese è stato un po' la sua lingua prima, la sua lingua materna.
2: No, la mia lingua cosiddetta materna. È paterna, perché ho preso molto da mio padre, ho vissuto molto più a lungo in Italia. Che
1: quindi
2: non
1: i suoi genitori parlavano inglese tra loro?
2: No. I miei genitori parlavano in italiano, io sono nato a Parigi. Mio padre era esule durante il fascismo a Parigi, scappato dall'isola di Lipari. Sua moglie era d'origine inglese e io sono nata a Parigi e nell'ambiente ha parlato era francese fino ai miei 9 anni.
1: Sì, il padre era Carlo Rosselli, lo ricordo per gli ascoltatori.
2: In famiglia si parlava italiano. Dopo la morte di mio padre si è continuato a parlare italiano in casa e francese. E per l'entrata nella seconda guerra mondiale dei nazisti in Francia, che siamo scappati, mia madre e i miei 2 fratelli ed io, prima in Inghilterra e poi in America, dove ho dovuto dare gli esami anche di maturità, ma molto presto, ai 15 anni.
1: Quindi lei ha avuto un'istruzione inglese allora?
2: Anglo-americana.
1: Anglo-americana. Senta, dunque, in Inghilterra allora cos'era, ragazzina, adolescente, quando ha trascorso il primo periodo?
2: Dai 10 a 6, in Inghilterra ho passato un anno, ma ricordo male.
1: Che ricordi ha dell'Inghilterra? Poco?
2: Molte, perché sono tornata dopo un anno alla volta, avevo ambedue fratelli in Inghilterra, che hanno scelto la nazionalità inglese. Poi sono andata di mio volere per un altro periodo, nel 76. Ho diversi ricordi, sì. In tutto non più di 5 o 6 anni sono stata lì, ma mai più di un anno alla volta.
1: Un anno alla volta. Senta, e del periodo americano invece che cosa ricorda? Lei viveva in campagna, mi sembra.
2: No, ho ricordo l'arrivo molto drammatico, con l'intera famiglia, 7 nipoti, figli di Carlo e Nello Rosselli, e 2 madri e una nonna, d'inverno su una nave, in acque molto agitate, piene di balene e di U-boats, cioè sottomarini tedeschi, e con convoglio militare. È un ricordo molto vivido.
1: Un arrivo molto drammatico.
2: Per i bambini avventuroso.
1: Avventuroso.
2: È un mare pessimo. Siamo arrivati nel Canada. C'è stato un allarme di notte, ma una prova con le barche, ma siamo stati il primo... la prima nave accompagnata da convoglio per volere di convoglio, prima nave di rifugiati piena di bambini e madri, che Churchill ha fatto partire accompagnato da convoglio e per rotta diversa dal solito. Tanto era grave questo mitragliare del sottomarino dopo aver lanciato quello si chiama una specie di missile sott'acqua. Ce l'hanno lanciato di notte, hanno mancato il bersaglio e il convoglio gli ha fatto paura, li ha cacciati U-boot o sottomarini nazisti. E siamo arrivati felicemente a
1: un arrivo molto avventuroso.
2: E scesi a Nuova York.
1: Senta, e invece poi del soggiorno americano, lei è stata prima nel Vermont, mi
2: no,
1: sembra?
2: No, stata prima, io so
1: sì,
2: dove.
1: Dicevo il soggiorno più
2: no,
1: lungo.
2: No, sono stata più o meno vicino a Boston, perché mia madre si ammalò gravemente all'arrivo. La scuola cosiddetta progressiva, adattarmi alle usanze americane, parlare dei tre moschettieri di cui nessuno aveva mai sentito parlare lì. E poi quando mia madre è stata bene, o meglio, soffriva di cuore, abbiamo abitato a un'ora da Nuova York, in un posto chiamato Larchmont, molto vicino dove stava Enrico Fermi, non lontano da dove stava Toscanini, dove molti rifugiati abitavano, in piccoli paesi di commuters, si dice in inglese, di pendolari. E di Nuova York ho visto poco, perché dai 10 ai 16 anni non permettono a una ragazzina di
1: sì,
2: camminare sola per
1: immagino.
2: La città.
1: Senta, e com'era la vita per questi bambini europei arrivati lì?
2: Io credo che abbiamo finalmente avuto una casa, come dire. Io lo devo a mia madre questo, e alla mia nonna e a mia zia, in due diverse case. Queste tre donne hanno badato a 7 bambini, li hanno mandati a scuola, ed è stato un periodo sereno. E a parte che Roosevelt aveva deciso per l'entrata in guerra dopo Pearl Harbor.
1: Ecco, però i bambini forse non si accorgevano
2: di
1: tutto questo.
2: C'è stato un po' di solitudine, come rifugiati si doveva imparare bene l'inglese a scuola, a ginnasio. Io personalmente sono stato forse più triste di quanto ricordi, ma ricordo l'America come unico un 3 anni di felicità accanto a mia madre, perché non era possibile vivere con lei. Eravamo alle scuole non private e mia madre riuscì a darci il senso della casa e dell'affetto.
1: Beh, questo è molto.
2: E credo sia stato uno dei periodi più felici della mia vita.
1: E quindi anche l'ambiente che vi circondava.
2: L'ambiente nel
1: campo
2: in
1: campagna,
2: cosiddetti inglesi naturalizzati, nel caso dei miei fratelli e me, non era campagna, un paesino, un cittadino.
1: Sì.
2: Eravamo un po' isolati come rifugiati, ma c'era un pochino di solidarietà per i rifugiati. Non ho mai avuto misavventure fasciste o roba così negli Stati Uniti.
1: Quindi lei sentiva un certo calore intorno.
2: Molta democrazia, devo dire.
1: E poi siete stati anche nel Vermont.
2: Per l'estate era usanza mandare i bambini, almeno in nostra famiglia, una volta a Vermont, dove ho imparato a tagliare alberi, a nuotare nei fiumi sciattoli delle montagne e a tagliare alberi e costruire ponticelli.
1: Questa è un'esperienza molto ricca per
2: molto
1: un bambino.
2: Quattro. E ho adorato il Vermont. Poi un altro anno ero già più grandina, 13 anni, ho lavorato nei campi perché mancavano gli uomini.
1: Quindi vi facevano lavorare in senso proprio, cioè non per farvi divertire.
2: È pesante lavoro di campi che adoravo, volevo diventare, se possibile, agricoltore. Agricoltore, in Italia ci vogliono i mezzi e lì anche, fra l'altro. Però si faceva di tutto, il fieno.
1: E cosa facevate?
2: Il fieno, pulire i cavalli, mungere le vacche, dipingere questi grandi barns dove tengono il fieno, rosso cupo, orli bianchi, e soprattutto un mare di fieno da buttare nei camion. E gli orti, curare gli orti.
1: E
2: andare
1: eravate
2: a cavallo come premio una volta a settimana.
1: Ah sì? Quindi eravate impegnati tutta la giornata?
2: Ci piaceva.
1: Era molto bello.
2: Eh sì.
1: E le è rimasto questo senso di senso forte della natura?
2: Sì.
1: Cioè le ha insegnato ad apprezzare delle cose?
2: La mia prima ambizione in adolescenza fu di essere agricoltore, poi volevo diventare architetto.
1: Ah, quindi ha avuto varie ambizioni. Crescendo. Sì, sì.

0: Senta, Amelia Rosselli, ritorniamo un attimo a queste poesie che, come lei già ci anticipava, sono state tradotte da Emanuela Tandello, che è qui con noi e che saluto e ringrazio per essere venuta, e che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Londra. Esatto.
1: Esattamente, sì.
0: Ecco, e che si è impegnata in questa in questo poderosissimo lavoro di traduzione, e sicuramente molto difficile. Ma prima voglio chiedere ad Amelia Rosselli: come mai non ha pensato di, o non ha voluto tradurre lei stessa le sue poesie?
2: Le ho tradotte dietro richiesta di Nuovi Argomenti nell'86, una decina di poesie, sì, tratte dagli anni 55-58, cioè poesie più scelte dal caporedattore d'allora, e siccome lui aveva tradotto in stile neoclassico che c'entrava poco, ho pensato quasi quasi le traduco io, e lì è andata bene, però si fatica. Poi ho tradotto altre cinque. Io nell'intero libro ho messo una poesia, perché era molto occupata Emanuela con concorsi in quel periodo, tradotta da me come scherzo letterario.
0: Dovremmo cercare di individuare qual è la sua.
2: Noti qual è. Però è un libro di 126, originariamente 128 pagine. Abbiamo scelto 90 poesie. E forse per un secondo volume potrei tradurre io stesso. Rimangono però delle poesie lunghe di 2 o 3 pagine e molto ardue. Sì. Potrei fare l'esercizio come chiederebbe l'editore, però ho preferito lavorare con una traduttrice brava, perché è micidiale tradurre dalle, anche se dal finto elisabettiano.
0: Sì. È un'imitazione, diciamo. Beh, comunque il risultato è stato ottimo, perché sono poesie che in italiano si possono molto molto apprezzare. Io vorrei chiedere ad Emanuela Tandello che cosa ha rappresentato questo lavoro di traduzione di queste poesie, che le è costato molto tempo, immagino, e molta fatica.
1: Sì, molto tempo. Ho occupato quasi 3 anni della mia vita, naturalmente non continuamente, perché uno ha attività diverse. Ed è stato molto arduo per varie ragioni. Un po' per la difficoltà dell'inglese e per il tipo di inglese in cui queste poesie sono scritte, e poi anche per il tipo di scelte che uno si è trovato davanti. In altre parole, io conosco la poesia di Amelia piuttosto bene, perché la conosco tutta. Mi sono occupata come studiosa di tutte le raccolte finora, e quindi mi sono trovata in una posizione un po' ambivalente. Da un lato avevo questa voce costante italiana di un certo tipo, e dall'altra avevo la mia, e quindi è stata personalmente un'esperienza molto curiosa, perché è stato come assumere una voce diversa. Se avessi dovuto tradurre queste poesie come poetessa, le avrei tradotte in un modo diverso, ma siccome le dovevo tradurre come traduttrice,
0: sapeva che erano di un altro,
1: che erano di un'altra, e di un'altra è importante, perché secondo me questa poesia ha molto del femminile.
0: Ecco, adesso ci dirà in che senso.
1: E quindi mi sono trovata a cercare di tradurre in un italiano rosselliano che mi ha spaesata, mi ha spiazzata, mi ha dato una voce diversa.
0: Devo dire che c'è molto riuscita, perché si riescono molto a identificare come poesie di Amelia Rosselli
2: Io devo dire che è stata eroica Emanuela, perché io per un periodo, quando dovevo interrompere le traduzioni, le spedizioni, e dava i concorsi per 3 mesi, non avevo più notizie, ricadevo nella brutta abitudine di ritradurre tutto a modo mio. Il suo stesso silenzio, quello di Emanuela, mi è diventato una specie di segnale. Io sto schiacciandola. E io ho scritto una lettera: ma io ho fatto uno sbaglio qui, sto correggendo le tue traduzioni, io voglio che tu firmi le tue traduzioni. Ed è da quel punto in poi il suo silenzio è stato così modesto che mi ha messo cattiva coscienza. E allora, perché ci vedevamo ogni tanto in Italia quando veniva in vacanza, e allora io ho scritto: ho fatto uno sbaglio, tu non puoi firmare quello che io correggo per metà. E allora abbiamo avuto 3 giri di traduzione e io spesso con le bozze a levare tutte, certo qualche chiusa ho dovuto rafforzarla, ma sono peculiarità stilistiche mie. Io ho detto di un consiglio di seguire Léon Jammin e ho notato che è andato molto certo. Bene. Tutto l'ultimo quarto del libro, la prima impressione delle sue traduzioni per l'ultimo quarto del libro, il più impegnativo, che comincia a creare lei. E allora ho capito che dovevo, pian pianino ho levato quasi tutte, direi che ho lasciato un 20esimo delle mie traduzioni, correzioni. E è stato molto bello, Gardante è stato intelligente perché ha mandato 2 giri di bozze a lei e 2 giri di bozze a me, senza dirci nulla l'un l'altro sì. Delle nostre piccole cose.
0: Quindi anche l'editore ha il suo merito.
2: La cosa è stata perfetta perché mi ha dato una lezione e ho rispettato il suo nome e cognome. E sì. Francamente, meno intervenivo, meglio andava.
0: Ed è andata molto bene, devo sì. dire. E qui adesso vorrei chiedere però a Emanuela Tandello di entrare, di spiegarci così dall'interno che lavoro ha fatto su questa lingua. Tradurre vuol dire sempre fare riferimento ad un codice dell'autore. Ecco, certo. Che referenti ha individuato in questa scrittura, in queste poesie di Amelia Rosselli?
1: Ma come Amelia accennava prima, questo suo inglese è un inglese che in gran parte è stato imparato a scuola e anche se si trattava di una lingua d'uso che lei evidentemente usava con i compagni e in America e poi in Inghilterra, si tratta in realtà di un inglese molto letterario. E le matrici, Amelia le ha già menzionate in parte, la matrice elisabettiana, metafisica, è la più prevalente. Diciamo che è più, la si nota di più all'inizio del libro, cioè le poesie che sono state scritte dal 53 fino all'inizio degli anni 60, alcune di queste sono contemporanee ad un altro gruppo di poesie che si intitola October Elizabethans, Elisabettiani d'ottobre, che è stata pubblicata nel volume Primi Scritti. Questi sono degli pseudo sonetti nello stile di John Donne.
0: Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire matrice elisabettiana, cioè quali elementi.
1: Dunque, prima di tutto l'elemento morfologico. E la grafia stessa, cioè in questi sonetti o pseudo sonetti, come dico, perché non rispettano la forma tradizionale del sonetto elisabettiano, Amelia Rosselli adotta tutta una serie di codici di grafia e di morfologia che sono tipici dell'inglese elisabettiano. L'elemento che salta agli occhi è l'uso delle maiuscole, per esempio,
0: ecco.
1: L'uso delle finali e anche un certo uso di lessico che però è molto limitato. Quindi diciamo che gli October Elizabethans si identificano immediatamente per questa apparenza elisabettiana. Diciamo che ideologicamente e culturalmente si identificano con il modo metafisico, con la poetica metafisica, perché ne rispecchiano molti lati, cioè una certa compattezza stilistica, un certo divertimento intellettuale tramite il quale il poeta tende ad instaurare un dialogo o con l'altro, cioè l'amante, o con l'altro, cioè Dio, e si configura all'interno di questo dialogo partendo da situazioni molto comuni, che di religioso o di amoroso non hanno assolutamente nulla. E naturalmente John Donne è un maestro di questo perché riesce a trarre da una situazione quasi insignificante un discorso molto profondo sul rapporto con l'altro, di desiderio, di passione, di sessualità, oppure un rapporto molto profondo di religiosità. Quindi queste poesie della Rosselli ricalcano questa metafisicità anche in Sleep.
0: Ecco, poi ritorniamo anche su John Donne, ma scusi, mi sta sfuggendo un attimo un discorso che lei mi aveva invece sollecitato a fare.

0: No, ecco, volevo dire che rispetto alla poesia che abbiamo sentito prima, forse questi elementi non sono molto rintracciabili a questa prima poesia che abbiamo ascoltato. Oppure...
1: No. Diciamo che no, per esempio la grafia e la morfologia sono già diverse,
0: sì.
1: Ma ci sono
0: forse dei
1: testi.
0: C'era un'altra poesia che Amelia ci voleva leggere, forse questa pagina 18, che almeno per certi aspetti può richiamare e può forse esemplificare il discorso che ci stava facendo Emanuela Tandello.
2: Direi che la prima poesia è una specie di introduzione alla problematica dell'intera piccola privata in antologia, e quanto a temi li menzionerò dopo. Leggo qui a pagina, ha detto 8 o 18?
0: 18. Ecco, allora leggiamo questo e poi confrontiamo un po' questo doppio registro tematico.
2: No, prima la poesia infatti è fuori stile, ma chiude e apre un problema nuovo. Questa pagina 18. Gone my love negates, disremembers. Othello has taken the wheel in hand, his broken fingers icily clasp the silver pomace. O land of Sicily, my heart is sick with hoping. Mulls the tavern is clanging bell, rusfouled, and the great cloak of love tenderly dies anew.
0: Ecco, leggiamolo anche subito in italiano, così non perdiamo l'efficacia di questi versi.
2: Andato, il mio amore nega, discorda. Otello ha preso il timone in mano, le sue dita spezzate, gelide, afferrano l'argente a pomice. Oh, terra di Sicilia, il mio cuore è ammalato di speranza, falcia l'osteria la sua campana scampanante, sporca di ruggine, e il grigio mantello dell'amore teneramente di nuovo muore.
0: Ecco, qui mi sembra che si possano rintracciare molto bene alcuni di questi elementi di cui lei parlava prima, Tandello.
1: Sì, sì.
0: Allora, ci li vuole indicare?
1: Sì, diciamo che la prima cosa, la più ovvia, è questo riferimento ad Otello, che tra parentesi, gli ascoltatori non possono vederlo, ma nel testo inglese Otello è scritto con la grafia italiana.
0: Certo.
1: Sì. E il riferimento naturalmente è un riferimento shakespeariano, un riferimento di tragedia, naturalmente, che si basa sulla negazione dell'amore, sulla scomparsa dell'amore, sulla perdita della memoria dell'amore. E questo è senz'altro un tema tipico della poesia elisabettiana, non solo di Dan, ma di Shakespeare stesso.
0: Ecco, e poi c'è sempre questo doppio registro di grande drammaticità. Cioè c'è la malattia, l'amore che muore, ma anche la speranza c'è sempre.
2: Io non drammatizzerei la poesia perché è una fantasia d'amore che poi svanisce, come può essere tutta la commedia di Shakespeare presa per un sogno o fantasia.
0: Sì.
2: Otello poi lì è siciliano invece di essere africano, ma
0: ecco, questa Sicilia...
2: Perché è un mio referente, la Sicilia, che... conoscevo, non l'avevo vista. Poi io sono stata concepita a Lipari e mio padre è scappato da Lipari, e la Sicilia mi aveva molto incuriosita, la volevo conoscere meglio.
0: Ecco, questo
2: però
0: è molto
2: tanto
0: importante.
2: Valeva metterlo O Land of Sicily, My Heart. Otello sarebbe un africano, ma può benissimo avere
0: per lei che è nordica,
2: pelle
0: olivastra, sì, certo, può essere anche siciliano.
2: Però in realtà era una specie di fantasia dell'amore che sfuma.

0: Ecco, allora le proporrei di confrontare questa con quella che abbiamo letto prima, con la prima che lei ci ha letto, in cui lei diceva apre e chiude un problema.
1: Il problema principale è, ovviamente, se si riesce a ricordare la poesia, è quello del "You are a stranger here and have no place among us", sei uno straniero qui e non c'è posto per te, dell'emarginato. E mi pare, questo è scritto nel 53, mi pare che tutta la poesia descrive la situazione del disprezzo sociale per l'emarginato. E invece l'ultimo verso di chiusura è a sorpresa, una specie di adolescenza che si risolve nell'accettazione malinconica di una realtà anche d'oggi. Terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita. Cioè, dalla protesta adolescenziale a un tentativo di trovare una certa maturità in mezzo ad una società fatta di carburante, ecco, e varie. E infatti subito segue una poesia brevissima che apre il tema che viene ripetuto dopo, che va così: "Hell loomed out with perfect hands", che vuol dire l'inferno tessuto da mani perfette, che è già stile elisabetiano, certo. Un po' giocoso o scherzoso, sì, riguardo all'inferno, paradiso, quel che
0: ci sono
1: pare.
0: Sempre queste immagini contrastanti. Ecco, lei ha detto ironico, ed è qualcosa anche su cui ci si deve fermare, perché forse della poesia di Amelia Rosselli vengono messi più in evidenza, e anch'io l'ho fatto un momento fa, gli elementi drammatici, che pure, ecco, credo che alla lettura non si possono trascurare, però forse meno e sfugge di solito un elemento invece molto giocoso, anche scherzoso, ironico, è vero Tandello?
2: Sì, sì, l'ironia del resto è una caratteristica di tutta la poesia di Amelia Rosselli, voglio dire anche quella in italiano, e io la vedo un po' come diciamo un meccanismo di controllo della lingua poetica, della soggettività, e quindi di controllo anche del materiale personale e dell'elemento personale, dell'elemento autobiografico. In Amelia non c'è mai uno scadere nell'autobiografico, non c'è mai uno scadere nel personale. La lingua della poesia è una lingua del privato, ma che non diventa mai dato individuale, preciso, storico.
0: Ecco, questo è molto importante, perché appunto mi sembra di aver capito che poi Amelia Rosselli rifugge sempre dalla biografia, nella quale forse poi molti la vorrebbero.
1: Sempre no. Ci provo.
0: Anche perché invece molti la vogliono costringere, è vero, in qualche modo.
1: No, è una brutta abitudine delle donne, autobiografismi, romanzi, sì, autobiografici, poesie d'amore autobiografiche. E francamente poi anche Montale ci ha insegnato il problema del pubblico, anche limitandolo alla parola tu, io o tu. Quasi sempre il soggetto è anche il suo pubblico, il tu. Io col terzo libro, Documenti in italiano, ho cercato come elemento di innovazione che mi ronzava nella testa da quando ho letto le poesie di Pavese, di eliminare sia il tu sia l'io, questo binomio, questo collegamento, piccolo alibi intimistico, come dire, e far sì che la poesia avesse l'obiettività di un Pasternak in poesia, dove l'io è il pubblico, dove l'io è le cose, dove l'io è le cose che succedono. E lì forse ci sono riuscito, ma tutti hanno tendenza a leggere in chiave autobiografica,
0: sì, è
1: ed è una brutta moda.
0: E questo poi ne parleremo anche con qualcun altro, con altri critici che ci saranno dopo, perché sicuramente c'è questa tendenza che poi forse si va anche intensificando in questi anni, continuano a uscire queste biografie di poeti, di scrittori, eccetera, e non sempre poi indirizzano a una giusta lettura critica dell'opera, no?
2: No, anzi possono essere molto fuorvianti.
0: Oppure tutt'altra cosa, tutt'altra un altro cosa. Romanzo, insomma. Va bene. Una cosa mi aveva incuriosito, lei prima stava parlando della sua, dell'istruzione che ha ricevuto proprio scolastica, delle letture di Shakespeare che faceva a scuola, eccetera. Ecco, invece di letteratura italiana, lei quando ha sentito parlare in questa sua istruzione così anomala, diciamo?
1: Naturalmente in America io parlavo in inglese con mia madre, che era d'origine inglese e lontanamente irlandese. Ma mia nonna, padre di Carlo e Nello, voleva che tutti e sette nipotini non dimenticassero l'italiano, e io una volta alla settimana ricordo che andavo con la mia bicicletta alla casa dall'altra parte del villaggio o cittadina di fronte a Long Island a tenere su l'italiano con studi di Dante presso mia
0: niente
1: mamma,
0: meno
1: che era un po' curioso perché non eravamo come molti ragazzi liceali o ginnasiali americani, non molto maturi, non abbastanza per Dante. Tornato in Italia è stato un bel problema, io ho ridato la maturità in Inghilterra. Poi sono tornata a lavorare a Roma dopo la morte di mia madre e mi sono rifatta tutti gli studi liceali e un po' di quelli universitari, studiando per conto mio su testi degli istituti tecnici e poi antologie di storia e filosofia, che manca completamente nell'insegnamento anglosassone, mancava. E storia europea continentale, mondiale, cose che in America in quei tempi non insegnavano.
0: Ma da quella prima lettura di Dante le era rimasto qualcosa?
1: E certo, ho divorato tutto Dante, il 300 fiorentino, appena possibile, però ho dovuto insegnarmi l'italiano, per istinto l'ho fatto sui libri di poesia, sì. Strano a dirsi.
0: Senta, rispetto alla sua esperienza americana, lei prima ha lanciato un altro riferimento alla comunità quacchera. Come ci si trovava?
1: Non era la comunità quacchera, era, sì, forse due donne in Vermont che avevano questo camp, cosiddetto campeggio. Erano infatti, mi pare di ricordare, quacchera. E ho un vago ricordo di mia madre è morta quando avevo 19 anni, non posso chiederglielo, i miei fratelli sono fuori. Ho un vago ricordo che mio nonno inglese fosse di credenza politicamente laburista e credo quacchero, ma non ci posso giurare. Comunque mia madre, anche per ragioni così di sicurezza, di educazione, non volendo imporre una fede o un'altra, così come fanno i quaccheri, ci mandava a campeggi dove era d'uso una volta alla settimana riunirsi nel bosco e alzarsi dal prato se ci aveva qualcosa da dire rispetto a problemi non certo metafisici, anche metafisici o mistici se c'erano. Suppongo che mia madre abbia scelto campeggi perché non solo i figli avevano un'educazione più, se non severa, più dura, come dire, più
0: rigorosa,
1: più appropriata a una vita più difficile,
0: sì.
1: Prevedibile, ma credo che fosse convinta che dovevamo scegliere da noi le strade nostre, specie per quanto riguarda scuole religiose, cioè sette religiose.
0: Senta, Tandello, avendo dei referenti in queste poesie, essendoci dei referenti metafisici e elisabettiani, c'è anche, e anche indipendentemente da questo, c'è un problema religioso che emerge,
2: sì,
0: qua e là.
2: Sì.
0: Ecco, vorrei sapere intanto lei come l'ha individuato e poi che Amelia ci dicesse qualche cosa.
2: Sì, ma diciamo che è una linea che tende ad attraversare l'intero libro, è una linea intermittente. E che è una linea che si esplicita molto chiaramente con un rivolgersi a Dio o un commentare sull'assenza di Dio. C'è un verso che adesso non ricordo con esattezza, dovrei, avendoci passato così tanto tempo, ma non lo ricordo, in cui il poeta dice Dio era assente dalla mia faccia. E questo, quest'immagine dell'assenza, a volte viene trattata con risentimento e con passione. E questo, ripeto, è un tema che appartiene a Sleep in particolare,
0: sì,
2: e alle prime prove di primi scritti, che in italiano emerge, ma fino a un certo punto, e io sono convinta che è proprio il registro pseudo-metafisico di questa poesia che permette alla Rosselli di trattare di questo mal de Dieu, sì, mentre l'italiano non glielo permette.
0: Perché
2: glielo
0: dovrebbe permette essere troppo, certo punto, troppo
1: non è che il registro che lo faccia sono io il regista della mia poesia. Registro me lo scelgo, e devo dire che la figura centrale, benché possa sembrare quella di una donna con esperienza o meno amorosa, è quella del giocoliere, il fool shakespeariano, e dunque sa di far teatro. Tutto l'intero Sleep, sotto sotto, tragico o giocoso, è sempre in meno, non in mano, non al re o alla regina o alle carte o a Hamlet o al principe o ai vari personaggi immaginari del teatro o di mia invenzione. È The Fool, che mi impressionò enormemente nell'Ove che vi. È lui che parla dal popolo o dal fossato come in Amleto, ed è lui che si immagina di essere cattolico o di essere metafisicizzante o di essere John Donne o il suo opposto, o di chiacchierare come fanno i popolani nelle commedie Shakespeare, in una specie di presa in giro dell'inglese elisabetiano, che è davvero una specie scherzo nonsensico continuo nella prosa in mezzo alla poesia di Shakespeare. Allora, la figura interprete è quella del giocoliere o dell'arlecchino, a parte che ci sono problematiche amorose di Danna, sì, ma è tutto, parlo di Palafitte, perché è tutto sollevato dalla realtà italiana. È scritto in Italia e pensato in inglese.

ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale.

pagato caro, un gesto avaro. Avevo il cuore duro, allora ero più amaro.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano,

per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: Che è sta roba?
1: Il MOOC.
2: Cosa?
1: Il Synthetizer.
3: Sarebbe?
1: Un produttore elettronico di suoni.
0: E a che serve?
1: A creare un sound particolare per la nostra sigla.
2: Credi?
1: Questo signor MOOC qui ha vinto il disco per l'estate.
0: Chi è? Domenico Mugugno?
1: No, il guardiano del faro.
3: Amore grande, amore libero.
1: Per favore, niente fusione affettiva mentre si lavora, cara.
0: Noi abbiamo bisogno di una sigla orecchiabile, allegra, di stagione.
3: Siamo in estate.
2: Sono tutti al mare.
1: Andrebbe bene una cosetta così, allora, a onda. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le guance pallide.
0: Ma non c'è la rima.
1: E dove la trova la rima?
2: In fondo a destra.
1: Grazie.
4: Tutti al mare, a scordare le cose amare.
0: Monte Carlo? Costa Azzurra?
1: No, Fregene, Costa Marrone.
3: Sai nuotare?
1: No.
2: Sai fare il morto?
1: No, soltanto l'inquinato grave.
3: Prenderai una bella tintarella virile?
1: Mi basta non prendere la tintarella virale.
0: La metti sul gioco di parole!
1: Volete che la metti sul poetico?
3: Prova!
1: Telen, telen. Di zoccoletti al mare, strascicati con pigra noncuranza, scandite il tempo della mia vacanza. Telen, telen, io vi dovrò lasciare, ahimè.
2: Prova sul moralistico.
1: Una volta le vacanze si passavano in casa a guardare le cartoline illustrate spediteci da quelli che le facevano.
0: Sullo scientifico?
1: Non tutto. Le zanzare pungono, solo quelle incinte.
0: Prova sullo storico.
3: No, fermi, fermi, non andate più avanti. Ancora manca la sigla.
2: Facciamola, che sia finita, ma niente Moog.
1: Ma a me Moog piaceva.
0: Che fai, il gabbiano infelice?
1: No, ma...
2: Fai l'Orlando dubbioso?
1: Eccolo il titolo, l'Orlando dubbioso.
0: Ho i miei dubbi.
1: E perché?
2: Tutto è relativo.
3: A me non piace.
1: A me sì.
0: A me non so.
1: Allora è il titolo giusto. Però col Moog, il Moog mi piaceva.
5: Tutto... è relativo.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
4: Sandro Merli,
5: Angiolino Quinterno,
6: Raffaella Adami,
7: Tonino Accolla.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: forse avete ragione, il MOOC non va bene, o no?
1: Orazio, sei uno strazio.
2: Sì e no.
3: No e sì.
1: Orazio, tu devi andare dallo psicanalista, sai?
3: Ah sì, vado subito.
4: Si distenda su questo lettino e si rilassi.
0: Così, professore?
4: Si rilassi, si rilassi. Di più. Si rilassi, si rilassi, si rilassi, si rilassi, si rilassi. No, ma lei si è rilassato troppo, così è cascato per terra. Si è fatto male?
0: Sì.
4: Molto bene. Dunque, lei, signor Orazio Orlando, lei è un insicuro.
0: Sì.
4: E sa da che cosa le deriva questa insicurezza? Dalle due O delle sue iniziali. O, Orazio Orlando. Ma non solo. Questa sua insicurezza viene aumentata dalla incertezza che può derivare dal fatto della intercambiabilità fra Orazio e Orlando. Quale il nome Orazio? Quale il cognome Orlando? La sua psiche oscilla fra queste due O. La sua potrebbe chiamarsi l'histoire d'O. O meglio, l'histoire d'O. Storia di due O. Bella come ipotesi, vero?
0: Non so.
4: E adesso mi dica, da quando ha sentito insorgere in lei questo senso di insicurezza?
0: Da quando in banca mi hanno svuotato la cassetta di sicurezza.
4: Un bel trauma.
0: C'è rimedio?
4: Sì, basta tenere i soldi in casa e anche i gioielli e mettere nella cassetta di sicurezza della banca quelli falsi.
3: Lo sapevo prima.
0: E adesso che sono andato dallo psicanalista, che si fa?
2: Parlavamo di vacanze.
1: Di spiaggia.
4: Mare.
0: Allora tutti al mare.
1: A onda.

0: Io vorrei che quest'estate non finisse mai.
1: E perché?
0: Ho paura dell'autunno.
1: Come sarà l'autunno?
0: Non lo so, industriali e sindacati lo stanno preparando.
1: Come lo vogliono?
0: I sindacati lo vogliono caldo.
1: E gli industriali?
0: Liscio.

0: dove andremo a finire? Ma ti rendi conto che l'educazione sessuale è entrata nelle scuole?
1: Bene, era ora che i bambini sapessero come nascono le cicogne.
2: Secondo te, Manfredi, di che partito è?
3: Nino Manfredi?
2: Sì.
3: Social democratico.
1: Poi, sono arrivato adesso, da Milano a Lazio, ci ho messo solo 3 ore. Mica male sta macchinetta.
2: Ti sei ricordato di cambiare le candele prima delle vacanze?
1: Perché?
2: Perché se no, dopo, come fai a tirare i mochi?

0: me... A me mi sembra che questa trasmissione sia tutt'altro che perfetta. O no?
1: La perfezione non esiste. Ma,
0: sentite, io vi ho portato qui alla radio perché mi deste una mano. Io ho detto, se fa presto a sbagliare, allora ho voluto che qui veniste accanto a me per consigliarmi. Abbiate pazienza, ma qui io vedo un certo disordine.
2: Il disordine è un ordine che non piace a noi.
3: Quello che è disordine per te è ordine per me.
2: E viceversa.
0: Vabbè, un esempio,
1: su,
0: per
1: su,
0: favore.
1: Subito. Quando un dittatore arriva al potere dopo un golpe, lo sai qual è la sua parola d'ordine? Ordine! Siamo qui per ristabilire l'ordine! L'ordine è necessario! E lo faremo subito! Tanto per cominciare, l'arbitrio al posto del diritto. L'abuso in luogo di giustizia. La corruzione invece dell'onestà. E per il primo giorno, può bastare.

0: di Giacomo Leopardi a Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu, lieta e pensosa illimitare di gioventù salivi?
1: No, non mi ricordo.
2: Come non detto?

0: Sì, va bene. Io penso che...
1: Che pensi?
0: No, se vogliamo fare uno spettacolo radiofonicamente perfetto, che piaccia a tutti, giovani e meno giovani, un po' di teatro classico, un po' di Shakespeare, non va male. Voi che ne dite? Guarda come sono incoraggianti. Comunque, io... Avrei scelto la famosa scena... Ho scelto la scena del balcone da Giulietta Romè. Io sono convinto che quelle parole d'amore siano così attuali che qualsiasi giovane di oggi, sotto il balcone della sua ragazza, potrebbe farlo rivivere con la stessa poesia di allora.
2: Grazie, posso esercitare il mio diritto al dissenso?
0: No.
2: Ma scusa, ma te lo immagini tu un giovanotto di oggi che come Romeo... Declami il suo amore sotto il balcone di Giulietta in una strada di una città di oggi, in pieno 75.
3: La poesia eterna.
4: Sì, ma l'ambiente è cambiato.
2: A parte il fatto che oggi le dichiarazioni d'amore si fanno a letto.
3: O in motocicletta.
2: O con un disco, attraverso le parole di Cocciante.
5: E adesso spogliati. Come sai fare tu?
0: E invece no. Io voglio fare l'esperimento, lo facciamo?
2: Io
0: sono Romeo.
2: Ti pare?
0: Un ragazzo d'oggi che si chiama Romeo. Anzi, non è necessario che si chiami Romeo. L'importante è che sia innamorato e che voglia dichiarare il suo amore a Giulietta, la sua ragazza, sotto casa sua, in una notte di oggi, una notte del 1975.
6: Romeo e Giulietta, 1975.
3: Guarda, Romeo, ti conviene aspettare che sia finita l'uscita dai cinematografi, se no Giulietta lassù non ti sente.
0: Sta pure al sesto piano.
3: Ripassa fra mezz'ora.
6: Romeo e Giulietta, 1975, mezz'ora dopo.
0: Oh, Giulietta, chiamami soltanto amore e io sarò ribattezzato. D'ora innanzi io non sarò più Romeo, il mio nome è odioso a me stesso, poiché è nemico a te.
3: Per favore, mi fa accendere.
0: Come?
3: A un fiammifero.
0: E lo viene a chiedere proprio a me.
3: E qui c'è solo lei.
0: Ma non vede che sto parlando con la signorina lassù.
3: Dov'è? È carina.
0: Vabbè, accendi questa sigaretta e se ne vada.
3: L'accendino suo non funziona, sa cos'è la benzina, la pietrina?
0: Non lo so, guarda, se lo tenga mi lasci in pace.
3: Ma guarda che cafone, mi regala un accendino d'oro con le sue iniziali invece che con le mie... Va.
0: Scusami, Giulietta. Con le leggere ali d'amore ho superato questi muri, perché non ci sono limiti di pietra che possono vietare il passo all'amore. Perciò i tuoi parenti per me non sono un ostacolo.
7: Scusi, sa dov'è un elettrauto, bel moretto?
0: Cosa...
7: Non mi parte la macchina, c'ho la batteria scarica, bel moretto.
0: Non mi chiami bel moretto, io non la conosco.
7: Ma hanno detto che qui intorno c'è un elettrauto, lei mi sa dire dov'è?
0: So, proprio adesso.
7: E quando, se no? Allora, dov'è questo elettrauto?
0: Ce n'è uno in Piazza delle Erbe, buonanotte.
7: Mo che modi, beh. E dove sarebbe questa Piazza delle Erbe?
0: Non lo so.
7: Ma scusa, tu non sei di Verona?
0: Sì.
7: E allora? Non sai dov'è sta Piazza delle Erbe?
0: Lo so, ma non voglio dirlo, va bene?
7: Ma perché ti arrabbi?
0: Ma mi scusi, ma sono qui con Giulietta.
7: Ah, c'hai anche la Giulietta. E allora perché non mi dai un passaggino, eh? Guarda, se mi dà retta, ma che serataccia, ta di me che una seratina è questa.
0: Giulietta, sei ancora lì? Ah, meno male. Giulietta, i tuoi parenti per me non sono un ostacolo. Oh, fanciulla, per quella benedetta luna laggiù che inargenta le cime di tutti questi alberi, io giuro...
8: Ah, scusi.
0: Io giuro che il primo che mi interrompe ancora lo strozzo cosa vuole.
8: Vedo che sta parlando con la signora, è rimasto fuori. Se crede io ho le chiavi, se vuole entrare...
0: No!
8: Senza complimenti, io abito qui.
0: Non voglio entrare!
8: Cosa c'è? Avete litigato? Volete fare pace? Io posso mettere una buona parola?
0: No, guardi, si faccia gli affari suoi. Sono cose che non la riguardano. Vada, non si preoccupi.
8: Scusi tanto. Scusi.
0: Se è andato. Per quella benedetta... Da luna.
8: Ah, senta, scusi.
0: Ma cosa c'è ancora?
8: Avrebbe una monetina da 10 lire per l'ascensore.
0: Non è possibile.
8: È possibile, sì, io sto al 10° piano. E ce l'ha questa monetina, scusi.
0: No!
8: Scusi.
0: Giulietta! Ci sei ancora, vero? Dunque, dicevo, per quella stramaledetta luna laggiù che inargenta tutte le antenne televisive di questi palazzi, ti giuro!
9: Fuori i soldi e non fiatare, guarda che bel coltello che c'ho.
0: Pure la rapina ci voleva.
9: Colpa tua, giri di notte da solo a quest'ora con tutti sti soldi, sei una tentazione, uè.
0: Stavo parlando d'amore con Giulietta.
9: Ma non era meglio se ci telefonavi, uè, guarda. Ti lascio il gettone e telefonaci, va, telefono.
0: Non è la stessa cosa. Vabbè, Giulietta, ti telefonerò fra 5 minuti.

0: Pronto, c'è la signora,
1: So io.
0: E proprio lei?
1: Ah, imbecillito, non mi riconosci? So io la signora. Ma guarda, sta encefalitico, mi domanda a me se sono la signora. E che cavolo!
0: Scusi, signora, non l'avevo riconosciuta.

0: Pronto c'è il dottore?
1: No, è ammalato.
2: Vengo subito!
3: Pronto?
4: Non sono pronto. Il tempo di vestirmi e le rispondo.
1: Pronto, chi paga?
0: Io no.
1: E nemmeno io.
0: Allora riattacchiamo.
5: Pronto, sei tu, Maria?
6: Sì, sono io.
5: Hai cambiato voce?
6: No, ho cambiato sesso.
0: Sentite, perché questo programma sia perfetto, insomma, un po' meglio? Noi non possiamo ignorare la donna.
4: Chi disse donna, disse danno.
3: Ah, la mettiamo su questo tono? E allora sapete cosa vi dico? Chi disse uomo, disse gnomo.
0: Ma insomma, scusate, vi ho chiamato qui alla radio per avere un aiuto.
1: Ma
0: che maniere sono queste? Poi va a zuffare, una confusione. Ma io non so come la mettiamo.
3: Dice gnomo, è ora dice di gnomo. Finirla. Gnomo. Voi uomini trattate sempre la donna da pari a paria.
0: Questo non l'ho capito.
3: Come un pari d'Inghilterra d'altri tempi tratterebbe un paria, un appartenente all'omonima setta indiana considerata inferiore.
0: Ah, già, io dimenticavo che questa è anche una trasmissione culturale.
3: La donna è cambiata, signori miei.
1: Certo, a forza di stare insieme a noi uomini qualche cosa ha imparato.
3: Lo sapete perché è aumentato l'indice di etilismo riguardante le donne?
0: Cosa?
3: Sì, signori, le donne si ubriacano. Lo sapete perché?
1: Certo che lo so.
5: Certo che lo sa.
1: Fino a ieri la donna non sapeva di essere una schiava sfruttata, una poveraccia. Adesso che gliel'hanno spiegato, per lo spavento si è data all'alcol.
0: Mia moglie si è sempre battuta per la parità fra i due sessi.
5: E l'ha raggiunta?
0: Ecco, però, adesso è mio marito.
3: E insomma, basta. Qui si fa dell'umorismo razzista. Vi presenterò un caso limite. La storia di una donna, moglie di un chirurgo specializzato in operazioni di estetica, da lui ridotta in nome dell'amore un povero oggetto.
0: Angioli, non la buttare sul drammatico, polemico.
3: La verità è la vita.
0: Ma no, è questo, è pure estate, il pubblico si vuole divertire.
3: Gli uomini forse, le donne no.
1: Le donne sono magiche. Non si vogliono divertire.
3: Il fatto è estratto dagli atti di un processo per uxoricidio svoltosi a Torino qualche anno fa.
1: Noi andiamo a prendere un caffè.
3: Lo sapevo, ma io parlo alle donne, solo alle donne, e loro mi capiranno. La scena si svolge in un tribunale. Non so se mi spiego.

0: Imputato, alzatevi. Perché avete ucciso vostro marito?
1: Mi tradiva. Mi ha tradito con Laura Antonelli, con Raffaella Carrà, con Mina, con Ursula Andres e con quella disgraziata con la quale l'ho sorpreso l'ultima volta e l'ho ucciso.
0: Scusate, signora, ma dagli atti del processo risulta che quando voi uccideste vostro marito eravate voi due soli.
1: No, eravamo in tre. Eravamo sempre in tre.
0: E perché non li avete uccisi tutti e due?
1: Adesso mi spiego. Ero un'infermiera. Conobbi mio marito al congresso di chirurgia estetica di Filadelfia. Com'era bello, John. Biondo, alto, già chirurgo famoso. Ci sposammo e ci trasferimmo in Italia. Per 7 anni non ebbe occhi che per me. Poi l'incidente. La strada bagnata, il cane, l'albero. Lui miracolosamente illeso, io viva, ma senza più il mio volto. Volle operarmi lui stesso. Mi fu vicino per 3 mesi, giorno e notte. Quando mi tolse le bende, lo vidi sorridere. Il miracolo gli era riuscito. Mi guidò davanti allo specchio. Ero stupenda. Ma un'altra. Lui, da quel giorno, mi amò con furore. Basta, là. Una sera esco di casa e vado al cinema a vedere Malizia. La cassiera mi sorride, chissà perché non mi fa pagare. Entro in sala durante l'intervallo, tutti si voltano e mi applaudono. Qualcuno mi chiede l'autografo, un soldato mi dà una tastata e mi soffia all'orecchio. Laura, quanto sei buona. Prima che mi renda conto si spegne la luce, inizia il secondo tempo. E che ti vedo sullo schermo? La sottoscritta, signor presidente. Capisce? Capisce, mio marito mi aveva trasformato nella sosia dell'Antonelli. Capisce? Amando me, mi tradiva con Laura. Ero gelosa di me stessa. Affrontai John e gli dissi: John, o mi ridai la mia faccia o mi uccido. Lui fu molto comprensivo. Arrivò perfino a dirmi: hai ragione, basta. Anch'io non ne posso più di vedermi in giro per casa questa Laura Antonelli. E allora mi operò. Fu un'operazione lunga. Quando mi tolse le bende non volle neppure che mi guardassi allo specchio. Che notte, signor presidente. Ma quando all'alba lui cominciò a cantare zum zum zum zum zum zum zum, ebbe un sospetto. Accesi la luce, corsi allo specchio e mi trovai di fronte a Raffaella Carrà, tale quale svenni. Rinvenni mentre uscivo di nuovo dalla sala operatoria. Quando mio marito, tanto per cambiare, mi levò di nuovo le bende, mi baciò subito lì sul tavolo operatorio mormorando: Ursula, mai ne libe. Mi aveva trasformato in Ursula Andres. E così, con la scusa di ridarmi la mia faccia, mi trasformò in Silla Gabel. Capisce, signor presidente, neanche Sofia Loren, Silla Gabel. E poi in Marina Malfatti, in Mariolina Cannuli. Era una situazione avvilente, ma per amore potevo anche accettarla. Ma quando, con la scusa di togliermi i peli superflui, mi appiccicò la faccia di Jacqueline Capao.
0: Come?
1: Jacqueline, ok?
0: Come dite?
1: Jacqueline, la vedova doppia, Kennedy Onassis. Ah, oh, signor presidente, non ci ho visto più. Presi la pistola e sparai! Sparai! Sparai!
2: Bene, brava, brava, brava.
0: Silenzio, silenzio, faccio sgombrare l'aula.

0: Ma non è vero! Abbiamo trattato un'infinità di argomenti di attualità, di costume, siamo passati alla poesia, al kitsch, dall'angolo della donna alle canzoni telefoniche, ma che vogliamo di più?
1: Tutto!

0: Ma io dico che in questa trasmissione manca una bella tavola rotonda su un problema grosso.
1: Sì, una tavola rotonda a quest'ora.
2: Perché? Che ora è?
1: È quasi l'una.
3: Ah! E non sarebbe meglio una bella tavola calda?
4: Sì, meno tavole rotonde, più tavole calde.
3: Ebbene, facciamo una tavola calda su un argomento grosso. I giovani.
5: Un
2: momento.
6: Orazio, ma noi, io, te, Armando, Angiolina, ma li conosciamo i giovani?
3: Io so tutto sui giovani.
6: Li frequenti?
3: Beh, non molto.
6: Hai figli?
3: No.
6: E allora che sai dei giovani?
3: Il linguaggio. Conosco il loro linguaggio. Ho trovato un libretto che si chiama Mercabull, dove c'è il linguaggio dei giovani. E quando conosci il linguaggio, conosci tutto.
6: Dici?
3: Io dico, ridico e lancio l'idea di una tavola calda, dato che è quasi l'una. Una tavola calda sul linguaggio dei giovani.
7: Tavola calda sul tema il linguaggio dei giovani.
2: Hai provato il minestrone?
8: No, oggi sto leggera, un pomidoro a riso e basta.
0: Buoni i supplì, ne vuoi uno?
3: Grazie.
8: No,
3: sono buoni. Dunque, io vorrei dare l'avvio a questa tavola calda sul linguaggio dei giovani.
2: Dovevi versi il sale.
3: Ecco.
2: Grazie.
3: Dov'è? Dunque, citando un libretto uscito qualche tempo fa, è intitolato Il Mercabull, che elenca tutte le voci.
8: Lo mangi il pane?
3: No.
8: Allora lo posso prendere?
3: Ma c'è, no. Dunque, tutte le voci dell'Under 23, e cioè rivelando come parlano i giovani.
2: Birra o minerale?
3: No, succo di frutta.
2: Allora la birra la bevo io.
3: Un linguaggio geniale, ricco di invenzioni, associazioni di idee, fulmine, smitizzazioni continue. Chi mi passa un tovagliolo di carta?
2: Sì,
3: no, ne ho chiesto uno. Dunque, un gergo vero e proprio, il loro slang.
0: Dammi qualche esempio, è uno su cittadente.
3: Lo su cittadente no, l'esempio sì. Dunque, state a sentire. Noi che non siamo giovani, siamo dei bacuti.
0: Ah, voi che non siete giovani, siete dei bacuti.
3: Che facciamo finta di sentirci spidi, cioè vivi. Tu, Sandro, che sei grasso, sei massa. E tu, Bandini, che sei magro, sei zombie. Lei è una furbega che crede di essere solo lei, meningi.
8: Cosa?
3: Sei una furba che crede di essere intelligente.
8: E tu chi saresti?
3: Io sarei uno che crede di essere Pilillo. E invece rabarbaro e scoccionevole, o meglio ancora, menoso.
2: Scusa, passami un'arancia, una mela e una prugna e traduci.
3: È facile. Sono uno che crede di essere simpatico e invece rompiscatole, barboso e noioso.
8: Carino, mi dai una sigaretta?
3: Eccoti la fisichina.
8: Che?
3: Ovvero sia una nazionale senza filtro, in quanto la sigaretta vera si chiama Saba.
8: Allora fammi accendere la fisichina.
3: Non si dice mi fai accendere, si dice mi fai infiammare.
8: Cameriere, una birra.
3: Ma che birra, una saponata.
8: Cosa?
3: Una saponata. Una birra. Ma se la prendi al bar è una saponata alla distilleria.
0: Senti, mi vuoi spiegare?
3: Ma cosa vuoi spiegare? Tu vai accitrato, per forza sei uno strabicio.
0: E tu sei un fanatico.
3: Ha parlato paperoga.
2: Ragazzi, non rompete i contenitori, non fate confusione, perché chi fa confusione mi fa gufare. E tu, Orazio, piantala, perché mi sembri un proprio che pontifica dall'alto del catafalco e questo mi fa incainare.
3: Ma come... Ma come sei bravo, Sandro?
2: Ho comprato anche io il libretto e so tutto, quindi penso che ormai possiamo far intervenire alla nostra tavola calda due giovani veri. Prego, venite avanti. Come ti chiami tu?
9: Che
2: io? Sì, tu.
9: Tonino, perché?
2: Come perché? Come ti chiami? Basta, esatto. Un momento. Tonino, benissimo. Tu invece come ti chiami?
8: Raffaella.
3: Ecco, dunque, a questi giovani noi vorremmo domandare...
2: Orazio Orlando, stai parlando con due giovani.
3: È più giovane loro,
2: dopo allora parla col linguaggio loro, se no non ti capiscono. Così la conversazione è più siccherosa.
3: Giusto. Allora ragazzi, quantunque io sia... Allora ragazzi, quantunque io sia uno strabigio, non voglio fare il furbega con voi. E se vi faccio delle domande, non è perché dopo vado in giro a fare il lingua sporca sui giovani.
2: Il lingua sporca noi non lo facciamo.
3: No. Noi bagucchi vogliamo sapere perché siete sempre così incainati.
2: Perché?
3: Noi della nostra generazione non vi siamo pililli e vi sembriamo solo rabarbari scoccionevoli e menosi. Mentre vi posso garantire che siamo spidi, anzi spidissimi.
9: Chiaro? Non ho capito niente io. Non ho proprio capito niente. Ma che
3: mi capisci?
4: Non ho capito neanche una parola.
3: Ma come? Ma che se io sto usando il loro nostro linguaggio, quello tipico, il linguaggio dei giovani, il mercabullo.
9: Il merca che?
2: Bull.
3: Bull, il mercabullo. Ma come, mi capite? Ma che lo domandate a me? È il vostro slang. Oh, il vostro modo di esprimervi, qui c'è scritto tutto.
2: Sul mercabullo c'è scritto tutto.
9: Ma non ho capito niente, ti spiego. Ma qual è il linguaggio? Il mercabullo è il libro come tanti altri per far soldi, non serve a nient'altro.
3: Ma come fare soldi?
9: Il linguaggio non è fatto di bigio, strabigio,
4: stra. No, ogni tanto usiamo delle parole strane, ma è così, è un modo di fare, di dire, ma non sono importanti. Poi noi le rinnoviamo sempre.
9: Sì, serve soltanto per far soldi, è il sistema, hai capito?
3: Come il sistema? Io ho pagato tanti di soldi per comprare questo mercabullo.
9: Ecco, stai in mezzo anche tu.
3: Ma io non ci sto in mezzo al sistema.
9: Perché ti fai sfruttare?
3: Ma no, mi danno una delusione.
4: Ma non ho capito proprio niente.
3: Ma allora, senti, ma allora dove sta tutto il vostro spirito di rinnovamento?
9: Ma non sta mica in queste frescacce.
4: Ma non so.
9: È una cosa più intima, guarda.
4: Non sono le parole, sono i pensieri che contano.
9: È lo spirito.
4: Sì, si comincia noi siamo... parole, ma poi si arriva ad altro, si arriva ai fatti. Ma se no diventa una moda, diventa, no?
9: Siamo diversi dentro, ecco, capito? O no?
2: Veramente non... Passami un'altra mela qui.
3: Ma voi avete capito?
0: Ma scusa, Orazio, dovrai rispondere.
2: Sei rimasto un po' strabicio.
0: Un po' sulle tue.
3: No, finiamo questa lezione. Dichiaro chiusa la tavola calda.
9: Ma come conto? Già non mi fai parlare più.
3: Sì.

0: Uè, siete soddisfatti di questa prima puntata?
1: Io no.
2: Io così così.
3: Io mi vergogno come un ladro.
0: Ma come? Avevo chiesto la vostra collaborazione per avere la certezza e la perfezione. E voi mi gettate di nuovo nel dubbio.
1: Non c'è niente di certo, di vero e di assoluto.
3: Di certo, di vero e di assoluto c'è solo che tutto è relativo.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, solo dei dubbi, dubbi, dubbi.
5: I dubbi di Orlando. Dubbi, dubbi, dubbi, solo ovvero sia... L'Orlando dubbioso.
6: La giornata è lunga e va bene. La settimana non finisce mai, d'accordo.
0: Ma allora come può essere che la vita è breve?
6: L'unione fa la forza, d'accordo.
0: Ma allora come può essere che chi fa da sé fa per tre? Chi si accontenta gode e va bene. E allora perché chi gode non si accontenta mai?

0: Angiolina Quinterno.
1: Armando Bandini.
2: Sandro Merli.
3: E Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto, perfetto, perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi.
3: Vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
3: Ma non è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Se per questo in inglese è più bello, appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
1: E in spagnolo appuntamento si dice punto de cita.
2: Che sarà mai ho sbagliato la volta, non ne posso più. Ma la volete finire, basta, perché io mi chiamo Orazio Orlando, e voi, ma perché io che ho fatto, io sono cretino, voi pure siete cretini. Io non lo capisco, oppure o io non sono raccomandato, o voi siete dei raccomandati. O io sono brutto, o voi siete belli. Io non lo so, insomma, non ho capito niente. Io me ne vado, non ci torno più. O tornate voi o torno io. Basta.

fosse per noi un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada, solitaria una strada,

venti una strada solitaria, una strada

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

apparentemente malinconico ed un po' pigro, ma molto fantasioso e improvvisatore dalla nascita. L'identikit è quello di Massimo Troisi, l'attore nato a San Giorgio a Cremano, Interland napoletano. Quest'anno Massimo avrebbe compiuto 70 anni, ma il suo cuore malandrino disse stop alle riprese quel 4 giugno del 1994, poco dopo aver finito di girare Il Postino, il suo ultimo ciak cinematografico tanto voluto a tutti i costi. La sua carriera iniziò da piccolo, quasi per caso. La mamma inviò una sua foto in fascia ad un'importante azienda produttrice di latte in polvere che cercava bambini per la propria pubblicità. La foto del neonato Massimo fu scelta tra tutte e Massimo, a sua insaputa, divenne il testimonial del prodotto, iniziando così il suo cammino nel mondo del cinema. Da giovane attore, Troisi inizia da piccoli teatri e dal cabaret con le importanti esperienze del gruppo La Smorfia, con Enzo De Caro e Lello Arena. Poi il passaggio al cinema, con la pellicola Ricomincio da tre. Il film, girato con un budget esiguo, è primo assoluto con un incasso di 15 miliardi di lire, pari a circa 7,5 milioni di euro, ma di oltre 30 milioni riportato al costo della vita di oggi. Il film, nella stagione 1980-81, fu

0: primo nelle classifiche, lasciando dietro il colossal L'Impero colpisce ancora, secondo capitolo della saga di Star Wars. Un grande successo per il giovanissimo e debuttante Troisi. Oggi, insieme all'attore Enzo De Caro, amico e compagno di palcoscenico di Massimo Troisi nel periodo della smorfia, cerchiamo di conoscere gli aspetti meno noti dell'artista Troisi.
1: Enzo De Caro, tu sei uno degli attori divenuti famosi anche grazie al trampolino di lancio del gruppo La Smorfia e per un periodo significativo compagno di Massimo Troisi sulle scene. Tu come attore hai fatto varie esperienze, dal teatro ai programmi TV, dal cinema alle serie televisive. Ecco, ma secondo te per quali caratteristiche il pubblico apprezzava Troisi?
2: Per la fedeltà all'affetto comico di Massimo è abbastanza sorprendente nel tempo, apparentemente.
1: Sì.
2: In realtà è, come dire, è un legame quasi affettivo, perché siccome ritengo che ormai Massimo, la sua comicità, i suoi pensieri, la sua poesia, di cui mi piacerebbe parlare perché fa parte, sì, appunto di uno di quegli aspetti meno noti di cui hai parlato tu, ecco, tutti questi aspetti paradossalmente in qualche modo per me sono ormai diventati un classico, e come tutti i classici nel tempo sono costantemente contemporanei di ogni generazione.
1: Sì.
2: Massimo è già stato contemporaneo di almeno 2-3 generazioni, e questo vuol dire che i suoi pensieri, i suoi punti di vista vanno al di là del momento storico, vanno al di là della crisi energetica o del momento bellico,
1: sì,
2: o del momento di benessere, sono al di là, come tutti i classici, perché la bellezza, la grandezza dei classici, che non a caso si chiamano classici, è che noi abbiamo il pensiero di leggerli, ma in realtà sono loro che leggono noi, perché ci attraversano con il loro pensiero e ci rispecchiano. Ecco, io credo che il potersi rispecchiare nei pensieri, nelle battute, nella poetica di Massimo sia sempre scomodo, sia sempre un punto di vista sorprendente, per cui generazione dopo generazione la persona che sta leggendo, ascoltando o guardando il classico, in questo caso Massimo, si troverà davanti a uno specchio che lo riflette e che lo fa riflettere.

0: Senti Enzo, tu parlavi prima di poesia. Lui ha scritto più volte copioni, poi insieme con te scriveva spesso gli sketch della Smorfia e di quant'altro. Sì, a volte da giovane, prima di iniziare la carriera vera e propria artistica, scriveva addirittura delle poesie, si ispirava a Pasolini, ecco. Ma quanto ha cambiato Troisi e tu poi con la Smorfia? Quanto è stato cambiato del cinema e del modo di fare teatro napoletano, quello che poteva considerarsi classico?
1: Beh, sì, poi in realtà io, tra l'altro, proprio all'origine io e Massimo ci siamo conosciuti per scrivere canzoni. La massima aspirazione era quella di diventare i Mogol e Battisti della periferia est di San Giorgio a Cremano, Portici, insomma, quella era la massima aspirazione. Poi le cose sono andate diversamente. Però la poetica di Massimo, che non a caso aveva come riferimento Pasolini, ma per un motivo ben preciso, perché tra virgolette invidiava a Pasolini, ma poi lui aveva una poetica sua completamente autonoma e originale, invidiava a Pasolini quel suo punto di vista poetico ma anche pratico, nel senso che non era l'intellettuale che sta a elucubrare pensieri, no, è l'intellettuale che guarda la realtà, guarda la periferia, in quel caso romana, e la poesia non è soltanto un susseguirsi più o meno riuscito di rime, è un punto di vista sulla realtà, è un modo diverso di leggere le cose come nessun altro prima è riuscito a fare, e che non basta, come stesso Massimo ha detto, qua, osservare le persone, cioè, se no il vigile di Piazza Venezia sarebbe un poeta, pensando di quello che passare ogni giorno. Si tratta di guardarle attraverso un occhio, uno spirito e io aggiungo attraverso un'ispirazione poetica particolare. Devo dire che è veramente meravigliosamente sconvolgente che la sua permanenza sul pianeta e la sua carriera artistica sia cominciata con la poesia e in un grande cerchio a spirale sia terminata con la poesia, perché quando Massimo ha girato il postino veramente era in una situazione di forza, diciamo anche di potere contrattuale, per cui avrebbe potuto fare anche un film su i pidocchi del Delta del Po, gliel'avrebbero fatto fare.
0: Certo,
1: lui ha scelto di fare un film sulla poesia, sulla poetica, sulla storia difficile di un poeta e del suo e che è stato, credo, proprio un dono che lui ha fatto. Per rispondere un po' più esattamente alla domanda che tu ponevi, c'è sempre da contestualizzare nel tempo in cui si agisce, cioè non lo possiamo neanche contestualizzare al periodo odierno. Bisogna immaginare che alla fine degli anni 70 Napoli in particolare era veramente un luogo di grande vivacità di pensiero, proprio era profondamente vulcanico, c'era voglia da parte di giovani soprattutto. Io adesso da solo ho l'età maggiore di tutti e tre quei ragazzi della Smorfia, per cui quei tre ragazzi erano principalmente tre giovani cittadini che volevano esprimere la propria discontinuità con quello che c'era, che non gli piaceva, e quindi credevano con altri artisti di poter, attraverso il loro pensiero, le loro piccole opere, il loro artigianato, poter contribuire a cambiare qualcosa. Non può essere un caso che a pochi chilometri di distanza, nello stesso periodo, ci sono artisti di cui si è celebrato il quarantennale, il cinquantennale, Pino Daniele, James Enese, Roberto De Simone, il Bennato, Gragnanello, tutti lì in un fazzoletto di terra e a distanza di pochi mesi, di pochi anni l'uno dall'altro. La direzione era la stessa, il cambiamento, più che la volontà, la necessità di cambiamento, e ognuno la esprimeva attraverso. Diciamo che in quel periodo certamente è stato una grande ondata di proprio destrutturante di quello che c'era nel teatro. Sì. Poi col tempo magari lascio giudicare ognuno se siamo andati avanti o siamo andati indietro.
0: Certo.
1: Non saprei.
0: La cosa è sempre attinente ai tempi, come giustamente e saggiamente dicevi tu. Qualsiasi sviluppo che poi c'è è sempre attinente al pubblico, a quello che si aspetta la società e in qualche modo come devi parlare alla società.
1: Sì, poi... a volte sento dire, però una volta la televisione era più bella, la televisione di oggi non c'è pensiero, sì, però la televisione è semplicemente uno specchio, un finalizzatore di quello che è il pensiero della società. La società esprime quella della televisione, quella politica, aggiungerei, quei politici di quel tempo, per cui non è meglio, peggio, è diverso. Sicuramente. Poi nei risultati ovviamente ognuno può trarre, certo, devo dire, quel nucleo proprio magico di artisti, ma direi proprio più semplicemente di artigiani volenterosi della comunicazione, che non aveva come obiettivo il successo o questa, purtroppo un po' questa disgrazia del consenso, dei follower. L'unica cosa che aveva come obiettivo era comunicare quello che aveva dentro. Poi, per carità, il successo, le gratificazioni, la popolarità sono state una cosa bella, una benedizione gradita, ma non era quello l'obiettivo, non era quella la cosa a cui si puntava. La cosa a cui si puntava era una cosa proprio semplicemente civile: cambiare sta città che non ci piaceva, a cui volevamo bene, a cui volevamo molto bene, ma che non ci rispecchiava. Tutto qui.
2: Per il film d'esordio Ricomincio da tre del 1981 l'aspettativa è notevole. Tre cose mi sono andate bene nella vita, ama dire Troisi, e riparto da lì. La pellicola è un gran successo e il percorso di Troisi, non emigrante, come ripete sempre lui, apparentemente un po' piccato, finisce con una divertente disputa sul nome da dare al nascituro con la compagna nel film, l'attrice Fiorenza Marcheggiani.
3: Ma mettiamo che suo figlio... Cioè, mettiamo che io e suo figlio... Che come lo chiamassi?
4: Ma io non ci ho ancora pensato. Massimiliano?
3: No, per carità, quale Massimiliano? No, guarda, lo chiamiamo... Cioè, se si decide che suo figlio è... Cioè, capo... Cioè, io avevo pensato... Ugo.
4: Come tuo padre?
3: Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio questa cosa. No, è proprio perché così io voglio venire più educato.
4: Ma perché Massimiliano?
3: Massimiliano viene scostumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, io sento sempre, per esempio, Massimiliano sta vicino a mamma, suo vaglio, e si muove per chi è a qualche parte. A mamma, prima che lo chiama, dice Massimiliano, o vaglio, non c'è chi sta addosso, che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, lui chiama Ugo, quello come sta vicino a mamma, questo sta per muovere, Ugo, o vaglio, non ha nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha dato una per forza. Perché lo sento un nome. Al massimo proprio, ecco, volendo mi chiama Ciro. È più lunga, ma proprio non lo fa venire troppo represso. Però Ciro da un tempo pigliano un po' l'aria.
0: Senti, Enzo De Caro, partiamo un po' dalle prime uscite della Smorfia. Ecco, si racconta un aneddoto, io ti chiedo conferma di questo aneddoto. È vero che il gruppo La Smorfia venne denominato così da Pina Cipriani, la direttrice del San Carluccio, il piccolo teatro dove si esibiscono comici e musicisti d'autore, e dove voi andaste e lei vi chiese: ma come vi chiamate? E Massimo Troisi, non avendo una risposta, gli fece appunto una smorfia e lei vi denominò la smorfia. È vero questo aneddoto?
1: Guarda, noi un po' ci siamo un po' abituati in questi anni ad ascoltare un po' di, come si chiamano, le leggende.
0: Infatti, perciò ti...
1: però tu mi dai in questo momento, poi ti rispondo, mi dai l'occasione di ricordare, perché l'ho fatto con ormai non tantissimi amici, abbiamo festeggiato proprio i 50 anni del San Carluccio di Napoli, che è stato un punto di riferimento personale, artistico, intellettuale, per tanti, proprio di quel tempo di cui ti parlavo, per tanti, dal giovane Martone a Annie Wheeler, a Leopoldo Mastelloni, è stato veramente un momento momento anche proprio poetico, di incontro e anche di confronto, perché non era tutto così, ecco, non era tutto così politicamente corretto. Se mi consenti una piccolissima digressione, io credo che, spero che noi, la nostra società, pur aumentando il rispetto, la coscienza, la consapevolezza, si liberi da questo cappio del politicamente corretto a tutti i costi, perché è proprio l'anestetico del pensiero. Il comico deve essere, soprattutto il comico, deve essere libero di esprimere il proprio parere. Questi anni non sono passati inosservati, evidentemente la società civile ha una coscienza molto più evoluta di 30, 40 o 50 anni fa, però darlo come dato di fatto e bloccare sul nascere qualunque tentativo di sana ribellione o di critica, questo non credo sia una cosa positiva, né per la società né per la comicità.

0: Ritornando invece proprio a San Carluccio, Pina Cipiano e Franco Nico ci ha così, tra l'altro mi ero intrufolato lì lavorando come pianista per i Caparinieri, che era un gruppo che lavorava lì perché c'erano pochi spazi, Napoli non offriva questi, tutti questi spazi. E loro ci accolsero con grande generosità, ma invece è stato proprio un tuo grande collega della radio, a cui io sono anche personalmente sempre molto affezionato, che si chiamava, si chiama e si chiamerà Marcello Casco, è stata la persona con cui noi abbiamo deciso di questi rispolverare questo che era un po' il nostro antico nome, la Compagnia della Smorfia, e lui che ci invitò alla Chanson di Roma, ci offrì la possibilità di andare a ripescare questo marchio che da una parte così evocava l'espressione facciale, la mimica, però aveva anche in sé il richiamo alla cabala, ai numeri del lotto, essendoci noi sempre mossi tra rispetto della tradizione, ma proprio la tradizione antica, non quella vecchia, la vecchia non ci piaceva, quella antica sì, e quindi tra tradizione e innovazione recuperammo questo nome, il gruppo della Smorfia.
1: Sono in tanti ad attendere Troisi alla seconda prova cinematografica, quella considerata più difficile, ma l'attore di San Giorgio Cremano sorprende di nuovo tutti, scherzando con il titolo del film, Scusate il ritardo, nel 1983.
2: Dice la vita sa da pigliare come vedi. Capiti come vedi, solo che a me me ne sembra chiaro. Guarda la combinazione.
3: Senti Enzo, il Teatro San Carluccio quindi si rivelò un importante trampolino di lancio, ecco, poi seguì l'approdo a Roma, prima, correggimi se è giusta la sequenza, prima nella trasmissione radiofonica Cordialmente Insieme e poi grazie a Enzo Trapani e Giancarlo Magalli, rispettivamente registi e autori dei testi, l'esordio in televisione nel programma Non Stop e poi successivamente in Luna Park condotto da Pippo Baudo. Quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi e poi anche per te, naturalmente, con tante fiction, tanti film e tante attività. Comunque, quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi?
0: Beh, fu, come dire, una cassa di risonanza, un boato enorme, perché noi non cambiammo assolutamente le cose per cui facevamo spettacolo, facevamo teatro, facevamo una cosa che poi ci disse che si chiamava cabaret, ma noi manco lo sapevamo, facevamo questo di teatro, e siccome a quel tempo i funzionari della TV avevano la buona abitudine, finito il loro orario di lavoro, di andare in giro per teatrini, specialmente teatrini off, e andare a cercare magari dei giovani talenti da poter, con cui poter foraggiare la TV. E Bruno Voglino, che è stato uno dei grandi funzionari della RAI,
3: uno dei grandi capistruttura,
0: assolutamente, nei suoi giri si trovò appunto alla Chanson di Marcello Casco e ci vide e ci volle in questo programma, diciamo, innovativo che si chiamava Non Stop, proprio perché l'innovazione era che non c'era il presentatore, ecco. Questa era la grande innovazione, che però a quell'epoca era un fatto abbastanza
3: rivoluzionario, direi, oserei dire.
0: Istituzionalmente parlando non c'era signore e signori ecco a voi, ma c'erano semplicemente una serie di e fu, devo dire, un successo straordinario. Adesso sono cifre che ci fanno sorridere, però si parlava di 24, 25, 26 milioni di spettatori, c'era solo il secondo canale della televisione e la terza rete era sperimentale, quindi era regionale, quindi chi voleva vedere la televisione si doveva guardare quel. Fu un grande successo, ma la cosa straordinaria è che ci fu permesso di non cambiare, cioè la cosa che tu parlavi, in realtà come è stato poi sempre anche nel corso della sua carriera cinematografica di Massimo, non è stato mai Massimo che si è adattato al cinema, è il cinema che si è adattato a lui. Noi non ci siamo adattati, non abbiamo fatto nulla per adattarci alla televisione, ma la televisione ci è venuta incontro e ci ha portato ovunque, che era come se il nostro teatrino di pochi mesi fa, dove noi stessi ci pagavamo l'affitto per il garage, facendo le stesse cose, adesso ci davano pure dei soldi per fare quelle stesse cose che noi ci sembrava una cosa invisibile, ed è quello sempre che io auguro ai ragazzi, ai più giovani, di trovare nella loro passione, nel loro talento, poi l'occasione anche di guadagnarsi da vivere onestamente nella società, ognuno a suo modo.

0: La partecipazione di Troisi nelle forzate vesti dell'attore Rossano Brazzi a Indietro tutta con Arbore e Frassica si trasforma in una gag irresistibile.
1: Facciamo un applauso a Rossano Brazzi, che è qui con noi. Paolo Rossano!
2: Non sono Rossano Brazzi. No, c'è scritto qua. Io non
1: Lenzio!
2: voglio. L'hai detto anche tu, Frassica,
1: Ma fai il
2: no?
1: notaio?
2: Sono due documenti, non è uno solo, sono due, tutte e due le buste di
1: Rossano, dai.
2: Non volevo proprio venire.
3: Pure io mo, allora vuol dire fine mo, ma per se mo a casa mia, ci dice a casa mia che loro sono stati andando con Rossano Brazzi.
2: Prendo il telefono io.
4: Quante donne?
3: Non sono Rossano Brazzi.
2: Sei un latin lover più famoso nel mondo.
3: Sì, no, sono Rossano Brazzi perché dice la televisione.
2: E ti conviene pure. Che è conosciuto all'estero,
3: lui si vede. Infatti a me mi conviene, ma non
2: sei, c'è scritto qua.
0: Senti Enzo De Caro, una delle grandi capacità recitative partenopee è l'improvvisazione. Ce ne rendiamo conto ogni volta che guardiamo Totò e Peppino De Filippo. E anche tu, come attore navigato, ne sai qualcosa. Ecco, dopo le prime esperienze, Massimo Troisi raccontò: ho cominciato a scrivere io, già scrivevo poesie, come dicevamo anche prima, ma solo per me. Poi ho cominciato a buttare giù canovacci e tra parentesi mettevo Lazzi, quando si poteva lasciare andare la fantasia. A me divertiva proprio uscire coi Lazzi, improvvisare per poi tornare al copione. Ecco, Enzo De Caro, tu e la Smorfia, da dove prendevate spunto per recitare improvvisando anche con i Lazzi?
5: Allora, proprio pensa che noi, parlo della Smorfia, noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti insieme con la Rai per il ventennale della Smorfia. Sì. Einaudi vollero fare una pubblicazione con tutti gli integrali degli sketch e la scrittura degli sketch. E in quella occasione noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti, che in realtà non sono mai stati scritti, perché la nostra scrittura era quotidiana e avveniva in teatro, sera dopo sera, avendo l'occasione di aggiungere, togliere, provare, limare, ripetere. Quando il pezzo, il cosiddetto sketch, alla fine si era fermato, cristallizzato, non si muoveva più né in avanti né in indietro, stop, quello era il momento di consegnarlo alla televisione, cioè sì. La scrittura scenica che avveniva sera per sera con l'improvvisazione di uno, la sottrazione dell'altro, la risposta che era buona, la risposta era buona ma non la domanda, allora tenevi la risposta per il giorno dopo. Era proprio una cosa molto artigianale della commedia dell'arte, sì. Avere la possibilità di far quello tutte le sere. Quando lo sketch non si muoveva più e restava cristallizzato, ecco, diventava quello poi da poter fare in televisione e rimaneva lì. E ma ha ragione in questa cosa, come sempre, allo stesso tempo semplice e profonda, ma sincera, che è scritta da Massimo, che tu hai citato, perché tra l'altro io non ricordo proprio nella vita una volta che nel bene o nel male Massimo non sia stato sempre profondamente se stesso. Magari può aver operato qualche tradimento nelle relazioni, okay? Sì. Ma il tradimento più importante non l'ha mai fatto. Massimo non si è mai tradito, non ha mai tradito se stesso, il suo pensiero, se vuoi anche la sua ostinazione, ma di uomo mite, ma la mitezza no, di quella mitezza fessa, la mitezza di quello che mette un passo e non lo muove più, perché sa che quel passo per lui è giusto. E ha ragione quando parla dei Lazzi, perché io ho avuto la fortuna di per l'amicizia decennale che ho avuto con la figlia di Totò, con Liliana De Curtis, alcuni anni fa mi chiese di cercare di mettere a posto un po' questo archivio scombinatissimo del grande padre, e io ho trovato alcuni copioni dei film di Totò sono di 30 pagine, 40 pagine pagine rispetto ai 100-120 abituali, perché c'era la descrizione, allora Totò e Peppino si incontrano dopo e lui deve fare la telefonata e Peppino gli dà fastidio, Lazzi, vai a vedere la scena che dura 5 minuti ed è l'università.
0: L'università
5: è l'università della comicità, proprio un'enciclopedia a cui fare sempre riferimento.
0: Una volta sentii un'intervista ad Age, uno dei sceneggiatori, e lui spiegò che i film di Totò erano praticamente, loro scrivevano i copioni, ma poi si leggevano e basta, finivano lì. Quando iniziava il Chuck era tutta un'altra storia e si andava avanti col film, che era tutto, e questa è una tipicità, tu mi insegni, tutta partenopea, l'arte dell'avanspettacolo, della commedia dell'arte, l'improvvisazione, ci sono dei contenuti che poi vengono fuori da una cultura, ecco, e quindi sostanzialmente si riempie la scena, il film, in vari modi.
5: Bisogna sapere solo due cose, da dove si parte e dove si vuole arrivare, e questo è il grande lascito della commedia dell'arte. Però mi prendo a prestito il pensiero di mio fraterno amico, un jazzista che si chiama Paolo Fresu, che grande improvvisatore. Ragazzi, l'improvvisazione non si improvvisa, e cioè è qualcosa che viene talmente sedata nel proprio studio, nel proprio lavoro, nella propria crescita, che poi cade, che tu sei in scena o nel suo caso sei sul palcoscenico con una tonalità, sai che parti da quella tonalità, ti prendi una licenza, te ne vai da un'altra parte e poi ti dai l'appuntamento col partner, che sia esso un musicista o un collega teatrale di scena, dici vabbè, ci vediamo lì, arrivo. E poi lì sta l'abilità della persona. In questo devo dire che io ho avuto la fortuna, la possibilità di avere accanto veramente una masterclass come Massimo, che ogni giorno è stato un maestro imprevedibile, perché la cosa meravigliosa dell'improvvisazione è che tu, anche se lo sai, non puoi prevedere dove andrà a parare questo qui.
0: Certo.

0: Enzo, un discorso un po' a parte merita il connubio sul set tra Massimo Troisi e Roberto Benigni. Ecco, nel 1984 uscì Non ci resta che piangere, scritto, diretto e interpretato sempre con l'amico Benigni. Un viaggio nel tempo che li catapulta nel lontano 1492 e cercano di impedire la scoperta dell'America a Cristoforo Colombo. Ecco, loro si erano accordati sulla trama, questo poi lo ha raccontato in più occasioni anche Benigni, apparentemente semplice e lineare, ma girano la pellicola poi sull'improvvisazione che raccontavi prima, poiché non esisteva un vero e proprio copione, ma solo un canovaccio base da riempire. Come si può spiegare, secondo te, a livello interpretativo, questo grande successo di un film con una trama sostanzialmente quasi inconsistente, e tenendo conto che poi c'è Benigni che è di scuola toscana, quindi l'improvvisazione ce l'ha, ma ce l'ha in un'altra chiave, di lettura?
1: Ancora una volta con il fattore umano, Massimo e Roberto erano due star del cinema, della televisione, ma fondamentalmente erano due amici e io ho ritrovato lì tante cose del tempo passato insieme, i nostri scherzi, le nostre cose che ci facevano ridere, erano soprattutto due amici di enorme talento che si sono divertiti principalmente a divertirsi loro e poi chiaramente il loro divertimento si è passato al pubblico ed è stato quel grande successo. Non a caso la prima stesura del film durava circa 3 ore di girata. Cioè, perché c'erano tutti, il produttore dice, ma non lo posso mettere un film di 3 ore al cinema. E quindi con grande dispiacere hanno dovuto tagliare
0: Tagliare di qua e di là.
1: una serie di cose, però insomma in qualche modo mantenendo quello che era il filo conduttore e alla fine è diventato una specie di best of, cioè loro hanno preso il meglio di tutto quello che avevano girato, di tutte le battute, di tutte le scene. Ed è diventato quel piccolo capolavoro, sì, di commedia dell'arte, ma dove c'è sempre però un percorso preciso, degli appuntamenti ben delineati e soprattutto, ecco, offrire come prima cosa la libertà all'altro, al partner.
0: Per Non ci resta che piangere della coppia Troisi-Benigni del 1984, il girato fu notevole, perché i due attori, insieme alla troupe, si sbellicavano letteralmente dalle risate durante i ciak e le scene dovevano essere girate più volte. Non ci resta che piangere non aveva un copione, ma solo alcuni appunti con la fatidica data 1492 della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Tutto ciò, nonostante circa 3 mesi di ritiro di Troisi e Benigni per scrivere un copione che non arrivò mai, e sul set fu tutta una magistrale improvvisazione. Il film ebbe un incasso pari a 15 miliardi di lire ed è stato il maggior successo italiano della stagione 84-85. E nel corso di una proiezione pubblica, postuma, Benigni ricorda con affetto Troisi nei mesi di lavorazione della pellicola e gli dedica una poesia.
2: Stasera che presentiamo un film di 32 anni fa, Non ci resta che piangere. E avremmo voluto fare il seguito, ogni tanto ce lo dicevamo, infatti il film finisce, è aperto, finisce con Leonardo da Vinci che fa 33, 33, 33 e rimaniamo di là, quindi era un finale aperto come ho voluto a voler fare una serie. Questi sono i versi che avevo dedicato, diciamo, a un grandissimo autore, a un grande autore che è Massimo Troisi e fanno così, chissà cosa teneva dint'a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Iam, Oiloc, Nagy, Ec, Az, era come parlare col Vesuvio. Era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri. Questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non mi ha mai parlato della pizza e non mi ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo. Fra ciò che il mondo dona di più caro. ha fatto più miracoli il tuo verbo che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui.
0: Enzo De Caro, molti grandi attori hanno detto che è più facile far piangere che far ridere. Ecco, ma gli sketch della Smorfia a cosa si ispiravano in prevalenza per far ridere?
1: In realtà c'è sempre una base drammaturgica, diciamo così, con un pensiero. Spesso a noi piaceva mettere insieme le grandi storie con le piccole storie, e quindi c'è la grande storia di un gruppo di persone che vanno in una grotta, zona sì. Betlemmo, quartieri spagnoli, non si sa bene, e che però sbagliano casa, vanno nella grotta a fianco ad un signore che non sa niente di questo grande evento che deve succedere. Quindi mettere sempre insieme le grandi storie sì. del passato, che spesso ci vengono anche raccontate come verità, ma alcune sono così delle sane credenze, però se sì. ci vicino la storia reale, perché l'interesse della signora della grotta a fianco, che ha capito che c'è una cosa importante che sta succedendo, a lei gli interessa solo se trovano un posto con marito che è disoccupato, quindi insomma se cerca sempre di approfittare di questo evento cosmico mondiale sì. oppure come nel diluvio universale c'è questo mitico Noè che sta cercando di salvare il pianeta, ma c'è uno che si vuole imbucare e si inventa appunto il famoso Minollo, animale esistente, sì, sì. pur di salire e di imbucarsi nell'arca e salvare la vita.
3: Un minollo,
4: io sono un minollo.
3: E che animale sarebbe questo minollo?
4: Cioè, un minollo, cioè, un minollo, sapete, deve salire. Che
3: aspettate un momento, aspettate, calmo,
4: papà, quando volete possiamo partire, calmo,
3: state un momento, zitti, per cortesia. Cam, sono già arrivati i minolli.
4: Già ci stanno.
3: Già ci stanno.
4: Già ci stanno.
3: I minolli.
4: I minolli.
3: I rostocchi.
4: Già ci stanno. Già ci stanno.
3: Secondo me chi si fa un broglio, Mosè, guarda.
4: Non sono Mosè! Chiamatemi Patriarca!
3: Patriarca, non mica vi volevo offendere, figuratevi.
1: Quindi c'erano sempre questi due grandi schemi, una grande storia spesso del passato, della mitologia, e la piccola storia della persona comune di oggi. Poi diciamo sì. dall'incastro di queste due situazioni spesso nascevano poi delle situazioni comiche, dove ognuno di noi con la propria personalità, sì, anche il proprio gusto, perché noi eravamo anche molto severi, perché qualunque cosa fosse portata in scena non è che doveva piacere a due su tre, aveva piacere a tutte e tre,

0: Passando ai contenuti dei film di Massimo, nel primo film Ricomincio da tre, Troisi inaugurò un lungo sodalizio artistico con Anna Pavignano, che tu conosci bene, un sodalizio che sopravvisse anche dopo la fine della loro relazione affettiva, e escludendo Non ci resta che piangere con Benigni, Troisi e Pavignano scrissero insieme le sceneggiature di tutti i film che fece. Quali temi il duo Troisi-Pavignano preferiva trattare di più?
1: Beh, questo ha proprio a che fare in qualche modo, se vuoi, con la fine, con l'esaurimento della smorfia, perché Massimo cominciava ad avere l'esigenza di sperimentare, e lo ripeto, in quegli anni, in quel tempo dove la coscienza civile anche dei maschietti andava cambiando, ci si rendeva conto che era l'ora di cominciarsi a rapportare col mondo femminile, sì, in maniera diversa, in maniera meno stereotipa, e i giovani da allora dovevano e volevano cambiare, e quindi con tutta la buona volontà, a parte qualche travestimento, né io né Lello potevamo offrirgli quella necessità di sperimentare il femminile, certo, che invece poi nei suoi film ha sperimentato, e poi l'ha sperimentato soprattutto nei dialoghi, negli incontri, confronti con Anna, che essendo una ragazza, una giovane donna, sicuramente una ragazza che aveva piena consapevolezza di quel mondo della fine degli anni 70 che stava cambiando finalmente, ecco, quell'incontro lì della vita ha portato una specie di esplosione nel nostro, e nel caso di Massimo, nel suo piccolo mondo maschile abituato ai vecchi stereotipi familiari, tradizionali. E questa cosa era molto interessante per lui, infatti credo è qualcosa che lui non ha lasciato nemmeno nel postino, dove comunque le relazioni maschile e femminile, persino, sì, di Neruda, sono sempre studiate, scavate, approfondite, messe a nudo in qualche modo, e quindi posso dire che effettivamente la relazione ha dato poi luogo a tante storie belle dove il maschile e il femminile sempre si confrontano, ma la cosa anche un po' tenera è che il rapporto creativo tra Anna e Massimo non si è esaurito nemmeno con la morte, con la partenza di Massimo, perché Anna ha continuato comunque a scrivere, a confrontarsi con lui, ma credo come un po' tutti noi, anche a me mi è capitato veramente mille volte, sempre perché dalla radio siamo passati alla psicanalisi, però in questo momento io posso confessare, e lo faccio con tenerezza, di quante volte io mi sono proprio consigliato e confrontato con Massimo durante le scene delle fiction, ma qua che faresti, che potremmo fare, come la faremmo questa cosa qua, ed è sempre stato uno specchio, un confronto scomodo, perché Massimo sempre pretendeva il meglio possibile, sì, da ogni situazione. E quindi questo, diciamo, è stato per me un lascito così scomodo da una parte, ma finito il tour di Non è vero ma ci credo, appunto, di Peppino De Filippo, e dove io un giorno sì, un giorno no, in scena mi confronto con mio amico, con mio maestro, mi dico come la facciamo questa scena, questa è un po', ma vediamo di migliorarla, vediamo di studiarla, di fare un po' meglio. E quindi è questa, tornando proprio alla prima domanda che mi ha fatto, credo che anche questo sia uno dei motivi che facciano e faranno ancora amare tanto Massimo da parte del pubblico, perché Massimo, come dicono dalle mie nostre parti, non è mai, poi tu tradurrai, non è mai Duce Sala, no, non è Duce Sala, non è comodo,
0: non è comodo, sì, certo,
1: no, si mette comunque in difficoltà, e allora viene una cosa, dice, ma io in quella situazione, in quella risposta, come mi porrei, come mi comporterei, come agirei? E allora ecco che sì, fisicamente non c'è più, ma la sua presenza è viva,
0: è viva.
1: Non c'è niente da fare.
0: Enzo De Caro, parliamo un po' anche di te. Nella tua recente fatica teatrale, ecco appunto quello che dicevi adesso, la commedia Non è vero ma ci credo del grande Peppino De Filippo, tu sei tornato a uno dei tuoi primi amori, al tuo primo amore, il teatro praticamente. Ecco, come è evoluto oggi il teatro rispetto ai tempi degli sketch con Massimo Troisi e dei tuoi primi tempi?
1: Beh, intanto devo dire che questo ritorno è avvenuto anche in questo caso soprattutto per un fatto affettivo più che per un fatto artistico, perché ero ottimo amico personale di Luigi De Filippo,
0: sì, il figlio.
1: Il figlio di Peppino, che aveva tanto desiderio di riportare suo padre in teatro, credo giustamente, perché se da una parte Edoardo è il drammaturgo immenso che tutti conosciamo, sì, ma anche Peppino, gigante come attore, ha una sua funzione, una sua originalità teatrale, certo. Quindi superati gli 80 lui mi chiese anno dopo anno di riportare in scena a Peppino.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Ho dovuto sbrigare qualche faccenda di un po' di fiction, un po' di cose eccetera eccetera, ma non appena mi è stato possibile l'ho portato con la sua compagnia, con la compagnia di Luigi, che ci teneva molto, abbiamo portato questo, e devo dire ci siamo per ora fermati a 150 repliche, ma credo che continueremo, perché anche lì il classico
0: non finisce mai.
1: Non finisce mai. L'idea è quando fino andato a beccare questa superstizione anche spicciola che sta in ognuno di noi, che è proprio fa parte del nostro DNA. Peppino circa 100 anni fa aveva acchiappato una grande intuizione, che ha capito di quanto la superstizione, se vissuta non solo in maniera, come dire, superficiale, folcloristica, ma un po' talebana, può diventare una cosa che rovina gli affetti, rovina le famiglie, rovina le persone, perché diventa proprio un credo. E stiamo vedendo in questi tempi quando il credo, quando l'ideologia, quando un obiettivo non si confronta con la realtà e col sentimento, ci sono i disastri.
0: Ci sono.

0: Senti Enzo De Caro, tu sei diventato un attore a 360 gradi dopo una laurea in lettere, vedi, ho studiato su di te naturalmente, e iniziando dal teatro. Ecco, ti faccio una domanda molto difficile, ma come si riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico delle nuove generazioni? Tu che sei fresco di un'altra tournée teatrale adesso.
1: Questo è un quesito per la nostra generazione assolutamente inquietante, perché sembriamo sconfitti sotto questo punto di vista, cioè diventa molto difficile perché i riferimenti sono assolutamente altri, i
0: Altri, sì.
1: riferimenti sono virtuali, ma guarda, io avendo a che fare con i ragazzi, con gli studenti, con l'università, vedo specialmente in
0: Oh, tu sei
1: questa faccia
0: anche,
1: di...
0: scusami, tu sei anche docente all'Università di Teramo, ho visto.
1: Sì, insegno scrittura creativa. E vedo questa fascia di età intorno ai 20 anni che non è niente male, è molto interessante, c'ha delle sue prerogative, delle sue caratteristiche, ma è molto interessante, ha un suo punto di vista e io credo che ormai, visto i disastri che hanno combinato le nostre generazioni, ci dobbiamo solo affidare a loro e, come ha detto lo scienziato della NASA, se serve anche toccare legno affinché facciano bene. I ragazzi hanno capito che finalmente che il pianeta si può usare e utilizzare, ma non lo si può sfruttare infinitamente. Le risorse, il profitto, la ricchezza, il benessere è sicuramente una cosa positiva a cui aspirare, ma bisogna farlo entro limiti di sostenibilità. Il nostro compito adesso è ascoltarli e supportare il loro punto di vista, che potrà essere utile magari anche a noi.
0: La grande maestria mediatica di Gianni Minà nella trasmissione Blitz fa emergere la spontanea e forte amicizia tra Massimo e Pino Daniele in un divertentissimo siparietto.
2: Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio
3: cioè,
2: da tre.
3: Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
2: Ce li hai fatti apposta?
3: Aspetta, no, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai. Noi lavoriamo così.
4: Noi abbiamo... Tu hai fatto i film, io ho fatto
3: la
4: musica
3: verità,
4: per essere qua stasera al combinato.
3: Non è vero. Tu fai, sì. Lui fa il canzone, mi chiama e dice, ma se lo scrivo, fa questa cosa. Fai il film. Allora io la sento, nelle parti più, così, più malinconiche ci faccio le parti più drammatiche. Quando la musica ci sveglia ci faccio le battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film.
2: L'ultima è Credevo che fosse amore.
3: No, guarda che è una cosa, ma nessuno l'origine pensavo fosse amore.
2: Pensavo.
3: Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, cazzo si trae e dice credevo.
2: Pensavo che fosse amore.
3: Dire, com'è?
2: Sempre con un calesso. Ecco, è un film.
3: Sia in inglese, la riceve perfetto, ma che è in italiano, lui è. L'italiano
4: è abituato più con l'estero, in spagnolo.
3: Sì,
4: in spagnolo
3: funziona. Vabbè, comunque pensavo
2: ecco,
3: fosse amore invece
2: sulle pene d'amore,
3: sì,
2: sulla sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
3: Lui ha fatto le musiche.
2: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore?
3: In amore.
2: Ma
3: sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un vuoto a perdere.
2: Cioè,
3: no, non ci guadagna niente dalla sofferenza in amore, a parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. È una cosa strana. Tu quando soffri ci guadagni.
4: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
3: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffro
4: no,
3: io...
4: No, ma se sei derubato.
3: E io soffro, faccio un film, però, per fare un film di 3 ore... vabbè, tu basta soffrire 2 giorni, fai una canzone di 3 minuti. Ma io per fare un film di 3 ore, faccio soffrire da quando ero piccolino, proprio. Cioè... No, questo è tragico, è tragico. Io per fare un film di 3 ore, io sono stato tradito già all'ostetrica. Capito? Cioè, mentre mi stavo tirando, ho lasciato a metà e ti ho appianato un bambino. Allora io sono stato traumatizzato e ho fatto un film sulla sofferenza.

0: Enzo, ogni film ha bisogno di una colonna sonora che lo valorizzi e con la quale si integri al meglio per esaltarne i tratti più importanti. Secondo te, qual era il segreto alla base dell'intesa personale e professionale tra Massimo Troisi e Pino Daniele? Quello che...
1: Qui posso aggiungere una cosa a quello che, quello che resta, purtroppo, che
0: a quello che resta,
1: grande...
0: sì.
1: Il grande limite della nostra generazione, il rapporto personale, che è sempre importante. Ma a questo di Pino posso aggiungere una cosa in più, perché Pino Daniele da sempre è stato il nostro corrispettivo in musica di quegli anni. E infatti quando eravamo a nostro, noi eravamo appena un po' più avanti di lui, che però conoscevamo benissimo, ci frequentavamo, non lo conosceva nessuno, ma era già Pino Daniele per sì. noi. E quando Enzo Trapani, il regista, ci chiese, eravamo a nostro, dice: ma non ci avreste qualcuno che potrebbe in qualche modo completare per una puntata almeno la, con una parte musicale, i vostri scherzi? Certo, ce l'abbiamo. E quello è stato il debutto di Pino Daniele in televisione, a Non Stop, appunto. Sì. E quindi il naturale proseguimento di questo è stato che quando Massimo ha scoperto che un regista di cinema a un certo punto deve chiamare uno per fare delle musiche di accompagnamento, non è che ci si è messo a dire: ma chi può essere?
0: No.
1: Cioè, e viene naturale che tu chiami non solo il tuo amico, ma chiami sì. la persona con cui condividi un punto
0: certo.
1: di vista,
0: certo.
1: condividi un punto di vista, e lì c'è bisogno, ma non c'è bisogno neanche di parlare,
0: no.
1: ci si capisce al volo.
0: Sì. E con l'eccellente interpretazione del film Testamento, Il Postino, del 1994, arriviamo all'epilogo del viaggio di Massimo Troisi. Questa volta alle prese con le poesie di un Pablo Neruda, Philippe Noiret, che insegna al postino Mario la poetica dell'amore.
2: Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda,
3: il poeta dell'amore,
4: il poeta del popolo.
3: Posta.
4: Ma lui, Don Pablo, com'è?
3: Prete, ma lui ha la moglie, però come la chiama? Amò.
4: Davvero?
3: È poeta, da quello subettà, si capisce. Per piacere, ma non potrebbe firmare. Come si diventa poeta?
4: Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
3: Io che ho fatto?
5: Metafore.
3: Ma veramente?
4: Sì.
6: E che metafore t'ha fatto?
7: È una poesia.
3: Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice?
6: Nuda. Ma non!
3: Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel?
0: Senti Enzo, la notorietà di Troisi ha travalicato i confini nazionali. Ecco, la sua ultima pellicola, in particolare poi Il Postino, fu accolta in America con grande entusiasmo. Alcuni principali giornali espressero grandi riconoscimenti a Troisi. Il New York Times riportò che Troisi al suo personaggio dà una verità e una semplicità che significa tutto, mentre il Washington Times scrisse che Il Postino rappresenta quel trionfo internazionale che Troisi sperava di avere e che non ha fatto in tempo a godersi. Anche Sean Connery, il famoso attore di 007 e tanti altri capolavori, negli anni 90 confessò che gli sarebbe piaciuto girare un film con l'attore napoletano. Troisi volle girare Il Postino a tutti i costi, anche se le sue condizioni di salute, come Pino Daniele, poi lo stesso problema cardiaco purtroppo, lo sconsigliavano. Possiamo considerarlo una sorta di testamento, Il Postino?
1: Allora, apri una nota un po' dolente. Nonostante sia passato tanto tempo, io non sono così distaccato dall'argomento come magari
0: per
1: un altro
0: quello, per quello che ti va
1: magari,
0: di rispondere,
1: no, dire, magari
0: se vuoi, ecco,
1: un altro
0: assolutamente.
1: Un altro intervistato da te ti avrebbe dato, ma anche, io purtroppo sono ancora così coinvolto e dolorante di tutto questo, però quello che posso dirti è che è esattamente così, tutto quello che hai citato è proprio così. Da una parte, per fortuna, ce l'abbiamo avuto Massimo, però ecco, la seccatura che non ci sia più è veramente enorme, anche perché il postino che sì, certamente lo considero proprio, ma più che un testamento, un lascito che è leggermente diverso. Il testamento è legato ai consanguinei, ai parenti stretti,
0: sì.
1: Il lascito è di tutti, il postino è un patrimonio dell'umanità. Mi è capitato più volte, sì, di far domanda che fosse inserito nei programmi di letteratura moderna e contemporanea. Il film è un film sulla poesia, ma è un film sulla persona, sull'uomo, e quello che spiace di più è che finalmente, aprendo i territori anche culturali di Massimo, il postino gli avrebbe permesso anche, non solo artisticamente ma anche produttivamente, di entrare in quel gota del cinema americano, che è quello che poi decide qual è il cinema del mondo. E ancora una volta Massimo ci sarebbe andato non come uno che arriva nello star system, ci sarebbe andato come se stesso,
0: sì.
1: E questo col senno di poi avrebbe potuto lasciare una traccia ancora più profonda nel questa specie di galassia di quasar, sì, quale è stato, e come vedi siamo qui ancora a parlarne,
0: sì,
1: per cui è proprio così.
0: C'è
1: il postino, io lo ritengo un, un'opera che sfiderà il tempo e
0: sì,
1: diverrà un classico quando si vorrà parlare di poesia, quando si vorrà parlare di società civile, si farà ancora riferimento al postino, perché la persona che l'ha fatto, la persona che ha voluto quel film, come dicevi tu, ahimè, a tutti i costi, è qualcuno che voleva esattamente quello, portare, ma da quando aveva 20 anni, portare la poesia

comprensione, sentimento, e perché è su quello che si costruiscono le relazioni, anche le cose migliori della nostra società, e forse vedi anche per la nostra omonimia anche questa chiacchierata con esito.

0: Enzo, ti voglio mettere alla prova sulla tua arte dell'improvvisazione. Un'ultima domanda per rispondere a un annoso interrogativo che i curiosi si potrebbero porre. Ma il cognome De Caro l'hai attaccato tu o l'ho staccato io?
1: La so, e non posso parlare a nome tuo, che parlerai per tuo conto, sulla tua decarità, sul tuo essere decaro anche tu. Il
0: Sì.
1: mio è attaccato e ripescato anagraficamente, quindi all'anagrafe è attaccato. Ma come ti
0: Attaccato.
1: dicevo prima, è una battaglia
0: È una
1: persa, me lo
0: battaglia persa.
1: staccheranno sempre. Mi
0: Ok.
1: sono solo divertito una volta, ho chiesto al mio amico Paolo Sorrentino, gli dice: Paolo, non è che mi capita un anno sì e un anno no di andare all'Oscar. Per favore, adesso che vai all'Oscar, perché credo che non so se lo vincerai, ma ci andrai sicuramente, viremo fatta a ca questo titolo, questo, e gentilmente lui ha provveduto ad attaccarlo, è stata la mano innestata la mano di Dio,
0: Dio,
1: finalmente
0: a
1: mi
0: mano
1: hanno
0: di Dio
1: attaccato il cognome.
0: e cognome, meno male,
1: Va
0: fortunatamente.
1: bene, grazie per aver voluto dedicare
0: Siamo
1: veramente,
0: qui.
1: per aver voluto dedicare con passione e amore un po' di tempo al nostro Massimo. Grazie davvero.
0: Assolutamente sì, era
1: Grazie.
0: dovuto a lui e a te e a voi tutti, insomma, assolutamente.
1: Grazie.
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici al Super Club. Dunque, si parlava di Chievo dei Miracoli, allora come non pensare a lui, Eugenio Corini. Eugenio, benvenuto. Dall'estate del 1998 all'estate del 2003 tu hai giocato con il Chievo Verona, rendendoti protagonista di quel miracolo sportivo. Dopo una prima stagione provata da quel brutto infortunio, diventasti fondamentale per quella squadra, contribuendo in prima linea alla conquista della Serie A sotto la guida di Mister Del Neri e chiaramente anche alla conquista degli indimenticabili successi ottenuti poi in massima serie. Che ricordo hai di quelle stagioni con il Chievo?
3: Ma furono stagioni entusiasmanti. La mia storia al Chievo nacque in maniera molto difficile, perché appena arrivato al Chievo ci fu Chievo-Ternana e mi ruppi subito per la seconda volta il crociato anteriore. Dunque ero in scadenza di contratto, arrivai col mercato di novembre, sembrava insomma segnata la mia avventura al Chievo. Invece alla fine di quell'anno riuscire a giocare 6-7 partite, la società decise di confermarmi con l'appoggio appunto di Campidelli e del direttore sportivo Sartori, e da lì insomma nacque poi nel tempo questa grande favola del Chievo, che ci vide protagonisti in Serie B con la promozione, ci vide arrivare in Serie A e fummo protagonisti con due campionati, quando rimasi io, molto importanti. Addirittura lottammo per arrivare a accedere alla Champions League. Dunque fu qualcosa di non preventivato, di entusiasmante, di veramente bello.
2: Eugenio, con le tue 134 presenze, con la maglia clivense impreziosite da 27 gol, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia di questo club. Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
3: Per me ha significato la rinascita, perché come ti dicevo sono arrivato a 28 anni dopo che ero stato una giovane promessa che purtroppo non era riuscita a mantenere le premesse che da ragazzo aveva, perché insomma potevo sicuramente fare una carriera di un livello diverso dopo due infortuni alle ginocchia.

0: da cui il secondo, proprio appena arrivato al Chievo, sembrava l'inizio della fine della mia carriera a 28 anni, e invece mi hanno aspettato e sono riuscito a ripagare questa fiducia sia da calciatore che da allenatore. Dunque per me è una grande soddisfazione, e come sempre nel momento ci devi pensare tu a reagire, ma c'è anche bisogno di qualcuno che in un momento complicato possa credere in te. Il Chievo, sia da calciatore che da allenatore, ha creduto in me, questo non potrò mai dimenticarlo.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
0: Ma sicuramente la promozione in Serie A, perché fu qualcosa che insomma capimmo durante la stagione che poteva essere possibile, fu qualcosa di non preventivato, dunque vedere il Chievo in Serie A era qualcosa di veramente importante. Sicuramente il momento più difficile è quando la mia terza stagione, dove iniziai da allenatore appunto la terza stagione del Chievo, poi dopo 7 partite fui esonerato. Mi dispiace molto, perché insomma c'era, in quel momento avevamo cambiato tanti giocatori e difatti poi quella squadra riuscì a salvarsi ancora un paio d'anni grazie anche a delle operazioni che stimolai io in quel momento per fare un cambio generazionale, per far sì che il Chievo poi si potesse salvare. Sicuramente non aver avuto la possibilità di completare la mia stagione al Chievo da allenatore, la mia terza esperienza, insomma.
1: Il coro dei tifosi del Chievo Verona che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Meno male il mio coro non ha avuto mai di particolari, ma è sempre stato che mi hanno chiamato il mio nome, come ti dicevo prima. Diciamo che il mio coro standard è quello, non ho mai avuto cori, ecco, particolari. C'era un bello striscione che mettevano il genio della lampada, ecco, al Chievo mettevano uno striscione col fatto che veniva fuori il genio, appunto classico del cartone animato, e c'era questo striscione molto particolare, molto carino.
1: Il campionato 2002-2003 fu anche l'ultimo giocato al Chievo Verona per Nicola Legrottaglie, perché poi nell'estate del 2003 Nicola passasti alla Juventus, lasciando dunque il Chievo Verona dopo aver collezionato 30 presenze segnando 4 gol. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia?
2: Beh, già a partire da quella Lazio-Chievo, che poi è stato da febbraio che inizia a giocare fino all'anno successivo, quindi un anno e mezzo di titolarità, diciamo che ha fatto emergere il mio talento, che era, ripeto, nascosto, non visto bene, ma che c'era. E quello poi si è dimostrato. Quindi la parte più bella era quella libertà di poter essere me stesso, cioè quando il calcio non era ancora pesante come lavoro per me, non era ancora passione, un mix di adrenalina, un mix di obiettivi da raggiungere, belli, entusiasmanti. E quando il calcio rimane così, te lo godi di più. E io, quella è stata una delle fasi più belle della mia carriera, dove mi sono goduto la mia gioventù, allo stesso tempo la mia passione, che era quella di giocare, segnare, avevo tanta voglia di fare gol. Quando buttavi quella palla dentro e tutti la vedevano in Serie A, è stato bello. E quindi la mia caratteristica è che ho sempre desiderato fare gol, e quando desideri qualcosa la ottieni.
1: Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
2: Tanto, tanto, perché mi ha dato un grande insegnamento di come tu puoi raggiungere obiettivi insperati stando in un contesto giusto, un contesto dove ti senti bene, dove ti senti voluto bene, dove hai poca pressione, ma pressione quella negativa, dove la gente ti ama, ti vuole bene, indipendentemente se sbagli una palla, se ne azzecchi due. E quello che mi ha lasciato Chievo Verona. Oggi sapere che non c'è più ovviamente è triste, però sapere che invece ha lasciato il segno in questa storia del calcio mi fa inorgoglire, perché io sono stato uno di quelli che ha permesso al Chievo di essere storia.
1: Nicola Legrottaglie non fu l'unico calciatore a lasciare il Chievo Verona quell'anno, perché quella stagione fu anche l'ultima per Massimo Marazzina con la maglia gialloblu. Massimo, lasciasti il Chievo con 179 presenze in maglia gialloblu e 47 gol realizzati all'attivo, che ti rendono ad oggi il sesto marcatore di sempre nella storia dei clivensi. Massimo, qual è stato per te il momento più bello vissuto con la maglia del Chievo Verona?
3: Chiudendo gli occhi e poi riaprendoli subito, mi viene in mente, come hai detto tu, la partita quella di San Siro, o la prima partita. Cioè, ci sono tanti momenti, i momenti belli vissuti nello spogliatoio, perché poi quando le cose vanno bene, tutto va bene. e quindi veramente l'ambiente era, cioè sembrava, non sembrava neanche una squadra di professionisti che andava a giocare. Chiaramente sì, l'allenamento era una cosa seria e tutto, però cioè, ci divertivamo proprio stare assieme, cioè ci usciva proprio tutto bene, e chi giocava, chi non giocava, da... perché veramente io ho visto il Chievo dall'inizio, quando i magazzinieri non c'erano, ti dovevi quasi portare a casa la cosa, le robe da lavare. Cioè si è partiti proprio quasi dal dilettantismo e siamo arrivati a farci conoscere. Negli anni sono arrivate anche troupe dall'Australia a vedere come ci allenavamo, come giocavamo, quindi ho visto proprio una costante crescita totale. Questo è stato come una famiglia.
1: Parlando invece del calciomercato in entrata, beh, quell'anno arrivò al Chievo Verona Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. Nella stagione 2003-2004 arrivasti a vestire questa maglia in Serie A. La società clivense riscattò in comproprietà con il Piacenza il tuo cartellino e così ti convocò alla corte di Mister Del Neri. L'esordio in Serie A avvenne il 31 agosto del 2003 in Brescia-Chievo, terminata 1-1. Tu avevi 22 anni. Che ricordo hai di quella stagione?
4: Bellissima, perché io tra l'altro partì in ritiro con il Piacenza, perché il mio cartellino era metà del Piacenza, e sono stato 2 giorni, perché poi mi chiamò il mio procuratore e mi disse: guarda, ci sarebbe l'opportunità del Chievo Verona. Piacenza era retrocessa, era in Serie B, era una gran piazza Piacenza, ma... ho detto: sai che, dai, voglio sognare, giochiamocela ad andare in Serie A, cioè, comunque ci facciamo esperienza, via dicendo. Era una società che puntava molto sui giovani, nonostante avesse comunque sia uno scheletro forte di quelli che fecero quella cavalcata dalla C fino alla A. Però dentro ci riuscivano a mettere sempre dei giovani, erano molto bravi su questo, c'era poca pressione nonostante fosse una piazza di Serie A, e potevi lavorare benissimo. C'era Del Neri, che all'epoca insomma era comunque un allenatore visionario, perché aveva portato la squadra, cioè, in Serie A, giocava un calcio spettacolare, atipico, difesa altissima, tutto a zona, e mi sono dovuto adattare. All'inizio non è stato semplice, e mi ricordo, ecco, la prima settimana che iniziasse il campionato, e dove era squalificato mi sembra il capitano Danna, non vorrei dire una cavolata, ma quindi alla fine c'ero io come sostituto, o se no dovevano puntare a fare un cambio ruolo, ecco. E mi provarono in settimana, e quindi esordì subito contro il Brescia 1-1, feci una discreta partita, poi chiaramente per un tot di partite sono stato in panchina, perché era ritornato la coppia centrale titolare, e piano piano mi sono preso un po' del mio spazio, con qualche infortunio di sala, a volte mancava Danna, e insomma mi sono ritagliato il mio momento, e alla fine mi ha fatto giocare una grande parte di campionato titolare, e da lì insomma ho avuto la fortuna anche di conquistarmi la nazionale del 21, che si apprestava a fare anche l'europeo in Germania. È stata una stagione bella, perché poi capirai, la prima in A, che giochi contro certe state, certe squadre, vedi certi stadi, vai a giocare comunque a San Siro, a Roma, Torino, giochi contro grandi campioni, quindi è stato tutto bello, e devo dire, insomma, cioè, ho un bellissimo ricordo, ecco, di Verona.
1: Tra gli innesti che il presidente Luca Campedelli apportò quell'anno alla squadra ci fu anche un estremo difensore, Luca Marcheggiani. Luca, benvenuto anche tu al Super Club, è una festa bellissima. Quell'anno ti presentasti a Verona a quei nuovi tifosi raggiungendo un record indimenticabile, neutralizzando ben 5 rigori in campionato, record che poi nel tempo superò soltanto Samir Andanovic. Poi nel secondo anno decidesti di chiudere la tua carriera calcistica proprio lì, con il Chievo Verona, lasciando così per sempre il calcio giocato nella stagione 2004-2005. Che ricordo hai di quei due campionati trascorsi a difesa dei pali gialloblu?
4: Io e Chievo mi sono trovato benissimo, ho trovato persone molto capaci, una grande professionalità, allenatori molto bravi, sia Gigi Del Neri il primo anno che Mario Beretta il secondo, un preparatore dei portieri straordinario come Claudio Filippi. Perciò dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della mia capacità di esprimermi come calciatore, assolutamente nessuna differenza rispetto ai club con cui avevo giocato prima. E questo non solo mi è servito come lezione, ma probabilmente mi ha fatto dire che avrei fatto meglio a scegliere di andare a giocare anche un po' prima rispetto a quello a cui poi sono stato costretto, perché io alla fine sono andato via dalla Lazio perché la Lazio non mi ha rinnovato il contratto, non perché volessi cambiare, no? E perciò questo non solo merito del Chievo, ma probabilmente demerito mio non aver capito che calcio ad alti livelli non è che si fa solo nei grandi club, ma si può fare anche in club più piccoli che però sono organizzati e soprattutto sono gestiti da persone capaci. Questo è il ricordo che ho del Chievo. Poi è vero, nel primo anno ho fatto una stagione di altissimo livello in cui ho avuto questo record che i 5 rigori sono stati consecutivi, perciò è stata una cosa, una piccola grande soddisfazione per me. Secondo anno ho fatto meno bene e questo probabilmente mi ha fatto anche capire che era il momento di smettere. Io una cosa che ho sempre sperato è stata quella di avere la forza di dire basta nel momento in cui il mio rendimento non era più adeguato alle mie capacità, ecco, diciamo così. Poi per carità è difficile da soli accorgersi quando il rendimento non è più lo stesso, perché è difficile. Io ho continuato ad avere per diversi mesi delle richieste da squadre che comunque avevano bisogno di un profilo come il mio. Perciò in realtà mi sono sempre tenuta aperta la porta eventualmente di poter continuare. Avevo maturato proprio questa convinzione che fosse il momento giusto di smettere, un po' perché cominciavo ad avere quasi 40 anni, perciò per forza di cose ero meno performante, ma anche perché mentalmente non mi sentivo più la forza di affrontare tutte le varie situazioni. Adesso non voglio parlare di sacrifici, però le varie situazioni che comunque giocare a calcio ad alto livello richiede. Perciò è stata diciamo una scelta accompagnata nel tempo, della quale però ero fermamente convinto e ancora oggi sono convinto di aver fatto bene. Perciò non è stato brutto, è stata una un evento che si è
1: maturato.
4: Che si è maturato da solo.
1: Il saluto di Luca Marchegiani a tutti i tifosi del Chievo Verona nel mondo.
4: Ai tifosi del Chievo nel mondo dico coraggio, perché quella del Chievo è stata veramente una storia talmente bella e talmente particolare che sicuramente avrà la forza di ricrearsi. Io adesso non so neanche bene come, so che ci sono delle situazioni dei miei ex compagni che stanno cercando di riorganizzare il club e la società, ma sono sicuro che ce la faranno perché è una storia troppo bella per essere finita in maniera così improvvisa, ecco.
1: Nell'estate del 2004 toccò anche a mister Del Neri lasciare il Chievo Verona cedendo alla corte spietata del Porto. Poi nell'ottobre del 2006 in realtà mister Del Neri tornò al Chievo richiamato dal presidente Campedelli per sostituire l'esonerato mister Pillon nella disperata missione di salvare il Chievo Verona dalla retrocessione in Serie B. Ma questa volta l'impresa non riuscì, il Chievo tornò in Serie Cadetta. E per lei mister arrivò anche l'esonero. Che momento è stato quello?
5: Bruttissimo, perché mi ha fatto un campionato comunque, mi ha fatto quasi 38 punti che l'anno dopo erano sufficientissimi per salvarsi, no? Insomma, non sono usciti poi una partita singola col Catania, l'ultima partita, però prima noi abbiamo fatto anche un campionato dopo il Porto, ma abbiamo fatto sia a Roma sia a Palermo come concetto nel far mezzo del Chievo con fortune. Diciamo così, poi dopo il Chievo, insomma, mi ha richiamato, sono stato lì con tanta energia, tanta voglia di far bene, perché la mia voglia di poter tornare nel posto e dare il massimo di me stesso per poter dare una svolta alla squadra. Ma ci sono uscito, tanto rammarico, però insomma sempre ottimo rapporto con la società e con chi di dovere, perché loro hanno fatto una scelta poi alla fine. E io, poi, diciamo che nelle cose tutto non capita per caso, perché poi ho ritrovato anche nuove energie a Bergamo, e direi che ancora lì è stata delle annate molto importanti per me.
1: Da quel momento in poi non fece più ritorno sulla panchina clivense. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida di quella squadra?
5: Ma la prima del Chievo, la prima partita del campionato, a parte con la Fiorentina, a parte il discorso fatto con l'Inter, cioè blasonata, che per noi entrare in quel campo lì nessuno si aveva mai allenato come me, nessuno aveva mai giocato forse in quel campo lì. E vince quella di lì è stata felica, però la sicurezza che ci ha dato quella partita contro il Fiorentina è stata come una luce che si è abbattuta su di noi, no? Nel senso che ha dato grandi sicurezze in una realtà che si dava per sconfitti, e poi alla fin fine, se si leggeva i giornali dell'epoca, era una squadra che non poteva durare nel campionato neanche 5 partite come concetto, e si è aperta una luce, e da quella luce lì è nato il Chievo. Diciamo che la partita fondamentale per il Chievo è stata proprio la partita Fiorentina-Chievo vinta 2-0, ha dato a noi l'input importante, e per me è stata probabilmente non la più bella ma la più importante. Se non c'era quella partita lì, penso che il Chievo non poteva nascere.
1: Nel campionato 2007-2008 dunque il Chievo si ritrovò a giocare in Serie B, ma Sergio Pellissier restò fedele a quella maglia. Indossando la fascia da capitano diventò l'uomo simbolo dei clivensi, segnando 22 gol e entrando per sempre nella storia del Chievo Verona, conquistando il titolo di capocannoniere della stagione, stabilendo un nuovo record di gol segnati in un solo campionato per i gialloblu, superando Raffaele Carbone che raggiunse quota 20 nel campionato 96-97. Il capitano riporta il Chievo Verona in Serie A. Memorabili la tripletta segnata nel 3-3 contro la Juventus e la doppietta nel 3-0 finale inflitto alla Lazio.
6: Beh, quella è stata forse l'anno della B, malgrado sia retrocesso di categoria, è stata forse il trampolino e il lancio della mia carriera. Lì sono diventato capitano, lì mi ha dato tante responsabilità, lì ho iniziato a sentirmi più importante, quindi ho iniziato magari a dare anche di più, perché comunque da capitano dovevi essere ancora più presente, e lì è iniziata la mia vera carriera. Da lì ho fatto 22 gol in B, abbiamo vinto un campionato bellissimo dominando quasi tutto il campionato. Ci siamo ritrovati in Serie A dopo le prime l'andata, praticamente quasi tutta l'andata. A Natale eravamo ultimi, staccati 4 punti dalla penultima, e nel girone di ritorno poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno, abbiamo perso 2 partite solo con Udinese e Milan, con tutte le altre abbiamo pareggiato, vinto, e ci siamo ritrovati a salvarci alla penultima di campionato. Ecco, è stato un anno straordinario, tripletta nazionale, quindi ho avuto veramente grandissime soddisfazioni in 2 anni di ripartenza, ecco, del Chievo.
1: Senti, invece il 2 febbraio del 2012 in Chievo Verona Novara, terminata 2-1, segnasti il 100° gol in gialloblu, terminando la stagione con 8 realizzazioni. Che emozione è stata vivere il 100° gol?
6: Beh, stata un'emozione enorme, anche perché lo cercavo da una vita. Era più di un mese che non facevo gol, era più di un mese che la pressione anche da parte dei tifosi, da parte della società, magari anche da parte dei media, era veramente alta, perché ogni partita si parlava che io dovevo raggiungere i 100 gol, e quando è così diventa sempre un po' scomodo, perché sembra sempre che non riesci a far gol e ti porti avanti. Quel gol lì mi ha, a parte che abbiamo vinto la partita, che per noi era importantissima, e in più avevo sbloccato il risultato, in più mi ero sbloccato io, ecco, quindi quel gol mi ha dato veramente tantissima gioia.
1: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Alla settima giornata di campionato, mister Corini venne sollevato dall'incarico a causa della serie di negativi risultati raggiunti fin lì. Al suo posto arrivò un altro storico capitano della Serie C, mister Rolando Maran. Sergio Pellissier tornò a disposizione della squadra e nella partita contro il Cesena subentrò al neoacquisto Ezequiel Schelotto, segnando la doppietta decisiva per la vittoria e la conquista dei tre punti, fondamentali per la lotta a salvezza. Sergio, da lì in poi tornasti ad essere fondamentale per il Chievo. Segnasti ancora contro il Cesena nel giorno del tuo 36esimo compleanno, raggiungendo così quota 90 gol in Serie A, eguagliando i record di Van Basten e Gianfranco Zola. Con 7 gol al termine della stagione centraste la salvezza matematica con largo anticipo. Da ricordare certamente la vittoria nel derby contro l'Hellas per 1-0.
6: Sì, è arrivato Rolli e devo dire che all'inizio anche lui giustamente mi parlava, comunque mi faceva sentire partecipe, ma non venivo considerato come titolare e anche lì ero un po' in disparte. Però col tempo mi ha dato la possibilità, finché quel giorno lì mi ha cambiato tra il primo e il secondo tempo, e mi sono stato fortunato e bravo a farmi trovare pronto proprio in quella partita dove abbiamo fatto gol quasi subito e quindi siamo andati in vantaggio. Poi ci hanno pareggiato quasi alla fine, al 93esimo ho fatto il secondo gol ed è lì è esplosa proprio tutta la voglia di dimostrare, la voglia di conquistarmi il posto, ed è stata un'emozione veramente unica. E da lì il mister ha iniziato a capire che potevo ancora dare qualcosa alla squadra e mi ha fatto giocare molto più spesso. Mi ha fatto giocare anche il derby, il primo derby della mia carriera, perché io non avevo mai giocato un derby e avevo fatto anche gol, quindi mi ha dato delle soddisfazioni, e quell'anno lì abbiamo fatto molto bene, ecco, abbiamo chiuso l'annata tranquillamente.
1: Arriviamo a quel 22 ottobre del 2017, a Verona si gioca l'attesissimo derby Hellas Chievo. Sergio Pellissier segna la rete decisiva che portò la vittoria del Chievo Verona per 3-2. A proposito di derby, il 29 novembre di quello stesso anno, in Coppa Italia proprio contro l'Hellas, Sergio segnasti un altro traguardo, sì, perché sbloccando il risultato diventasti il capocannoniere di sempre nei derby con 4 gol realizzati a scapito dei rivali concittadini. Sergio Pellissier diventa per sempre l'uomo derby.
6: Beh, la cosa bella è che di derby ne ho fatti veramente pochi, perché purtroppo l'Hellas, quando io sono arrivato nel Chievo, era in B, poi quando noi siamo retrocessi loro sono retrocessi in C, e non ci siamo mai incontrati fino a pochi anni fa, e quindi ho fatto pochi derby, essere uno dei più dei goleador, ecco, è bello perché poi rimarrà, visto che il Chievo non c'è più, quindi rimarrà anche nella storia. Questo per me è veramente un ricordo emozionante.
1: Il 26 settembre 2018 a Genova giocasti la partita numero 500 con la maglia gialloblu, e pochi giorni dopo, il 5 ottobre, segnasti a 39 anni il gol della bandiera nella sconfitta esterna subita contro il Milan per 3-1, realizzando così almeno un gol per la 17esima stagione consecutiva su altrettante giocate con il Chievo. Altro record storico, ma quell'anno il Chievo tornò in Serie B dopo 11 anni di permanenza nella massima serie.
6: Sì, erano l'ultimo anno anche mio, e quindi riuscire a far gol, riuscire a a entrare nella storia del calcio italiano, perché poi ancora adesso quando ha fatto gol Ibrahimovic c'ero anch'io nella classifica dei primi 10 nei gol consecutivi in tutti gli anni, quando Quagliarella ha fatto anche lui la stessa cosa abbiamo fatto noi, c'ero anch'io nella classifica. Queste sono cose emozionanti per un giocatore che è un giocatore come un altro, che ha lottato per 20 anni, 23 anni di professionismo. Avere tanti record così è emozionante, fatti in un'unica società, fatti in una società in cui sei stato bene, sei cresciuto. Ecco, credo che sia una cosa che non è da tutti, ed è bello, ed è veramente una cosa bella.
1: Arrivò così quel 10 maggio 2019. Sergio Pellissier annuncia il ritiro dal calcio giocato a 40 anni esatti. A fine stagione il Chievo decise di ritirare, in omaggio al suo eterno capitano, l'iconica maglia numero 31. L'ultima partita giocata fu Frosinone-Chievo-Verona, durante la quale segnasti anche, ma il gol venne poi annullato per fuorigioco. Sergio, lasciasti il Chievo da uomo record. 517 presenze tra il 2000 e il 2019. Secondo marcatore di sempre della storia del Chievo con 139 gol segnati. Cos'altro?
6: Dio, è stata veramente una carriera importante, lunga. Credo che nessuno, almeno io sicuramente, non avrei mai pensato di poter fare così tanto in una società di Serie A, e quindi per me veramente mi riempie di orgoglio. E poi quell'anno lì, la partita dopo la mia conferenza stampa di addio al calcio, abbiamo giocato a Milano, a San Siro contro l'Inter, al mio entrare in campo in sostituzione di un giocatore, adesso non mi ricordo chi fosse, lo stadio di San Siro mi ha fatto l'applauso, quindi ho avuto la standing ovation a San Siro con una squadra importantissima, e quello credo che possano dirlo in veramente poche persone, e quella è stata veramente la ciliegina sulla torta di un finale di carriera, un finale di campionato, e quindi anche quelle cose non dimenticherò mai.
1: Prima dei saluti finali c'è un altro uomo di cui vogliamo parlarvi, è Marco Pacione, che ha dedicato 26 anni in qualità di team manager al Chievo Verona. Marco, benvenuto al Super Club. Come suole dirsi in queste circostanze, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, la tua storia nel calcio continuò con un'altra incredibile avventura. Dopo aver giocato nel Verona, nel 1995 tornasti in quella città, questa volta però sponda a Chievo, in veste di team manager di una delle favole più belle e romantiche del calcio italiano, il Chievo Verona, per l'appunto, del presidente Luca Campedelli. 26 anni al servizio del Chievo. Parlaci di questa lunga storia d'amore.
7: Ma è stata una bellissima storia d'amore, come ha introdotto tu. Il Chievo è sicuramente stata una realtà importantissima del calcio italiano, ha fatto parlare di sé nel mondo, è stata una bellissima avventura, abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati qui a Verona, sono passati dei grandissimi calciatori, voglio ricordare Perrotta, Le Grottaglie, Barzagli, insomma giocatori di primissimo piano, allenatori anche di primissimo piano come Del Neri, di Pioli, Di Carlo, Corini, Nicolato, Iachini, quindi la lista è lunghissima, una favola che ci ha reso orgogliosi di far parte di questa splendida società, e quindi tutti si ricordano del Chievo come una splendida realtà del calcio italiano, che ha fatto anche la storia del calcio italiano, perché fare 17 anni di Serie A e 10 di Serie B, arrivare a giocare in Coppa UEFA con la Stella Rossa, con lo Sporting Braga, i preliminari di Champions con l'FC Skopje, insomma sono risultati grandissimi. Questo ricordo per me è indelebile, a fianco a grandi professionisti, e penso che sia un ricordo importante per tantissima gente che ancora mi ferma in città e in Italia a ricordarmi questo periodo stupendo.
1: Nell'agosto del 2021 il Chievo venne escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Da allora tutti gli appassionati del calcio italiano ne aspettano il ritorno.

0: attacca.
1: Attacca cosa?
0: Attacca.
2: Ma viene anche qua?
0: Chi?
2: Si fa vedere anche da queste parti. Quello che ormai va ovunque. Quello che lo ospitano ormai tutti. Cani e porci, ci va anche lui, ci va sempre.
0: Furio.
2: No. Bruce.
0: Argomento del giorno. Bruce Springsteen fa parte del sommario di questa sera di Planet Rock. Innanzitutto, prima del sommario, c'è la buonasera a tutti da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi e Gino Savini, che dall'altra parte si occupa della parte tecnica.
2: Non è Gino Savini.
0: Ah, scusa. Mi dimetto.
2: Marco Azzolo, sto male,
0: sono influenza.
2: Sto veramente male.
0: Sommario, questa sera si parlerà dell'argomento del giorno, ovvero Bruce Springsteen, ma un attimo, dopo le 9:30. Poi si parlerà di libri, perché il libro è stato spostato al venerdì, perché Fenomeni è stato spostato al giovedì. Ci sono delle rivoluzioni del calendario planetario.
2: Copernicane.
0: Poi si parlerà di lettere, filosofia e giurisprudenza la settimana prossima. Poi si parlerà di base, di che bisogna parlare.
2: Abbiamo una valanga di dischi nuovi anche stasera, c'è il nuovo album dei Lush, per dirne uno, ma me ne abbiamo anche altri che potrei dirvi, ma diremo lungo il programma. C'è il nuovo di Giant Sand, che è bellissimo, tra l'altro.
0: Insomma, non perdetevi Planet Rock di stasera, che va a cominciare adesso e va a finire alle 22:25. Dentro ci sarà anche il calendario dei polinomi prossimi, che stanno succedendo delle cose nel mondo dei polinomi incredibili. Ma prima
2: un disco nuovo che abbiamo ascoltato ieri, che era nuovissimo, oggi abbastanza nuovo.
0: Domani
2: sarà vecchio, ma sarà superato. È il nuovo album di una band che arriva da Seattle, si chiamano Gas Huffer. Titolo lunghissimo dell'album The Unhuman Ordeal of Special Agent Gas Huffer, da cui ascoltiamo Discovery Park.